0: per la fiammata dei prezzi. Dopo le modifiche al Senato è iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale. Oggi il primo voto.
1: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
2: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese e consente di avere parlamentari autorevoli.
1: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
3: Siete andati avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
1: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
0: La cronaca e i gravi disordini che hanno interessato il carcere di Pisa, dove una cinquantina di detenuti si sono rinchiusi in alcuni ambienti impedendo l'ingresso alla polizia penitenziaria, versando anche olio per terra, prodotto che rende scivoloso e infiammabile il pavimento. Le scene di rivolta dei reclusi sono state trasmesse via social grazie a smartphone illecitamente posseduti. La strage di Ustica: dovrebbe arrivare nelle prossime ore il via libera del giudice per le indagini preliminari e la richiesta della Procura di Roma di revocare l'istanza di archiviazione. Alla base del passo indietro la notizia che la Francia invierà all'Italia la sua documentazione sull'aereo precipitato.
4: È proprio il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, a sottolineare in aula che quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Al giudice per le indagini preliminari ha chiesto così di revocare la richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file.
5: Rai, Radio 1 Sport.

da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Secondo Tel Aviv sarebbe un atto di terrorismo il tentativo del copilota di dirottare un aereo Fly Dubai per poi farlo schiantare su Israele. Il presunto terrorista ha coltellato il comandante ma è stato poi bloccato da alcuni passeggeri, per la maggior parte di nazionalità israeliana. Il copilota, cittadino dell'Oman, è ritenuto da un testimone un estremista religioso. Si era unito da appena 8 mesi alla compagnia aerea. Il volo è atterrato per emergenza in Arabia Saudita. I passeggeri israeliani sono tutti rientrati. Il premier Netanyahu ha ringraziato le persone che hanno bloccato il piano del presunto terrorista, definendoli eroi. Del tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Netanyahu ha parlato con Trump. Il pilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Andy Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano e sulla Brexit, critica l'uscita dall'Unione Europea e apre ad un possibile ritorno.
3: È possibile che nella vicenda di Fairford l'Iran abbia avuto un ruolo. Andy Burnham torna sul tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con l'aviazione americana. Da subito il primo ministro inglese è invitato alla cautela a fronte delle dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca. Una prudenza che ribadisce, aspettiamo, dice, la fine delle indagini che sono ancora in corso. Nella 2 giorni del congresso dei laburisti a Liverpool, Burnham ha affrontato il rapporto con l'Europa. Intervistato dalla BBC, ripete il messaggio: da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo dice chiaro che non ha funzionato. Nessun primo ministro dai giorni del referendum era mai stato così esplicito. Il vertice tra Regno Unito e Unione Europea si terrà entro fine anno, probabilmente a novembre. Burnham presenterà al paese varie opzioni: ritorno nell'unione doganale, mercato unico o ritorno in piena regola, scelta sostenuta anche da Tony Blair e della sua fondazione. L'uscita dall'Unione è costata, secondo il Financial Times, il 7% del PIL britannico. Arrivano intanto le prime reazioni dai leader europei. Bentornati, dicono il presidente francese Macron e il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità visti i prezzi in continuo aumento dei carburanti. L'annuncio in un video collegamento con un quotidiano del Nord-Est.
4: Parola d'ordine, flessibilità. Di fronte all'aumento dell'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto insieme al premier ceco Babiš alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ottenere risposte concrete.
5: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: La presidente del Consiglio chiede un UE in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, non si arrende alla necessità di una modifica

0: radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e chiarisce come verranno impiegati gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia.
1: Vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
0: La Premier sottolinea poi di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse disponibili alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra, quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro di 5 anni con la chiosa sul proprio futuro che, dice, decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: La cronaca con i gravi disordini che hanno interessato il carcere di Pisa, dove una cinquantina di detenuti si sono rinchiusi in alcuni ambienti impedendo l'ingresso alla polizia penitenziaria, versando olio per terra per rendere scivoloso e infiammabile il pavimento. La protesta è sorta per il ritrovamento di alcune cimici nelle celle. Le scene di rivolta dei reclusi sono state trasmesse via social grazie a smartphone illecitamente posseduti. Il caso Garlasco: prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con l'ipotesi che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
3: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
4: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi.
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele. Il copilota omanita ha coltellato il comandante di nazionalità indiana. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Per le autorità locali l'attentato ricalca quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso. Pregava continuamente, ha raccontato, non stringeva la mano alle donne. I 174 quattro passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. Le tensioni tra NATO e Russia dopo le minacce di Mosca su Kaliningrad. Il segretario generale Rutte smorza gli animi.
3: Dalla Russia non c'è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Indossa i panni del pompiere Mark Rutte all'indomani delle minacce nucleari lanciate da Mosca per le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Rutte invita gli alleati alla calma, a non farsi trascinare in un vortice di tensioni, e sollecita a restare concentrati sull'aiuto a Kiev. A non abbassare i toni però è Mosca, che ribadisce le fabbriche della difesa europee sono obiettivi militari, e convoca l'ambasciatore della Danimarca per le tensioni di alcuni giorni fa fra un elicottero militare danese e una fregata russa. Poi, bollando gli europei come teste calde, il Cremlino precisa che il ricorso all'arma nucleare contro i tentativi di bloccare Kaliningrad è prevista dalle norme russe. Agitare la minaccia nucleare per Kaliningrad è solo parte della guerra ibrida di Mosca. È un'operazione psicologica per metterci paura e farci indietreggiare nel nostro sostegno a Kiev, ci dice l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kurt Volker. Valeria Fraschetti, GR1.
2: I rincari infiammano l'inflazione in Italia, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia e il rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta il carrello della spesa da più 1 a più 1,8%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive la testata egiziana Mada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. È iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale, oggi il primo voto.
4: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta in aula.

0: Interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
1: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese e consente di avere parlamentari autorevoli.
0: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
2: Siete andati avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
0: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
3: Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico, è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La rivolta dei detenuti nel carcere di Pisa. La protesta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da uno di loro dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici.
4: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele da parte del copilota omanita. Per le autorità locali l'attentato ricalcava quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne, ha raccontato. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. La costruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo scatta il panico. I passeggeri chiedono cosa sta accadendo. Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7.30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia i rincari infiammano l'inflazione, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia, il rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali, lo scrive la testata egiziana Mada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Il caso Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
4: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
5: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da 2 test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del

0: reparto generale Garofano smentisce e difende le analisi di allora.
1: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica. La Procura di Roma ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione dopo l'annuncio di collaborazione della Francia. Parigi si è infatti detta disponibile a trasferire a Roma tutta la documentazione relativa al caso. Si aprono nuove prospettive di indagine, così il procuratore capo Lovoi, soddisfatti i familiari delle vittime. Lo sport. Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Ho sempre rispettato norme e persone, sono stati messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa di scherma. E noi ci fermiamo qui, ora c'è il disco sveglia.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo...
4: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. I rincari infiammano l'inflazione che a settembre vola al 4,2%, a pesare l'aumento dei prezzi dell'energia. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Intanto il tetto ai carburanti fa calare benzina e gasolio e alcuni enti locali si muovono con bonus territoriali.
3: Mentre i prezzi dei carburanti continuano a scendere dopo gli annunci di price cap da parte di Eni, IP e Kuwait, in Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata, il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
4: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2%.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante di nazionalità indiana. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Per le autorità locali l'attentato ricalcava quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso. Pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne, ha raccontato. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola, approvato dal governo il 24 settembre. Ora passerà all'esame delle Camere. Tra le misure, il tetto al numero di alunni stranieri, lo stop al volto coperto e i corsi di potenziamento d'italiano, che entreranno in vigore dal prossimo anno. Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico 74enne ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La strage di Ustica dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il via libera del giudice per le indagini preliminari alla richiesta della Procura di Roma di revocare l'istanza di archiviazione. Alla base del passo indietro, la notizia che la Francia collaborerà al caso dopo 46 anni inviando all'Italia la sua documentazione sull'aereo precipitato.
5: È proprio il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, a sottolineare in aula che quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Al giudice per le indagini preliminari ha chiesto così di revocare la richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese, ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini:
6: hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci darà
0: avranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ancora vittime sul lavoro, un operaio di 48 anni è morto a Rubecco sul Naviglio, Milano, precipitando da un solaio. Un altro operaio, un 55enne tunisino, è deceduto per le ustioni riportate in un incidente nello stabilimento Fincantieri di Ancona, mentre un suo collega, un 29enne di origine bengalese, è in gravissime condizioni. La rivolta dei detenuti nel carcere di Pisa, la protesta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da uno di loro dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici installate per scopo di indagine dalle forze dell'ordine. Secondo le ultime notizie, una cinquantina di reclusi avrebbe preso possesso di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario, 74 anni, sono gravi. Era già stato ricoverato nella primavera dello scorso anno, poi era riapparso in pubblico. Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa, scontri in serata con gli agenti penitenziari, tensioni e disordini ripresi con il telefonino e diffusi sul web. Sentiamo.
3: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok.
4: Bisogna far vedere la realtà dei fatti, ragazzi, veramente come si vive nelle prigioni italiane.
3: Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
4: Così viviamo, con topi, con ragni. Buono.
3: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Il personale della polizia penitenziaria è stato fatto evacuare. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa. Poi arriva la minaccia contro gli agenti.
5: Se morono stasera, morono per colpa di uno Stato italiano.
3: Dopo la chiusura di 7 sezioni a Sollicciano da parte della magistratura per violazioni delle norme di sicurezza e di salute, tutte le carceri toscane sono in sofferenza per i trasferimenti dei detenuti. Marina Borrometti, GR1.
2: Resta l'allerta nei cieli del Medio Oriente dopo il disastro sfiorato ieri su un volo da Dubai a Tel Aviv. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre.
6: Il premier israeliano Netanyahu abbraccia il pilota emiratino di origine indiana Sumit Machechar, che ha sventato il dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv. Un eroe. È ferito, ma in condizioni stabili. Il copilota, un cittadino dell'Oman, lo ha accoltellato nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo sorvolava la Giordania. Sono intervenuti diversi passeggeri che lo hanno bloccato. Il governo israeliano non ha dubbi. È terrorismo. Il copilota voleva schiantarsi. Sarebbe potuto essere un nuovo 11 settembre. Netanyahu e Trump si sentono al telefono. Il copilota è un terrorista o un folle, afferma il presidente americano. Si dice colpito dall'eroismo di un idraulico che ha preso i comandi dell'aereo. Il ministero degli esteri israeliano parla di un attacco agli accordi di Abramo, il patto fra Stati Uniti, Israele e alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi, siglato nel 2020 per normalizzare i rapporti. L'allerta è massima. I voli della compagnia Fly Dubai verso Israele sono sospesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, il dato più alto dal 2023 quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, la premier Giorgia Meloni, iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive all'Unione per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. L'inchiesta sul delitto di Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura di Pavia è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati. I legali di Andrea Sempio preparano la memoria difensiva, quelli di Stasi l'istanza di revisione del processo. A Cutro, svolta nell'inchiesta sulla scomparsa del 69enne Salvatore Giglio, arrestati la moglie e il figlio che nel settembre del 2024 ne denunciarono l'allontanamento volontario. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.
7: Sembrava svanito nel nulla Salvatore Giglio, 69 anni, ma dopo 2 anni di indagini, intercettazioni telefoniche e ambientali per la ex moglie Daniela Rossato, 60 anni, e il figlio Nicola Giglio, di 28, si sono aperte le porte del carcere di Crotone. Secondo l'accusa lo avrebbero ucciso, facendone poi sparire il corpo nelle acque del fiume Tacina, vicino Cutro. Un piano diabolico, scrive nell'atto il giudice per le indagini preliminari. I carabinieri hanno documentato i reiterati tentativi di sviare le indagini da parte di madre e figlio, anzitutto denunciando una settimana dopo la presunta scomparsa della vittima. I due si sarebbero accordati anche sulle versioni da rendere alla polizia giudiziaria. Quando non sai cosa dire rispondi non ricordo, suggeriva il figlio alla madre. L'ex moglie aveva anche avanzato l'ipotesi di una fuga con un amante, ma le telecamere di sorveglianza di zona hanno ripreso l'uomo mentre per l'ultima volta entra in casa, seguito da moglie e figlio. Poi le grida, forse una lite. Giglio non è più uscito da quell'abitazione. Dietro il delitto probabilmente un movente

0: economico, la scoperta che Giglio volesse vendere proprietà della famiglia. Il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Calcio nazionale, Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione azzurra. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato delle frizioni nella giunta del CONI. Bianchedi aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Prossimo GR alle 7, ora linea alle dico.
2: Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: GR1. L'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota omanita ha aggredito il comandante, poi l'intervento di passeggeri e agenti e l'atterraggio d'emergenza. Netanyahu evoca l'11

0: famiglie e imprese. Pisa è rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, la ribellione dei detenuti dopo il ritrovamento di microspie nelle celle, la protesta trasmessa in diretta su TikTok, video rimosso. Calcio nazionale, Diana Bianchedi si dimette da capodelegazione in polemica col ministro dello sport Abodi, domani l'Italia sfiderà Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la tragedia sfiorata nei cieli del Medio Oriente. Il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico e terrorismo, ed il premier si precipita al Ben Gurion, allo scalo di Tel Aviv, dove incontra i sopravvissuti.
1: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu accoglie passeggeri appena sbarcati dal Fly Dubai. Siete degli eroi. 174 uomini, donne e bambini partiti da Dubai e diretti a Tel Aviv, scampati alla morte in quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati. Nella cabina di pilotaggio, il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato. Salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
0: E nel frattempo Netanyahu ha anche sentito al telefono il presidente americano Trump. Secondo quest'ultimo, il responsabile dell'atto potrebbe essere un terrorista oppure un matto. Il capo della Casa Bianca torna anche a minacciare l'Iran. Forse li faremo saltare in aria, ha detto. Impossibile trattare con gente irrazionale e folle. Siamo in Italia, il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua, il dato più alto dal 2003 quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. Sul fronte carburanti, intanto dopo le mosse di Eni, IP e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. E intanto la Premier Meloni scrive alla Commissione europea.
2: Riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Lo chiede Giorgia Meloni a Bruxelles alla luce dell'aumento dell'inflazione. Per questo la Premier ha scritto con l'omologo ceco Babiš alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La Presidente del Consiglio insiste anche sulla modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità già ottenuti dall'UE per il caro energia saranno investiti per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese. Verso la manovra quindi la conferma delle priorità.
3: Su salari e difesa del potere acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
2: Impegni da confermare e puntellare, pur la sottolineatura della Premier, avendo ereditato una situazione dei conti non rosea. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro del quinquennio di governo. Nel mio futuro la promessa della Premier c'è sempre la stessa cosa, fare il massimo, dice, per la nazione. Francesco Macaro, GR1.
0: Ma si discute anche di legge elettorale che arriva al rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
4: Primo test. Sulle pregiudiziali di costituzionalità ci sarà quasi certamente il voto segreto con cui a luglio il governo andò sotto. Ma il centrodestra in aula si mostra compatto, condivide gli stessi argomenti sintetizzati così dall'azzurro Paolo Emilio Russo.
5: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese.
4: E poi c'è la stabilità. Ovvio che la legge elettorale non piaccia alla sinistra, dicono da Fratelli d'Italia. Sono abituati a governare senza vincere, ma per le opposizioni l'obiettivo è un altro, un premierato di fatto. Per questo, prevedono PD e Italia Viva, il testo sarà bocciato dalla Consulta. Finte preferenze e finta alternanza di genere, denunciano i 5 Stelle. La destra ha paura degli elettori. Chiara Appendino.
6: Voi avete il terrore di perdere il potere. Quella che cercate non è la stabilità del paese, è la stabilità delle vostre poltrone.
4: Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen, è la stessa che ha firmato il patto di stabilità, chiede ironico. ironico, le elezioni fanno miracoli. Lucio Bondi, GR1.
0: Scuola, il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione

0: attuazione del PNRR sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme queste ultime che varranno però a partire dal prossimo anno scolastico. Il Capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, le sue condizioni sono serie. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa, siamo alla cronaca, dopo la rivolta dei detenuti scoppiata nella tarda serata di ieri. Disordini e scontri con gli agenti ripresi con il telefonino e diffusi in diretta sul web.
1: Hanno tenuto in scacco un intero reparto dell'istituto di pena, detenuti in rivolta fuori le celle, stendini, reti e materassi usati per creare delle barricate, a terra sporcizia e rifiuti. Tutto in diretta social. Un detenuto di origine albanese si è collegato con un telefonino il cui uso è vietato dietro le sbarre per riprendere quanto accadeva lungo i bracci. A scatenare le proteste, l'individuazione di alcune cimici installate a fini investigativi. La direzione dell'istituto di pena nei giorni scorsi aveva fatto uscire carcerati dalle celle con la scusa di alcune prove di evacuazione. Nel corso della diretta social, i detenuti, a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, hanno denunciato di essere stati picchiati. All'esterno si sono radunati parenti ed amici, poi l'arrivo di carabinieri e polizia. La struttura viene cinturata dai reparti speciali. Nelle immagini si notano agenti in tenuta antisommossa, con scudi e manganelli su una scala di collegamento tra i vari piani. Le condizioni della struttura sono precarie da anni e complicate dal sovraffollamento e dalle carenze igieniche. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e scontro sui test del DNA di Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, per la procura di Pavia i carabinieri del RIS hanno nascosto i risultati. I legali di Sempio contestano gli ultimi sviluppi.
2: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviata a giudizio.
3: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
4: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
3: Claudio Vigolo, GR1.
0: La strage di Ustica, atteso nelle prossime ore il via libera del giudice alla richiesta di revoca dell'istanza di archiviazione presentata dalla procura, sviluppo questo che segue la decisione della Francia di collaborare con le autorità italiane, inviando documenti utili a far luce sull'aereo dell'Italia precipitato la notte del 27 giugno di 46 anni fa. Le vittime, lo ricordiamo, furono 81. Sentiamo Alessandro Gamberini, uno degli avvocati dei familiari delle vittime.
5: La Francia ha avuto un atteggiamento ostruzionistico in questa vicenda. Ci daranno spiegazioni di questo, daranno spiegazioni dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? Ovviamente, intanto è ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
0: Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca scientifica ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
6: Danneggiano la salute fisica ma anche quella mentale. La scienza torna a occuparsi delle sigarette elettroniche, lo fa questa volta attraverso uno studio pubblicato sulla rivista Nature. I rischi riguardano soprattutto gli adolescenti. In Italia un minorenne su tre fuma sigarette tradizionali, prodotti a tabacco riscaldato o sigarette elettroniche. Tra gli effetti rilevati, problemi respiratori, patologie orali e dentali e un aumento delle allergie. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
7: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi. ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
6: Flaminia Gullo, GR1.
0: A Genova, ora, dove oltre 1000 imbarcazioni sono in mostra, al 66° Salone Nautico, che apre oggi fino al 6 ottobre, l'occasione per fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. L'inviata.
8: Archiviata la crescita a doppia cifra degli anni passati, il comparto della nautica galleggia con una crescita del giro d'affari dell'1,4% nel 2025, mentre i ricavi per i costruttori segnano un record. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
9: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy.
8: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. Ancora Stella, Confindustria Nautica.
9: Un andamento a due velocità: da una parte abbiamo le imbarcazioni dai 24 ai 30 metri che riescono a mantenere dei tassi elevati di crescita. Per quanto riguarda invece la piccola e la media nautica, risente di più di quella che è la situazione di incertezza.
8: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
0: Oggi, 1 ottobre, si celebra la giornata internazionale del caffè, un rito quotidiano tra i più identitari del nostro paese. Sentiamo Francesco Sanapo, esperto di caffè.
10: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè, abbiamo dato vita alla socializzazione incontrandoci per un caffè, anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente, e bisogna festeggiarlo.
0: E siamo allo sport. Il calcio. Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della nazionale. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato di frizioni nella giunta del CONI. Aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Intanto l'Italia, dopo la vittoria contro la Turchia, si prepara alla sfida di Nations League con la Francia domani a Parigi. Le emozioni della vigilia nelle parole di Giorgio Scalvini, difensore azzurro e dell'Atalanta.
11: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi comunque, siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno insieme ai suoi volontari, oltre 700 i luoghi che apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico in oltre 350 città italiane, con un'attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti del nostro paese.
12: Se ad essere visitabili fossero solo teatri, chiese e giardini, le giornate FAI forse non avrebbero avuto così tanto successo per 15 anni. Ad essi infatti si aggiungono luoghi inediti e curiosi. La direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
13: Navi, fari, scuole e un particolare filone dedicato all'artigianato italiano e al Made in Italy.
12: A Milano si entra nel settecentesco Palazzo Dugnani, o si visita il cantiere di un moderno grattacielo. A Roma l'attrezzeria Rancati, che da più di 150 anni produce armature e gioielli per cinema e teatro.
13: Oppure si sale in cima al faro di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, o si scende per le vie del borgo di Burgio, in provincia di Agrigento, che ha addirittura due musei, uno delle mummie e uno della ceramica. E ancora si entra nella tomba di Giuseppe Mazzini, nel museo a cielo aperto del cimitero monumentale di Staglieno. Oppure si sale nell'auditorio a forma di bolla progettato da Renzo Piano in cima all'ex stabilimento Fiat del Lingotto.
12: Silvio Vitelli, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. James, do you like your life? L'11 dicembre uscirà un cofanetto con decine di demo e versioni inedite, oltre alla registrazione di un concerto e un libretto pieno di foto mai pubblicate. Un album che segnò, dopo il dorato periodo californiano, il ritorno del musicista a New York, sua città natale, suo rifugio e sua musa.

0: Sono le 7:15, ora ci sono GR regionali, poi Radio Anch'io che questa mattina trasmette dall'Aquila, capitale italiana della cultura, per la 78esima edizione del Pre-Italia, il concorso internazionale per radio, podcast, TV e digital, prima parte dedicata al caro carburanti. Noi ci risentiamo alle 8 da Salvatore Sabatino, buon proseguimento ed ascolto di giornata.
1: Della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
2: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
1: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Rai, Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 16 febbraio 2019. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita, magari per caso o in società con un amico o con i colleghi di ufficio, non ha giocato una schedina del Totocalcio. Per decenni quella sequenza dei tre segni, 1x2, è stata croce e delizia per milioni di italiani. Adesso che l'ultima legge di bilancio l'ha mandata definitivamente in pensione, ci sembra doveroso ricordarla. Intendiamoci, l'epoca d'oro del Totocalcio era finita da un pezzo, inconciliabile con i ritmi e i tempi del calcio di oggi. Basti pensare che allora, per conoscere le quote, ossia l'entità delle vincite, bisognava aspettare il lunedì, un'attesa oggi incomprensibile. In studio con me ci sono Barbara Mazza, sociologa, docente alla Sapienza di Roma. Buonasera, professoressa.
2: Buonasera.
1: E Riccardo Cucchi, voce storica della radio, di quando tutto il calcio minuto per minuto teneva incollati alle radioline gli sportivi tra le 3 e le 5 della domenica pomeriggio. Non ce n'era per nessuno. Buonasera, Riccardo.
3: Buonasera, un saluto radioascoltatore, hai ragione, non ce n'era per nessuno.
1: Mazza, allora, dagli anni 50 il Totocalcio più che un gioco è stato un rito, uno scrigno in cui chiudere i sogni, le speranze, sapendo che se andava male quella domenica c'era sempre la domenica successiva.
2: Sì. È un fenomeno di costume nazional popolare che ha avuto un ruolo fondamentale e strategico per tanti motivi. Il primo riguarda proprio la dimensione della costruzione di un rito collettivo, come diceva lei, che ha unito la popolazione rafforzando il rapporto con il tifo calcistico. Poi una serie di elementi che rendono questo tipo di gioco di particolare rilevanza: l'attesa, l'appuntamento settimanale, la possibilità di crearlo insieme sia a livello individuale che a livello collettivo, di parlarne. Quindi questa creazione di un sistema, un tabellone che ci aspettava al bar e così via discorrendo, fanno tutto un insieme di elementi di particolare importanza.
1: Riccardo, era chiaramente un altro calcio, allora senza nostalgia, però le partite, lo dicevamo, tutte la domenica, la Serie A, la Serie B, la Serie C, la schedina ci proponeva tutte le gare di A, qualcuna di B e le due di C, che erano quelle magari per i meno esperti un pochino più ostiche, e il rito, il sabato pomeriggio, il sabato sera, si andava al bar, alla ricevitoria, si parlava con gli amici, ci si confrontava e poi si buttava lì la schedina. Anche quello era un altro mondo.
3: Un altro mondo, un altro calcio, hai definito bene, un rito domenicale che naturalmente si consumava in molti modi, nelle case, lungo le strade con l'avvento dei transistor, sulle automobili, dentro le automobili, parcheggiate a volte addirittura lungo le strade, capannelli di persone che approfittavano del fortunato possessore dell'autoradio per ascoltare ciò che avveniva. Chi non ricorda la famosa frase, incrociando qualcuno con la radio incollata all'orecchio: cosa sta facendo la squadra X? Credo che fosse sì un altro calcio, sicuramente un calcio molto più legato, diciamo così, alla passione popolare e meno agli aspetti, mi permetto di definire, deteriori del calcio, il gossip e tante altre cose che in qualche misura hanno indebolito anche l'immagine del calcio. E devo dire che quelle voci, soprattutto le prime, avevano una straordinaria autorevolezza, erano credibili.
1: E ci torneremo su questo. Partiamo allora da dove tutto cominciò, perché questa storia forse non tutti sanno, partì praticamente in un campo di concentramento, un campo di lavoro per l'esattezza, e dobbiamo tutto a Massimo Della Pergola, che ascoltiamo adesso in una intervista degli anni 60.
4: Era il 1944 in piena guerra e mi trovavo internato in Svizzera, dove lavoravo come manovale in un lavoro di bonifica del Rodano. Ero il 21.915 e per reagire a quello stato d'animo e ai tempi angosciosi pensai al futuro e alla ricostruzione degli stadi e delle palestre che verosimilmente sarebbero stati distrutti, e così preparai un piano di autofinanziamento dello sport italiano, una specie di sogno proibito. E perciò, trovati degli amici, trovati i mezzi finanziari, nacque la SISAL. E poi, con l'accordo del CONI, il 5 maggio 1946 venne varata la prima schedina.
1: Ecco, dottoressa, poi il tutto sfocerà in una lunga lite giudiziaria tra l'inventore e il CONI, ma questo, diciamo, non ci interessa. Ecco, da quell'idea, in una situazione di cattività, in una situazione di costrizione, nasce un fenomeno che poi per decenni, perché dagli anni 50 fino ai 90 compresi, ha in qualche modo regolato la nostra vita, così popolare da diventare un modo di dire ho fatto 13 e da essere citati in tantissimi film, commedie, sketch pubblicitari, era davvero parte del nostro costume.
2: Sì, era davvero parte, aveva degli elementi che proprio anche da un punto di vista di analisi scientifica sono fondamentali e rendono questo gioco della schedina così importante. Noi oggi siamo abituati a un rapporto con i giochi che è reale e virtuale. La schedina all'epoca era reale e virtuale. Cosa impressionante. Nella letteratura degli studi sul gioco si individuano quattro tipologie, ora la faccio breve, non vi preoccupate, non vi faccio una lezione. Però diciamo le quattro categorie sono giochi di competizione, giochi di ebbrezza, quindi quelli relativi agli sport estremi, per esempio, i giochi di simulazione e i giochi del destino, appunto le lotterie e così via discorrendo. La forza di questo gioco stava già nella combinazione di questi elementi, perché era un gioco del destino, perché ovviamente c'era un montepremi e quindi dava la possibilità di affidarsi, esatto, di affidarsi alla dea bendata per ottenere tutta una serie di cose, per potersi comprare la cucina, il televisore, la macchina nuova e così.
3: Anche perché il calcio è imprevedibile, per fortuna.
2: Esatto.
3: Impronosticabile.
2: Esatto. Ma poi l'altra cosa bella è che, però, a differenza dei giochi da lotteria che ci vengono in mente, era che in realtà era anche un gioco di simulazione. Non a caso poi si dice che gli italiani sono tutti allenatori e tecnici, certo, della nazionale, nel senso che richiedeva competenza, non basta avere la passione per una squadra, qui bisogna conoscere il funzionamento del gioco.
1: C'erano Riccardo, i due estremi, cioè chi metteva la mano sulla schedina e metteva i segni a caso, oppure si affidava alla nonna che non aveva mai visto una partita, quindi proprio l'imprevedibilità allo stato puro, e chi invece cercava, come diceva la dottoressa, di immedesimarsi negli allenatori, e quelli erano quelli che difficilmente vincevano qualcosa.
3: Ma io un esempio in casa: mio papà, tifoso Granata, ha giocato per circa 20-25 anni la stessa schedina, cioè gli stessi segni, con una successione evidentemente fantasiosa, con la speranza che uscisse quella colonna.
1: È mai uscita?
3: Non è mai uscita. Ma quello che mi piacerebbe molto brevemente sottolineare era anche il principio di mutualità. Lo sport più ricco, il calcio, riusciva attraverso la schedina ad arricchirsi certamente e ad investire, ma anche a ridistribuire, cosa che oggi non avviene in un mondo del calcio in cui il calcio è ancora più ricco, pensa solo a se stesso.
1: Abbiamo detto dei tanti film che ricordano la schedina, uno dei più famosi è Bar dello Sport, un film dell'83 con Lino Banfi, sentiamone un pezzettino.
5: Antonioni prende la rincorsa, tiro, respinge il portiere per il palo. Antonioni è lestissimo, recupera rete, ha segnato Antonioni.
6: Rete.
5: La palla si è inzaccata sulla destra del portiere.
6: Sto facendo
5: rete, rete per
6: la Madonna dell'Alto Mare, che m'aiuta.
5: Sono dunque in parità.
6: Mannaggia la miseria, se non devo perdere la Juventus, poteva anche scapparci un 13. Ma non va niente, non va niente lo stesso. Dove c'è gusto, non c'è perdenza. Chi si contenta con? Io sto godendo. Rieva più! Ho fatto 12, non può essere, ho fatto 12, 12 non ci credo, 12, non ci credo nessuno, ho fatto 12, no?
5: Non è parte 13, 13, ho fatto 13,
6: sono ricco.
1: Ecco, questo era Banfi, il risultato a sorpresa, ovviamente nel film qui nell'audio non si capisce, è il Catania che vince a Torino contro la Juventus, quindi quell'imprevedibilità, quel risultato assurdo, e da lì poi nasceranno tutta una serie di situazioni naturalmente anche comiche, perché in quel caso anche lì vincere però poteva anche essere un problema, nel senso che questa ricchezza improvvisa e inattesa in più di un caso ha poi creato problemi a chi l'ha vinta.
2: Certo, perché poi queste sono occasioni che uno deve saper gestire, nessuno, come dire, non c'è un catalogo, una linea guida per poter gestire.
1: Si trovano parenti sconosciuti.
2: Esatto, sono tutti lì disponibili. Certo. Però per esempio anche questo ha creato un altro elemento di particolare interesse, perché poi c'era l'attesa di sapere scoprire chi fossero fossero questi vincitori, e quindi anche il modo in cui i media seguivano questo processo, ne davano atto, si generavano personaggi.
3: Chi ricorda la schedina ricorda anche che nella parte posteriore, nella faccia, diciamo, dove non c'erano le partite, c'era anche uno spazio riservato alle generalità, nome e cognome, che evidentemente nessuno compilava, perché si inseguiva l'anonimato.
1: Certo,
3: ovviamente.
1: Certo, perché era possibile, effettivamente, perché bastava presentare la schedina e poi si poteva esatto. prendere il premio. I primi tempi, anzi, si metteva nome e cognome negli anni 50, poi chiaramente la cosa è stata facilmente dimenticata. Dicevi prima una cosa importante, Riccardo, l'autorevolezza. Tu hai cominciato quando c'erano ancora Ciotti, Ameri, Provenzali, Ferretti, nomi che hanno fatto la storia della radio, quindi anche per voi era comunque andare sui campi e raccontare la partita, voi sapevate che davate emozioni, sicuramente emozioni vere, e poi contribuivate da par vostro anche a quel famoso incolonnamento, e tutti stavano a casa con la schedina e la matita in mano.
3: Ma da loro abbiamo imparato, la mia generazione, che tra l'altro è nata ascoltando le loro voci, io ero un bambino e sentivo le loro voci e poi ho avuto la fortuna di averli come maestri, ma da loro abbiamo imparato come dire il rigore. Ecco, lo sapevamo che la nostra voce, la nostra parola, anche un grido, rete, gol, un rigore era evidentemente qualcosa che non soltanto trasferiva emozioni sul piano sportivo, ma creava attese anche perché evidentemente era davanti alla radio, ascoltava la radio con la schedina pronto a spuntare risultati positivi o negativi. Ecco, questo rigore, questa presa di responsabilità e di coscienza del nostro ruolo, io credo che abbia accompagnato quella generazione e spero anche la nostra. Mi permetto di dire, non mi riferisco ovviamente ai colleghi di Rai 1, che nel complesso il giornalista oggi ha perso un po' di quella responsabilità, spesso troppo lusingato dalla voglia di fare polemiche, e per contro ha perso anche quella credibilità. È anche vero che ai tempi di Ameri, che abbiamo ascoltato nel bellissimo brano del film di Rino Banfi, era sufficiente dire: Lo Bello ha decretato un calcio di rigore e nessuno si chiedeva se il rigore ci fosse o meno.

0: Talmente popolare il Totocalcio che anche Claudio Baglioni a metà degli anni 70 descrive quei sabato pomeriggio alla ricevitoria nel brano 1x2 che abbiamo appena ascoltato. E noi di Totocalcio parliamo con Barbara Mazza e Riccardo Cucchi. Abbiamo detto come si diventava personaggi vincendo al Totocalcio e ai personaggi negli anni 50 non potevano sfuggire all'Istituto Luce, al cinegiornale che potevamo vedere al cinema prima delle pellicole. E adesso torniamo allora a quel periodo e sentiamo una vincita da 77 milioni.
1: Per questi sentieri intorno a Salemi è passata invisibile la fortuna. Adesso sulla piazza tutti abbracciano il vincitore dei 76 milioni, Giovanni Cappello. Molti lo chiamano già Voscenza. Chissà che la fortuna non si appiccichi con gli abbracci. Cappello saluta il conduttore dell'autobus Marsala Salemi sul quale lui era bigliettaio. Con tanti coccini ingrasserò come te. La valigia della compri a Roma, gli grida la sorella. E a Roma ci è arrivato in aereo, accolto dal dottor Telesio del Totocalcio e da una folla che vorrebbe scoprire in lui il segreto per diventare milionario. Ripete la sua biografia mentre raggiunge gli uffici del Totocalcio. 29 anni, celebre, vissuto finora con 24.000 lire al mese.
0: Ecco Riccardo, vedo che mentre andava la clip stavi dicendo qualcosa perché diventano personaggi.
2: Telesio.
0: Esatto.
2: Anche... Era un personaggio della mia generazione. Esatto. Conoscevamo il nome di questo signore.
0: Esatto. Funzionario del Totocalcio che dava materialmente.
2: Che distribuiva
0: soldi.
2: I premi, quindi era un personaggio mitico naturalmente, intorno al quale si concentrava il desiderio di vincere e quindi la fortuna, in qualche modo la dea bendata. Era in qualche modo impersonata dal signor Telesio.
0: Perché
2: lo ricordo perfettamente.
0: Forse i nostri ascoltatori non tutti sanno la macchina che c'era dietro questa produzione, cioè finite le partite una squadra di scrutatori si metteva al lavoro e fino alla domenica sera inoltrata era lì a scartabellare le possibili schedine vincenti, poi c'era un successivo controllo e solo a lunedì si arrivava a sapere non tanto se ma quanto.
2: Non c'erano i computer, era attività umana e ricorderete anche che la parte della schedina che rimaneva nelle nostre mani si chiamava matrice ed era in qualche modo validata da una striscia che si incollava su tutta la schedina e una parte rimaneva a noi. Era tutto evidentemente più manuale, molto più umano, ma errori non ce ne sono mai stati, erano molto precisi.
0: Talmente umano che in qualche caso poi non corrispondevano e ci sono cause che sono andate avanti anni perché si aveva la matrice in un modo, la figlia in un'altra.
2: Esatto.
0: Tanti film abbiamo detto che ricordano il Totocalcio e anche la saga di Peppone e Don Camillo non è stata immune dalla febbre del 13. Sentiamo.
3: Di sicuro è un vostro compagno. Ha vinto 10 milioni al Totocalcio.
4: Uno qui del paese?
3: Lui vorrebbe far credere di no, che è forestiero. Si capisce, altrimenti deve cedere una fetta di torta al partito.
4: Ma lei come fa a essere così sicuro che si tratta di un nostro compagno?
3: Sfido, la schedina è stata giocata al Bar del Mengo, chi non è dei vostri lì non c'entra neanche a prendere un caffè.
0: Ecco, questa era l'Italia di provincia, perché non ci sono solo le grandi città, ma soprattutto in provincia questo mito era ancora più sentito, tanto più che nelle piccole città, nei paesi, non si vedeva il calcio grande, non arrivava, no? Mentre a Roma, a Milano, a Genova si poteva andare allo stadio e lì c'era soltanto, ricordiamo solo per inciso, che fino agli anni 70 bisognava aspettare la domenica sportiva per vedere qualcosa delle partite, poi con il 90° minuto abbiamo anticipato a metà pomeriggio, ma lì era tutto un lavoro di fantasia, dalle voci dei radiocronisti che abbiamo detto prima bisognava indovinare e quindi anche lì Don Peppone ce ne racconta uno spicchio e si lavorava a trovare il fortunato vincitore. Ha giocato in quel bar, ha giocato in quella ricevitoria, quindi può essere Tizio o Caio.
5: Sì, lì c'è il gioco appunto del sotterfugio scaltro di sottolineare, no? Chi va a quel bar, chi non va a quel bar. Però la cosa fondamentale proprio in termini culturali è la valenza del sviluppo di logiche relazionali forti, cioè questo gioco poi alla fine non è solo il rapporto appunto tra sé e la dea bendata, ma diventa il rapporto tra sé e la collettività, quindi non solo durante l'attesa se ne parla al bar, ci si confronta, si fanno le schedine di gruppo,
0: certo.
5: I compagni di classe, i colleghi
0: certo.
5: di lavoro, eccetera eccetera, è la possibilità della rivalsa nei confronti, come dire, di coloro che sono meno simpatici e la possibilità di dire anche se non ho vinto magari ho fatto un punto in più, sono stato più bravo di te, quindi diciamo queste dinamiche fanno collettività, fanno coesione, fanno identità culturale.
0: Perché Riccardo non c'era solo il giocatore diciamo così sprovveduto, c'erano anche i sistemisti, cioè coloro che scientificamente giocavano in un determinato modo, e siccome ovviamente giocando molte colonne l'importo della giocata era alto, si facevano delle vere e proprie società che portavano poi a sviluppare centinaia di colonne.
2: Esattamente, erano i professionisti del totocalcio, quelli che vantavano una maggiore conoscenza anche tecnica delle squadre che poi si sarebbero confrontate sul campo la domenica. E sicuramente da questo punto di vista io credo che la schedina sia la dimostrazione reale dell'imprevedibilità e della straordinaria bellezza di questo gioco, che è appunto sempre o quasi sempre impronosticabile. Se mi consenti, nel discorso che sta emergendo mi pare che ci sia un filo conduttore che ci accomuna, immagino accomuni anche i radioascoltatori, che è l'attesa, i tempi lunghi e l'attesa, l'attesa della domenica, tra l'altro l'attesa del secondo tempo, perché tu ricorderai, Carlo, naturalmente, che non c'era radiocronaca dei primi tempi, l'attesa del risultato dello scrutinio, diciamo così, delle schedine, l'attesa il lunedì di sapere se si avesse vinto, quanto naturalmente la cifra comportava questa vittoria. Ecco, questi tempi lenti e questa attesa, secondo me, erano di per sé già emozione. Oggi il rischio che ci sia un overdose di offerte, naturalmente, ma soprattutto che non ci sia il tempo di attesa tra una cosa e l'altra, e questo secondo me si gioca addirittura, si scommette a partita in corso e si sa subito se si è vinti o non si, se si è vinto o non si è vinto. Ecco, secondo me questo è il grande elemento di differenza tra l'oggi e ieri.
0: E perché sono cambiati i ritmi delle nostre vite, dottoressa?
5: Sì, sì, quella era l'attesa certo, appunto, che alimentava il rito, e quindi quell'insieme anche di simboli. Per esempio, pensavo prima a tutte le schedine non vinte, ovviamente, che andavano a riempire i cassetti, perché diventavano un elemento importante da andarsi a ricontrollare, a rivedere, a capire perché questo sistema non aveva funzionato.
2: Posso aggiungere un ricordo che riguarda soprattutto i maschietti? Le schedine non giocate venivano utilizzate dai barbieri,
0: esatto,
2: per pulire il rasoio dopo la rasatura.
0: E d'altronde, dottoressa, il barbiere era un altro di quei, certo, posti mitici dove ero, al bar, il barbiere, certo, si andava lì e oltre alla barba e ai capelli, ma si faceva anche la schedina, indubbiamente, no?
5: Era... Sì,
2: possiamo,
5: sì,
2: definire il totocalcio come il primo grande social?
5: Eh sì.
0: Allora, sentiamo, adesso vi faccio sentire, siamo già agli anni 90, quindi non è una cosa di tantissimo tempo fa, proprio una schedina letta da una, forse, delle coppie migliori della Domenica Sportiva, e tu conosci bene anche perché per averla condotta poi non tanto tempo fa. Sandro Ciotti e Maria Teresa Ruta erano una delle coppie che c'era in quel momento il tentativo di portare una persona allo spettacolo, oltre alla competenza di Sandro Ciotti, che era davvero superlativa, e sentiamo questa schedina che non ha nulla di per sé di straordinario, ma ci riporta indietro nel tempo.
6: Soltanto pareggi e vittorie casalinghe per la prima schedina del dicembre 1990. Bari-Inter 1-1, Bologna-Atalanta 1-1, Cagliari-Sampdoria 0-0, Genoa-Parma 2-1, Juventus-Fiorentina 2-1, Lazio-Roma 1-1, Milan-Lecce 1-0, Napoli-Torino 2-1, Pisa-Cesena 3-2, Cosenza-Messina 1-0, Regina-Lucchese 1-1, Ternana-Perugia 1-0, Martina-Franca-San Benedettese 0-0, Montepremi da record 33 miliardi 741 milioni 324 466 lire, non da record le quote, i 13 vincono 2 milioni e 335 mila lire, i 12 128 mila lire.
0: Ecco, negli anni 90 le quote già arrivavano in tarda serata, la Domenica Sportiva 33 miliardi, dottoressa, sono una bella cifra negli anni 90.
5: A casa erano pronti i sali.
0: Riccardo, in conclusione, sicuramente i ragazzi di oggi non conoscono quello che abbiamo raccontato, perlomeno non lo conoscono così come lo abbiamo raccontato, però se i nomi di Ameri, Ciotti, quelli che dicevamo prima, Ferretti, lo stesso Cucchi, anche se te sei della generazione successiva, dicono ancora qualcosa ai giovani d'oggi, forse, insomma, il segno in qualche modo è stato lasciato.
2: Io mi auguro che dicano soprattutto questo, queste voci, tu hai aggiunto anche la mia, onorato, ma insomma loro erano veramente dei grandi, l'onestà, la lealtà nei confronti di chi ascoltava, il testimone della realtà, la definizione straordinaria di Enzo Biagi del nostro mestiere, io credo impersonificata in modo assoluto da Ameri, Ciotti, Provenzali e tutti gli altri, perché noi non avevamo immagini, ci dovevamo fidare ciecamente di loro, dovevamo fidarci di quei testimoni che dovevano essere credibili, attendibili. Il testimone, perché sia tale, non deve dire il falso. Ecco, io credo che questa sia stata la grande forza di quelle voci, mi permetto di dire anche della radio.
0: E siamo ai saluti con una poesia del grande Totò che bene racconta il valore della schedina che abbiamo provato a rievocare in questa puntata, La Speranza. Ringrazio Barbara Mazza e Riccardo Cucchi per essere stati con noi e la squadra del Pescatore, Giorgio Allegretti, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Edmondo Cotta. Ci trovate sul sito ilpescatoredeperle.rai.it per riascoltare e scaricare la puntata. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.
7: La speranza ogni settimana faccio una schedina, ma leva bocca che la gente lira e corre quando sabato mattina ho da toccarsi per mai aiutare. Cuccato quando è notte d'indolietta faccio castello in aria a centenare. Piglia schedina ad indagono un letto, a volta gira e mi torna a stipà. I gambi buoni tutta una settimana, soltanto l'onorista un cabacchiato, ma o sabato che scende lì a mano, i torna un'altra volta a giocare. Non piglia niente, saccio, e che mi importa, i gambi sulla mente che ha speranza. Con chi me l'ha già pigliata che stia sorta, chi è il destino mio? Che c'ha già fa? A quando ha già trovato il suo sistema, gli sono milionari tutto l'anno. La gente mi può dire, ma tu sei scema, ma loro tu non gioca per pigliare. Se avesse già pigliato i milioni, a quest'ora mo starei già disperata. Io invece sto cagato d'indalona, tengo sempre la speranza di pigliare.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Il caro energia spinge l'inflazione. Giorgia Meloni scrive all'Unione Europea: ci vuole più flessibilità per sostenere famiglie e imprese. L'attacco sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota coltella il comandante, tutti salvi grazie a passeggeri e agenti. Israele è stato terrorismo, voleva far precipitare l'aereo. Rivolta in diretta a TikTok dal carcere Don Bosco di Pisa, i detenuti protestano per il ritrovamento di microspie, poi la situazione torna sotto controllo e il video viene rimosso. Garlasco, gli avvocati di Sempio preparano la memoria difensiva ai legali di Stasi, l'istanza di revisione del processo, ancora scontro sul RIS e il DNA sui pedali della bicicletta. A Stoccolma i Nobel Alternative assegnati

0: dolce, amaro, senza caffeina, macchiato freddo o caldo. Gustiamo il caffè come preferiamo nella sua giornata internazionale. Tom Cruise, spietato magnate che provoca la fine del mondo, arriva in Italia Digger, la commedia apocalittica di Alejandro Iñárritu. Calcio nazionale, Diana Bianchetti lascia il ruolo di capodelegazione in polemica col ministro Abodi, domani la sfida alla Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua, sulla spinta del caro energia e l'iniziativa della Premier Meloni che ha scritto alla Commissione Europea per chiedere più flessibilità.
1: La lettera a firma Italia e Repubblica Ceca è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione Europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione.
2: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: La Premier si dice contenta che molte questioni poste dall'Italia siano state ora recepite da altri paesi e chiarisce dove il governo intenda investire gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia già ottenuti dall'UE.
2: Particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
1: La Presidente del Consiglio ricorda anche la situazione dei conti non rosea ereditata dai precedenti esecutivi e ribadisce l'impegno a mettere le poche risorse disponibili sulle priorità del Paese: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute. Obiettivi assicura anche della prossima manovra. Giorgia Meloni, che oggi sarà a Genova per inaugurare il Salone Nautico, conferma di essere concentrata per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul proprio futuro, dice, lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
0: Si accennava alla fiammata dei prezzi per quanto riguarda quelli di benzina e gasolio. Sono in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, PE Kuwait, ma il caro energia pesa, lo dicevamo, sull'inflazione. E sul versante carburanti intervengono anche alcuni enti locali.
3: Non solo le grandi catene di distribuzione dei carburanti. Contro il caro benzina e gasolio si muovono anche gli enti locali. In Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
4: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
3: Gelsomina Testa, GR1.
0: E si discute anche di legge elettorale che arriva alla rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
5: Si mostra compatta la maggioranza per respingere le pregiudiziali di costituzionalità presentate alla riforma elettorale. La parola d'ordine è scongiurare quanto avvenne a luglio, quando a scrutinio segreto venne bocciato per un solo voto l'emendamento sulle preferenze. Fratelli d'Italia insiste, una legge che ha come obiettivo la stabilità. Luca Sbardella.
6: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
5: Incostituzionale, insistono dall'opposizione. L'obiettivo, dicono, un altro, un premierato di fatto. Per questo il testo sarà bocciato dalla Consulta. Per il Movimento 5 Stelle ci sono finte preferenze e finta alternanza di genere. Dal PD si ironizza su una legge che passa dalla categoria dei nominati a quella dei blindatissimi. Federico Fornaro.
7: Si poteva fare una legge elettorale migliore, avete ostinatamente scelto di farne una peggiore, con metodo, forma e merito che ci trovano ostinatamente contrari.
5: Dal centro-sinistra intanto prosegue il confronto interno sulla scelta del leader, con la segretaria del PD di Elly Schlein che dice: il programma lo scriviamo tutti insieme, se saranno primarie siamo pronte a vincerle. Alessandra Allegra, GR1.
0: Scuola, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri. Norme queste ultime che varranno però a partire dall'anno scolastico 2027-2028. Il Capo dello Stato inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare.

0: sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato lo scorso anno, le sue condizioni sono serie. Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Celebrati come eroi il pilota di origine indiana e i passeggeri.
1: Sono giunti sani e salvi all'aeroporto di Tel Aviv i 174 passeggeri, in gran parte israeliani, scampati ad una spaventosa tragedia grazie all'eroismo dei passeggeri che hanno sentito le urla provenienti dalla cabina del Boeing 737 partito da Dubai e mai arrivato a Tel Aviv. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota indiano, il quale sanguinante è riuscito però ad aprire la porta della cabina prima di cadere a terra. Tre passeggeri israeliani hanno fatto irruzione e immobilizzato il copilota, che intendeva far schiantare l'aereo e stava cercando di distruggere i comandi del velivolo. Mentre l'aereo precipitava, un pilota fuori servizio però ha stabilizzato il velivolo e ha portato in salvo i passeggeri con un atterraggio di emergenza nell'aeroporto saudita di Tabuk. Il copilota ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, che indagano per terrorismo. Se per il ministro della difesa israeliano Katz si tratta di attentato jihadista, il premier Netanyahu afferma: è troppo presto per stabilire chi ci sia dietro, di sicuro il copilota odia agli israeliani, ha affermato il premier. Rafforzati i controlli sui piloti sui voli diretti in Israele. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E sulla vicenda del volo Fly Dubai c'è stato un contatto telefonico tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. L'inviata.
2: I did speak to Bibi Netanyahu.
3: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice:
2: we blow them up.
3: Forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. 7 morti negli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore. La capitale Kiev bersagliata tutto il giorno ieri con droni e missili. Nella capitale russa intanto si è conclusa la missione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per la soluzione del conflitto. Zuppi ha avuto un incontro con prigionieri di guerra ucraini e ha discusso con le autorità russe su diversi aspetti umanitari. Ascoltiamo.
4: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
0: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1 la cronaca. Situazione sotto controllo al carcere Don Bosco di Pisa dopo la rivolta dei detenuti nella tarda serata di ieri. I disordini sono avvenuti nel reparto giudiziario, cioè quello dei non condannati in via definitiva.
5: La rivolta va in diretta via social. Un detenuto di origine albanese riprende quanto accade all'interno dell'istituto di pena. In mano un cellulare vietato dietro le sbarre, spiega che i disordini sono cominciati quando alcuni detenuti hanno individuato delle cimici piazzate nelle celle a fini investigativi. Hanno tenuto in scacco un intero reparto per diverse ore, barricate con stendini, reti e materassi, a terra sporcizia e rifiuti. A viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, Firenze denunciano di essere stati picchiati con i manganelli. Gennarino De Fazio è il segretario generale di Wilpa Polizia Penitenziaria.
6: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori della Polizia Penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti.
5: Una rivolta che è specchio dello stato delle carceri italiane, dice ancora De Fazio.
6: Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti della Polizia Penitenziaria, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
5: Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Gli sviluppi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.
7: Forse non è stato dato il peso che meritavano. A dirlo ai PM di Pavia 3 settimane fa è Alberto Marino, l'ufficiale del RIS che ha eseguito gli esami sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi 19 anni fa. Si riferisce alle due controanalisi negative che, se rese note, avrebbero forse potuto aiutare a scagionare il fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato per il suo omicidio. Marino dichiara di aver informato di quei test la scala gerarchica, che allora era il comandante del reparto, Luciano Garofano. Quest'ultimo però esclude di esserne stato al corrente e oggi commenta: «Mi sembra una campagna mediatica basata sul nulla». Intanto gli avvocati dell'indagato Andrea Sempio sono al lavoro su una memoria difensiva da presentare in procura. Conterrà 2 nuove testimonianze a suo favore, annunciano i legali. Tra le perizie depositate dai magistrati c'è quella dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che già aveva ricollocato la finestra temporale in cui sarebbe avvenuta la morte di Chiara e che ora delinea un'aggressione protratta con una difesa da parte della vittima. I legali di Alberto Stasi lavorano invece alla richiesta di revisione della condanna a 16 anni. Claudio Vigolo, GR1.
0: E c'è un nuovo capitolo anche nelle indagini sulla strage di Ustica. 46 anni di distanza dall'aereo dell'Itavia precipitato nel Tirreno meridionale con 81 persone a bordo. Dopo la collaborazione annunciata dalla Francia, si attende ora il via libera dalla revoca dell'istanza di archiviazione.
8: Quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Sono chiare le parole del procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che al giudice per le indagini preliminari chiede la revoca della richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per 2 motivi. L'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini.
9: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Caso Regeni, dopo la condanna dei 3007 egiziani, il ministro per gli affari europei Foti annuncia che il governo chiederà il risarcimento per il sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano quando la sentenza sarà passata in giudicato. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto e di Al-Sisi, dicono i genitori di Regeni in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Negli Stati Uniti, ora in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali Chris Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. Le 8:14 a Stoccolma, assegnati i Nobel cosiddetti alternativi perché si dedica alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla difesa dei diritti umani. Tra loro anche una ricercatrice etiope licenziata da Google per aver denunciato i pericoli dell'intelligenza artificiale.
10: Lo hanno chiamato il Nobel alternativo, riconoscimento nato 40 anni fa a Stoccolma proprio dall'idea che i grandi premi internazionali non bastavano più a raccontare il coraggio di chi resiste, da solo o in prima linea, alle ingiustizie del proprio tempo. Il Right Livelihood Award premia ogni anno risposte pratiche alle sfide più urgenti in ambiti come diritti umani, ambiente, pace e sviluppo sostenibile. Tra i 4 premi appena assegnati nell'ultima edizione c'è anche Timnit Gebru, ricercatrice informatica specializzata nell'intelligenza intelligenza artificiale. Nata in Etiopia da una famiglia di origini eritree, Gebru è emigrata negli Stati Uniti a 15 anni. Ha lavorato ad Apple e Microsoft prima di entrare in Google, dove guidava il team specializzato sull'etica dell'intelligenza artificiale. Licenziata nel 2020, dopo aver reso pubblici studi sui rischi e pregiudizi nascosti nei grandi modelli linguistici, ha messo insieme una comunità di ricercatori afrodiscendenti per poi fondare un istituto di ricerca indipendente dai grandi colossi tecnologici. Paola Guarnieri, GR1.
0: È la giornata internazionale del caffè, uno dei consumi più identitari della società italiana in un mercato globale da 34 miliardi di dollari.
11: Un rito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa, perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
12: J'aime ta couleur café.
11: I dati aggiornati raccontano di un paese che beve ancora molto, con il consumo regolare di almeno una tazzina, stimato tra il 90 e il 95%. A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania, con preferenze generazionali molto marcate. Espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Sanapo, esperto di caffè.
13: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni, che sono molto più attente a qualcosa che faccia bene e poi ad eliminare sempre più l'alcol dalla loro quotidianità.
11: E allora, dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
13: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
11: Mauro Zanda, GR1.
0: La musica popolare, i dialetti, l'enogastronomia, i viaggi, l'artigianato, la storia dell'arte, le bellezze e la ricchezza culturale del nostro paese. Di tutto questo si occupa il nuovo canale Rai, che debutta oggi.
14: Primo ottobre, il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza.
0: Sulla digitale terrestre, quindi, ma anche su Rai Play, si parte con un palinsesto di programmi già in onda sulle altre reti Rai e con materiale delle teche. Poi nel 2027 anche le produzioni originali, ha spiegato il direttore dell'intrattenimento Daytime, Angelo Mellone. Sentiamolo.
15: Innanzitutto mette insieme quello che c'è già, cioè lo straordinario e straordinariamente enorme patrimonio che la RAI ha, il servizio pubblico già possiede, relativo a quello che noi chiamiamo il grande racconto italiano, con linguaggi nuovi, in modo tale per dire ai ventenni o ai trentenni: guardate che c'è un canale, c'è un'offerta, c'è una piattaforma, c'è un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo. Per noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche: spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa anche a 10 km da casa vostra.
0: E a proposito dello straordinario patrimonio italiano, sabato 10, domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico in oltre 350 città del nostro paese. Si apriranno chiese, giardini, palazzi storici come il settecentesco Palazzo Dugnani a Milano, a Roma la storica Attrezzeria Rancati, a Genova la tomba di Giuseppe Mazzini. Sentiamo la direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
16: Il ventaglio è ampio, dai teatri alle chiese, dai borghi ai giardini, ma anche navi, fari, scuole, collezioni d'arte e architetture sia storiche che contemporanee. E un particolare filone dedicato al Made in Italy, per scoprire che il patrimonio culturale è anche fatto di imprese, di botteghe artigiane, di saperi, di lunga tradizione e di prodotti che rappresentano l'Italia nel mondo.
0: Arriva al cinema uno dei film più attesi di questa stagione, Digger, con un sorprendente Tom Cruise invecchiato e imbolsito d'arte. Commedia apocalittica d'autore con la regia di Alejandro Iñárritu.
17: Hai appena sommerso metà continente.
18: Un petroliere, a forza di trivellazioni, porta il mondo verso il cataclisma. Ma complice un presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, vuole accreditarsi come l'uomo che salva il pianeta. Digger è un film sorprendente. Usa farsa, commedia, grottesco, ma il futuro che racconta ha i temi del presente. Alejandro Iñárritu, per indicarci l'abisso nel quale stiamo per precipitare, usa un attore sinonimo di soluzioni di missioni impossibili. Tom Cruise invecchiato, imbalsito, decisamente scorretto. Un personaggio così non l'avevo mai visto, dice Cruise. Un film così originale che nelle pause restavo sul set a guardare gli altri. Che oltre a John Goodman sono Riz Ahmed, Sandra Hüller. Un film con più letture per il pubblico, aggiunge. Il clima, le responsabilità individuali e collettive e una gran prova d'attore per Cruise. Critica tiepida, ma adesso tocca al pubblico. Miriam Mauti, GR1.
0: Dal cinema alla musica, dopo la vittoria della Targa Tenco come miglior album opera prima con il suo disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con un nuovo progetto discografico, La paura in tasca. La nostra intervista.
19: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
20: Anna Castiglia, un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
21: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsi le amiche, no?
20: C'è quella Targa Tenco che può essere anche una pressione.
21: Ti mette delle aspettative. È stato faticoso realizzare questo secondo disco con alle spalle il primo. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
19: Ed è tanto che non dico ti amo.
20: Qual è la tua paura più grande?
21: Due cose opposte. Una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa. E l'altra invece è la paura di crescere. Il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini quando ti rendi conto che sei un'altra e nemmeno ti riconosci.
20: Marcella Sullo, GR1. La
0: mano. Cimeli, opere d'arte, strumenti, oggetti dal mondo della musica per un'asta di beneficenza. John Lennon davanti alla Statua della Libertà, storica foto scattata da Bob Gruen tra i piccoli tesori di Turn It Up, asta annuale dell'associazione Housing Works, e poi una maglietta autografata di Ringo Starr, quadri di David Byrne e di John Baez, un tamburo firmato di Rick Allen, nessuna cifra da record, ma tanti appassionati che puntano e rilanciano online fino a stasera per aiutare i senza tetto e i malati di AIDS.
22: We shall overcome.
0: Sono le 8:22 minuti, tra poco torna Radio Anch'io, ci colleghiamo con Giorgio Zanchini che oggi si trova all'Aquila per il Pro Italia. Buongiorno Giorgio.
23: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. 78esima edizione del concorso Pro Italia, il più importante concorso radiofonico, televisivo del mondo, oserei dire. Siamo accanto al Castello Spagnolo qui all'Aquila, vicino qui alla mia destra si è già seduto il sindaco, sarà con noi anche il direttore della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Abruzzo per tornare sul tema con la quale abbiamo aperto la prima parte, e cioè l'inflazione, il costo della vita, ma parleremo di disinformazione, di quanto è facile o difficile fare informazione e produrre radiofonia e televisione nell'era dell'intelligenza artificiale. A tra poco.
0: E allora restate con noi in queste Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Caccabo, regia Alessandro Pazienza e Francesco Pantaleo, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 9, ora invece c'è la pagina sportiva.
24: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
25: Famila, con noi sei in famiglia.
26: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
27: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
26: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
27: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
26: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
28: Amore, la vasca?
29: Leviamo.
28: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: GR1 Sport.
6: Buongiorno da Giacomo Prireschi, apriamo col calcio la nazionale e le dimissioni a sorpresa del capodelegazione Diana Bianchedi. L'ex schermitrice azzurra lascia il ruolo in polemica col ministro dello sport Abodi. Intanto l'Italia si prepara alla delicata sfida di Nations League con la Francia di domani.
7: Il calcio, i suoi confronti ruvidi, più fuori dal campo in questo momento. Dopo meno di due mesi, appena due partite, Diana Bianchedi, la prima donna capodelegazione della nazionale, si è dimessa. Era stata voluta da Malagò sullo sfondo, lo scontro con il CONI, con il presidente Buonfiglio, sul possibile commissariamento del numero uno della FIGC. Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Nell'ultima giunta, con un altro vicepresidente, Marco Di Paola, aveva espresso parere negativo sulla commissariamento della Federpesistica. Il ministro dello Sport Abodi ha fatto notare che quello del vicepresidente ha un ruolo fiduciario e questa fiducia non è stata testimoniata in modo conseguente. Bianchedi ha risposto di aver agito sempre con correttezza e serietà, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione, si legge nella lettera di dimissioni. Senza più il doppio ruolo, Bianchedi potrà esprimersi più liberamente contro il commissariamento della FIGC che Buonfiglio propone nella giunta del CONI che si terrà in ottobre entro il 10. Partita aspra, forse più di quella che la nazionale si prepara a giocare contro la Francia di Zidane. Oggi pomeriggio partirà per Parigi senza capodelegazione. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
6: Rimaniamo sul calcio, sulla Nations League e sul caso nato all'interno della nazionale portoghese. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della squadra alla vigilia del match contro la Danimarca. In programma questa sera, una decisione arrivata dopo giorni di tensioni. CR7 era rimasto in panchina per 90 minuti contro la Norvegia, aveva saltato degli allenamenti. Poi le parole in conferenza del tecnico lusitano Jorge Jesus: nessuno mi farà cambiare idea sulla formazione, se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina. In un post social, il 5 volte pallone d'oro ha dichiarato: a tempo debito racconterò la verità. Continuiamo col calcio per parlare di Under 21. Gli azzurrini stasera incontreranno l'Armenia nel percorso di qualificazione al prossimo europeo di categoria.
9: Le ultime due partite del girone, poi sapremo se l'Under sarà già alla fase finale degli europei o se dovrà passare dai playoff. La Polonia ha vinto anche ieri.
28: Storie di sport. Mario Ferretti, I portatori d'acqua, 1953.
29: Non credo sia sufficiente la mia voce a farmi riconoscere. Vi dirò allora il nome. Mi chiamo Fausto Coppi. Prima di essere Fausto Coppi, sono stato un semplice gregario. Mi sono fermato alle fontane a riempire le borace d'acqua. Ho ceduto tante ruote quando il mio caposquadra forava. So per esperienza cosa significhi essere gregario. È una vita dura, difficile, amara.
30: Portatori d'acqua. Documentario di Mario Ferretti.
31: I protagonisti di questo documentario, i gregari, i cosiddetti portatori d'acqua, sono dunque, come vi ha detto Coppi, i corridori in bicicletta al servizio dei grandi campioni. Hanno una loro storia umana, che forse potrà interessare anche chi di voi non si intende di sport. È gente che lavora, che fatica, che non conosce notorietà. Io li conosco quasi tutti. So molte cose della loro vita di tutti i giorni, di quando corrono in bicicletta. Darebbero non so che pur di vincere una corsa, ma sanno benissimo che difficilmente riusciranno ad arrivare primi, perché il loro contratto di ingaggio parla chiaro e d'altra parte quel contratto garantisce lo stipendio. Sono al servizio del caposquadra, devono correre per lui. Spesso Coppi o Bartali o Magni hanno interesse che la corsa sia veloce fin dalla partenza, in modo da stancare gli avversari nella prima parte della gara e trovarne pochi in grado di difendersi in prossimità del traguardo. Allora sono di scena i gregari. Tirano come dannati per 50, 80, 100 chilometri. Poi inevitabilmente si staccano dal gruppo e cominciano la loro solitaria marcia verso l'arrivo.
8: Passiamo per i paesi, per le città, quando la corsa è già lontana. Viene voglia di entrare in un bar e buonanotte. Tanto, anche se riesci a rientrare in gruppo, nessuno si accorge di te. Ma poi si pensa che alla radio c'è qualcuno che aspetta di sentire il tuo nome e allora pensi che forse ce la puoi ancora fare. E rincominci a pedalare. Che vita, ragazzi. Il Giro d'Italia, per esempio, sarà lungo quasi 5.000 chilometri. Per un gregario, però, di importanti ce ne saranno due o tre. Prima di arrivare nel tuo paese, passarci dentro e andarsene. Di solito il traguardo dei nostri paesi lo vinciamo noi. Lo sappiamo che spesso è una questione sentimentale, ce lo lasciano vincere. Però quando sei lì, a Russi, per esempio, e sai che di fronte al comune c'è mezzo paese che aspetta per vederti spuntare primo, per poter gridare forza pezzi, porca miseria, allora dici che quella è una delle tue poche occasioni e non te la lasci scappare. Per due minuti sei il più importante di tutti, ma appena sei fuori dal paese rincominci un'altra volta. Acqua alle fontane, la ruota se il caposquadro buca, in testa tirare per riportarlo in gruppo e così via.
31: Questa è la vita dei gregari. Hanno poche soddisfazioni, come avete sentito dalla voce di Luciano Pezzi, un corridore che va in bicicletta da una quindicina d'anni e che avrà vinto sì e no 5 corse. Capita, sì, la grande vittoria una volta tanto, ma è come una quaterna al lotto. E nel caso di un gregario, una grande vittoria forse vuol dire amarezza. Il gregario diventa famoso per un giorno. Per un giorno il suo nome è scritto in grande sui giornali, per un giorno è felice. E poi si accorge di quello che ha perduto, ricominciando a non vincere.
10: Ti rendi conto che era meglio non vincere? Così non ti creavi illusione. Io sono stato maglia gialla al Giro di Francia, un giorno di gloria, una fuga interminabile insieme a un regionale francese, un certo Colinelli. Il mio compito di gregario era di andare a prendere chiunque tentava di scappare. Ho fatto 170 chilometri di fuga insieme a Colinelli. Gli assi non avevano voglia di muoversi. Poi Colinelli scoppiò e gli andate solo a cane. Una paura di morire, paura di non farcela, di prendere la cotta. Sono arrivato da solo a cane, con oltre 10 minuti di vantaggio, maglia gialla. Mi sembrava di diventare matto. Ho ricevuto lettere di sportivi, mi hanno fatto non so più quante fotografie. L'ho perduta il giorno dopo, la maglia gialla. Non è che mi sia spiaciuto mollarla, perché tanto lo sapevo che non poteva mica vincere il tour. Ma le lettere dei tifosi sono diminuite giorno per giorno, finché non ne ho ricevute più. Mi sono rimaste le fotografie e la maglia gialla. Sono le cose più tristi della mia carriera di corridore e di gregario. Biagioni maglia gialla. Sembra un affare di carnevale quando ci si maschera. Ogni volta che le vedo, quelle fotografie e la maglia gialla, penso alle illusioni di quel giorno, alla fatica che ho fatto, al niente che sono diventato. E mi accorgo adesso che il mio nome è scritto in grandi sui giornali, le fotografie e le interviste erano una cosa comica, allora. E adesso sono diventate una cosa triste.
31: Io credo che i gregari sognino spesso di essere grandi campioni, anche se sanno che non potranno diventarlo quasi mai. Il loro nome sui giornali appare di solito fra i pari merito. Fra i corridori, vale a dire, che non hanno interesse agli effetti della classifica, e che il giudice d'arrivo non si affanna a identificare in mezzo al gruppo che ha disputato la volata. Tanto che Biagioni sia arrivato 40esimo, che Ciarcià sia arrivato 65esimo, che Pezzi si sia classificato 71esimo, per il tifoso non conta.
11: Oh già, i nomi importanti sono pochi: Coppi, Bartali, Magni, Minardi. Io corro in bicicletta da 3 a 4 anni. Beh, all'infuori di qualcuno del mio paese, chi mi conosce? L'anno scorso facevo l'amore a una ragazza che non era delle mie parti. Quando gli dissi che facevo il corridore, non ci voleva mica credere. Diceva che i corridori erano o Coppi, o Bartali, o Magni. Quando gli ho spiegato che io non ero il caposquadra, mi ha detto che era peggio per me. Che vuol dire che ero una schiappa. che non vedeva la ragione perché mi fermavo sempre ai fontani. Diceva, bere quando si è sudati fa male. E poi se ti fermi sempre, lo so anch'io che non vinci.
31: La gente pensa così. Eppure senza di loro, senza i gregari, le corse sarebbero poca cosa. Il gruppo sono loro. Quella macchia di tanti colori che spunta laggiù in fondo alla strada, sono loro. Io ricordo episodi che davvero hanno qualche cosa di umano. Serse Coppi, per esempio. Dopo che è morto, hanno detto che era un bravo corridore, che aveva qualità. Ma Serse andava piano. Vinse un giorno, non sapeva neppur lui come, una Parigi-Roubaix. Gli altri corridori lo prendevano in giro e scherzavano sull'esatta pronunzia della parola Roubaix. Roubaix, voi lo sapete, si scrive Row Bikes. E i corridori dicevano, Serse ha vinto la Parigi-Roubaix. Faceva una gran fatica a correre. Soffriva tremendamente, quasi sempre. Ma correva, faceva il gregario del suo grande fratello. Sapeva che Fausto era felice di vederlo alla partenza con lui. In corsa lo vedeva qualche volta, all'arrivo quasi mai. Sapeva di far contento suo fratello e correva. E Poncin, lo ricordate? Anche lui non era un granché, ma aveva molti fratelli da mantenere e facendo il gregario, cedendo la ruota, andando a riempire le borracce d'acqua, tirava uno stipendio. Poi è morto su di una strada del Lazio durante un giro d'Italia e la gente faceva fatica a ricordare il suo nome, a pronunciarlo nella maniera giusta. Era uno dei tanti. Sono ragazzi che vivono di sogni, i portatori d'acqua. Sognano che i grandi giornalisti si occupino diffusamente di loro negli articoli dei quotidiani sportivi. Sognano che Giuseppe Ambrosini dica così.
12: La corsa del Cerciat è stata oggi veramente superlativa. Questo campione di razza, che ricorda nello stile della pedalata e nella continuità dell'azione il Girardengo di tempi migliori, si è imposto nettamente su tutti, dominando dall'alto di una superiorità indiscutibile.
31: Sognano che Guido Giardini racconti così.
13: Mancavano 130 chilometri all'arrivo. Alla prima rampa della salita, una salita durissima come raramente ci è stato dato di incontrare nella nostra lunga carriera di cronisti, partiva di scatto di Camillo. Nessuno resisteva alla sua ruota e il campione andava via solo. Prima Coppi, poi Bartali, poi Minardi perdevano contatto e di Camillo iniziava così la sua grande avventura solitaria che doveva condurlo alla strepitosa conquista della maglia rosa. Sui primi tornanti della salita, Di Camillo metteva la parola fine al Giro d'Italia.
31: Sognano che la radio trasmetta così. Ed ecco il gruppo che entra in pista. Ottusi al comando, seguito a ruota da Bonini, Ghirardi, Rivola, poi gli altri in fila indiana. Andatura veloce. Ecco, entrano nella prima curva a posizioni immutate. Cerca di farsi luce all'uscita dalla curva Coppi. Lo previene nello scatto Bonini che si affianca ad Ottusi. Scatta Ghirardi all'esterno, scatta anche Rivola. Eccolo in dirittura d'arrivo. All'esterno entra in azione Ottusi. Lotta con Ghirardi, alla stessa altezza i due. Insiste Ottusi, scatta ancora e primo. Nettissimo. Secondo Ghirardi, terzo Bonini, quarto Rivola.
14: Questi sono i nostri sogni. E in più abbiamo le ossessioni. Le fontane, per esempio. D'estate, per chi fatica, dovrebbe essere un sollievo. Per noi sono un tormento. Per noi una fontana vuol dire fatica da morire. Chilometri e chilometri di inseguimento. Quell'acqua non è mai nostra. È per i capi.
15: Magni a sete.
16: Coppia sete.
17: Bartali a sete.
15: Magni a sete.
16: Coppia sete.
17: Bartali a sete.
15: Magni a sete.
16: Coppia sete.
17: Bartali a sete.
15: Magni a sete.
18: E inseguire da soli, sapete cosa vuol dire inseguire da soli? Ti vengono in mente tante e tante di quelle cose, pedali per le strade deserte, pedali a testa bassa, una fatica da morire. Ogni tanto alzi lo sguardo e vedi uno striscione che dice viva Coppi, viva Bartali, viva il campionissimo. E tu sei solo e pedali, si arriva al traguardo che c'è poca gente, un cronometrista che ha il nervoso perché ha dovuto star lì ad aspettarti. In albergo il bagno è già occupato. Sei sporco, stanco, sudato e pieno di gente che vuol vedere Coppi, Bartali o Magni. ti lavi tardi, dormi male, poi torna a casa in terza e trovi quelli del tuo paese che ti sfottano perché sei arrivato indietro. Che vita, ragazzi, da cani.
31: Vita dura, signori. Dicono che i corridori in bicicletta guadagnano molti soldi. Qualcuno sì, guadagna bene, ma non tutti. E la fatica invece è grande. La fatica per portare a termine un giro d'Italia o un giro di Francia è tremenda. I portatori d'acqua, credete, sono un po' i legionari di una strana legione straniera. È gente che durante le tappe di un giro o di un tour entra nelle osterie a prendere acqua o birra o gazzosa senza pagare, sfidando le ire delle padrone delle osterie che non sono sportive e corrono dietro ai corridori urlando minacce. Gente che fa di tutto senza sperare niente. Gente che non ha traguardi, gente che si accontenta di poco.
8: Il Giro d'Italia, per esempio, sarà lungo quasi 5.000 chilometri. Per un gregario, però, di importanti ce ne saranno 2 o 3. Prima di arrivare nel tuo paese, passarci dentro e andarsene.
31: Sono corridori come tutti gli altri, pedalano per chilometri e chilometri, hanno una maglia colorata indosso come i campioni, corrono come i campioni, ma non hanno gloria. I loro nomi contano poco.
11: L'anno scorso facevo l'amore a una ragazza che non era delle mie parti. Quando gli dissi che facevo il corridore, non ci voleva mica credere. Diceva che i corridori erano o Coppi, o Bartali, o Magni.
31: Gente che della vittoria ha sentito parlare, che l'ha incontrata una, due volte in tanti anni e che di quello sporadico incontro ha un ricordo triste.
18: Ogni volta che le vedo quelle fotografie e la maglia gialla, penso alle illusioni di quel giorno, alla fatica che ho fatto, al niente che sono diventato.
31: Gente che soffre quando corre, che darebbe non so che pur di cacciare la testa sotto una fontana, ma non può, perché quell'acqua è preziosa e se ne debbono riempire le borracce per i capi.
14: Per noi una fontana vuol dire fatica da morire. Chilometri e chilometri di inseguimento. Quell'acqua non è mai nostra, è per i capi.
15: Magni a sete.
17: Coppi a sete.
0: Bartali a sete.
15: Magni a sete.
17: Coppi a sete.
0: Bartali a sete.
15: Magni a sete.
17: Coppi a sete.
0: Bartali a sete.
15: Magni a sete.
29: Sono ancora io, Fausto Coppi. Quello che avete ascoltato è la storia dei portatori d'acqua, gente che lavora duramente, gente alla quale i grandi campioni dovrebbero sempre essere riconoscenti. Se avete imparato a conoscerli un poco, attraverso questo documentario, quando vedrete passare dalla vostra città una corsa in bicicletta, applaudite anche loro. Hanno sempre sognato gli applausi e non ne hanno mai avuto.
30: Avete ascoltato Portatori d'acqua, documentario di Mario Ferretti.
28: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. A Pisa è rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto della casa circondariale dopo il ritrovamento di cimici per intercettare le conversazioni in cella tra detenuti. Nella notte sono arrivati da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria. La situazione adesso è sotto controllo. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, fa sapere che le sue condizioni sono serie. Negli Stati Uniti, nel Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali Krista Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. La tragedia evitata nei cieli del Medio Oriente, il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv, poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico, è terrorismo, ed il premier si precipita al Ben Gurion, dove incontra i sopravvissuti.
3: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu.

0: quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati. Nella cabina di pilotaggio, il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato, tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
1: Il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, il dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La premier Giorgia Meloni, con un'iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive a Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. In Europa, il via alle contrattazioni dei mercati finanziari. Diamo la linea a Milano, Chiara Rancati.
2: È un avvio debole per le borse europee, nonostante i dati migliori delle attese sull'inflazione americana diffusi ieri, che allontanano lo spettro di un nuovo rialzo dei tassi. Milano apre a meno 0,63%, un calo in linea per Parigi, mentre Londra scende di oltre l'1%. Sono invece positivi i listini asiatici, trainati ancora dal comparto dei microchip, dopo conti ieri sera migliori delle attese del gigante americano Micron. Tokyo chiude il rialzo di oltre il 3%, con la società di componentistica Advantest che sfiora il più 10%. Seoul a più 1,95%, rialzi più cauti per Hong Kong e le borse della Cina continentale, mentre torna sotto i $100 al barile il prezzo del petrolio, soltanto però per un effetto tecnico. Con l'inizio del nuovo mese cambia il future di riferimento, con consegna non più a novembre ma a dicembre. Il prezzo scivola a $98,5 al barile per il Brent europeo, stabile a €72 al megawattora invece il prezzo del gas naturale. Linea a voi.
1: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa in Piemonte. È arrestato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sono consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali. Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca su Nature ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti. Ascoltiamo Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
3: Si parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
1: La musica Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. L'11 dicembre.
4: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 20 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
5: Just a perfect day.
6: Kieran Hardy will be aware of where the clock is and what it says. Eduardo Padovani, brilliant place kicker today. Capuozzo, one person who could electrify this crowd. Here he is, Andrea Capuozzo! For the line, nobody will catch him, surely bigger inside Capuozzo! Eduardo Padovani, Italy!
7: Il perfect day del rugby italiano, la prima vittoria azzurra di sempre a Cardiff nella prestigiosa cornice del Sei Nazioni, con Angie Capuozzo che all'ultimo minuto se ne va in fuga e lancia Edoardo Padovani oltre la linea di meta. La prima vittoria in casa del Galles, un traguardo storico ma anche una sorta di epifania sportiva, perché l'Italia torna a vincere nel Sei Nazioni dopo 7

0: anni e 36 sconfitte consecutive. Un giorno perfetto, ma non sarà l'ultimo della gestione del nuovo CT, il neozelandese Kieran Crowley, perché una settimana fa al Franchi di Firenze abbiamo vissuto un altro perfect day, un'altra vittoria storica contro l'Australia, due volte campione del mondo.
1: Compatriots, to press a little further. Ioannis the man to beat Capuzzo! And once again, the Azzurri bank three strikes. Deft handling, superb lines of running. And Italy have done it! For the first time in 10 years, they've got back-to-back home wins in the birthplace of Renaissance in Italian art and culture.
0: Un'altra vittoria storica, la prima di sempre contro l'Australia, ottenuta dall'Italia con un gioco splendido in un crescendo di emozioni con il risultato in bilico fino all'ultimo secondo. Fra i protagonisti di questa enorme impresa ci sono i fratelli Niccolò e Lorenzo Cannone, gli emergenti del rugby italiano, che nella loro Firenze, nello stadio Franchi, gremito, hanno giocato per la prima volta insieme da titolari con la maglia azzurra. Buongiorno a Niccolò e Lorenzo Cannone.
2: Buongiorno a tutti.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: I fratelli Cannone, come dicevamo prima, sono entrambi di Firenze. Niccolò ha 24 anni ed è il più grande, Lorenzo invece ne ha 21 ed è arrivato più di recente in nazionale. Andiamo allora in ordine di apparizione, partiamo da Niccolò. La vittoria storica contro l'Australia è diventata per voi, Niccolò, una vittoria di famiglia, perché eravate per la prima volta in coppia da titolari a casa vostra, nella vostra Firenze. Ci racconti questa emozione?
2: Sì, è stata una partita incredibile per me, penso anche per Lorenzo, poter giocare nel nostro stadio, nella nostra città, davanti alla nostra famiglia, agli amici da una vita, è stato un sogno che si è realizzato, ecco, rimarrà uno dei momenti più belli sicuramente della mia carriera.
0: Lorenzo, non so se potevi immaginare un debutto in coppia da titolari con tuo fratello più bello di questo, fra l'altro hai ereditato la maglia del mito, la numero 8 di terza linea centro che fu di Sergio Parisse.
2: Sì, il numero 8 è un numero importantissimo perché era un grandissimo campione e onorare questo numero è per me un sogno, e come ricordo appunto non potevo chiedere più la vittoria contro Samoa e la mezza lì, è stato bellissimo, e poi anche questa bellissima partita a Firenze contro l'Australia, diciamo un sogno, ecco, c'erano tutti, c'era la nostra famiglia, i nostri parenti, i nostri amici, tutta gente che siamo cresciuti insieme.
0: Niccolò, diamo un po' di numeri, Lorenzo è flanker terza linea, 1,90 m per 102 kg, Niccolò seconda linea 1,96 m per 115 kg, voi siete quelli che fanno legna, diciamo così, ci siamo entusiasmati poco fa per le mete di Capuozzo, ma le volate di Engie non esisterebbero, comunque non sarebbero decisive senza i vostri attacchi e le vostre difese.
2: Sì, sicuramente noi siamo quelli che facciamo il lavoro sporco ed è grazie al nostro lavoro che è fatto bene che portiamo ragazzi come Engie a fare le mete, ecco, noi facciamo legna, in poche parole, detto bene.
0: Lorenzo, al di là delle vostre emozioni personali, la partita con l'Australia è stata una partita avvincente, è finita 28-27, in bilico fra l'altro fino all'ultimo secondo. Voi avete fallito una serie di calci piazzati che vi avrebbero dato un margine di sicurezza se trasformati, diciamo però che i calci piazzati sono stati determinanti anche in campo avverso, perché l'Australia ne ha sbagliato uno decisivo a tempo scaduto. Come l'avete vissuta questa cosa?
2: Sì, no, beh, sicuramente a questo livello sbagli un calcio, non lo trasformi, gli avversari accorciano il margine e tutto in partita, appunto noi abbiamo sbagliato qualche calcio, poi abbiamo sbagliato qualche set piece, la touche dove hanno fatto meta il secondo tempo l'Australia, appunto lì il margine si è un po' ristretto, però siamo stati lucidi fino in fondo, ci abbiamo creduto fino in fondo.
0: Niccolò, però forse è stato più bello vincere così, con il pathos all'ultimo secondo, per una partita che rimarrà nella storia, per i tifosi sicuramente, non so per voi.
2: Beh, allora, adesso ti dico di sì, ma lì per lì avrei preferito stare un attimino più tranquillo, però dai, sì, alla fine è bello vincere di un punto così la partita sofferta, ecco, quello sì.
1: Minocello comes from the blind side. They peel back to the right hand side and Lorenzo Cannone is going to celebrate his debut with a try. And look at the elation in the Azzurri camp at that score.
0: La meta di Lorenzo Cannone all'esordio in azzurro nella vittoria dell'Italia contro Samoa nel test match di qualche settimana fa. Altro risultato importante per la nostra nazionale e direi anche per Lorenzo. Esordire in nazionale segnando una meta è una cosa straordinaria.
2: Sicuramente appunto esordire con una meta è bellissimo. Poi a Padova, dove ho vissuto un anno, ho giocato un anno lì con Petrarca, poi quando appena ho schiacciato merda mi sono girato, ho visto subito mio fratello, tutti i miei compagni saltarmi addosso e travolgermi, e è stata un'emozione. Ecco.
0: Colò è stato il primo che ti è corso incontro?
2: Sì, no, lui è stato il primo a saltarmi addosso e era più emozionato lui che di me.
0: Nicolò, tu qualche tempo fa avevi detto aspettate di vedere mio fratello che è ancora più forte di me, lo aspettavi in nazionale?
2: Sì, ci ho sempre creduto perché lo conosco, so quanta dedizione mette nel fare le cose, me lo aspettavo, ecco.
0: Lorenzo, tu sei il fratello minore, ti chiedo quanto è importante avere una apripista, non solo nel rugby, in generale nella vita, avere un fratello che faccia le tue stesse esperienze prima di te.
2: Beh, sicuramente ti dà una grandissima mano, ecco, poi appunto sapendo già come muoversi ti dà consigli e fa di tutto per arrivarci, ecco, farti arrivare.
0: Ma la vostra famiglia che cosa vi hanno detto a casa dopo la partita nella quale avete esordito insieme?
2: Erano miei nonni, soprattutto erano molto emozionati, anche se da lontano ci seguono sempre, erano tutti molto felici, ecco, poi vedere i metalori all'esordio è stata la ciliegina sulla torta, quindi erano tutti molto emozionati.
3: Non mi offendo se mi dice che siamo troppo duri con loro, perché lo siamo! Il nostro compito è tenerle lontane dalla strada. Abbiamo futuri medici, avvocati, più un paio di stelle del tennis in questa casa.
4: Le probabilità di raggiungere quel tipo di successo di cui lei sta parlando sono molto, molto scarse.
3: Commetto uno sbaglio, ma glielo concedo. Le guardi giocare.
5: D'accordo. Come vi chiamate?
6: Io Venus.
7: Io Serena.
3: Allora, che ne dice? Ho scritto un programma di 78 pagine per la loro carriera prima che nascessero.
8: Sì, bella, sì!
9: Tu potresti avere il prossimo Michael Jordan.
3: Oh no, fratello. Io i prossimi due.
0: Scene dal film Una famiglia vincente, la storia di Venus e Serena Williams e soprattutto di papà Richard, che da prima che nascessero le figlie aveva elaborato un piano per farle diventare campionesse. L'approccio al rugby di Niccolò e Lorenzo Cannone credo che sia stato un pochino meno programmato, perché da ragazzini hanno iniziato giocando a calcio come tanti altri, salvo poi scoprire ad un certo punto che il pallone giusto per loro era quello ovale anziché quello rotondo. Niccolò, com'è andata?
2: Non abbiamo mai avuto rugbyisti in famiglia, quindi io sono stato il primo ad aprire questo sport in famiglia. È andata bene, fortunatamente, soprattutto grazie a mia mamma e mio papà, che siamo riusciti ad arrivare a questo livello. I loro due hanno fatto un sacco di serie bici per noi, mia mamma mi portava sempre in accademia, mi ha sempre fatto la tassista, tra virgolette, per non farmi mancare mai niente, mio babbo uguale, veniva a vedere insieme a mia mamma le partite, tuttora viene sempre, quindi dobbiamo essere molto riconoscenti a loro per ciò che ci hanno dato per farci arrivare a questo livello.
0: Però avete iniziato con il calcio, giusto?
2: Sì, abbiamo iniziato tutti e due con il calcio, alla Lastrigiana. Io giocavo 9 anni a calcio.
0: E quando è che hai capito che dovevi passare al rugby?
2: No, me l'hanno fatto capire quelli del calcio. Ho detto, sei più buono, ciao.
0: Lorenzo, anche per te è andata in questo modo?
2: Sì, anche per me. Anch'io ho giocato 6 anni a calcio. E quando ho visto, mi avevo dato 2 sinistri, ho detto, vai, voglio andare via da questo sport.
0: Però il calcio vi piace, perché so che siete tifosi della Fiorentina e siete sempre andati anche a vedere le partite di calcio allo stadio.
2: Sì, no. Sì, io seguo il calcio, non guardo tutte le partite a Fiorentina perché ovviamente giocando anche il fine settimana mi resta difficile. Comunque sì, sono venuto due appassionati di Fiorentina.
0: Ma chi è il vostro idolo di sempre fra i giocatori della Fiorentina, Lorenzo?
2: Per me è Luca Toni.
0: Io
2: Batistuta. Sì.
0: Batistuta. Nicolò, chi sarebbe il Batistuta del rugby per il modo di essere così determinante come era Batistuta?
2: Beh, ti dico Richie McCaw.
0: E Lorenzo?
2: Io direi Angel Capozzo in questo momento.
0: Nicolò, a Firenze c'è anche il calcio fiorentino, che poi, come si dice spesso, è l'antenato del rugby. Avete mai giocato a questo sport? Siete mai scesi in campo per giocare?
2: No, ovviamente no, non possiamo per siamo professionisti, quindi che scivoletta, non possiamo farlo. Spero un giorno, magari finito il rugby, di poterlo fare.
0: A Lorenzo, anche a te piacerebbe scendere in campo per giocare il calcio fiorentino in costume?
2: Beh, sicuramente sarebbe bellissimo anche, diciamo, esordire anche lì con mio fratello a fine carriera. Il calcio storico, sì.
0: È uno sport particolare, poi si dice che sia l'antenato del rugby, ma in realtà è molto diverso. Quali sono le differenze?
2: Beh, differenze diciamo sono tante. Calcio storico diciamo ci si tira lì, cioè si spinge forte, poi ora sì si sta sempre assomigliando di più al rugby perché ci sono tanti giocatori di rugby che vanno a giocare alla fine una partita di rugby diciamo, però non ci sono tutte le regole, ci sono rugby, ecco.
0: Niccolò, voi siete due ragazzi pieni di passioni, ce n'è un'altra che è una passione di famiglia che è la pesca, siete appassionati di pesca da sempre, com'è nata questa passione?
6: Sì, siamo appassionati tutta la famiglia di pesca, soprattutto mio fratello, più che una passione è proprio uno stile di vita. Io sono appassionato anche per la caccia, forse più la caccia che la pesca. Siamo sempre cresciuti nella natura, collina, nel bosco, abbiamo sempre avuto case fortunatamente abbastanza grandi con orti, pollai, siamo sempre cresciuto a contatto con la natura e con gli animali. Per questo motivo.
0: Lorenzo, ma che tipo di pesca praticate?
2: Ma noi diciamo si pratica un po' di tutte le pesche in mare, noi andiamo in mare, non nei laghi, nei fiumi, traina, drifting, quindi si fa qualsiasi pesce.
0: Il pesce più grande che hai preso?
2: Un tonno di 85 kg.
0: Ma poi lo cucini tu il pesce?
2: Cucinare no, io lo tiro fuori dal mare, poi cucinare ci pensano i miei amici, se non voglio, anche se non è fratello.
7: Palla ancora dei giapponesi con l'incrocio da parte di Tatekawa, ancora Iwasa, poi Leach, oh, si va sull'esterno, no, attenzione Leach, preso limite, eh, da Burger, placcaggio al collo Tatekawa, poi Maffei, adesso tiene lontano il africano,
8: pallo
7: in porto, il Giappone no, ha vinto questa partita,
8: no,
7: è la più grande sorpresa della storia del rugby. Tempo è scaduto, non no, servirà la trasformazione. Giappone 34, Sudafrica 32. Non è un errore della grafica.
0: Un'altra vittoria storica in attesa, questa volta non era protagonista l'Italia ma il Giappone che ha battuto il Sudafrica pluricampione nella Coppa del Mondo del 2015. Anche l'Italia è riuscita a battere gli Springboks nel 2016 ma ieri nel test match di Genova è andata un po' meno bene perché si sono imposti i campioni del mondo per 63-21. Niccolò, nel primo tempo avete tenuto molto bene, siete andati anche in vantaggio, poi nel secondo tempo ha preso il sopravvento il Sudafrica. Troppo forti loro oppure si poteva fare qualcosa di più?
6: Credo che la squadra abbia dato tutto, nessuno si è tirato indietro e di questo ne sono molto molto orgoglioso. Sicuramente è stata una partita molto dura sul piano fisico e sul ritmo, lo sapevamo, loro sono campioni del mondo ed eravamo pronti a questo, abbiamo fatto molte cose buone nonostante il risultato, abbiamo commesso anche degli errori, adesso sta a noi cercare di rimediare a queste cose per farci trovare pronti per le prossime partite.
0: Lorenzo, un'altra meta, la seconda gara da titolare e un'altra ottima prestazione da parte tua, soprattutto nel primo tempo, poi il Sudafrica è cresciuto nella seconda parte ed è stata davvero dura.
10: Sì, beh, penso di aver fatto una buona prestazione, sicuramente si può fare sempre meglio. Sì, il secondo tempo siamo entrati non tanto convinti, però volevamo sempre diminuire questo vantaggio che c'era per loro e abbiamo lottato fino a 80 minuti.
0: Niccolò, a prescindere che si vinca o si perda, che cosa significa a livello di esperienza giocare contro una squadra fortissima come il Sudafrica?
6: Conta tantissimo, per me è meglio il Blacks dell'Australia, sono state le partite diciamo che sognavo fin da piccolo.
0: Lorenzo, gli Springboks, come diceva tuo fratello, sono un mito del rugby come gli All Blacks neozelandesi, sono nazionali che hanno e continuano ad avere un ruolo sociale e culturale nei rispettivi paesi, entrambe hanno avuto la funzione unificante mettendo insieme le etnie diverse presenti nel territorio dei rispettivi paesi, c'è anche questo aspetto importante del rugby.
2: Certo, sì, infatti il rugby è bello per questo perché si unisce 15 giocatori per fare tutti un unico scopo, ecco, andare di là e segnare la meta.
0: Niccolò, che cosa manca all'Italia del rugby per competere costantemente con i grandissimi di questo sport? Cosa manca ancora?
6: Ma sì, se sono sincero ti dico non ci manca niente, quindi non ci manca niente, sta a noi, l'abbiamo dimostrato, abbiamo battuto l'Australia, abbiamo battuto le Samoa, abbiamo battuto il Galles laggiù, tutte squadre che sono tra le migliori al mondo, quindi dico adesso non ci manca niente, sta a noi preparare al meglio le partite e credere in ciò che facciamo.
0: Lorenzo, c'è il nuovo che avanza nella costruzione di questa nazionale, ci sono tanti giovani talenti.
2: Sì, tutti tutti i giovani ragazzi che stanno crescendo sono fortissimi, tutto diciamo inizia da lì, dalle giovanili, se ci va bene lì ci andrà bene sempre di più.
0: Grazie allora, grazie a Lorenzo e Niccolò Cannone per essere stati con noi, punti di forza della nostra nazionale, grazie, speriamo di crescere ancora come rugby, di regalare tante soddisfazioni e tante gioie ai tifosi che se lo meritano perché vi seguono sempre.
2: Grazie mille a voi.
8: Grazie mille a voi.
11: Xavier!
0: L'atleta valdostano è il veterano del quartetto azzurro che un paio di settimane fa ha riportato in Italia, dopo 5 anni, l'oro a squadre nei mondiali di corsa in montagna e trail, una competizione che è tornata dopo una lunga assenza a causa della pandemia. Andiamo a conoscere Xavier Chevrier con Luca Cesaretti.
12: Lo spirito rimane sempre quello di una famiglia, è una bella bella famiglia, non avendo le staffette, la medaglia a squadre, sono quelle sempre più che rimangono nel cuore.
13: La famiglia, nemmeno a dirlo, è quella della corsa in montagna. Per Xavier Chevrier è stato amore a prima vista, o quasi.
12: Sono nato e cresciuto sotto l'ombra di grandi campioni, dallo sci di fondo, in famiglia, mio zio che ha fatto 2 Olimpiadi. La corsa in montagna, quando ero la rappresentativa dello sci di fondo dei ragazzi più bravi della Valle d'Aosta, insieme a un certo Chicco Pellegrino, ho visto che negli allenamenti di corsa trovavo più piacere che non sciare, sentire il freddo, me ne sono innamorato della sua semplicità.
13: Disciplina però non olimpica. Nel futuro allora più corsa su strada con obiettivo i 5 cerchi?
12: Dovessi tornare indietro sicuramente mi ci applicherei un po' di più. Per quanto riguarda la maratona, il grosso problema è il tempo, e io di tempo ne ho, ma non così tanto. Per tentare la maratona avrei veramente bisogno di un anno intero a casa, però in questo momento mi viene veramente molto difficile immaginarmi questa cosa.
13: Eh sì, perché il fenicottero di Nus, come soprannominato Chevrier per le lunghe leve, non è un atleta professionista, è un transfrontaliero, lavora part time in Svizzera in un negozio di articoli sportivi. L'allenamento è tempo rubato al lavoro e famiglia con 2 figli piccoli.
12: Avrei bisogno di molto più riposo per essere un atleta più forte, questo è poco ma sicuro. Le volte che mi confronto con mio cugino Chicco mi dice sempre: tu dormi troppo poco, bisogna dormire almeno 8-9 ore a sera. Io quando ne dormo 6 sono già felice. La giornata parte presto, alle 6:15 di mattina c'è la sveglia, alle 7 parto da casa, 1:20 di macchina raggiungo Martigny, per non correre al caldo corro la mattina verso le 5:30 di mattino. In inverno si cerca l'ora più calda, nella pausa pranzo 1 ora di tempo, corro 10 km. Mi do una sciacquata, mangio un tramezzino in 5 minuti e poi torno a lavorare fino alle 18:30. Alle 20 sono a casa, saluto i miei bimbi, ci raccontiamo la giornata con mia moglie e dopodiché andiamo tutti a dormire.
13: Federico Pellegrino, figura ricorrente nel racconto di Chevrier, il fondista argento olimpico e il cugino di Xavier, e a separarli c'è solo la fede calcistica, uno juventino, l'altro torinista.
12: Siamo cresciuti assieme, poi dopo le strade si sono divise e quando correvamo contro sicuramente erano spronarsi a vicenda, ma l'ho sempre stato nella vita tra di noi. Ci sentiamo molto spesso, ci confrontiamo tante volte, a lui fa piacere quando gli mando gli audio e gli racconto secondo me che gara potrebbe arrivare, dall'altra parte lui spia i miei allenamenti su Strava, è curioso, mi chiede, tra pochissimo inizierà l'avventura più bella della sua vita, diventerà anche lui papà, e quindi in questi mesi ci siamo confrontati tantissimo. Sogno un domani di poterci fare, una volta lui in pensione, io quasi, un po' di giri in montagna con calma e con le nostre famiglie, e goderci un po' la parte da amici con cui siamo cresciuti, qui là dell'essere parenti ma con un legame

0: Resistenza di Villeneuve eccezionale, un coraggio e una sensibilità di guida eccezionali per riuscire a tenere in strada la macchina all'esterno. E Villeneuve attento all'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, adesso è Arnoux che tenta di resistere, si toccano, Villeneuve resiste, è eccezionale questa corsa assieme, eccezionale, tutto il pubblico in piedi e di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si agganciano i due se non stanno attenti, grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux.
1: 1979 sul circuito di Digione, il duello più iconico della storia della Formula 1. Renault contro Ferrari, Arnoux contro Villeneuve, erano i tempi eroici delle gare in pista, tempi che ben conosce Ercole Colombo, veterano dei fotografi del motorsport, con oltre 700 Gran Premi all'attivo. Erano anni in cui si poteva diventare amici di piloti leggendari come Ayrton Senna, Alain Prost e per l'appunto come Gilles Villeneuve. Ripercorriamo la storia di Ercole Colombo con Manuel Codignoni.
2: Se le tue foto non sono abbastanza buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino. Il leggendario aforisma del fotografo più famoso di tutti i tempi, Robert Capa, è un mantra per chiunque si cimenti con camere e obiettivi, e lo è stato anche per il giovanissimo Ercole Colombo, che la passione per la fotografia e i motori l'ha ereditata dal papà sin dagli anni 50.
3: Lui, che abitava qui a Vedano Lambro, a ridosso dell'autodromo, era un fotomatore abbastanza voluto, addirittura il bianco e nero ogni tanto lo colorava, no? Prendendo i pastelli e cercando di dare colori alle sue fotografie. Credo di essere uno dei pochi ragazzini tra i 5 e i 6 anni che si è andato a vedere il Gran Premio d'Italia del 1950. Nel mio ricordo fece impressione che mi diceva: guarda questo è Fangio, questo è Ascari. Guardavo questi personaggi che mi sembravano degli dei veramente, no?
2: Le prime reflex, i primi viaggi, le prime avventure, un percorso professionale in vertiginosa crescita in un mondo analogico che sembra lontano secoli.
3: Scattavi, quando arrivavi a 36 il rullino finiva, bisognava cambiarlo e non è che facevi migliaia di rullini, dovevi stare attento a cosa fare, non c'era la messa a fuoco automatica, noi dovevamo misurare la luce incidente con l'esposimetro, trasferire i valori sulla macchina e proprio una frazione di secondo prima che il pilota arrivasse là tu dovevi scattare e lui, che magari andava a 300 all'ora, arrivava nel punto giusto.
2: Un mondo dove si era tutti amici, piloti e addetti ai lavori.
3: Si usciva tutti a mangiare assieme, si trovava anche il tempo, dico la verità, andare a ballare, insomma, era tutto molto più semplice. Di amici ne ho avuti tanti, tutti gli italiani, tra gli stranieri, Meisselberger, Prost, Senna, Fittipaldi, l'elenco sarebbe troppo lungo. Dico un nome, Giacomelli, che magari ci sente, potrà anche confermarlo. Un giorno a Monza mi chiamo, dice: Ercole, devo dirti una cosa. Williams mi ha detto se voglio andare a correre con loro. Era il 1981, Gran Premio di Monza. Dico: Bruno, vai subito. E lui col suo bresciano fa: botta, però mi dà poche lire, no? Dico: ma Bruno, è una macchina che va come una miseria, è possibile che... E lui mi guarda e dice: sì, però anche l'Alfa Romeo sta andando. Guarda Ercole, il giorno che vinco il mondiale ti regalo un Rolex. È rimasto l'Alfa Romeo, io ogni volta che vedo Bruno tolgo il mio orologio e dico: Bruno, sono sempre qui che aspetto l'orologio.
2: Gilles Villeneuve e Ayrton Senna, così simili, così diversi.
3: Di Gilles è il ricordo di un ragazzo stupendo. Lui ogni tanto veniva lì perché era curioso di vedere cosa c'era nella mia borsa, cosa vedevo io dalla macchina. Ogni tanto mi diceva: mi fai vedere cosa vedi con quel tuo obiettivo lì? Io stavo lì a spiegare, farlo guardare, lui tutto curioso guardava dentro. Poi un giorno mi ricordo che comprai un nuovo zoom che aveva delle righe colorate e lui era dentro la macchina, visto che io utilizzavo questo zoom, insomma, finite le prove per essere stato giù, dice: ma con lì con le righe colorate cosa fai? Era un tipo così molto simpatico, molto socievole. In pista, l'ira di Dio. Senna invece era direi quasi l'opposto, no? Squadrato, con l'idea di dover essere il numero uno in Formula 1, velocissimo, molto preparato, voleva sapere un po' tutto, aveva già una sua addetta stampa personale, insomma voleva essere il più grande di tutti.
2: E poi Enzo Ferrari, il Drake, la leggenda. Per una sua foto, uno scatto di Jody Scheckter, Ercole ricevette un premio proprio dalle mani del commendatore.
3: Venne premiato in persona da lui con un cavallino e con un assegno anche di 3 milioni di lire e mi disse: mi raccomando, li spenda bene.
2: Torniamo a Villeneuve. La foto forse più famosa di Ercole Colombo è quella che ritrae il canadese di traverso con la sua Ferrari, uno scatto che è diventato un'icona.
3: Villeneuve in macchina è quella foto lì. Lui oltre il limite di possibilità di tenute, tutte queste cose, che però riesce a controllare la macchina.
2: Eppure c'è un'altra foto di Gilles che ha un posto speciale nel cuore di Ercole all'indomani di un terribile incidente, per fortuna senza conseguenze, e di fronte, di nuovo, ad Enzo Ferrari.
3: Lui allungò la mano per salutare Ferrari. Con Ferrari non si poteva scattare a raffica, domenica, io in quell'istante lì non scattai, non so, sai quando hai la sensazione di qua, mi sembra un po' poco questo saluto per uno che ha avuto un grande rischio. Infatti una frazione di secondo dopo Ferrari lo tirò a sé e gli diede un bacio sulla testa. Secondo me rappresenta nel miglior modo la frase che Ferrari ha detto di lui: io gli volevo bene.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Nico Forletti e Andrea Boccio in redazione, con Gaetano Albora alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: aspettiamo. Ore 10.
1: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Carburanti ancora in calo questa mattina, con il prezzo medio della benzina self che sulla rete stradale scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30 euro. Registrata una discesa anche in autostrada. La progressiva diminuzione è dovuta al tetto massimo praticato da diverse compagnie a partire da lunedì. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto dopo il ritrovamento di microspie per intercettare le conversazioni in cella. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, interviene sull'accaduto e segnala le criticità nelle carceri.
2: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori e della polizia penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti. Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti della polizia penitenziaria.
0: È ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, ex parlamentare e sottosegretario alla cultura. Al momento non sono previsti bollettini sulle sue condizioni, fa sapere l'ospedale, dove Sgarbi era già stato in cura l'anno scorso. In provincia di Torino un uomo di 59 anni è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Maltrattamenti consumati, secondo gli investigatori, all'interno di una comunità residenziale dove l'uomo organizzava corsi di yoga, meditazione e difesa personale. Tra le vittime persone con vulnerabilità. Sono indagate anche altre persone, parte di una presunta setta. Krista Pike, condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva

0: il farmaco che sarebbe stato degradato. Subito dopo la donna è stata ricoverata in ospedale. Per Israele la tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai è stata il risultato di un atto di terrorismo. Sul Boeing della compagnia emiratina diretto a Tel Aviv, l'aggressione del copilota di origine umanita al primo pilota ha provocato il rischio di uno schianto a terra del velivolo. Celebrati come eroi, comandante e passeggeri che hanno fermato l'uomo, descritto come un fanatico religioso, Netanyahu ha sentito Trump. Il copilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano. E sulla Brexit, Burnham per la prima volta critica l'uscita dall'Unione Europea. Ha portato più danni che benefici, ha detto. Su questa apertura abbiamo intervistato l'ambasciatore britannico a Roma, Stephen Hickey.
1: Abbiamo un primo ministro, Andy Burnham, che nel suo discorso al congresso dei laburisti ha detto chiaramente che noi vogliamo una relazione più stretta e più forte con l'Unione Europea. Penso che tutti i paesi europei siano consapevoli che con i cambiamenti geopolitici in corso sia più che mai importante che le nostre democrazie, che hanno in comune valori e interessi, lavorino insieme in modo più stringente.
2: Tra Regno Unito e Stati Uniti c'è sempre stata una special relation, una relazione speciale. Però ultimamente le cose stanno cambiando. Questo dunque avvicina di più Londra all'Europa?
1: Non penso che si tratti di una sostituzione. Gli Stati Uniti restano il più importante partner per il Regno Unito e sappiamo naturalmente che anche l'Italia e gli Stati Uniti hanno un legame storico. Quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme come europei, ma anche con gli amici americani per confrontarci sulle sfide globali: clima, intelligenza artificiale e le minacce della Russia alla nostra sicurezza.
2: Alba Arcuri, GR1.
0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico, in oltre 350 città d'Italia. Si apriranno chiese, giardini, palazzi storici come il settecentesco Palazzo Dugnani a Milano. A Roma la storica attrezzeria Rancati, a Genova la tomba di Giuseppe Mazzini. Sentiamo la direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
3: Il ventaglio è ampio, dai teatri alle chiese, dai borghi ai giardini, ma anche navi, fari, scuole, collezioni d'arte e architetture sia storiche che contemporanee. E un particolare filone dedicato al Made in Italy, per scoprire che il patrimonio culturale è anche fatto di imprese, di botteghe artigiane, di saperi, di lunga tradizione e di prodotti che rappresentano l'Italia nel mondo.
0: Sono le 10:05, il prossimo GR1 alle 11:00.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 1992. Secondo tempo.
1: La testata giornalistica sportiva presenta. Tutto il calcio minuto per minuto. In studio Massimo De Luca e Luigi Coppola.
2: Noi possiamo riprendere il nostro giro, anche se non dappertutto probabilmente sono riprese le partite. Sentiamo innanzitutto a Napoli la situazione. Si gioca, Ciotti?
3: Stanno rientrando in questo momento, passerà sicuramente almeno un minuto prima che il gioco riprenda.
2: Allora ci risentiremo tra breve. Parma in linea.
4: A Parma il secondo tempo è iniziato, per la precisione da 3 minuti ormai si sta giocando.
2: E allora vai fino a che non ti interrompe Ciotti all'atto in cui riprende la partita di Napoli.
4: D'accordo, allora dicevamo, siamo arrivati al terzo minuto di gioco del secondo tempo a Parma, sempre col risultato di parità 0-0 fra Parma e Juve. Non ci sono stati cambiamenti nel corso dell'intervallo, vediamo però che adesso se ne sta verificando uno esattamente nel Parma. Vediamo che con il numero 13 sta entrando in campo Benarrivo e prende il posto del numero 3 Di Chiara. Benarrivo dunque al posto di Di Chiara. D'altronde questa era una staffetta, diciamo così, annunciata. Benarrivo al posto di Di Chiara dopo 3 minuti di gioco del secondo tempo. Adesso è la Juve in possesso di palla con Schillaci, il quale tenta di liberarsi alla tre quarti campo. Vi riesce.

0: Però poi il pallone viene intercettato da Apolloni prima e poi dal nuovo entrato Benarrivo, il quale appoggia all'indietro per il proprio portiere Tafarel. Da costui ancora in avanti, il pallone adesso è per Cuoghi, Cuoghi si porta nella zona centrale del campo, poi effettua il passaggio a Grun, nuovamente la palla all'indietro, sul pallone si è portato adesso Apolloni, Apolloni sulla sinistra per Benarrivo, Benarrivo indugia un istante, poi effettua il passaggio a Catanese, da Catanese ancora in avanti per Grun e da costui all'indietro per Cuoghi. Cuoghi in possesso di palla, il lancio è per Grun, viene fermato dall'intervento falloso effettuato da Carrera, l'arbitro il signor Boggi ferma immediatamente il gioco ed assegna alla tre quarti campo il calcio di punizione in favore del Parma. Sta per essere battuto, vediamo che Minotti si è portato immediatamente.
1: Scusa Alfredo, intervengo da Napoli, si è ripreso a giocare al San Paolo. Siamo da 10 secondi dall'inizio della seconda frazione di gioco. Ricordiamo la situazione: Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete ottenuta da Rijkaard su sapiente rifinitura di Van Basten al 38esimo appunto del primo tempo.
2: Andiamo per due minuti naturalmente, Ciotti, e poi un minuto agli altri campi. A te la linea.
1: D'accordo, avanza Costacurta, sul quale avanza qualche perplessità in maniera forse giustificata il Napoli, in quanto l'intervento falloso nel finale della prima frazione di gioco da parte dello stop rossonero avrebbe dovuto procurargli la seconda ammonizione con la conseguente espulsione. È rimasto invece regolarmente in campo, recupera palla nel frattempo Massaro, si avventa verso l'area Giovanni Galli, esce prontamente dai pali il portiere napoletano, a branca impresa e rinvia con le braccia fuori dell'area a beneficio dell'ultimo arrivato, cioè Mauro, recupera palla nel frattempo Zola, la appoggia sulla sinistra dove è scattato nel frattempo Francini assistito da Padovano, precede entrambi da Sotti con un buon tocco in disimpegno che mette in movimento Donadoni, scambio di questi con Rijkaard, l'autore della rete rossonera, ancora Donadoni, interviene su di lui a gamba tesa forse Francini, vediamo quali saranno le decisioni di Pairetto, semplice rimessa laterale e viene affidata a Tassotti, la indirizza all'indietro il terzino rossonero verso questa corsa che fa proseguire Paresi, il libero capitano della formazione neocampione d'Italia appoggia sulla sinistra per Maldini che entra nello spazio presidiato da Crippa, ne evita l'intervento con un passaggio verso Massaro, preceduto comunque con grande puntualità dall'intervento di Francini che mette palla tra le braccia di Giovanni Galli, si porta lentamente ai 16 metri l'estremo difensore napoletano, studia il piazzamento dei compagni e poi effettua un lungo lancio indirizzato verso Careca, non si intendono i due, la palla termina direttamente in out per la rimessa laterale del Milan. Ribadisco la situazione al secondo minuto della ripresa, 1-0 per il Milan in linea provenzali.
0: Bene, prendo la linea allora da Parma mentre siamo arrivati al settimo minuto di gioco del secondo tempo, sempre risultato di parità 0-0 fra il Parma e la Juve. Al quinto minuto di gioco c'è stato un calcio di punizione in favore del Parma, battuto da Pulga, il colpo di testa da parte di Agostini con la palla che è terminata sul fondo sfiorando il palo alla sinistra del portiere della Juve Peruzzi. Adesso c'è un rilancio lungo della difesa juventina, tenta di mantenere il possesso della palla, la Nava non vi riesce, ha recuperato il pallone da Schillaci, il lancio lungo per Reuter.
3: Chiedo scusa Provenzali, il Foggia è passato in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo, un gol di Rambaudi ispirato da Scialemov, è entrato in area Rambaudi, si è coordinato al tiro, ha battuto d'astuzia praticamente di sinistro, aggirando un po' la posizione del portiere Fiori e mettendo nell'angolo opposto, pertanto Foggia in vantaggio sulla Lazio al quarto minuto, ripeto, 1-0 a te Provenzali.
0: E da Parma siamo arrivati all'ottavo minuto di gioco, sempre sul risultato di 0-0, il colpo di testa di Catanese a proseguire l'azione sulla sinistra per Benarrivo, Benarrivo tenta di effettuare il cross, c'è su di lui l'intervento di Conte che tocca il pallone e lo mette in fallo di fondo, calcio d'angolo in favore del Parma, al termine di questa azione ci daremo la linea a Roma, vediamo che sulla bandierina si è portato Catanese, poi il pallone viene respinto da parte dei difensori della Juve, ancora in possesso di palla la loro tre quarti campo, il lancio di Corini è sulla sinistra per Giulio Cesar, scatta rapidissimo il contropiede da parte di Giulio Cesar sul quale arriva e Apolloni, tocca il pallone Giulio Cesar però ancora in possesso di palla, poi va a terra il pallone terminato in fallo laterale, rimessa in gioco in favore del Parma che è già stata effettuata e intanto siamo al nono minuto di gioco del secondo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0 fra Parma e Juve, la linea va a Roma.
4: Quinto minuto di gioco a Roma, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, formazioni invariate in questo secondo tempo, un secondo tempo nel quale la Roma ha impresso più ritmo al suo gioco proprio in avvio. Adesso però il gioco è fermo per un infortunio corso a due giocatori dell'Ascoli. Nella Roma invece si stanno scaldando a bordo campo Muzzi e Carnevale, è possibile che almeno uno dei due possa essere impiegato da Bianchi. 0-0 punteggio, linea Milano.
5: Sesto minuto, sempre 0-0, certo è un punteggio che non è esaltante per l'Inter, un Inter che combatte e lotta ma lo fa senza idee, pasticciando molto nei momenti in cui bisognerebbe finalizzare. Berti e Bianchi anche in questo inizio di ripresa sono fra i più attivi, Berti in particolare nel primo tempo ha avuto 2-3 volte la possibilità di far centro ma ha sempre fallito, mentre in questo momento Gian De Biagi, per evitare un intervento da parte di Dino Baggio, appoggia l'indietro al proprio portiere Rampulla. La Cremonese gioca senza eccessive preoccupazioni, si limita a controllare ma non disdegna qualche affondo, potendo contare oggi anche sull'apporto di Maspero, più vicino alle due punte rispetto alle giornate precedenti, Desotti e Floriancic. Ancora Pizzi sul pallone, lì che si cerca di superare la linea di metà campo, ci riesce, poi l'intervento da parte di Favalli in disimpegno e quindi il pallone per Marcolin che cerca di lanciare lungo Floriancic. Attenzione Floriancic, il pallonetto di Floriancic, interviene però Bergomi che segue il pallone che va a finire al di là della linea di fondo a circa 2 metri dal palo di sinistra di Zenga. Grosso pericolo dunque corso dalla porta di Zenga esattamente all'8° minuto della ripresa, 0-0, io cedo la linea a Genova.
6: 8 minuti di gioco anche a Genova, in questo momento il gioco è fermo, c'è a terra Dario Bonetti, si è infortunato, in effetti la partita ha avuto un inizio in questa ripresa caratterizzato da un certo agonismo, da qualche fallo di troppo.
3: Attenzione, chiedo scusa, il raddoppio del Foggia con Baiano. C'è stato un pallone che è pervenuto dalla sinistra, un errato intervento da parte del difensore di destra della Lazio, un malinteso praticamente con il portiere Fiori e pertanto Baiano abilmente si è inserito per mettere la palla dalla brevissima distanza in porta esattamente all'8° minuto, dunque all'8° Foggia 2 Lazio 0, gol di Baiano, il secondo appunto, vai.
6: Grazie Foglianese, 8 minuti di gioco nella ripresa qui a Marassi dove la Sampdoria conduce per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol messo a segno da Buso al 41esimo del primo tempo su un perfetto assist di Lombardo. Dicevo prima che in questa ripresa c'è stato troppo agonismo e qualche fallo di troppo, ora vediamo la Sampdoria in avanti con Manini in posizione di terzino sinistro che tenta un dribbling ai danni di Salvatori, non riesce il dribbling, si possessa del pallone l'ala sinistra della Fiorentina, da questi a Dunga, Dunga in avanti per Masinio, supera la linea mediana del campo, attende il piazzamento dei compagni, tocca per Branca. Branca anticipa bene l'avversario diretto, da Dell'Olio che cerca di restituire il pallone, interviene di precisione Lanna, poi va a terra Ivano Bonetti in area, l'arbitro sguizzato di Verona ferma il gioco, si riprenderà con un calcio di punizione a favore dei blucerchiati. Intanto da qualche minuto Boskov sta facendo scaldare Mancini, era previsto che giocasse nella ripresa Mancini, vedremo al posto di chi. Un'altra annotazione piacevole, è sbucato il sole. Linea Bologna.
7: Gran movimento in campo ma anche molta imprecisione negli assist e nei tiri da parte di Bologna e Pisa che esattamente al 7° minuto della ripresa sono ancora sullo 0-0. Il Bologna ha dovuto sostituire Trochet che si è infortunato sul finire del primo tempo, è entrato in campo con il numero 15 il giocatore Gerolin e Gerolin un paio di minuti fa ha fallito clamorosamente un'occasione d'oro direi sul passaggio di Türkılmaz, è andato sulla palla con timidezza, doveva tirare e si è fatto precedere dal portiere spagnolo in uscita, ma subito dopo c'è stata una grossa occasione per il Pisa, questa volta con Rotella che ha calciato e il portiere Cervellati in tuffa è riuscito a mettere la palla in calcio d'angolo. Si combatte sull'uno e sull'altro fronte, è molto importante la posta in palio in questa partita. Fermato il gioco da parte di Arena, calcio di punizione per il Bologna. Vediamolo, battuto sulla tre quarti di campo, sbagliato però il passaggio per Evangelisti, torna in possesso di palla il Pisa, 0-0 il punteggio, linea allo studio.
8: Scusa De Luca, a Cosenza, Serie B, il Cosenza all'11° è passato in vantaggio sul Venezia con un gol di Biagioni.
2: Grazie, allora dicevo abbiamo sentito da Enzo Foglianese dei 2 gol del Foggia sulla Lazio, li ha anche già descritti, c'è qualcos'altro da segnalare Foglianese in questa partita?
3: Intanto che è passato a fil di palo sulla vigorosa reazione della Lazio un pallone di Melchiori, è passato a fil di palo sulla sinistra di Mancini, voglio dire anche che prima del raddoppio il Foggia ha sfiorato il gol con un'azione Baiano Petresco Rambaudi e poi c'è stata la parata del portiere Fiori e ancora prima, subito dopo il gol iniziale di Rambaudi è seguita al gol iniziale di Rambaudi c'è stata la sostituzione nella Lazio di Sclosa con Neri, Zoff ha inteso evidentemente potenziare la manovra d'attacco a scapito di un indebolimento del centrocampo che ha fatto sentire evidentemente i suoi effetti subito in seguito al fatto che il Foggia poi ha raddoppiato, sempre 2-0 per il Foggia la situazione, a te De Luca.
2: Grazie a Enzo Foglianese. E allora tra un attimo ancora in linea per Cagliari-Bari, Andrea Coco. Sì?
9: Do il pareggio della Reggiana a Messina. Zannoni al decimo della ripresa di testa. Dunque Messina e Reggiana sono adesso sull'1-1 a Terralina.
2: Bene, ti ringrazio. E allora, Coco.
10: Tredicesimo minuto di gioco nella ripresa al Santeria. Cagliari e Bari sono ancora sullo 0-0. All'undicesimo, cioè due minuti fa, Fonseca ha tentato il colpo a sorpresa con Alberga, il portiere del Bari, fuori dai pali, ma non c'è stato niente di particolare da segnalare, soltanto che il tema dell'incontro è quello dei primi 45 minuti di gioco, cioè Cagliari che preme di più, il Bari quasi rassegnato che opera con qualche peraltro poco convinto contropiede. A te De Luca.
1: Scusa De Luca, vengo da San Paolo, rigore per il Milan, batte Van Basten e si oppone in tutto molto bene Giovanni Galla, intuendo la direzione del tiro dell'olandese, tuffandosi appunto sulla propria destra, deviando oltre il fondo e quindi in angolo. Non si tratta a nostro avviso tanto di errore di Van Basten quanto di prontezza di Giovanni Galli. È volato per l'intera propria lunghezza sulla destra e ha deviato oltre il fondo e quindi in angolo il tiro degli 11 metri, assegnato al Milan da Peretto per un intervento falloso in aria di Francini ai danni di Maldini. Lo stesso Maldini tre minuti fa, e cioè al settimo.
6: Scusa Zotti, interviene Marassi, la Sampdoria ha raddoppiato, il gol è di pari, a dopo per i particolari.
1: D'accordo forma, io stavo dicendo che Maldini al settimo minuto, intervenendo di testa su un'ottima rifinitura volante da parte di Massaro, ha colpito il palo alla destra di Giovanni Galli. Lo stesso Galli adesso ha fermato in tuffo il rigore calciato da Van Basten e decretato da Peretto per intervento falloso di Francini ai danni di Maldini in aria. Parte il calcio d'angolo del Milan, esce ancora con grandissima sicurezza Giovanni Galli dai pali. La branca impresa e rinvia. Nella zona di Careca e Costacurta, termina a terra Costacurta, è intervenuto in maniera irregolare, secondo Peretto Careca, va a protestare il brasiliano e tutto quello che ne deriva è una ammonizione per il centravanti del Napoli. Salgono quindi a tre le ammonizioni combinate da Peretto, Costacurta, Francini e adesso Careca. La situazione la aggiorniamo al livello dell'undicesimo minuto e 30 secondi della ripresa, è sempre di 1-0 in favore del Milan grazie alla rete messa a segno al 38esimo da Rijkaard.
2: Bene, ti restituirò la linea tra poco, grazie Ciotti. Abbiamo sentito, sì?
8: Scusami, un aggiornamento dalla B a Udine, l'Udinese è passata in vantaggio sul Palermo al decimo con un gol di Marronaro.
2: Grazie a Coppola, stavo per chiamare in linea per un breve aggiornamento Roberto Collini su Verona-Atalanta.
11: Allora Verona tutto sbilanciato in avanti in una affannosa ricerca del gol, dagli ultimi minuti del primo tempo Lidl ha tolto Icardi anche per inserire una punta a Lunini. Verona è in avanti e quindi esposto al contropiede bergamasco che è andato vicinissimo al gol con Caniglia e Bianchesi, proprio gli autori delle due reti che consentono finora all'Atalanta di vincere per 2-0 sul campo di Verona. Te la linea.
2: Bene, abbiamo sentito poco fa da Forma l'interruzione per il raddoppio della Samp sulla Fiorentina. Lasciamogli il tempo di descriverla. Forma?
6: Sì, esattamente il raddoppio al tredicesimo con la Fiorentina tutta spostata in avanti. C'è stato un perfetto contropiede della Sampdoria, un'azione corale, originato il gol da un ottimo colpo di tacco di Cereso che era a mio parere in ritardo sulla palla. Al limite dell'area ha visto Vialli, gli ha dato il pallone di tacco, ma sentiamo ancora la Sampdoria in avanti con Mannini che cross, si butta in tuffo, Mareggini sfuma l'azione dei Doriani. Dicevo, il gol della Sampdoria originato dal colpo di tacco di Cereso per Vialli che nell'area intasatissima della Fiorentina ha pescato pari e pari ha segnato. Devo segnalare che dal decimo minuto la Sampdoria gioca senza Buso che Boscova ha richiamato in panchina, ha mandato in campo Mancini, è una staffetta annunciata, è un po' ingenerosa nei confronti dell'Under 21 che oggi aveva anche segnato del nazionale Under 21, ma Mancini come sappiamo deve fare fiato in attesa della finale di Wembley. Bene. Luca.
2: Grazie, e allora va naturalmente rilevato che ogni minuto che passa avvicina ovviamente il Milan allo scudetto. In questo momento la situazione di classifica è Milan 53 punti, sta vincendo a Napoli anche se ha fallito il raddoppio su calcio di rigore, Juventus 46 punti, quindi 7 punti di distacco, la Juventus sta pareggiando a Parma. Torniamo proprio a Napoli per Napoli-Milan per altri 3 minuti e 1 minuto dagli altri campi. Linea Ciotti.
1: D'accordo De Luca, si gioca il 14esimo della ripresa a Napoli, invariata la situazione con il Milan sempre in vantaggio per 1-0, attacca però il Napoli con Careca che ha lanciato sulla sinistra Padovano, rientra Padovano e restituisce un buon pallone a Careca che va al tiro dai 16 metri, troppo centrale per impensierire Antonioli che si accartoccia sul pallone e poi rilancia sulla sinistra a beneficio di Fuser, uno dei migliori insieme a Maldini e a Rijkaard in questa giornata che sta appunto consacrando il Milan campione d'Italia. Recupera palla nel frattempo Crippa, il Napoli vi ricordiamo ha sostituito De Napoli in apertura di ripresa con Mauro ed è proprio Mauro in azione in questo momento, sposta il gioco sulla sinistra per Tarantino che fa proseguire Zola, viene affrontato con un tackle scivolato da Tassotti, spedisce la palla in out per la rimessa laterale del Napoli, cerca di protestare il terzino rossonero per farsi assegnare la rimessa laterale, ma è irremovibile Pairetto, confortato anche dal parere del guardaline di sinistra Padovan, e conferma la rimessa laterale in faro del Napoli. Indirizzata la palla verso Mauro, interviene Carecchi in acrobazia sul traversone di Mauro, entra in aria Zola, pallonetto, viene agganciato il piede di appoggio del giocatore napoletano da Costa Curta, vibranti proteste dei giocatori partenopei, nulla di fatto, Pairetto non assegna come invece i giocatori del Napoli pretenderebbero il calcio di rigore. Siamo giunti nel frattempo al quarto d'ora esatto e la situazione, ripetiamo, vede il Milan in vantaggio per 1-0. Vedremo quali saranno le decisioni assunte dal direttore di gara in occasione, ma mi pare che si limiti ad assegnare al Napoli un calcio d'angolo che Zola si accinge a battere alla sinistra della porta difesa da Antonioli. Zola era entrato in area, addirittura sulle soglie dell'area piccola, era ormai, aveva girato con un pallonetto a Costa Curta, era terminato a terra, va nelle proteste partenopee per ottenere il tiro dagli 11 metri. Calcio d'angolo, lo stesso Zola lo batte sul primo palo, interviene di testa in mischia a Crippa, recupera la palla per allontanarla dalla propria area a Costa Curta. Nulla di fatto anche in questa occasione per quanto riguarda i tentativi offensivi del Napoli. Al San Paolo è il 16esimo, Milan è sempre in vantaggio per 1-0 ai provenzali.
0: A Parma 20 minuti. Sempre di parità 0-0, nel periodo non collegato sono state praticamente completate le sostituzioni. Nella Juventus è entrato Galia al posto di Conte e subito dopo Marocchi al posto di Alessio.
5: Scusa Provenzali, Cremonese in vantaggio a San Siro, l'autore del gol Desotti esattamente al 18esimo minuto, dunque a San Siro Internazionale 0, Desotti, sì, Internazionale 0, Cremonese 1, l'autore del gol, ripeto, Desotti.
0: D'accordo, riprendo la linea da Parma, dicevamo delle sostituzioni, la Juventus ha fatto entrare Galia al posto di Conte e Marocchi al posto di Alessio, mentre per quanto riguarda il Parma la serie delle sostituzioni
1: scusa,
0: è stata
1: devo
0: completata,
1: intervenire
0: sì.
1: Da San Paolo, scusami, ha pareggiato per il Napoli Blanc sugli sviluppi di un'azione originata da un calcio d'angolo determinato da un intervento impreciso di Tassotti sugli sviluppi del tiro della bandierina, palla in rete, ce l'ha scagliata Blanca da distanza ravvicinata e pertanto al 16esimo al San Paolo 1-1 tra Milan e Napoli a terra linea.
0: Bene, da Parma dicevo, per completare la serie delle sostituzioni, il Parma ha fatto entrare Brolin al posto di Nava, quindi due sostituzioni per parte, ormai il quadro è completo, mentre siamo arrivati intanto al 22esimo minuto di gioco, sempre ripetiamo sul risultato di parità 0-0 fra Parma e Juventus. Da ricordare al 15esimo un'azione della Juve con Schillaci, il lancio al centro per Garia, il tiro dal limite dell'area di rigore, la facile parata da parte di Tafarelle, qualche secondo dopo ancora una grande occasione per il Parma con Pulga che conclude dal limite dell'area di rigore, leggermente spostato sulla destra del proprio attacco, e c'è un grande intervento da parte di Peruzzi che tocca il pallone, lo alza sulla traversa e la palla stessa poi termina in fallo di fondo in calcio d'angolo. Sono 22 e mezzo i minuti di gioco del secondo tempo, è sempre 0-0 il risultato fra Parma e Juve, la linea passa a Roma.
4: 18esimo all'Olimpico, 0-0 tra Roma e Ascoli, i giallorossi continuano a mantenere l'iniziativa ma non riescono a passare, è una Roma a tre punte dal nono minuto di gioco, quando cioè Carnevale ha sostituito Salzano. Al 12esimo Feller ha impegnato Lorieri con una girata da posizione difficilissima, al 15esimo, tre minuti più tardi dunque, altro intervento di Lorieri su un colpo di testa ravvicinato ancora di Feller su punizione battuta da Essler. Intanto vediamo l'Ascoli in avanti con Troglio che però è fermato. Dobbiamo segnalare anche una sostituzione nelle fila dell'Ascoli, all'11esimo Mancini è subentrato a meno lascina. Intanto siamo al 19esimo, ricordiamo sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, una Roma che continua le sue azioni offensive, adesso sta scendendo sul settore destro del campo con un appoggio da parte di Piacentini, poi Essler che tocca il pallone e lo cede al centro in direzione di Carnevale, retropassaggio di Carnevale ancora per Piacentini che effettua un traversone in profondità per Feller, limite dell'area di Feller che cerca adesso il contrasto uno contro uno, entra in area Feller, effettua il cross al centro, colpo di testa da parte di Rizzitelli, palla che colpisce il palo senza riuscire a superare Lorieri, nulla di fatto, Roma pericolosissima in avanti ma il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, la linea Milano.
11: Attenzione Milano da Verona, terzo gol dell'Atalanta al 22esimo, Pasciullo a te la linea.
5: A Milano dunque la Cremonese è sorprendentemente in vantaggio per 1-0 sull'Inter. Alla conclusione adesso Desideri, Rampulla si salva in due tempi. L'azione del gol si è sviluppata sulla destra al 18esimo con Gian De Biagi, che è sceso indisturbato, ha potuto crossare al centro vicino quasi al dischetto del rigore, dove attendeva solissimo Desotti, che ha colpito di testa battendo Zenga alla sua destra. Attacca ora l'Inter, esce Rampulla in presa alta e blocca. È cambiato dunque il tema della partita, ma non cambia l'Inter, che non riesce proprio a trovare le fonti di gioco, l'ispirazione. Si arrangia la squadra di Suarez attraverso qualche spunto individuale, ma manca l'armonia, manca la coralità. Ammonito Klinsmann al 17esimo, il pubblico in questo momento sta fortemente contestando il presidente Pellegrini, pubblico che tra l'altro fischia e una buona parte sostiene e applaude anche la Cremonese quando attacca, come in questo momento con Piccioni. Sulla sinistra per Marcolin, apre verso l'indisturbato Favalli, però intuisce molto bene Bianchi, molto arretrato il pallone, propone questa nuova azione dell'Inter, scambia con Pizzi, l'1-2, riceve benissimo Bianchi, supera la linea di metà campo, davanti a sé Favalli, cerca di superarlo in dribbling, Favalli però non molla la presa, serve all'indietro, un passaggio orizzontale verso Berti, ancora l'Inter, grandi difficoltà di manovra da parte dell'Inter con Bergomi che allarga, cerca di aprire il gioco, di dare coralità al gioco, in questo momento servendo Desideri sulla destra, Desideri all'indietro ancora verso Pizzi, l'Inter ha proprio difficoltà nel venire in avanti, nell'avvicinarsi verso l'area di rigore. Ora Piccioni sgambetta Berti vicino ai limiti dell'area di rigore, quindi l'Inter batterà un calcio di punizione. Siamo ora al 22esimo con l'Inter in svantaggio per 1-0 contro la Cremonese. Ripetiamo, al 23esimo adesso del secondo tempo, la linea va a Genova.
8: Scusa Genova, Serie C in schedina. La Triestina è passata in vantaggio sul Monza al 21esimo con un gol di Pace.
6: 23esimo della ripresa anche a Marassi come a Milano, la Sampdoria è sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0 grazie ai gol messi a segno da Buso al 41esimo del primo tempo e al raddoppio di Pari al 13esimo della ripresa, e una Sampdoria sempre più padrona del campo dopo il raddoppio. Al 16esimo c'è stata una sostituzione nella Fiorentina, Radice ha chiamato in panchina Massimo Orlando e ha fatto entrare Maiellaro. In cronaca al 17esimo una punizione di Dunga per Salvatori che ha messo alto, un minuto dopo c'è stato un perfetto assist di Vialli per Katanez, lo slavo ha calciato al volo dal limite, la palla ha sorvolato la traversa. Ora c'è la Fiorentina in avanti, limite dell'area, Masigno tenta di calciare, tre giocatori sul pallone, poi ancora Branca, palla Katanez, da questi sbaglia il tocco per Salvatori, Dunga, limite, cross al centro area per Maiellaro, stop imperfetto, la palla va sul fondo, il guardalinee decreta l'angolo per la Fiorentina. Devo segnalare che al 21esimo è stato ammonito Carobbi che dopo un lungo testa a testa con Vialli non ha trovato di meglio che strattonarlo per la maglia. Seguiamo velocemente questo calcio d'angolo a favore della Fiorentina, poi daremo linea a Bologna, batte Maiellaro, palla alta centro area, esce Pagliuca di pugno, manda la palla quasi in fallo laterale, si impossessa del pallone Carobbi, tenta il dribbling su Lombardo, tocca indietro per Dunga, limite dell'area, Dunga per Masigno al centro, libera Pari, poi Katanez spazza in fallo laterale. Sampdoria 2, Fiorentina 0, la linea va Bologna.
8: Scusa Bologna, Serie C in schedina. Reggio Calabria, la Regina è passata in vantaggio sul Perugia al 16esimo con un gol di Di Vincenzo, mentre il Venezia ha pareggiato a Cosenza al 25esimo e l'autore del gol Poggi al 25esimo, Cosenza-Venezia 1-1, te la linea.
7: D'accordo, calcio d'angolo per il Bologna, battuto in questo momento, c'è una respinta da parte dei difensori del Pisa. Siamo al 23esimo minuto della ripresa, 0-0 il punteggio, ma bisogna dire che in questa fase del secondo tempo soprattutto il Pisa si è portato in avanti e si è fatto vedere, favorito anche da una serie di errori, soprattutto nei retropassaggi da parte del Bologna, che hanno messo più volte in condizione di andare in area i giocatori del Pisa, che al momento del tiro comunque sono apparsi abbastanza imprecisi. La partita è piuttosto infuocata, è piuttosto confusionaria anche per quanto riguarda il gioco, molti gli errori che vengono commessi dall'una e dall'altra parte. Siamo comunque ancora sullo 0-0, mentre c'è un tentativo da parte del Bologna, è un intervento del portiere spagnolo che raccoglie la palla e la rimette lunghissima oltre la linea centrale del campo. È il 24esimo minuto della ripresa, 0-0 il punteggio, linea allo studio.
8: Scusami De Luca, a Trieste al 23esimo il Monza ha pareggiato con Serioli, risultato Triestina-Monza 1-1.
2: E a questo punto Luigi, riepiloghiamo magari tutto il quadro della B e della C in schedina.
8: Bene, allora Ancona-Pescara 1-1, Bologna-Pisa 0-0, Brescia-Avellino 0-0, Cosenza-Venezia 1-1, Messina-Reggiana 1-1, Modena-Cesena 0-0.
4: Attenzione, l'Olimpico che deve intervenire per segnalare che l'arbitro Felicani ha segnato un calcio di rigore in favore della Roma esattamente al 25esimo. Interverremo al momento dell'esecuzione.
8: Bene, Cucchi, Modena-Cesena 0-0, Padova-Lecce 1-0, Piacenza-Casertana 0-0, Taranto-Lucchese 1-1, Udinese-Palermo 1-0. In questo momento mi comunicano che il Brescia è passato in vantaggio al 26esimo sull'Avellino, autore del gol Ganz. Serie C in schedina, Triestina-Monza 1-1, Regina-Perugia 1-0.
2: Bene, grazie a Luigi Coppola. Credo sia il caso di dare la linea a Roma, Riccardo Cucchi.
4: Sì, Rizzitelli è pronto per battere questo calcio di rigore. Calcio di rigore decretato da Felicani per un fallo di Mancini ai danni di Carnevale. Protesta da parte dei giocatori dell'Ascoli e ancora momenti di attesa per questa esecuzione. Comunque Rizzitelli ha deposto il pallone all'altezza del dischetto, si allontana, Felicani indica a tutti i giocatori di uscire dal limite dell'area di rigore e dunque di appostarsi alle spalle dell'uomo incaricato di battere questa massima punizione per la Roma. Ricordiamo Rizzitelli. Rizzitelli parte da fuori area, il contatto sul pallone e la palla che è respinta da Lorieri, palla che comunque rimane in gioco e poi è liberata oltre l'area di rigore da parte di Piscedda. Dunque Rizzitelli ha fallito questo calcio di rigore, ma è stato molto bravo Lorieri ad intuire la traiettoria e a respingere dunque il pallone. 0-0 il punteggio, la linea massima del
2: Luca. E dunque terzo rigore consecutivo che la Roma sbaglia in 3 giornate a loro volta consecutive. Stavo per chiamare in linea Foggia per sentire se ci sono dati salienti da comunicare. Foglianese.
3: Intanto confermo la situazione al 27esimo, Foggia 2 Lazio 0. C'è stata una splendida azione di Shalimov 2 minuti fa, dava il russo a Rambaudi che faceva filtrare in tunnel su Corino la palla per Signori, un sinistro micidiale diagonale a mezza altezza neutralizzato ottimamente da Fiori e pertanto situazione che non cambiava. Intanto c'è un calcio di punizione per la Lazio, si tratterà di un calcio di punizione indiretto perché viene battuto all'interno dell'area di rigore. Eccolo il pallone sistemato, tutta la Lazio è protesa in avanti e tutto il Foggia è raccolto nella sua area di rigore. Penso che dobbiamo seguire questo calcio di punizione che viene fatto battere da Stroppa e poi Sosa in combinazione. Stanno prendendo accordo i due giocatori mentre il Foggia ha allestito una barriera all'altezza dei 6 metri. Ecco che parte la battuta di questo calcio di punizione da Stroppa a Sosa, fortissimo il tiro, respinta e poi la replica di Sosa con palla che da un laziale viene mandata a fondo campo e prima che finisca a fondo campo intanto il giocatore si è fatto anche male perché colpito in parti piuttosto azione conclusa 2-0 per il Foggia.
2: Qualcosa da segnalare in Cagliari-Bari, Coco?
10: 30esimo esatto, da segnalare soltanto che 10 minuti fa Boniek ha rinunciato a un difensore, Carbone a una punta, Giampaolo per inserire 2 punte fresche, cioè Soda e Brogi, ma il risultato non cambia. 0-0 mentre siamo alla mezz'ora tra Cagliari e Bari.
2: Il risultato era cambiato al 22esimo a Verona, dove l'Atalanta aveva segnato il terzo gol. Come, Collini?
11: È stata un'azione prolungata, una vera e propria scorribanda degli atalantini nell'area veronese, conclusione di Bianchesi, Caniglia e miracoli davvero fatti da Gregori, poi con un pallonetto Pasciullo ha superato il portiere veronese. Ora c'è l'Atalanta in avanti, però l'azione viene interrotta dall'arbitro Rosica. Te la linea.
2: Grazie, torniamo allora ai collegamenti. Ancora 3 minuti per Napoli, 1 minuto per gli altri campi. Linea Ciotti.
1: Si gioca il 28esimo a Napoli, invariata la situazione, sempre di parità tra Milan e Napoli, avendo pareggiato la formazione di Ranieri, come segnalato con il flash sul collega. Al 16esimo con Blanc c'era sviluppo di un calcio d'angolo battuto intelligentemente corto da Zola a beneficio di Mauro, la parabola di Mauro veniva impattata di testa all'altezza del vertice destro dell'area piccola milanista da Blanc che la spediva nell'angolo opposto a quello di tiro. Nel frattempo nel periodo non collegato 2 sostituzioni, Pusceddu è entrato in campo per Franceni al 64esimo mentre 5 minuti dopo Gullit è entrato sul terreno di gioco al posto di Fuser. Sono salite nel frattempo anche le ammonizioni, si sono aggiunti a Costacurta, Francini e Careca, anche Tassotti e Padovano. Siamo al 29esimo, c'è Baresi in azione all'altezza della propria tre quarti, scambia in disimpegno con l'autore della rete milanista Rijkaard che fa proseguire Costacurta. Il centrale della difesa milanista ha messo palla sulla destra a beneficio di Tassotti, scambio tra i due, ancora Costacurta sul pallone, chiamato in azione Rijkaard che sta per entrare nella zona presidiata da Zola. Ne evita l'intervento con un passaggio a Baresi che fa proseguire a sua volta Costacurta, supera palla al piede l'asse centrale del terreno, il centrale della difesa milanista, e indirizza su Van Basten ritenuto in fuorigioco dalla difesa napoletana, ma di questo parere non è il guardalinea di testa Ramicone. L'azione prosegue, ma la palla termina sul fondo per la rimessa dal fondo stesso del Napoli, che va ad effettuarla con Giovanni Galli, autore di un'autentica prodezza qualche minuto fa in occasione del calcio di rigore battuto da Van Basten. Palla che era indirizzata nell'angolo basso alla testa del portiere partenopeo, che ha intuito la parabola del olandese ed ha deviato in angolo. Recupera palla nel frattempo a metà campo ancora il Napoli con Crippa, servito Mauro, il Mauro che è entrato in campo al posto di De Napoli in apertura di presa, indirizza verso Padovano, scatta costa curta per fermare l'avversario, indirizza a Candela però verso i 16 metri, interviene Zola, interviene su di lui anche costa curta che termina a terra, si sono toccati duramente quanto senza nessun intenzione deliberata i due giocatori e ha avuto la peggio forse Costa Curta, ma anche Zola è rimasto infortunato. Pairetto autorizza quindi l'intervento sul terreno di gioco dei sanitari dei due club per soccorrere i giocatori rimasti infortunati, ripetiamo Zola e Costa Curta. Siamo alla mezz'ora, sempre 1-1 la situazione tra Milan e Napoli, linea Parma.
0: A Parma siamo invece arrivati al 35esimo minuto di gioco del secondo tempo, sempre sul nulla di fatto, 0-0 infatti è il risultato fra Parma e Juve. Nel periodo non collegato al 25esimo un calcio di punizione di Corini con il pallone che è terminato sul fondo, 3 minuti dopo al 28esimo un bel lancio di Brolin per Benarrivo, il colpo di testa preciso, la palla però sia pur di poco alta sopra la traversa termina direttamente sul fondo. Poi abbiamo ancora al 30esimo un colpo di testa di Casiraghi, troppo centrale però è facile la parata da parte di Tafarel. Adesso è il Parma in possesso di palla nel proprio metà campo con Minotti, Minotti si ferma poi attende che un compagno vada a dargli il cambio, il pallone è ancora in avanti, fermato nuovamente il gioco per un fallo di De Agostini su Catanese, pertanto si riprende con questo calcio di punizione in favore del Parma appena poco al di là del metà campo nell'area della Juventus. Vediamo però che il giocatore del Parma è rimasto a terra, l'arbitro fa segno alla panchina di fare un ingresso in campo per prestare le cure al giocatore del Parma che è rimasto a terra e intanto siamo arrivati al 36esimo minuto di gioco con pochissima cronaca, ricordiamo il risultato sempre di 0-0 fra Parma e Juve, la linea va a Roma.
8: Scusa Roma, a Padova al 25esimo il Lecce ha pareggiato con un gol di La Rosa.
4: Attacchi continui da parte della Roma ma il punteggio non cambia, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, con l'Ascoli adesso in avanti controllo che si porta verso il fondo, effetto un cross ribattuto da Carboni, palla comunque in campo controllata poi da Garzia che la respinge lunga. Al 28esimo Aldair ha sbagliato la mira di pochissimo di testa dal limite dell'area di rigore, mentre ricordiamo che un minuto prima al 27esimo Lorieri, portiere dell'Ascoli, aveva neutralizzato un calcio di rigore battuto da Rezzitelli. Roma ancora in avanti, pallone per Di Mauro sul settore sinistro del campo, il cross sbagliato da parte di Mauro, palla direttamente sul fondo, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, linea Gentili.
5: 34esimo Inter 0 Cremonese 1, buona parte del pubblico di fede interista segue ormai in piedi questi minuti finali, ogni tanto si gira per contestare l'entourage interista e ormai sostiene soltanto la Cremonese che, lo ricordiamo, non vince in trasferta da 13 mesi. Il presidente Pellegrini poco fa, esattamente al 31esimo, ha addirittura abbandonato la tribuna, Suarez ha cambiato anche le carte in campo facendo entrare Cioccia al posto di Fontolan, Cioccia è molto abile negli spazi stretti, nell'1-2 in velocità, il fatto è che gli spazi oggi proprio non ci sono, è entrato anche Orlando al posto di Pizzi. Una sola occasione mentre seguiamo Bertinara, si destreggia con l'esterno destro, poi l'anticipo di Marconi, l'appoggio verso il proprio portiere Rampulla, ma ci sarà un calcio d'angolo a favore dell'Inter. Dicevamo una sola occasione finora al 28esimo con Klisman che ha schiacciato di testa un metro fuori, mentre Berti al 33esimo ha colpito la traversa anche lui di testa. Seguiamo questo calcio d'angolo a favore dell'Inter sulla sinistra con Breme, parte il sinistro di Breme, un cross molto tagliato al centro, il colpo di testa, il tentativo di colpo di testa da parte di Ferri, quindi Ferri si appoggia con le mani sulle spalle di Marcolin e l'arbitro Collina, molto attento, comanda un calcio di punizione a favore della Cremonese nella propria area. 35esimo Inter 0 Cremonese 1, linea Genova.
6: Dove si sta giocando il 36esimo della ripresa, la Sampdoria ancora in avanti, palla a Mancini, siamo nella tre quarti campo della Fiorentina, tocca per Invernizzi, Invernizzi che è entrato poco fa al posto di Sereso, da questo è Lombardo, limite dell'area, attenta al dribbling di Dunga, riesce, Lombardo cerca di servire Viali, respinge la difesa della Fiorentina, si possessa del pallone Dunga, dà indietro a Mareggini e sfuma l'azione dei Doriani, è una Sampdoria che continua a mantenere le redini della partita, mentre la Fiorentina ha perso lo smalto in avanti nonostante l'ingresso del fantasista Maiellaro. Al 33esimo è stato ammonito Sereso, poi è uscito Salvatori nella Fiorentina, è entrato Borgonovo, della sostituzione di Sereso con Invernizzi vi ho già detto, ma vorrei segnalare al 31esimo un episodio per me dubbio. Carobbi, nel tentativo di fermare un avversario, si è buttato a terra, ha fermato il pallone con le mani. L'arbitro lo ha ammonito. A mio parere, 10 minuti prima lo stesso Carobbi era stato ammonito per aver strattonato Vialli. Quindi, a mio parere, ripeto, ci sarebbe una doppia ammonizione e Carobbi andava espulso. Spero di sbagliarmi per l'arbitro, ma è così. Ancora la Sampdoria in avanti e la linea va a Bologna.
7: Mancano 10 minuti alla conclusione. Siamo sempre sullo 0-0 tra Bologna e Pisa. Gioco molto caotico, confusionario. C'è un intervento all'indietro verso il portiere Simoni, questa volta verso il portiere spagnolo, questa volta da parte di un giocatore del Pisa, e la palla finisce in calcio d'angolo e quindi è il Bologna che va a battere questo calcio d'angolo e quindi a raccogliere un po' i frutti di un errore della difesa pisana.
12: Attenzione Luzzi, c'è un calcio di rigore a favore dell'Ancona per un fallo di Dicara su Tovalieri. È tutto pronto, ma interverremo naturalmente al momento del tiro. A te la linea.
7: D'accordo, è stato battuto nel frattempo il calcio d'angolo infruttuoso con palla che torna verso il
12: attenzione difensore. Tovalieri tira a rete, quindi Ancona 2 Pescara 1 al 40° di gioco.
7: D'accordo, fermato il gioco, c'è un calcio di punizione a favore del Bologna che viene battuto immediatamente, un colpo di testa a rientrare con palla che finisce fuori. C'è un episodio da segnalare al 26esimo ed è anche qualcosa di comico, il giocatore Gallaccio del Pisa al limite dell'area di rigore vedeva Cervellati fuori dalla porta e lasciava partire un pallonetto che scavalcava il portiere bolognese. Gallaccio correva, si girava e correva verso il centro del campo ad abbracciare i compagni, ma poi vedeva che nessuno andava a complimentarlo e ci restava male, ovviamente perché la palla aveva scavalcato si Cervellati, ma nella traiettoria aveva colpito la traversa ed era finita nuovamente fra le braccia del portiere bolognese. Linea De Luca.
8: Scusa De Luca, Brescia al 35esimo, il Brescia raddoppiato con Carnaciali. Brescia 2 Avellino 0.
2: Grazie, in precedenza abbiamo sentito da Nicoletta Grifoni del raddoppio dell'Ancona sul Pescara, dunque l'Ancona conduce adesso per 2-1 grazie al rigore trasformato da Tovalieri. E allora torniamo ancora ai nostri collegamenti, facciamo un giro rapido, questa volta diciamo un minuto e mezzo per Napoli, un flash, soltanto un flash dagli altri campi. Ciotti.
1: È il 37esimo a Napoli, invariata la situazione, sempre di parità, cioè tra Milan e Napoli, con un attacco di Mauro fermato dall'intervento di Donadoni, che poi per evitare ulteriori complicazioni affida con un retropassaggio la palla ad Antonioli. Da questi fuori dell'area a beneficio di Paresi, che fa proseguire lo stesso Donadoni, parte un buon lancio sulla sinistra indirizzato su Van Basten, che ha di fronte a sé Tarantino, cerca di evitarne l'intervento in dribbling, il centravanti olandese termina a terra dopo l'impatto con l'avversario, ferma il gioco Pairetto e comanda la punizione in favore del Milan. Milan che ha mandato in campo al 69esimo Gullit per Fuser, mentre in precedenza Pusceddo aveva sostituito Francini nelle file del Napoli. Napoli che in apertura di ripresa si era presentato con Mauro al posto di De Napoli, si incarica di battere la punizione per il Milan Donadoni. La palla è collocata quasi all'altezza della bandiera del calcio d'angolo, parte la parabola in cross, cerca di intervenire in acrobazia Gullit, rinvia invece oltre il fondo lo stesso Massaro, che era intervenuto per collaborare con Gullit in questo intervento in acrobazia, ha sbagliato l'impatto con il pallone e ha spedito la palla sul fondo per la rimessa al fondo stesso in fuori del Napoli, dalla quale si incarica Blanca, autore della rete napoletana. Siamo giunti a 6 minuti della conclusione, ancora 1-1 tra Milan e Napoli e te Provenzali.
0: A Parma 2 minuti e mezzo alla conclusione della partita, risultato sempre di parità 0-0, c'è un tiro di Catanese fuori dall'area di rigore, mentre il portiere della Juve Peruzzi era uscito per una respinta difettosa, ma praticamente Catanese non ha fatto altro che effettuare un passaggio più che un tiro verso il portiere della Juve, che quindi ha potuto tranquillamente parare. È un finale di partita non certo esaltante, il gioco è spezzettato, sono molte le interruzioni. Siamo arrivati al 43esimo, sempre sul risultato di 0-0 fra Parma e Juve, la linea va a Roma.
11: Attenzione Roma, Verona ha accorciato le distanze, la formazione di casa, con un tiro di Stojkovic deviato da Stromberg molto probabilmente, quindi Atalanta 3 Verona 1 a te la linea.
13: 39esimo all'Olimpico, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, dunque l'Ascoli resiste agli attacchi giallorossi. Da segnalare due sostituzioni al 34esimo, nella Roma Muzien subentrato a Rizzitelli, 2 minuti più tardi al 36esimo Dainzara è subentrato nell'Ascoli al posto di Troglio. Ascoli adesso che manovra il pallone e che si porta in avanti proprio con Troglio, 0-0 il punteggio, linea Milano.
5: 4 minuti alla fine della partita. Milano con la Cremonese sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter. Adesso sfuma un'altra azione a favore dell'Inter, c'è frattanto l'ingresso in campo di un giocatore, però viene ritardato, la Cremonese sta per battere un fallo laterale, lo batte però male, verrà ripetuta la rimessa. Gli ingressi di Angelo Orlando e Ciocci non hanno certo cambiato il volto della squadra nerazzurra, che ormai procede soltanto a tentativi e tra l'altro deve sempre guardarsi dalle risposte dei grigiorossi, sempre temibili con il velocissimo De Zotti. È infatti uscito Floriancic al 37esimo ed è entrato Lombardini al 40esimo, poco fa Berti serve Klisma in piena area, a due passi dalla porta, il suo tiro è però respinto dalla difesa della Cremonese. Ancora la Cremonese in possesso di palla con Piccioni che serve lungo la linea dell'out, De Zotti che cerca di lottare aspramente con Desideri, c'è un calcio di punizione a fuori dell'Inter, vediamo che verrà battuto dal nuovo entrato Angelo Orlando nella tre quarti dell'area cremonese. Breme sul pallone, probabilmente batterà lungo verso l'area dei grigiorossi, ecco la lunga rincorsa di Breme, parte
7: Gentili, scusami, è passato in vantaggio il Pisa, mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro, azione portata avanti da Ferrante, tiro, respinta di Cervellati, sulla respinta è entrato il centravanti del Pisa, Scarafoni ha messo la palla in gol, dunque a Bologna? Bologna 0, Pisa 1 quando mancano 5 minuti alla conclusione, a te la linea.
12: Attenzione, attenzione, scusa Luzzi, ha pareggiato il Pescara al 44esimo con Sorbello, ancora Pescara 2-2.
5: 43esimo a San Siro, l'Inter perde sempre per 1-0 contro la Cremonese, c'è un calcio di punizione a favore della Cremonese nella propria area, dunque non sta succedendo praticamente nulla alla linea Genova.
6: Due minuti alla fine della partita, sempre la Sampdoria in vantaggio per 2-0, c'è stato poco fa una bella azione della Sampdoria, Ivano Bonetti dal limite ha mandato un pallone un metro sopra la traversa, ricordo velocemente i gol della Sampdoria, al 41esimo del primo tempo Buso, al 13esimo della ripresa Pari, a linea Bologna.
7: 4 minuti al termine, come ha detto il Pisa è passato in vantaggio, il gol è stato realizzato da Scarafoni, un tiro di Ferrante, respinta di Cervellati in tuffo, Scarafoni sulla palla, è entrato, l'ha messa in rete. In precedenza c'era stata una grossa occasione per il Bologna con Turkilmaz che aveva sbagliato il tiro, aveva tirato al volo, aveva mandato la palla oltre la traversa e da quell'errore poi è nata l'azione che ha portato in vantaggio il Pisa. Linea allo studio.
2: Vorrei sentire brevemente in linea Cagliari.
10: Manca meno di un minuto alla fine dei tempi regolamentari, Cagliari e Bari sono sempre sullo 0-0, niente di particolare da segnalare se non che i tifosi si preparino alla solita invasione di campo festoso.
2: Foggia-Lazio.
3: 2-0 per il Foggia quando mancano poco meno di due minuti alla fine della partita. Devo dire che negli ultimi 10 minuti il Foggia ha mancato almeno 3 volte il terzo gol in maniera direi anche spettacolare.
2: Grazie. Verona-Atalanta, vorrei sapere da Collini il minuto dell'autorete di Stromberg.
11: Dovrebbe essere il 41esimo, comunque non siamo sicuri che sia stato proprio Stromberg a deviare il tiro di Stojkovic molto forte, poi nella mischia in area c'è stata la direzione molto probabilmente di Stromberg, comunque il 41esimo.
2: Bene, ti ringrazio. Con Luigi Coppola un rapido riepilogo della situazione in B e Cischedina.
8: Ancona Pescara 2-2, a Bologna Pisa 1, Bologna 0, Brescia Avellino 2-0, Cosenza Venezia 1-1, Messina Reggiana 1-1, Modena Cesena 0-0, Padova Lecce 1-1, Piacenza Cadertano 0-0, chi deve intervenire?
13: Attenzione, l'Olimpico che deve intervenire per segnalare il vantaggio della Roma al 43esimo con Carnevale, dunque Roma 1, Ascoli 0, Telaline Coppola.
8: Bene, completiamo allora Modena Cesena 0-0, Padova Lecce 1-1, Piacenza Cadertana 0-0, Taranto Lucchese 1-1, Udinese Palermo 1-0, Serie C in schedina Triestina Monza 1-1, Regina Perugia 1-0.
2: Grazie a Coppola. Allora abbiamo sentito da Cucchi, vantaggio della Roma sull'Ascoli, Carnevale al 43esimo. Chiedo a Ciotti quanto manchi alla conclusione della sua partita, ai tempi regolamentari naturalmente.
1: Un minuto.
2: Un minuto, bene. Allora andiamo fino al termine su Napoli-Milan, si interviene per gol e anche per risultati finali, visto che siamo alla conclusione. A te Ciotti.
14: Bene, allora, ti interrompo subito da Parma per darti il finale della partita fra Parma e Juve, 0-0.
2: E dunque scudetto Ciotti.
1: D'accordo, i neocampioni d'Italia seguitano ad attaccare con Simone, subentrato all'84esimo a Van Basten, in precedenza come abbiamo già ricordato a Fuser era stato rilevato da Gullit nelle file dei rossoneri, va a battere una rimessa laterale Donadoni all'altezza della quarta sinistra, serve Albertini, elegante disimpegno in palleggio per evitare l'intervento di Mauro e poi però passaggio troppo profondo per Massaro che non può scattare tempestivamente, esce dai pali Giovanni Galli Controlla la palla, la mette sui piedi di Ferrara, vai.
15: Scusa Ciotti, finale da Piacenza, 0-0 tra Piacenza e Casertano.
12: Attenzione Ciotti, finale anche ad Ancona, Ancona Pescara 2-2.
1: D'accordo Nicoletta, recupera la palla Maura a centrocampo, la porge a Zola, ha spostato il gioco sulla destra dove si è portato nel frattempo a sostegno Padovano. Recupera la palla poi Zola sul passaggio di ritorno, sbaglia il controllo favorendo quindi l'inserimento di Albertini. E poi si porta in avanti ancora il Milan con una avanzata di Gullit. Interviene però tempestivamente Ferrara ad allontanare il pallone dal proprio tre quarti, scagliandola però in una zona dove non ci sono compagni. Interviene poi Baresi.
10: Scusa Ciotti?
1: Sì, vai.
10: Cagliari che si inserisce, finita Cagliari 0, Bari 0, Cagliari salvo, Bari in via, te la linea.
11: Anche Verona si inserisce, finito con il successo dell'Atalanta per 3-1 sul Verona, te la linea.
5: Scusa Ciotti, è San Siro che deve intervenire soltanto per dire che la Cremonese sta per usufruire di un calcio di rigore. De Zotti contro Zenga quando siamo al 46esimo. A te la linea, interverrò al momento della battuta.
1: È in azione Tassotti qui a Napoli dove si gioca al 46esimo, siamo cioè in pieno recupero, e Tassotti indirizza in linea sulla sinistra a beneficio di Donatoni, controllo con il petto da parte del numero 10 rossonero che sta per entrare nella zona presidiata da Crippa, ne evita l'intervento con un tocco in linea per Rijkaard che fa proseguire Baresi.
5: Scusa Ciotti, vai. Sta per battere il calcio di rigore Cremonese con De Zotti, parte De Zotti, De Zenga, battuto Zenga 2-0 per la Cremonese al 47esimo, dunque a San Siro Inter 0 Cremonese 2, a te la linea.
3: Attenzione, c'è un gol a Foggia segnato Sosa per la Lazio, pertanto adesso la situazione di 2-1 in favore del Foggia, vai.
6: Si inserisce Marassi, è finita la partita, Sampdoria 2 Fiorentina 0, linea Ciotti.
1: Ed è finita anche al San Paolo, Milan campione d'Italia dunque matematicamente. Si abbracciano al centro del terreno i giocatori di Capello mentre c'è una festosa invasione pacifica da parte di qualche spettatore, ma soprattutto da parte di un nucleo di fotografi che vogliono evidentemente immortalare le scene di giubilo dei giocatori rossoneri che con grande merito hanno vinto questo titolo. Una partita che è stata giocata dalle due squadre con grande dignità tecnica, ma comunque il commento lo faremo più tardi. Ricordiamo a questo punto solo la successione delle reti. Ha aperto la segnatura il Rijkaard al 38esimo del primo tempo, ha pareggiato per il Napoli Blanc al 16esimo della ripresa. Ammoniti Costa Curta, Francini, Careca, Tassotti e Padovano. Le sostituzioni, Mauro per De Napoli al 46esimo, Puscetto per Francini al 64esimo, Gullit per Fuser al 69esimo, Simone per Van Basten all'84esimo. A diretto Pairetto ribadisco il finale che consegna lo scudetto al Milan, 1-1 tra Napoli e Milan lì nello studio.
2: Grazie, vorrei sentire in linea l'Olimpico.
13: 47esimo, 2 minuti oltre il tempo regolamentare dunque, la Roma è in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, rete realizzata 43esimo da parte di Carnevale, tiro di Hessler e deviazione vincente che ha spiazzato Lorieri da parte di Carnevale. Si gioca ancora, ricordiamo, Roma in vantaggio per 1-0.
2: Foggia in linea.
3: Scusa, ti devo soltanto...
2: Sì, un attimo. Milano, scusami Gentili, sì, vai.
5: Sì, clamoroso a San Siro.
2: Un momento, Foglianese, un attimo solo.
5: Devo dirlo, Cremonese batte Inter 2-0 e finale.
2: Grazie, adesso Foggia.
3: Da Foggia dovevo perlomeno il minuto del gol di Sosa, il 46esimo, quindi nel primo minuto di recupero. Ricordo la situazione, 2-1 per il Foggia, mentre si continua a giocare, c'è un calcio di punizione dalla tre quarti in area del Foggia a favore della squadra pugliese.
2: Grazie, vorrei sapere da Luzzi se si giochi ancora a Bologna.
7: Sì, si sta giocando e c'è un calcio d'angolo per il Bologna, vediamolo, è il 47esimo della ripresa ovviamente. Battuto in aria, colpo di testa da parte di Turkilmaz, intervento volante di Fortunato con
3: palla
7: fuori.
3: Il finale, chiedo scusa, da Foggia il finale, il Foggia ha battuto la Lazio 2-1, vai.
7: Intervento da parte del portiere spagnolo del Pisa e quindi il suo alla palla, ma vediamo che c'è anche un fischio da parte dell'arbitro e probabilmente concederà un calcio di punizione a favore del Pisa. Comunque ancora si gioca, te la linea, Drew.
2: Grazie, e allora va naturalmente rilevato che ogni minuto che passa avvicina ovviamente il Milan allo scudetto. In questo momento la situazione di classifica è Milan 53 punti, sta vincendo a Napoli anche se ha fallito del doppio su calcio di rigore, Juventus 46 punti, quindi 7 punti di distacco, la Juventus sta pareggiando a Parma.
14: Ti interrompo subito da Parma per darti il finale della partita fra Parma e Juve 0-0.
2: E dunque scudetto Ciotti.
1: Ed è finita anche al San Paolo, Milan campione d'Italia dunque matematicamente. Si abbracciano al centro del terreno i giocatori di Capello mentre c'è una festosa invasione pacifica da parte di qualche spettatore, ma soprattutto da parte di un nucleo di fotografi che vogliono evidentemente immortalare le scene di giubilo dei giocatori rossoneri che con grande merito hanno vinto questo titolo. Una partita che è stata giocata dalle due squadre con grande dignità tecnica, ma ricordiamo a questo punto solo la successione delle reti. Ha aperto la segnatura il Rijkaard al 38esimo del primo tempo. Ha pareggiato per il Napoli Blanca al 16esimo della ripresa. Ammoniti Costacurta, Francini, Careca, Tassotti e Padovano. Le sostituzioni: Mauro per De Napoli al 46esimo, Pusceddu per Francini al 64esimo, Gullit per Fuser al 69esimo, Simone per Bambassano all'84esimo. A diretto Pairetto ribadisco il finale che consegna lo scudetto al Milan, 1-1 tra Napoli e Milan.
16: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Dopo le mosse di Eni, IP e Kuwait contro il caro energia, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. Per saperne di più, in diretta Paola Naniera.
3: Buongiorno, sì, discussioni in corso che sembra proseguano in maniera proficua con Tamoil. Un segnale positivo perché il tetto ai carburanti per un mese, almeno finora, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il diesel, sta influendo positivamente sui prezzi medi di benzina e diesel. I dati sono stati diffusi poco fa dal Ministero. La benzina è sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende sotto i 2,3 euro al litro, quindi una buona notizia, mentre il petrolio, in modo particolare il Brent europeo, è sotto i 100 dollari, anche questo può contribuire a tenere calmierati i prezzi. C'è però un nuovo fronte di tensione che riguarda le borse, investite dalle tensioni sui bond, le occupazioni, le obbligazioni di Stato, in modo particolare quelle americane, che sono ai massimi dal 2002. Questo impatta sulle borse: Londra perde l'1,7, Parigi l'1,5, Milano l'1,3%, in tensione anche lo spread. A te.
2: Partiamo ora del fronte lavoro. Ad agosto, su base mensile, il numero degli occupati resta invariato, mentre crescono le persone in cerca di lavoro e contemporaneamente diminuiscono gli inattivi, scesi al minimo storico dal 2004, lo rileva l'Istat. La sostanziale stabilità degli occupati, sia per gli uomini sia per le donne, deriva dall'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni di età e dal calo dei dipendenti a termine e degli autonomi. Legge elettorale, passaggio cruciale in aula alla Camera, atteso sulle pregiudiziali di costituzionalità prospettate dalle opposizioni. Il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. Prova di compattezza sul tema per il centrodestra, che punta all'approvazione del testo nella versione licenziata dal Senato, con premio di maggioranza, capilista bloccati e poi preferenze. Indagine della Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Obiettivo: raccogliere informazioni e prove per stabilire i fatti e verificare se sia un atto terroristico o se fosse stato pianificato. Al Ben Gurion accolti come eroi da

0: velivoli israeliani per riportarli a casa. L'aereo, lo ricordiamo, aveva effettuato un atterraggio d'emergenza in territorio saudita. E sulla vicenda del volo Fly Dubai, il filo diretto Washington-Tel Aviv. Sentiamo l'inviata.
1: I did speak to Bibi Netanyahu.
2: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice:
1: we blow him up.
2: Forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino su una presunta setta nella bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisiche, psicologiche e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. Siamo allo sport calcio. Questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. Domani invece in campo la nazionale maggiore, impegnata a Parigi contro la Francia per la terza sfida di Nations League. Fresco 76enne Renato Zero ringrazia su Instagram per gli auguri ricevuti ieri con un immancabile grazie di esistere rivolto ai suoi fan, ricambiati con un regalo sicuramente graditissimo.
3: Gli anni passano e i dischi crescono. Per il mio compleanno mi sono regalato un'altra perla di una collana che vedrà la luce il prossimo Natale. Un omaggio ai miei illustri.
4: Rai Radio 1 Sport.
5: Zimbabwe. Ali, Foreman, Ormezzano, Mina. Mohamed Ali sta per combattere contro George Foreman. Alla porta dello spogliatoio bussa un giornalista senza accredito. È Gianpaolo Ormezzano e lo manda Gianni Mina. Io sono Francesco Graziani. Questa è la storia delle ultime parole prima del match del secolo di Kinshasa 1974.
4: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
5: Era la notte di Natale del 1977 quando il povero prete, chiamato a pregare per uno degli uomini più conosciuti del Novecento, aveva cominciato a ripetere le formule imparate in seminario e concepite per restituire speranza quando la speranza è schiacciata dal buio. Quando arrivò a pronunciare «Possa il Signore avere pietà della tua anima», Charlie Chaplin trovò il fiato per rispondergli: perché mai non dovrebbe? Del resto, tutto appartiene a lui. Se Charlie Chaplin possa avere trovato con queste poche parole la soluzione inseguita dall'inizio del genere umano, non lo sappiamo, almeno per adesso, diciamo così. Certamente ci sono parole che acquistano un altro valore a seconda del contesto e del momento. E quando Cassius Clay, che ormai era diventato Muhammad Ali, sta per salire sul ring della sfida per il titolo mondiale dei pesi massimi nel 1974 nella Kinshasa di Mobutu per il match del secolo, centinaia e centinaia di giornalisti aspettano una parola del pugile più famoso di tutti i tempi.
6: Lui diceva sempre che aveva incontrato tutti i potenti della terra.

0: davvero. Cioè lui era un fenomeno che dovunque arrivava si scomodava, re, primo ministro o dirigente sportivo, per stare con lui qualche momento, qualche ora. Mi disse: I want to see the Pope, voglio vedere il Papa. E io credevo fosse una battuta, perché lui è un giocherellone, una persona con un grande senso dell'ironia e anche del gioco. E in quel momento Giovanni Paolo II in prima persona stava tentando di comporre la guerra delle Malvine fra l'Inghilterra e l'Argentina, ed era andato in Inghilterra il Papa, e poi doveva andare in Argentina per questa cosa. E io gli ho detto: il Papa è in Inghilterra, torna questa sera, Mohammed, tu credo che questo non sia possibile. E lui: ditegli che c'è Mohammed Ali a Roma.
1: Mohammed Ali è molto più di un atleta. Mohammed Ali, che non è più campione del mondo dei pesi massimi, non perché l'hanno spedito al tappeto, ma perché si è rifiutato di farsi spedire a combattere la guerra degli americani in Vietnam. Mohammed Ali, che dopo essere stato cacciato dal locale di un ristorante razzista, ha gettato nel fiume la medaglia d'oro vinta ai Giochi Olimpici di Roma 1960. Mohammed Ali, che ogni pugno, ogni gesto, ogni parola sono una sentenza. Mohammed Ali, che sta per salire di nuovo sul ring per il titolo dei massimi contro uno sfidante che ha 7 anni meno di lui e che si chiama George Foreman. Siamo in quello stato, prima chiamato Repubblica Democratica del Congo, adesso Zaire, e che presto tornerà ad essere Congo. Nella capitale Kinshasa, le ultime parole per adesso sono quelle della televisione e che il dittatore Mobutu ha pronunciato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un anno prima, 1973. Un intervento trasmesso senza sosta, e appena la registrazione finisce, ecco che riparte da capo, perché tutto il mondo che è venuto qui per assistere al match del secolo deve ascoltare.
2: L'Africa non è sottosviluppata. Se lo è solo in riferimento al modello di sviluppo delle società occidentali. Ma chi dice che questo modello sia buono?
1: E poi, ecco la filosofia su cui Mobutu ha costruito il suo regime, la battezzata authenticité, qualcosa di simile ad un ritorno alle origini.
2: L'authenticité è la scoperta della nostra personalità tramite il nostro passato. Non vogliamo tornare ciecamente a tutte le usanze ancestrali, ma scegliere quello che incoraggia il progresso e ricostituisce uno stile di vita e di pensiero. Il nostro.
1: Nel concreto, via i nomi di tradizione cristiana e quelli di città imposti dai colonizzatori, via ogni articolazione di potere, perché la tribù la comanda uno solo. Anche il dittatore ha smesso di essere Joseph Désiré per diventare Mobutu Sese Seko Kuku Ngambendu Wa Zabanga, più o meno Mobutu, il guerriero che va di vittoria in vittoria senza che nessuno possa fermarlo. E Mohammed Ali è perfetto per incarnare tutto questo, visto che anche lui ha rinunciato al vecchio nome di battesimo e il nero delle sue origini. E come se è un orgoglio. George Foreman invece no. George Foreman ci sguazza in quel modello di sviluppo delle società occidentali.
3: Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people.

0: Anche Angelo Merenda ha cambiato nome, ma è solo la vecchia storia dell'ufficiale dell'anagrafe che ci sente male. Insomma, sui documenti Merenda è diventato Angelo Mirena, ma anche lui, per sentirsi autentico per le strade americane di Filadelfia, come Mobutu, si è scelto un nome diverso. Ne ha voluto uno scozzese e tutti lo conoscono come Angelo Dundee. E Angelo Dundee non è solo l'allenatore di Muhammad Ali, è soprattutto suo amico. Entrambi, pugile e allenatore, poi hanno grande fiducia per quell'italiano che racconta come nessuno i grandi uomini nascosti dentro i grandi atleti e che porta il nome di Gianni Minà. E il nome di Gianni Minà diventa la chiave che apre la porta ad un altro grande giornalista arrivato dall'Italia per il match del secolo, ma senza biglietto d'ingresso. Si chiama Gianpaolo Ormezzano ed è direttore di Tutto Sport.
1: Sono a Kinshasa, senza accredito. Mao Lucien, conosciuto a Parigi dove scriveva per un giornale congolese di Mobutu. Lucien, che qui mi dice di scordarmi Lucien, visto che per via della autenticité, ora è Tsimpumpu, va Tsimpumpu. Lì, insomma, Lucien Tsimpumpu è anche un ras. Mi porta dall'aeroporto all'albergo e poi allo stadio. Ali sta dentro una stanzetta. È il momento del massaggio.
0: Prima però è arrivato il messaggio di Gianni Minà, che recita: puoi fidarti, Mohamed. Fuori, centinaia di giornalisti di tutto il mondo sperano in uno straccio di conferenza stampa per riempire le loro pagine di inviati con le ultime parole di Ali prima del match. Dentro lo spogliatoio però entra solo lui, Gianpaolo Ormezzano. Le ultime parole di Angelo Dundee sono una raccomandazione.
2: Chiedi poco e contraddici meno. Nel nome di Gianni Minà Ali ti riceve, ma nel nome di Dio e di Allah non chiamarlo mai Clay.

0: stay off range when he don't want to punch. When he's ready to punch, move in. Keep boxing.
1: Ali è sdraiato su un lettino. Parla, riparla, straparla, cita versi di sue poesie che cantano la sua supremazia, non solo fisica, su ogni altro essere al mondo.
2: Poi, delicatamente, Ormezzano sposta il discorso sulle Olimpiadi del 1960 che rivelarono al mondo quello che si chiamava all'epoca Cassius Clay.
1: Ali mi parla della Roma antica, dice che ha avuto un re nero. Oso chiedergli quale? Mi dice Annibal o Asdrubal. Solo che Annibale era un arabo cartaginese e mai fu re di Roma, e Asdrubale non compare nell'elenco imparato a scuola, che ora gli recito. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio. Ali allora si erge a mezzo busto sul lettino. Angelo gesticola. Prendo per buono Asdrubale e mi perdo l'occasione di essere messo KO da lui.
3: Mohammed all'epoca spesso, quando tu gli facevi una domanda, prima ti diceva delle cose sulla condizione dei neri e sulle loro battaglie sociali, dopo ti rispondeva alla domanda, cioè cambiò completamente il rapporto fra comunicazione e protagonista.
2: Ormezzano lo guarda.
1: Non riesco a non pensare che è bellissimo. Gli dico che in Italia tutti tifano per lui e che il suo rifiuto di andare a sparare ai Vietcong è stato apprezzato. Mi ripete, loro a me non hanno mai dato del negro, poi bianchi sì. Poi Angelo Dandì, che mi chiama paisà, in brooklynese mi dice che è tardi. In effetti, Ali mi ha detto e dato molto di sé. All my best to Gianni, dice il Dio andandosene.
3: Quando io lo intervistai per la televisione la prima volta, lui era squalificato appunto perché si era negato di andare a fare la guerra in Vietnam. Perse 3 anni di pugilato. Era intorno ai 22 anni che lui era diventato campione del mondo dei pesi massimi, perse una montagna di dollari, non cambiò mai opinione e per tutta la sua vita fu coerente con le sue idee.
2: Quando Ormezzano esce dalla porta dello spogliatoio è assalito da un coro di "che t'ha detto?" a cui risponde con un "solo cose nostre" che non placa nessuno. Poi il Ras Lucien lo trascina via, ma solo perché vuole essere l'unico a entrare in possesso delle ultime parole di Mohammed Ali prima dell'incontro con George Foreman.
1: Mi fa: ti porto via, andiamo a cena e mi dici qualcosa. Ed è come in un ristorante dal nome italiano sulla sponda dello Zaire. Il fiume è immenso, lento, caldo di vapori e marciumi. Lucian non molla, vuole sapere le ultime parole di Ali. Mi ha anche fatto sapere che pagherà lui, non si scappa. E così mi propone una costata di bue. Controllo il prezzo e scopro che è il salario mensile di un congolese di città. Le mie ultime parole sono: Simpumpu e tutto il resto del tuo nome. Sceglimi tu un piatto locale semplice. E questa è la ragione per la quale nella mia vita ho mangiato anche cervello di scimmia.
2: Poche ore dopo, il match.
3: Io ero sotto il ring a Kinshasa. La folla gridava Ali Bobaye, Ali uccidilo, perché ormai il match era andato oltre l'interpretazione normale. Lui era il nero che riscattava la schiavitù. La sera prima del match, alle operazioni di peso, Ali suonò perfino i bonghi. Invece il povero Foreman arrivò col cane lupo con cui stava sempre, come se avesse paura di tutto. Cioè, come mi disse poi Mohammed, Foreman il match lo perse prima di combatterlo.
2: Le tribune sono tutte per lui e le ultime parole del pubblico sono un coro ripetitivo e assordante: Ali Bomaye, Ali Bomaye. Uccidilo Ali, uccidilo.
4: Il ring è quello dello stadio 24 maggio di Kinshasa nello Zaire. Il 30 ottobre 1974 George Foreman difende il titolo mondiale dei pesi massimi contro Muhammad Ali, l'ex campione, è rimasto lontano dal ring per oltre 3 anni. È tornato con l'attività, è stato battuto da Joe Frazier e proprio contro Joe Frazier Foreman ha conquistato il titolo. Primo round, Ali in pantaloncini bianchi, Foreman in pantaloncini rossi.
2: Ali, che per le prime 6 riprese non fa altro che poggiarsi con la schiena e dondolarsi sulle corde mentre incassa ogni bordata, e invece di rispondere con i colpi che tutti si aspettano, attacca con queste sue ultime parole:
5: è tutto quello che sai fare. Mi hanno detto che sai dare pugni come Joe Louis, ma dove li hai lasciati, George?
2: Alla 6ª ripresa, quando George Foreman è sfiancato dai suoi stessi colpi che non hanno scalfito Ali, il contrattacco.
4: All'angolo di Ali, come per quasi tutta la sua carriera, Angelo Dundee. Già pronti a riprendere il match, i due pugili con qualche secondo di anticipo sul gong, e siamo all'ottava ripresa.
2: All'ottavo round, il gancio sinistro che alza la testa di Foreman, seguito dal diretto al volto che lo fa crollare. Le terz'ultime parole di Foreman sono un atto d'accusa contro lo staff di Ali, che avrebbe allentato le corde del ring. Le penultime parole di Foreman, la denuncia di una droga messa nell'acqua che sapeva di medicina.
3: Fu uno scherzo per Mohamed mettere KO. Lui non aveva cazzotto da KO Mohamed, ma mise KO Foreman perché aveva fatto consumare Foreman da solo, capisci? Un capolavoro tattico.
4: Destro di Ali, poi ancora il gancio destro. Ali, destro, sinistro e destro, e Foreman crolla. Ali ha fatto spendere a Foreman probabilmente le ultime energie, ha capito che il momento era favorevole, è scattato il suo destro, sono seguiti altri colpi in sequenza, Foreman è crollato, non ce l'ha fatta a rialzarsi e KO all'ottava ripresa. Apparentemente...
2: Ma le ultime parole, sempre di George Foreman, arrivano alla consegna degli Oscar, dove viene premiato When We Were Kings, documentario del 1996 sul match di Kinshasa.
6: When We Were Kings, Leon Gast and David Sonnenberg. The Oscar goes to When We Were Kings, Leon Gast and David Sonnenberg.
2: Ali è già malato di Parkinson e ha non poche difficoltà a salire sul palco.
3: Quando gli dicevamo di com'era dolorosa la seconda parte della sua vita, lui mi ha detto: il mio Dio nei primi 40 anni di vita mi ha dato così tanto che se adesso mi toglie qualcosa sto sempre in pari con la vita. Non lo ha detto un grande poeta o un grande politico americano, l'ha detto un pugile.
2: George Foreman, che da poco ha ammesso che almeno quella sera Ali era stato più forte, lo aiuta lentamente a salire sul palco, perché le ultime parole di questa storia sono questo gesto. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.
7: I've done something new for this fight. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Come on!
8: To the food, more bass than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, gli Emirati Arabi Uniti aprono un'indagine sul volo Fly Dubai, ancora poco chiara la dinamica di quanto successo in cabina, Israele afferma, poteva essere un nuovo 11 settembre.
3: È presto per dire se l'Iran è coinvolto, ma lo scopriremo a breve, afferma il premier Netanyahu sulla vicenda del volo Fly Dubai. Israele, all'indomani del disastro sfiorato dal Boeing della Compagnia degli Emirati, vive il sollievo ma è ancora sotto shock. Il governo dello Stato ebraico parla da ore apertamente di terrorismo, di un attacco agli accordi di Abramo. Poteva andare nel peggiore dei modi per i 174 uomini, donne e bambini a bordo del velivolo decollato da Dubai alla volta di Tel Aviv ieri mattina, in volo sulla Giordania. Il copilota omanita aveva aggredito il primo pilota emiratino ma di origine indiana, scatenando una lotta che aveva lasciato l'aereo incustodito e provocando una caduta in picchiata destinata a trasformarsi in catastrofe. Invece quattro passeggeri hanno di fatto impedito lo schianto, uno di loro ha tirato la cloche, messo in condizioni di stabilità il volo, un altro ha fermato l'aggressore e a bordo c'era un pilota britannico fuori servizio che ha condotto tutti in salvo, atterrando a Tobruk in Arabia Saudita. Sono loro gli eroi del momento. Ora si cercherà di comprendere se l'aggressione è stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti di liceo, la tensione è crescente, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati. A Marsiglia, secondo le autorità locali, il preside, il vicepreside e altri responsabili sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Un camion dei pompieri è stato accerchiato, poi incendiato. Gli studenti protestano da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e aule surriscaldate. La guerra in Ucraina, due vittime negli attacchi russi nella regione di Sumy. Secondo le autorità locali sono stati 80 i raid nella zona in 24 ore. A Kiev un drone è caduto su una scuola provocando un incendio. Studenti e insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. L'esercito ucraino ha colpito un impianto petrolifero russo nella regione di Samara. In questi minuti torniamo in Italia, arriva in aula Montecitorio, la legge elettorale, la terza lettura, ci riferisce in studio Vasco Pirri.
4: È proprio così, Vanessa, prende il via in questi minuti, siamo collegati con la Camera, proprio a breve inizierà l'aula della Camera che partirà dal voto sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità chieste dalle opposizioni sulla legge elettorale. Sarà il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro probabilmente sarà la settimana prossima. La maggioranza dovrà dare prova di compattezza. Lo ricordiamo, a luglio sempre a Montecitorio con voto segreto venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto, poi il testo è stato approvato dal Senato e riparte oggi in aula l'iter per la terza e forse definitiva lettura. Nella versione licenziata dal Senato, lo ricordiamo, c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e le preferenze.

0: bocciato dalla Corte Costituzionale. L'altra critica del centro-sinistra è che sono state introdotte finte preferenze. Tra poco si inizia in aula, vi aggiorneremo nei prossimi giornali.
1: Il ricovero di Vittorio Sgarbi in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura sono gravi. L'ospedale fa sapere che al momento non saranno diffusi bollettini medici. Sgarbi, 74 anni, era stato ricoverato al Gemelli anche lo scorso marzo per una sindrome depressiva che lo ha portato a un forte dimagrimento. Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina, con la benzina al self sulla rete stradale sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30 euro. Costi in discesa anche in autostrada. La progressiva diminuzione degli ultimi giorni è dovuta al tetto massimo praticato da più compagnie a partire da lunedì scorso. Dopo Eni e IP al via anche il Calmiere annunciato da Kuwait. Possibili misure in arrivo anche da Tamoil. Ad agosto, riferisce l'Istat, il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63%, quello di disoccupazione è salito al 6,2%. Si è conclusa all'alba con l'arresto di alcuni detenuti la rivolta scoppiata ieri sera all'interno del carcere Don Bosco di Pisa.
2: I reclusi avevano versato olio sui pavimenti, rendendo di fatto inaccessibile un reparto, riprendendo il loro comportamento e diffondendo poi il video via TikTok. La protesta sarebbe scoppiata per la presenza di cimici, ovvero microfoni, in alcune celle. Come ha reso noto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 4 istigatori della rivolta sono stati arrestati e si sta valutando la posizione di numerosi altri. Secondo il capo del Dipartimento, Stefano Carmine Di Michele, decisivo è stato l'intervento dei negoziatori che hanno convinto i rivoltosi ad arrendersi senza che si dovesse ricorrere alla forza. Non ci sono feriti, ma Gennarino De Fazio, responsabile della UIL Polizia Penitenziaria, sottolinea le carenze del sistema.
3: Ma questo dimostra la deriva, lo sfascio del sistema penitenziario italiano, che non è solo a Pisa. Quello stesso fatto che, diciamo, i disordini siano stati diffusi in diretta social dagli stessi detenuti dimostra quanto e come poi nei penitenziari circoli un po' di tutto.
2: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Arrestato dai carabinieri in provincia di Torino il capo di una setta, 59 anni, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamento in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Indagate altre 2 persone. Secondo quanto emerso, il presunto maestro avvicinava le vittime, anche minorenni, con la scusa di corsi di yoga e meditazioni, per poi sottoporla ad abusi sessuali imposti come riti di purificazione. Aggiornati LEA, i livelli essenziali di assistenza, previsti circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie per malattie oncologiche rare e croniche, interventi anche sulla prevenzione, per esempio per il tumore al seno e alle ovaie. Sport e calcio, oggi l'Under 21 di Baldini in Armenia, domani la nazionale maggiore di Mancini in Francia. Intanto si scatena il dibattito mediatico sulla gestione del declino calcistico dei grandi campioni dopo la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il ritiro della nazionale portoghese.
4: Ma si passa ancora da Cancelo, se ne va sul fondo il cross di Cancelo, Cristiano Ronaldo la sblocca subito lui.
5: È solo uno dei tanti gol di una carriera infinita. Cristiano Ronaldo è quasi a quota 1000 e non vuole mollare. E così ecco lo scontro in nazionale, il CT lo lascia fuori, CR7 abbandona il ritiro e annuncia: a tempo debito racconterò al popolo portoghese la verità. C'è chi lo critica definendolo incapace di lasciare spazio ai più giovani e chi lo difende, invocando rispetto per un simbolo che, peraltro, a 41 anni è ancora più in forma di tanti ragazzini. Ma la vicenda Ronaldo riapre il dibattito sul tema dei campioni attempati che non riescono a dire basta. Più si è stati grandi, a volte, e più è dura cambiare vita. Da Totti a Jordan, da Tom Brady a Gigi Buffon fino a Valentino Rossi, parafrasando una vecchia canzone, bisogna saper smettere. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie regia Alessandro Pazienza, vi ricordo la nostra app per ascoltare i GR e la programmazione di Radio 1, Rai Play Sound, buon ascolto.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte!
7: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Mario Ferretti.
8: I portatori

0: Attori d'acqua, 1953.
1: Non credo sia sufficiente la mia voce a farmi riconoscere. Vi dirò allora il nome. Mi chiamo Fausto Coppi. Prima di essere Fausto Coppi, sono stato un semplice gregario. Mi sono fermato alle fontane a riempire le borace d'acqua. Ho ceduto tante ruote quando il mio caposquadra forava. So per esperienza cosa significhi essere gregario. È una vita dura, difficile, amara.
2: Portatori d'acqua. Documentario di Mario Ferretti.
3: I protagonisti di questo documentario, i gregari, i cosiddetti portatori d'acqua, sono dunque, come vi ha detto Coppi, i corridori in bicicletta al servizio dei grandi campioni. Hanno una loro storia umana, che forse potrà interessare anche chi di voi non si intende di sport. È gente che lavora, che fatica, che non conosce notorietà. Io li conosco quasi tutti. So molte cose della loro vita di tutti i giorni, di quando corrono in bicicletta. Darebbero non so che pur di vincere una corsa, ma sanno benissimo che difficilmente riusciranno ad arrivare primi, perché il loro contratto di ingaggio parla chiaro. E d'altra parte quel contratto garantisce lo stipendio. Sono al servizio del caposquadra, devono correre per lui. Spesso Coppi o Bartali o Magni hanno interesse che la corsa sia veloce fin dalla partenza, in modo da stancare gli avversari nella prima parte della gara e trovarne pochi in grado di difendersi in prossimità del traguardo. Allora sono di scena i gregari. Tirano come dannati per 50, 80, 100 chilometri. Poi inevitabilmente si staccano dal gruppo e cominciano la loro solitaria marcia verso l'arrivo.
4: Passiamo per i paesi, per le città, quando la corsa è già lontana. Viene voglia di entrare in un bar e buonanotte. Tanto, anche se riesci a rientrare in gruppo, nessuno si accorge di te. Ma poi si pensa che alla radio c'è qualcuno che aspetta di sentire il tuo nome e allora pensi che forse ce la puoi ancora fare. E rincominci a pedalare. Che vita, ragazzi. Il Giro d'Italia, per esempio, sarà lungo quasi 5.000 chilometri. Per un gregario, però, di importanti ce ne saranno due o tre. Prima di arrivare nel tuo paese, passarci dentro e andarsene. Di solito il traguardo dei nostri paesi lo vinciamo noi. Lo sappiamo che spesso è una questione sentimentale, ce lo lasciano vincere. Però quando sei lì, a Russi, per esempio, e sai che di fronte al comune c'è mezzo paese che aspetta per vederti spuntare primo, per poter gridare forza pezzi, porca miseria, allora dici che quella è una delle tue poche occasioni e non te la lasci scappare. Per due minuti sei il più importante di tutti, ma appena sei fuori dal paese rincominci un'altra volta. Acqua alle fontane, la ruota se il caposquadro buca, in testa a tirare per riportarlo in gruppo e così via.
3: Questa è la vita dei gregari. Hanno poche soddisfazioni, come avete sentito dalla voce di Luciano Pezzi, un corridore che va in bicicletta da una quindicina d'anni e che avrà vinto sì e no 5 corse. Capita, sì, la grande vittoria una volta tanto, ma è come una quaterna al lotto. E nel caso di un gregario, una grande vittoria forse vuol dire amarezza. Il gregario diventa famoso per un giorno. Per un giorno il suo nome è scritto in grande sui giornali, per un giorno è felice. E poi si accorge di quello che ha perduto, ricominciando a non vincere.
5: Ti rendi conto che era meglio non vincere? Così non ti creavi illusione. Io sono stato a maglia gialla al Giro di Francia, un giorno di gloria, una fuga interminabile insieme a un regionale francese, un certo Colinelli. Il mio compito di gregario era di andare a prendere chiunque tentava di scappare. Ho fatto 170 chilometri di fuga insieme a Colinelli. Gli assi non avevano voglia di muoversi. Poi Colinelli scoppiò e gli andate a solo a cane. Una paura di morire, paura di non farcela, di prendere la cotta. Sono arrivato da solo a cane, con oltre 10 minuti di vantaggio, maglia gialla. Mi sembrava di diventare matto. Ho ricevuto lettere di sportivi, mi hanno fatto non so più quante fotografie. L'ho perduta il giorno dopo, la maglia gialla. Non è che mi sia spiaciuto mollarla, perché tanto lo sapevo che non poteva mica vincere il tour. ma le lettere dei tifosi sono diminuite giorno per giorno, finché non ne ho ricevute più. Mi sono rimaste le fotografie e la maglia gialla. Sono le cose più tristi della mia carriera di corridore e di gregario. Biagioni e maglia gialla. Sembra un affare di carnevale quando ci si maschera. Ogni volta che le vedo, quelle fotografie e la maglia gialla, penso alle illusioni di quel giorno, alla fatica che ho fatto, al niente che sono diventato. E mi accorgo adesso che il mio nome scritto in grandi sui giornali, le fotografie e le interviste erano una cosa comica, allora. E adesso sono diventate una cosa triste.
3: Io credo che i gregari sognino spesso di essere grandi campioni, anche se sanno che non potranno diventarlo quasi mai. Il loro nome sui giornali appare di solito fra i pari merito. Fra i corridori vale a dire che non hanno interesse agli effetti della classifica e che il giudice d'arrivo non si affanna a identificare in mezzo al gruppo che ha disputato la volata. Tanto che Biagioni sia arrivato 40esimo, che Ciarcià sia arrivato 65esimo, che Pezzi si sia classificato 71esimo, per il tifoso non conta.
0: Oh già, i nomi importanti sono pochi: Coppi, Bartali, Magni, Minardi. Io corro in bicicletta da 3 o 4 anni. Beh, all'infuori di qualcuno del mio paese, chi mi conosce? L'anno scorso facevo l'amore a una ragazza che non era delle mie parti. Quando gli dissi che facevo il corridore, non ci voleva mica credere. Diceva che i corridori erano o Coppi, o Bartali, o Magni. Quando gli ho spiegato che io non ero il caposquadra, mi ha detto che era peggio per me. Che vuol dire che ero una schiappa. Che non vedeva la ragione perché mi fermavo sempre ai fontani. Diceva, bere quando si è sudati fa male. E poi se ti fermi sempre, lo so anch'io che non vinci.
3: La gente pensa così. Eppure senza di loro, senza i gregari, le corse sarebbero poca cosa. Il gruppo sono loro. Quella macchia di tanti colori che spunta laggiù in fondo alla strada, sono loro. Io ricordo episodi che davvero hanno qualche cosa di umano. Serse Coppi, per esempio. Dopo che è morto, hanno detto che era un bravo corridore, che aveva qualità. Ma Serse andava piano. Vinse un giorno, non sapeva neppur lui come, una Parigi-Roubaix. Gli altri corridori lo prendevano in giro e scherzavano sull'esatta pronunzia della parola Roubaix. Roubaix, voi lo sapete, si scrive Roubaix. E i corridori dicevano, Serse ha vinto la Parigi-Roubaix. Faceva una gran fatica a correre. Soffriva tremendamente, quasi sempre. Ma correva, faceva il gregario del suo grande fratello. Sapeva che Fausto era felice di vederlo alla partenza con lui. In corsa lo vedeva qualche volta, all'arrivo quasi mai. Sapeva di far contento suo fratello e correva. E Poncin, lo ricordate? Anche lui non era un granché. Ma aveva molti fratelli da mantenere e facendo il gregario, cedendo la ruota, andando a riempire le borracce d'acqua, tirava uno stipendio. Poi è morto su di una strada del Lazio durante un giro d'Italia e la gente faceva fatica a ricordare il suo nome, a pronunciarlo nella maniera giusta. Era uno dei tanti. Sono ragazzi che vivono di sogni, i portatori d'acqua. Sognano che i grandi giornalisti si occupino diffusamente di loro negli articoli dei quotidiani sportivi. Sognano che Giuseppe Ambrosini dica così.
6: La corsa del Ciarcià è stata oggi veramente superlativa. Questo campione di razza, che ricorda nello stile della pedalata e nella continuità dell'azione il girardengo dei tempi migliori, si è imposto nettamente su tutti, dominando dall'alto di una superiorità indiscutibile.
3: Sognano che Guido Giardini racconti così.
7: Mancavano 130 km all'arrivo. Alla prima rampa della salita, una salita durissima come raramente ci è stato dato di incontrare nella nostra lunga carriera di cronisti, partiva di scatto di Camillo. Nessuno resisteva alla sua ruota e il campione andava via solo. Prima Coppi, poi Bartali, poi Minardi perdevano contatto e di Camillo iniziava così la sua grande avventura solitaria che doveva condurlo alla strepitosa conquista della maglia rosa. Sui primi tornanti della salita, Di Camillo metteva la parola fine al Giro d'Italia.
3: Sognano che la radio trasmetta così. Ed ecco il gruppo che entra in pista. Ottusi al comando, seguito a ruota da Bonini, Ghirardi, Rivola, poi gli altri in fila indiana. Andatura veloce. Ecco, entrano nella prima curva a posizioni immutate.
8: cerca di farsi luce all'uscita dalla curva Coppi. Lo previene nello scatto Bonini, che si affianca ad Ottusi. Scatta Ghirardi all'esterno, scatta anche Rivola. Eccolo in dirittura d'arrivo. All'esterno entra in azione Ottusi. Lotta con Ghirardi, alla stessa altezza i due. Insiste Ottusi, scatta ancora, è primo, nettissimo. Secondo Ghirardi, terzo Bonini, quarto Rivola.
9: Questi sono i nostri sogni. E in più abbiamo le ossessioni. Le fontane, per esempio. D'estate, per chi fatica, dovrebbe essere un sollievo. Per noi sono un tormento. Per noi una fontana vuol dire fatica da morire. Chilometri e chilometri di inseguimento. Quell'acqua non è mai nostra. È per i capi.
10: Magni a sete.
11: Coppia a sete.
6: Bartali a sete.
10: Magni a sete.
11: Coppia a sete.
6: Bartali a sete.
10: Magni a sete.
11: Coppia a sete.
6: Bartali a sete.
10: Magni a sete.
5: E inseguire da soli. Sapete cosa vuol dire inseguire da soli? Ti vengono in mente tante e tante di quelle cose. Pedali per le strade deserte. Pedali a testa bassa. Una fatica da morire. Ogni tanto alzi lo sguardo e vedo uno striscione che dice «Viva Coppi, viva Bartali, viva il campionissimo!» E tu sei solo e pedali. Si arriva al traguardo che c'è poca gente. Un cronometrista che ha il nervoso perché ha dovuto star lì ad aspettarti. In albergo il bagno è già occupato. Sei sporco, stanco, sudato e pieno di gente che vuol vedere Coppi, Bartali o Magni. Ti lavi tardi, dormi male, poi torna a casa in terza e trovi quelli del tuo paese che ti sfottono perché sei arrivato indietro. Che vita, ragazzi, da cani.
3: Vita dura, signori. Dicono che i corridori in bicicletta guadagnano molti soldi. Qualcuno sì, guadagna bene, ma non tutti. E la fatica invece è grande. La fatica per portare a termine un giro d'Italia o un giro di Francia è tremenda. I portatori d'acqua, credete, sono un po' i legionari di una strana legione straniera. È gente che durante le tappe di un giro o di un tour entra nelle osterie a prendere acqua o birra o gazzosa senza pagare, sfidando le ire delle padrone delle osterie che non sono sportive e corrono dietro ai corridori urlando minacce. Gente che fa di tutto senza sperare niente. Gente che non ha traguardi. Gente che si accontenta di poco.
4: Il Giro d'Italia, per esempio, sarà lungo quasi 5.000 chilometri. Per un gregario, però, di importanti ce ne saranno due o tre. Prima di arrivare nel tuo paese, passarci dentro e andarsene.
3: Sono corridori come tutti gli altri. Pedalano per chilometri e chilometri. Hanno una maglia colorata indosso come i campioni. Corrono come i campioni. Ma non hanno gloria. I loro nomi contano poco.
0: L'anno scorso facevo l'amore a una ragazza che non era delle mie parti. Quando gli dissi che facevo il corridore, non ci voleva mica credere. Diceva che i corridori erano o Coppi, o Bartali, o Magni.
3: Gente che della vittoria ha sentito parlare, che l'ha incontrata una, due volte in tanti anni e che di quello sporadico incontro ha un ricordo triste.
5: Ogni volta che le vedo, quelle fotografie e la maglia gialla, penso alle illusioni di quel giorno, alla fatica che ho fatto, al niente che sono diventato.
3: Gente che soffre quando corre, che darebbe non so che pur di cacciare la testa sotto una fontana, ma non può, perché quell'acqua è preziosa e se ne debbono riempire le borracce per i capi.
9: Per noi una fontana vuol dire fatica da morire, chilometri e chilometri di inseguimento. Quell'acqua non è mai nostra, è per i capi.
10: Magni a sete.
11: Coppia a sete.
6: Bartali a sete.
10: Magni a sete.
11: Coppia a sete.
6: Bartali a sete.
10: Magni a sete.
11: Coppia a sete.
6: Bartali a sete.
10: Magni a sete.
1: Sono ancora io, Fausto Coppi. Quello che avete ascoltato è la storia dei portatori d'acqua, gente che lavora duramente, gente alla quale i grandi campioni dovrebbero sempre essere riconoscenti. Se avete imparato a conoscerli un poco attraverso questo documentario, quando vedrete passare dalla vostra città una corsa in bicicletta, applaudite anche loro. Hanno sempre sognato gli applausi e non ne hanno mai avuto.
2: Avete ascoltato Portatori d'acqua, documentario di Mario Ferretti.
12: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Legge elettorale in corso, il voto alla Camera, aspre polemiche, maggioranza, opposizione. La Premier Meloni inaugura il Salone della Nautica di Genova, è un'eccellenza italiana nel mondo. Tetto al prezzo di benzina e diesel, dopo Eni e IP arriva Kuwait e si tratta con Tamoil. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai, indagini in corso sul ruolo del copilota omanita che voleva far precipitare l'aereo. Vittorio Sgarbi in terapia intensiva al Gemelli di Roma, le sue condizioni sono molto gravi. Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio e l'impronta 33 che per la procura inchioda l'indagato. La RAI inaugura a Saxa Rubra il nuovo studio Pippo Baudo, ospiterà Ballando con le stelle, la D Rossi, ponte tra passato e futuro dell'azienda. Harry e Meghan sotto assedio dei paparazzi, Sussex chiedono la scorta per proteggere se stessi e i figli. Nazionale verso la Francia, Mancini lascia 9 giocatori a Coverciano ad allenarsi, Fagioli al GR1, voglio andare al Mondiale. Buongiorno, da Alice Andreoli. Ha preso il via intorno alle 12 in aula a Montecitorio la discussione sulla legge elettorale. La terza lettura, ci riferisce in studio Vasco Pirri.
3: Sì, Alice, buongiorno. È atteso a minuti alla Camera il voto sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità chieste dalle opposizioni. Si vota a scrutinio segreto. Ricordiamo, a luglio, sempre a Montecitorio e sempre con voto segreto, venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto. Poi il testo è stato approvato dal Senato e oggi si riparte in aula alla Camera per la terza lettura. Nella versione licenziata dal Senato, ricordiamo, c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e le preferenze. La maggioranza fa professione di compattezza e oltretutto è già stata annunciata la fiducia sul testo, sottolineando gli obiettivi di stabilità, governabilità e rappresentatività proprio grazie alle preferenze. Dall'altra parte il muro delle opposizioni che denunciano è un premierato di fatto, quindi in poco fa in aula Riccardo Maggi, più Europa, che è in sciopero della fame da ieri proprio sulla legge elettorale, ha parlato di prepotenza che impedisce il gioco democratico, mentre il resto del centrosinistra sottolinea le preferenze sono farlocche, è stato detto poco fa.
2: Grazie Vasco. E la Premier Giorgia Meloni, che oggi presenzia all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, non ha voluto commentare la legge elettorale ma è intervenuta su molto altro, e qui in studio per le ultime mi ha raggiunto Gianluca Ruggirello.
4: Sì, alla Premier a Genova è stata fatta anche una domanda sulla nuova proposta di legge elettorale. Giorgia Meloni ha preferito non rispondere, concentrandosi invece sul motivo della sua presenza in Liguria, cioè, lo ricordavi anche tu, l'inaugurazione del Salone Nautico. La nautica è una delle principali eccellenze italiane, un settore che continua a macinare ottimi risultati, ha detto la Premier, pur in un momento particolarmente complesso a livello internazionale. Si tratta, ha ricordato Giorgia Meloni, di un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Premier che poi è intervenuta sul caso Regeni. Questa sentenza non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio, ma ad ogni modo a quella sentenza chiaramente andrà dato seguito, ha detto la Premier. Io però non sono tra coloro

0: e imbarcazioni esposte, espressione di un Made in Italy che tiene e che porta nei mari del mondo quasi una barca su due. In diretta l'inviata Amalia Carosi.
1: La nautica italiana rallenta, ma tiene. Dopo le crescite a doppia cifra degli anni post-Covid, nel 2025 il comparto è aumentato dell'1,4% e gli industriali del settore hanno macinato ricavi record, 8,7 miliardi di euro. La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte rispetto al passato. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso che vola e quello delle imbarcazioni di medio e piccolo taglio che segnano un rosso. All'inaugurazione che è appena terminata il ministro delle imprese ha sottolineato come la nautica rappresenti l'eccellenza del Made in Italy. Ascoltare Adolfo Urso e poi da Genova la linea torna a Roma.
2: L'export che cresce anche in questo settore dimostra quanto sia resiliente e dinamico il sistema produttivo del nostro paese, soprattutto nei momenti di crisi.
0: Borse europee in rosso, sotto il peso dei rendimenti dei titoli di Stato, sale lo spread, si spera nell'effetto positivo che il calmiere sui prezzi energetici avrà sull'inflazione. In diretta gli aggiornamenti con Francesca Capannolo.
3: Eh sì, infatti sui prezzi medi di benzina e diesel inizia a farsi sentire il calmiere applicato dalle principali compagnie petrolifere, a cui oggi si aggiunge anche Kuwait. Sulla rete stradale, in modalità self, il costo della verde scende sotto i 2,10 euro al litro, mentre quello del gas olio si porta a 2,28 euro. Si guarda con ottimismo, lo dicevi, al calo dei prezzi per gli effetti positivi che avrebbe sull'inflazione tornata ai livelli del 2023 proprio a causa della fiammata dei beni energetici. Inflazione che sta mettendo sotto forte pressione il mercato obbligazionario. I rendimenti dei titoli di Stato sono in forte rialzo. Il decennale italiano è arrivato a toccare il 4,71%, nuovo massimo da 3 anni. Sui livelli record anche i Treasury USA a 10 anni, mentre il trentennale britannico è balzato fino al 6% per la prima volta dal 1988. A pesare sul comparto obbligazionario è anche il petrolio, con il Brent salito di nuovo sopra i $100 al barile. Le tensioni stanno spingendo al ribasso i principali listini europei. Pur riducendo i cali dell'apertura, Milano cede lo 0,6%, lima ancora di più le perdite, Francoforte ora è a meno 0,2%, mentre Londra e Parigi cedono rispettivamente un punto percentuale.
0: Ad agosto, riferisce l'Istat, il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63% e quello di disoccupazione salito al 6,2%, più 48.000 unità. La causa è soprattutto nel sensibile calo degli inattivi, il cui livello è al minimo dal 2004. Su base annua, gli occupati sono comunque aumentati di 291.000 unità, più 1,2%. Sempre a proposito di caro energia, c'è una notizia appena arrivata in redazione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, afferma una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera della Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissione di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. E siamo ora alle condizioni di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, da ieri ricoverato al Gemelli di Roma. Ci aggiorna in studio Giuseppe Lisi.
4: Sì, Vittorio Sgarbi è stato ricoverato questa notte al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale, che in una nota non ha reso noto però il malore che lo ha colto, ma ha aggiunto che è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi. Non saranno pubblicati poi ulteriori bollettini medici. Sgarbi da tempo ha problemi di salute. Già nel marzo scorso era stato in ospedale per una grave sindrome depressiva che lo aveva portato ad un forte dimagrimento. Si rifiutava di mangiare, aveva passato diverso tempo in totale isolamento. Nel 2021 aveva annunciato di essere guarito da un tumore, mentre nel 2016 era finito in ospedale a Modena per un'ischemia al cuore con la successiva operazione urgente di angioplastica. Le sue ultime operazioni pubbliche risalgono a quest'estate. A luglio era stato in provincia di Bergamo ospite del festival culturale promosso dalla sorella Elisabetta e ad agosto è a Rovereto per presentare il programma del museo di cui è presidente.
0: Il giorno dopo il fallito attentato sul volo Fly Dubai,

0: Israele si cerca di capire se l'aggressione sia stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. L'inviata Rai.
1: È ancora presto per sapere cosa sta dietro l'incidente e se l'Iran sia coinvolto. Lo conferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Le indagini intanto proseguono e l'aggressore, il copilota cittadino omanita, è ora sotto l'inchiesta in Arabia Saudita e forse sarà trasferito negli Emirati Arabi da dove l'aereo di Fly Dubai era decollato. Non si esclude la partecipazione israeliana alle indagini. Dal governo assicurano che non c'era stato alcun preavviso riguardo a questo incidente, mentre restano ancora molte domande. Una su tutte: perché un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, aveva guidato un aereo verso Tel Aviv? Non è ancora chiaro nemmeno quale fosse stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota e nemmeno se i piloti del volo Fly Dubai fossero stati sottoposti a controlli rigorosi. Ma l'incidente arriva a poche ore dall'avvertimento di Netanyahu sui possibili attacchi in vista, per ora evitati, ma che potrebbero decidere l'esito della storica tornata elettorale. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
0: Sempre più in rotta di collisione i paesi baltici e la Russia. L'Estonia vieta da oggi il transito di grano russo e bielorusso attraverso il suo territorio. La Lituania chiede la revisione delle concessioni dei visti ai turisti russi e sempre da Vilnius arriva l'allarme sull'ex campione di scacchi Kasparov, che da anni si oppone a Putin e vive all'estero.
2: Garry Kasparov nel mirino dei killer russi? Kasparov, che è uno dei più famosi campioni nella storia degli scacchi, diventato dopo il ritiro uno dei leader dell'opposizione democratica, ha da anni lasciato il paese temendo di venire incriminato, ma continua dall'estero l'attività politica e ora afferma che i servizi lituani e statunitensi lo avrebbero avvertito che la sua vita sarebbe in pericolo. La notizia pubblicata dal Mundo arriva a pochi giorni dallo scoop, sempre del quotidiano spagnolo, sempre da fonti lituane, di una minaccia di droni russi in grado di colpire il Mediterraneo, allarme poi smentito dal ministro della difesa Crosetto, mentre sui media ufficiali di Mosca di Kasparov non si parla. E dopo le minacce dei giorni scorsi, il Cremlino oggi ammorbidisce i toni. La lettera che abbiamo spedito alla NATO per ribadire che siamo pronti a usare tutto il nostro potenziale militare per difendere la regione russa di Kaliningrad, dice oggi il portavoce Peskov, non voleva essere conflittuale, al contrario. Il presidente ribadisce l'apertura al dialogo con l'Occidente. Comunque, nelle prossime ore Putin parlerà al forum di Valdai per sapere da che parte sta andando la Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Ora negli Stati Uniti, per il caso della donna condannata a morte in Tennessee, ora in ospedale dopo essere sopravvissuta all'esecuzione con iniezione letale. Lo Stato ha sospeso le esecuzioni e annunciato un'inchiesta indipendente per fare luce sull'accaduto.
3: Krista Pike è ancora viva, hanno tentato di ucciderla due volte, hanno fallito, la sua esecuzione è stata sospesa così come l'altra programmata per il 2026 in Tennessee. Bisogna indagare, afferma il governatore dello Stato, Bill Lee. Comprendere perché Krista Pike, dopo aver subito l'iniezione di due dosi di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla, fosse ancora viva, respirasse, russasse rumorosamente, come hanno riferito i suoi avvocati, che in un comunicato hanno elencato le macabre circostanze dell'esecuzione. La difficoltà di trovare le vene, la rottura dei vasi stessi, il pentobarbital degradato, l'assenza di personale medico d'emergenza. È un caso unico, non è mai accaduto qualcosa di simile nella lunga e collaudata pratica di esecuzioni del Tennessee, dicono gli esperti, mentre Krista Pike è ricoverata in un ospedale nei pressi del penitenziario dove hanno tentato di ucciderla e adesso la stanno curando. Non si conoscono le condizioni della donna, che aveva già scontato 30 anni di prigione per l'uccisione di una sua compagna di classe quando aveva 18 anni. Un'ora prima dell'esecuzione una corte d'appello aveva accolto un ricorso degli avvocati di Krista Pike bloccando la procedura. Alcune ore dopo la Corte Suprema aveva autorizzato l'esecuzione. Krista Pike sarebbe, o forse sarà, la prima donna a essere uccisa dal boia in Tennessee da 200 anni a questa parte. Enzo Arcieri, GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:13. Siamo alla cronaca col delitto di Garlasco. Gli avvocati di Andrea Sempio preparano le prossime mosse.
4: È un'istanza di incidente probatorio sulla famosa impronta 33, quella che si preparano a chiedere i legali di Andrea Sempio. Per la procura, quella traccia di mano sulle scale della cantina della villetta di Garlasco è insanguinata ed è sua. Gli avvocati Livorio Cataliotti e Angela Taccia, convinti del contrario, chiedono ora una perizia che abbia valore di prova se si arriverà al processo. In parallelo, il team della famiglia Poggi presenta una consulenza sull'impronta di scarpa a pallini sulla scena del crimine, che a loro dire è più corta di quasi 2 centimetri rispetto al piede di Sempio. La procura ha già ribattuto che quell'orma è incompleta e quindi più lunga di quello che appare. Quanto alle controverse analisi sulla presenza di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, interviene l'ex comandante del RIS di Parma Luciano Garofano, dicendo che anche se quel dato dovesse essere messo in discussione, questo non demolisce tutti gli altri indizi a carico di Stasi, restando dunque convinto della sua colpevolezza. Infine, a colpire è un'intercettazione in cui la madre di Andrea Sempio si sfoga, maledicendo Chiara e la famiglia Poggi. Claudio Vigolo, GR1.
0: Si è conclusa all'alba con l'arresto di alcuni detenuti, la rivolta scoppiata ieri sera all'interno del carcere Don Bosco di Pisa.
5: Così viviamo con topi!
6: Guarda! Ieri sera i detenuti avevano reso di fatto inaccessibile un reparto della casa circondariale di Pisa. Si erano ripresi e avevano diffuso il video via TikTok. Pare che le proteste siano scoppiate per la scoperta di microfoni in alcune celle. Poi, come ha sottolineato il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine Di Michele, l'intervento di negoziatori specializzati ha evitato che fosse necessario ripristinare l'ordine con la forza. Quattro detenuti sono stati arrestati e trasferiti e si sta valutando la posizione di numerosi altri. Non ci sono feriti, ma Gennarino De Fazio, responsabile della UIL Polizia Penitenziaria, sottolinea le carenze del sistema.
7: Ovviamente abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti al fabbisogno organico della Polizia Penitenziaria, una situazione degradata anche sotto il profilo igienico-sanitario, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
0: Arrestato dai carabinieri in provincia di Torino il capo di una setta, il 59enne accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Indagate altre due persone. Secondo quanto emerso, il presunto maestro avvicinava le vittime, anche minorenni, con la scusa di corsi di yoga e meditazione per poi sottoporle ad abusi sessuali imposti come riti di purificazione. La RAI apre un nuovo studio televisivo a Saxarubra, a Roma, intitolato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
8: Grazie Pippo.
9: Un omaggio a un protagonista della storia del servizio pubblico e un investimento sul futuro. Per la RAI lo studio televisivo intitolato Pippo Baudo nel centro di Saxarubra è un passo importante. Non ne venivano costruiti di nuovi dagli anni 90. Naturale la dedica a chi ha simboleggiato un cambiamento nella cultura e nel costume del paese, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
10: Pippo è stato l'uomo che più di ogni altro ha modernizzato la televisione italiana, i suoi linguaggi, ha dato un'idea di un intrattenimento di qualità mai volgare, importante oggi sempre più inseguirlo.
9: Re del piccolo schermo per decenni, Baudo resta un punto di riferimento per realizzare una televisione capace di parlare a tutti e di unire.
10: Pippo rappresenta un pezzo della storia della nostra nazione, rappresenta l'idea anche di un'accoglienza. Già solamente sentire la sua voce è un po' come un ritorno a casa.
9: Cuore dell'informazione del servizio pubblico, con lo studio Baudo il centro di Saxarubra si apre all'intrattenimento. Da qui andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Francesco Riccardi, GR1.
0: Giorno del dono, ha più di 65 anni, è donna e vive soprattutto nelle regioni del nord. Questo l'identikit del donatore nel nostro paese, secondo l'indagine pubblicata dall'Istituto Italiano del Dono.
11: Che si tratti di sangue, organi, ma anche tempo come volontari, è il modo in cui gli italiani dimostrano la propria generosità a leggere il nono rapporto realizzato dall'Osservatorio sul dono in occasione della giornata nazionale che cadrà domenica prossima. Evento che fa dell'Italia l'unico paese al mondo ad aver istituito per legge una simile ricorrenza. La percentuale più alta di donatori ha un'età superiore ai 65 anni, spiega Cinzia Di Stasio, direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione.
12: Solitamente una donna che abita al nord, soprattutto nord-ovest.
11: Crescono le donazioni di sangue e di organi, non gli unici temi su cui si misura la generosità degli italiani.
12: La ricerca scientifica è il primo ambito, seguito da chiaramente le emergenze. Poi tutto il tema della povertà, povertà economica, povertà educativa. E la prossimità spesso in Italia viene premiata, soprattutto da donatori un po' più anziani. I ragazzi invece preferiscono soprattutto la difesa dei diritti, quindi pace, giustizia, ambiente.
11: Flaminia Gullo, GR1.
0: Nel Regno Unito si profila una nuova battaglia per la famiglia reale. Dopo il loro rientro a Londra, Harry e Meghan, sempre più assediati dai paparazzi fuori dalla scuola dei figli, tornano a chiedere protezione. La corrispondente.
8: I Sussex sono rientrati nel Regno Unito un mese fa e chiedono la scorta di polizia per proteggere se stessi e i figli, denunciando il primo assalto da parte dei media ai danni dei loro bambini, che per motivi di sicurezza hanno già cambiato scuola una volta. Due uomini con uno zaino in spalla sono stati avvistati mentre giravano intorno al perimetro della scuola frequentata dai piccoli Archie e Lilibet di 7 e 5 anni. La polizia ha identificato uno dei due come un fotografo della stampa internazionale. Un portavoce del principe ha definito l'episodio un'intrusione inaccettabile nella privacy dei due minori, situazione che Harry e William hanno subito e sofferto durante l'infanzia. La sicurezza della famiglia reale viene garantita da un ramo specializzato della Metropolitan Police, in altre parole Scotland Yard, e pagata dai contribuenti. Estenderla ai Sussex, che hanno rinunciato ai loro incarichi pubblici, costerebbe 5 milioni di sterline l'anno, molto insomma in un paese impoverito dalla crisi economica. Ma dopo il misterioso attacco alla base militare di Fairford, la preoccupazione per la sicurezza è decisamente aumentata. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Musica, in addirittura d'arrivo il sacro tour di Serena Brancale. Dopo 40 appuntamenti tra cui Londra, Madrid e Barcellona, la data conclusiva è prevista per sabato nella sua città, Bari. Più che un concerto, una grande festa, quella che la polistrumentista e compositrice di Anima e Core, qui con me, Serenata, promette di portare al Pala Florio insieme a ospiti come Tullio De Piscopo, Alessandra Amoroso e Delia, con la quale ha scritto la hit Al mio paese che stiamo ascoltando. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Francesco Pantaleo. Da Alice Andreoli al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il GR torna alle 14, ora c'è lo sport.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, il calcio in primo piano. Domani sera l'Italia di Mancini di scena a Saint-Denis contro la Francia di Zidane, l'inviato.
8: Gruppo ridotto in partenza per Parigi, come era successo prima della Turchia. Mancini ha deciso di lasciare 9 giocatori a Coverciano ad allenarsi. Sono Cambiaghi, Mandragola, Romano, Anor, Ghilardi, Coppola, Quadio, Inacio e Pessina. Nella settimana parigina della moda, il debutto in casa di Zidane non è un appuntamento trascurabile. Allo Stade de France sfileranno i tanti talenti francesi, ma l'Italia in Turchia ha sfoggiato un palleggio abbagliante. Tonali, Raspadori, Frattesi e Fagioli, che non giocavano partita con la nazionale da 2 anni. È stato Mancini ad averlo fatto debuttare nel 2022. Aveva parlato di lui e di Miretti come dei Bellingham azzurri. Erano i tempi della Juventus per Fagioli, poi c'è stata la squalifica per scommesse, per ludopatia, le giornate perse nel telefono. I commenti sono stati impietosi, insultanti. Oggi, racconta Fagioli, passa meno tempo al telefono.
9: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene e ti portano in basso appena sbagli.
8: La nazionale, il suo orizzonte lungo.
9: Andare al mondiale, al prossimo mondiale con l'Italia.
8: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
7: Ieri le dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale. Poco fa sul caso è intervenuto il presidente della FIGC Malagò, che solidarizza con Bianchetti e attacca il ministro dello sport Abodi, che con le sue dichiarazioni aveva spinto l'ex campionessa di scherma al passo indietro.
10: Credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
7: Oggi intanto tocca all'Under 21 impegnati in Armenia per le qualificazioni all'Europeo. Calcio d'inizio alle 18:30 con diretta su Radio 1 Sport, l'inviato.
11: Si decide tutto in 4 giorni, oggi l'Armenia, lunedì la Polonia. Con 2 vittorie la nostra Under dovrebbe qualificarsi al primo posto, ma restano buone possibilità anche per essere la migliore seconda. L'avversaria è la Polonia, vittoriosa anche ieri contro la Svezia, e sono 9 su 9. Ma se i giovani azzurri dovessero battere oggi la modestissima Armenia, ultima a 0 punti nel girone, le 9 vittorie su 10 partite sarebbero alla portata. Si va per gradi stasera l'Armenia, la ricetta di Silvio Baldini.
12: Giocare con il gusto di giocare, e se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
11: E questo dice la classifica, e per questo motivo è molto probabile che vedremo 2 formazioni diverse in queste 2 partite, anche se Baldini ha sempre detto di considerare tutti i titolari, tutti importanti. E la nazionale maggiore, nonostante le 4 partite ravvicinate, ha scelto di lasciare l'Under praticamente inattatta. Superato il discorso qualificazione, poi saranno fatte le scelte opportune. Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Tennis, Kobol eliminato al primo turno dell'ATP 500 di Pechino. 6-3-6-2 il risultato in favore del russo Safiulin. Nell'ATP 500 di Tokyo. Esordio invece vincente per Dardelli, che ha sconfitto 7-6, 6-3 Ruud. È in campo Berrettini contro Davidovic Fokin, 1-1 il parziale dei set. Al terzo set l'italiano conduce per 3-0 ed è tutto per lo sport.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord.
13: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 20 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
15: Just a perfect day.
16: Kieran Hardy will be aware of where the clock is and what it says. Edoardo Padovani, brilliant place kicker today. Capuozzo, one person who could electrify this crowd. Here he is, Andrew Capuozzo! For the line, nobody will catch him, surely bigger inside Capuozzo! Edoardo Padovani, Italy!
17: Il perfect day del rugby italiano, la prima vittoria azzurra di sempre a Cardiff nella prestigiosa cornice del Sei Nazioni, con Angie Capuozzo che all'ultimo minuto se ne va in fuga e lancia Edoardo Padovani oltre la linea di meta. La prima vittoria in casa del Galles, un traguardo storico ma anche una sorta di epifania sportiva, perché l'Italia torna a vincere nel Sei Nazioni dopo 7 anni e 36 sconfitte consecutive. Un giorno perfetto, ma non sarà l'ultimo della gestione del nuovo CT, il neozelandese Kieran Crowley, perché una settimana fa al Franchi di Firenze abbiamo vissuto un altro perfect day, un'altra vittoria storica contro l'Australia, due volte campione del mondo.
18: Compatriots, to press a little further. Ioannis the man to beat Capuozzo! And once again the Azzurri bank three strikes. Deft handling, superb lines of running. And Italy have done it! For the first time in 10 years, they've got back-to-back home wins in the birthplace of Renaissance in Italian art and culture.
17: Un'altra vittoria storica, la prima di sempre contro l'Australia, ottenuta dall'Italia con un gioco splendido, in un crescendo di emozioni, con il risultato in bilico fino all'ultimo secondo. Fra i protagonisti di questa enorme impresa ci sono i fratelli Niccolò e Lorenzo Cannone, gli emergenti del rugby italiano, che nella loro Firenze, nello stadio Franchi, gremito, hanno giocato per la prima volta insieme da titolari con la maglia azzurra. Buongiorno a Niccolò e Lorenzo Cannone.
19: Buongiorno a tutti.
20: Ciao.
19: Buongiorno a tutti.
17: I fratelli Cannone, come dicevamo prima, sono entrambi di Firenze. Niccolò ha 24 anni ed è il più grande, Lorenzo invece ne ha 21 ed è arrivato più di recente in nazionale. Andiamo allora in ordine di apparizione, partiamo da Niccolò. La vittoria storica contro l'Australia è diventata per voi, Niccolò, una vittoria di famiglia, perché eravate per la prima volta in coppia da titolari a casa vostra, nella vostra Firenze. Ci racconti questa emozione?
19: Sì, è stata una partita incredibile per me, penso anche per Lorenzo, per giocare nel nostro stadio, nella nostra città, davanti alla nostra famiglia, agli amici da una vita è stato un sogno che si è realizzato, ecco, rimarrà uno dei momenti più belli sicuramente della mia carriera.
17: Lorenzo, non so se potevi immaginare un debutto in coppia da titolari con tuo fratello più bello di questo. Fra l'altro hai ereditato la maglia del mito, la numero 8 di terza linea centro, che fu di Sergio Parisse.
19: Sì, il numero 8 è un numero importantissimo perché era vestita un grandissimo campione, e onorare questo numero è per me un sogno. E come ricordo, appunto, non potevo chiedere più la vittoria contro Samoa e la maglia lì, è stato bellissimo, e poi anche questa bellissima partita a Firenze contro l'Australia, diciamo, è un sogno, ecco. C'erano tutti, c'era la nostra famiglia, i nostri parenti, i nostri amici, tutta gente che ci siamo cresciuti insieme.
17: Nicolò, diamo un po' di numeri. Lorenzo è flanker terza linea, 1,90 per 102 kg, Nicolò seconda linea 1,96 per 115 kg. Voi siete quelli che fanno legna, diciamo così. Ci siamo entusiasmati poco fa per le mete di Capuozzo, ma le volate di Angie non esisterebbero, comunque non sarebbero decisive senza i vostri attacchi e le vostre difese.
19: Sì, sicuramente noi siamo quelli che facciamo il lavoro sporco, ed è grazie al nostro lavoro che è fatto bene che portiamo ragazzi come Angie a fare le mete. Ecco, noi facciamo legna, in poche parole, ho detto bene.
17: Lorenzo, al di là delle vostre emozioni personali, la partita con l'Australia è stata una partita avvincente, è finita 28-27, in bilico fra l'altro fino all'ultimo secondo. Voi avete fallito una serie di calci piazzati che vi avrebbero dato un margine di sicurezza se trasformati. Diciamo però che i calci piazzati sono stati determinanti anche in campo avverso, perché l'Australia ne ha sbagliato uno decisivo a tempo scaduto. Come l'avete vissuta questa cosa?
19: Sì, vabbè, sicuramente a questo livello sbagli un calcio, non lo trasformi, gli avversari accorciano il margine, tutto in partita. Appunto, noi abbiamo sbagliato qualche calcio, poi abbiamo sbagliato qualche set piece, la touche, dove hanno fatto meta il secondo tempo l'Australia. Appunto lì l'immagine si è un po' ristretto, però siamo stati lucidi fino in fondo, ci abbiamo creduto fino in fondo.
17: Nicolò, però forse è stato più bello vincere così, con il pathos all'ultimo secondo, per una partita che rimarrà nella storia. Per i tifosi sicuramente, non so per voi.
19: Beh, allora, adesso ti dico di sì, ma lì per lì avrei preferito stare un attimino più tranquillo. Però dai, sì, alla fine è bello vincere di un punto, così la partita sofferta, ecco, quello sì.
20: Minocello comes from the blind side. They peel back to the right hand side, and Lorenzo Cannone is going to celebrate his debut with a try. And look at the elation in the Azzurri camp at that score.
17: La meta di Lorenzo Cannone all'esordio in azzurro nella vittoria dell'Italia contro Samoa nel test match di qualche settimana fa. Altro risultato importante per la nostra nazionale, e direi anche per Lorenzo. Esordire in nazionale segnando una meta è una cosa straordinaria.
19: Sicuramente, appunto, esordire con una meta è bellissimo. Poi a Padova, dove ho vissuto un anno, dove ho giocato un anno lì con Petrarca, poi quando appena ho schiacciato meta mi sono girato, ho visto subito mio fratello, tutti i miei compagni saltarmi addosso e travolgermi, e è stata un'emozione, ecco.
17: Colò è stato il primo che ti ha corso incontro?
19: Sì, no, lui è stato il primo a saltarmi addosso e era più emozionato lui che di me.
17: Nicolò, tu qualche tempo fa avevi detto: aspettate di vedere mio fratello che è ancora più forte di me. Lo aspettavi in nazionale?
19: Sì, ci ho sempre creduto perché lo conosco, so quanta dedizione mette nel fare le cose, me lo aspettavo, ecco.
17: Lorenzo, tu sei il fratello minore, ti chiedo quanto è importante avere una apripista, non solo nel rugby, in generale nella vita, avere un fratello che faccia le tue stesse esperienze prima di te.
19: Beh, sicuramente ti dà una grandissima mano, ecco. Poi appunto, sapendo già come muoverti, ti dà consigli e fa di tutto per arrivarci, ecco, farti arrivare.
17: Ma la vostra famiglia che cosa vi hanno detto a casa dopo la partita nella quale avete esordito insieme?
19: Erano i miei nonni, tutti erano molto emozionati, anche se da lontano ci seguono sempre, erano tutti molto felici, ecco. Poi vedere i metalori all'esordio è stata la ciliegina sulla torta, quindi erano tutti molto emozionati.
21: Non mi offendo se mi dice che siamo troppo duri con loro, perché lo siamo. Il nostro compito è tenerle lontane dalla strada. Abbiamo futuri medici, avvocati, più un paio di stelle del tennis in questa casa.
22: Le probabilità di raggiungere quel tipo di successo di cui lei sta parlando sono molto, molto scarse.
21: Commetto uno sbaglio, ma glielo concedo. Le guardi giocare.
23: D'accordo. Come vi chiamate?
24: Io Venus.
25: Io Serena.
21: Allora, che ne dice? Ho scritto un programma di 78 pagine per la loro carriera prima che nascessero.
25: Sì, bella, sì!
21: Tu potresti avere il prossimo Michael Jordan. Oh no, fratello, io i prossimi due.
17: Scene dal film Una famiglia vincente, la storia di Venus e Serena Williams e soprattutto di papà Richard, che da prima che nascessero le figlie aveva elaborato un piano per farle diventare campionesse. L'approccio al rugby di Niccolò e Lorenzo Cannone credo che sia stato un pochino meno programmato, perché da ragazzini hanno iniziato giocando a calcio come tanti altri, salvo poi scoprire ad un certo punto che il pallone giusto per loro era quello ovale anziché quello rotondo. Niccolò, com'è andata?
19: Non abbiamo mai avuto rugbyisti in famiglia, quindi io sono stato il primo ad aprire questo sport in famiglia. È andata bene, fortunatamente, soprattutto grazie a mia mamma e mio papà, che siamo riusciti ad arrivare a questo livello. I loro due hanno fatto un sacco di serie bici per noi, mia mamma mi portava sempre in accademia, mi ha sempre fatto la tassista, tra virgolette, per non farmi mancare mai niente. Mio babbo uguale, veniva a vedere insieme a mia mamma le partite, tuttora viene sempre, quindi dobbiamo essere molto riconoscenti a loro per ciò che ci hanno dato per farci arrivare a questo livello.
17: Però avete iniziato con il calcio, giusto?
19: Sì, abbiamo iniziato tutti e due con il calcio, alla Lastrigiana. Io giocavo 9 anni a calcio.
17: E quando è che hai capito che dovevi passare al rugby?
19: No, me l'hanno fatto capire quelli del calcio, ho detto sei più buono, ciao.
17: Lorenzo, anche per te è andata in questo modo?
19: Sì, anche per me. Io gioco 6 anni a calcio e quando ho visto, mi avevo dato 2 sinistri, ho detto vai, voglio andare via da questo sport.
17: Però il calcio vi piace, perché so che siete tifosi della Fiorentina e siete sempre andati anche a vedere le partite di calcio allo stadio.
19: Sì, no, sì, io seguo il calcio, non guardo tutte le partite della Fiorentina, perché ovviamente giocando anche il fine settimana mi deve essere difficile. Comunque sì, sono molto più appassionato di Fiorentina.
17: Ma chi è il vostro idolo di sempre fra i giocatori della Fiorentina, Lorenzo?
19: Per me è Luca Toni. Io
17: Bomber.
19: Batistuta. Sì.
17: Batistuta, Nicolò, chi sarebbe il Batistuta del rugby per il modo di essere così determinante come era Batistuta?
19: Beh, ti dico Richie McCaw.
17: E Lorenzo?
19: Io direi Angel Capuozzo in questo momento.
17: Nicolò, a Firenze c'è anche il calcio fiorentino, che poi, come si dice spesso, è l'antenato del rugby. Avete mai giocato a questo sport? Siete mai scesi in campo per giocare?
19: No, ovviamente no, non possiamo per siamo professionisti, quindi scivoletta, non possiamo farlo. Spero un giorno, magari finito il rugby, di poterlo fare.
17: A Lorenzo, anche a te piacerebbe scendere in campo per giocare il calcio fiorentino in costume?
19: Beh, sicuramente sarebbe bellissimo, anche diciamo esordire anche lì con mio fratello a fine carriera. Nel calcio storico, sì.
17: È uno sport particolare, poi si dice che sia l'antenato del rugby, ma in realtà è molto diverso. Quali sono le differenze?
19: Beh, le differenze diciamo sono tante. Il calcio storico diciamo ci si tira, lì c'è, si spinge forte, poi ora sì, si sta sempre assomigliando di più al rugby, perché ci sono tanti giocatori di rugby che vanno a giocare alla fine è una partita di rugby, diciamo, però non ci sono tutte le regole, ci sono il rugby, ecco.
17: Nicolò, voi siete due ragazzi pieni di passioni, ce n'è un'altra che è una passione di famiglia, che è la pesca. Siete appassionati di pesca da sempre, com'è nata questa passione?
19: Sì, siamo appassionati tutta la famiglia di pesca, soprattutto mio fratello. Più che una passione è proprio uno stile di vita, e io sono appassionato anche per la caccia, forse più la caccia che la pesca. Siamo sempre cresciuti nella natura, collina, nel bosco, abbiamo sempre avuto case fortunatamente abbastanza grandi con orti, pollai, siamo sempre cresciuto stare a contatto con la natura e con gli animali per questo motivo.
17: Lorenzo, ma che tipo di pesca praticate?
19: Ma noi diciamo si pratica un po' di tutte le pesche in mare, noi andiamo in mare, non nei laghi, nei fiumi, traina, drifting, quindi si fa qualsiasi pesce.
17: Il pesce più grande che hai preso?
19: Un tonno di 85 kg.
17: Ma poi lo cucini tu il pesce?
19: Cucinare no, io lo tiro fuori dal mare, poi cucinare ci pensano i miei amici, sono voi o anche sono il fratello.
0: La palla ancora dei giapponesi con l'incrocio da parte di Tatekawa, ancora Iwasa, poi Leach, si va sull'esterno, attenzione Leach, preso limite, Da Burger, placcaggio al collo Tatekawa, poi Maffei, adesso tiene lontano il africano, pallone buono, il Giappone ha vinto questa partita, è la più grande sorpresa della storia del rugby. Scaduto, non servirà la trasformazione. Giappone 34, Sudafrica 32. Non è un errore della grafica. My hands in the soul.
17: Un'altra vittoria storica in attesa, questa volta non era protagonista l'Italia ma il Giappone, che ha battuto il Sudafrica pluricampione nella Coppa del Mondo del 2015. Anche l'Italia è riuscita a battere gli Springboks nel 2016, ma ieri nel test match di Genova è andata un po' meno bene, perché si sono imposti i campioni del mondo per 63-21. Niccolò, nel primo tempo avete tenuto molto bene, siete andati anche in vantaggio, poi nel secondo tempo ha preso il sopravvento il Sudafrica. Troppo forti loro oppure si poteva fare qualcosa di più?
1: Credo che la squadra abbia dato tutto, nessuno si è tirato indietro, di questo ne sono molto molto orgoglioso. Sicuramente è stata una partita molto dura sul piano fisico e sul ritmo, lo sapevamo, loro sono campioni del mondo ed eravamo pronti a questo. Abbiamo fatto molte cose buone nonostante il risultato, abbiamo commesso anche degli errori, adesso sta a noi cercare di rimediare a queste cose per farci trovare pronti per le prossime partite.
17: Lorenzo, un'altra meta, la seconda gara da titolare e un'altra ottima prestazione da parte tua, soprattutto nel primo tempo. Poi il Sudafrica è cresciuto nella seconda parte ed è stata davvero dura.
1: Sì, beh, penso che abbia fatto una buona prestazione, sicuramente si può fare sempre meglio. Sì, il secondo tempo siamo entrati non tanto convinti, però volevamo sempre diminuire questo vantaggio che c'era per loro e abbiamo lottato fino a 80 minuti.
17: Niccolò, a prescindere che si vinca o si perda, che cosa significa a livello di esperienza giocare contro una squadra fortissima come il Sudafrica?
19: Conta tantissimo, per me insieme agli All Blacks dell'Australia sono state le partite che sognavo fin da piccolo.
17: Lorenzo, gli Springboks, come diceva tuo fratello, sono un mito del rugby come gli All Blacks neozelandesi, sono nazionali che hanno e continuano ad avere un ruolo sociale e culturale nei rispettivi paesi, entrambe hanno avuto la funzione unificante mettendo insieme le etnie diverse presenti nel territorio dei rispettivi paesi, c'è anche questo aspetto importante del rugby.
19: Certo, sì, infatti il rugby è bello per questo, perché si unisce 15 giocatori per fare tutti un unico scopo, ecco, andare di là e segnare la meta.
17: Niccolò, che cosa manca all'Italia del rugby per competere costantemente con i grandissimi di questo sport? Cosa manca ancora?
19: Ma sì, se sono sincero ti dico non ci manca niente, sta a noi, l'abbiamo dimostrato, abbiamo battuto l'Australia, abbiamo battuto le Samoa, abbiamo battuto il Galles laggiù, tutte squadre che sono tra le migliori al mondo, quindi dico adesso non ci manca niente, sta a noi preparare al meglio le partite e credere in ciò che facciamo.
17: Lorenzo, c'è il nuovo che avanza nella costruzione di questa nazionale, ci sono tanti giovani talenti.
19: Sì, tutti i giovani ragazzi che stanno crescendo sono fortissimi, tutto inizia da lì, dalle giovanili, se si va bene lì si andrà bene sempre di più.
17: Grazie a Lorenzo e Niccolò Cannone per essere stati con noi, punti di forza della nostra nazionale, grazie, speriamo di crescere ancora come rugby, di regalare tante soddisfazioni e tante gioie ai tifosi che se lo meritano perché vi seguono sempre.
19: Grazie mille a voi.
1: Grazie mille a voi.
2: Xavier!
17: L'atleta valdostano è il veterano del quartetto azzurro che un paio di settimane fa ha riportato in Italia, dopo 5 anni, l'oro a squadre nei mondiali di corsa in montagna e trail, una competizione che è tornata dopo una lunga assenza a causa della pandemia. Andiamo a conoscere Xavier Chevrier con Luca Cesaretti.
3: Lo spirito rimane sempre quello di una famiglia, è una bella bella famiglia e non avendo le staffette la medaglia a squadra, ci sono quelle sempre più che rimangono nel cuore.
4: La famiglia, nemmeno a dirlo, è quella della corsa in montagna. Per Xavier Chevrier è stato amore a prima vista, o quasi.
3: Sono nato e cresciuto sotto l'ombra di grandi campioni, dallo sci di fondo, in famiglia, mio zio che ha fatto 2 Olimpiadi. La corsa in montagna, quando ero nella rappresentativa dello sci di fondo dei ragazzi più bravi della Valle d'Aosta insieme a un certo Chicco Pellegrino, ho visto che negli allenamenti di corsa trovavo più piacere che non sciare e sentire freddo, me ne sono innamorato della sua semplicità.
4: Disciplina però non olimpica. Nel futuro allora più corsa su strada con obiettivo i 5 cerchi?
3: Dovessi tornare indietro sicuramente mi ci applicherei un po' di più. Per quanto riguarda la maratona, il grosso problema è il tempo e io di tempo ne ho, ma non così tanto. Per tentare la maratona avrei veramente bisogno di un anno intero a casa, però in questo momento mi viene veramente
19: molto difficile immaginarmi questa cosa.
4: Eh sì, perché il fenicottero di Nus, come soprannominato Chevrier per le lunghe leve, non è un atleta professionista. È un transfrontaliero, lavora part-time in Svizzera in un negozio di articoli sportivi. L'allenamento è tempo rubato al lavoro e famiglia con due figli piccoli.
19: Avrei bisogno di molto più riposo per essere un atleta più forte, questo è poco ma sicuro. Le volte che mi confronto con mio cugino Chicco mi dice sempre: tu dormi troppo poco, bisogna dormire almeno 8-9 ore a sera. Io quando ne dormo 6 sono già felice. La giornata parte presto, alle 6:15 di mattina c'è la sveglia, alle 7 parto da casa, 1:20 di macchina raggiungo Martigny, per non correre al caldo corro la mattina verso le 5:30 di mattino. In inverno si cerca l'ora più calda, nella pausa pranzo, un'ora di tempo, corro 10 km, mi do una sciacquata, mangio un tramezzino in 5 minuti e poi torno a lavorare fino alle 18:30. Alle 20 sono a casa, saluto i miei bimbi, ci raccontiamo la giornata con mia moglie e dopodiché andiamo tutti a dormire.
4: Federico Pellegrino, figura ricorrente nel racconto di Chevrier, il fondista argento olimpico è il cugino di Xavier e a separarli c'è solo la fede calcistica, uno juventino, l'altro torinista.
19: Siamo cresciuti assieme, poi dopo le strade si sono divise e quando correvamo contro sicuramente erano spronarsi a vicenda, ma l'ho sempre stato nella vita tra di noi. Ci sentiamo molto spesso, ci confrontiamo tante volte, a lui fa piacere quando gli mando gli audio e gli racconto secondo me che gli potrebbe arrivare, dall'altra parte lui spia i miei allenamenti su Strava, è curioso, mi chiede, tra pochissimo inizierà l'avventura più bella della sua vita, diventerà anche lui papà e quindi in questi mesi ci siamo confrontati tantissimo. Sogno un domani di poterci fare, una volta lui in pensione, io quasi, un po' di giri in montagna con calma e con le nostre famiglie e goderci un po' la parte da amici con cui siamo cresciuti, quella dell'essere parenti ma con un legame.

0: resistenza di Villeneuve eccezionale, un coraggio e una sensibilità di guida eccezionali per riuscire a tenere in strada la macchina all'esterno. E Villeneuve attento l'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, e adesso è Arnoux che tenta di resistere, si toccano, Villeneuve resiste, è eccezionale questa corsa assieme, eccezionale, tutto il pubblico in piedi e di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si aggancia, i due se non stanno attenti, grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux.
1: 1979 sul circuito di Dijon, il duello più iconico della storia della Formula 1. Renault contro Ferrari, Arnoux contro Villeneuve, erano i tempi eroici delle gare in pista, tempi che ben conosce Ercole Colombo, veterano dei fotografi del motorsport, con oltre 700 Gran Premi all'attivo. Erano anni in cui si poteva diventare amici di piloti leggendari come Ayrton Senna, Alain Prost e per l'appunto come Gilles Villeneuve. Ripercorriamo la storia di Ercole Colombo con Manuel Codignoni.
2: Se le tue foto non sono abbastanza buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino. Il leggendario aforisma del fotografo più famoso di tutti i tempi, Robert Capa, è un mantra per chiunque si cimenti con camere e obiettivi, e lo è stato anche per il giovanissimo Ercole Colombo, che la passione per la fotografia e i motori l'ha ereditata dal papà sin dagli anni 50.
3: Lui, che abitava qui a Vedano Lambro, a ridosso dell'autodromo, era un fotomatore abbastanza evoluto, addirittura il bianco e nero ogni tanto lo colorava, no? Prendendo i pastelli e cercando di dare colori alle sue fotografie. Credo di essere uno dei pochi ragazzini tra i 5 e i 6 anni che si è andato a vedere il Gran Premio d'Italia del 1950. Nel mio ricordo fece impressione, che mi diceva: guarda, questo è Fangio, questo è Ascari. Guardavo questi personaggi che mi sembravano degli dei veramente, no?
2: Le prime reflex, i primi viaggi, le prime avventure, un percorso professionale in vertiginosa crescita in un mondo analogico che sembra lontano secoli.
3: Scattavi, quando arrivavi a 36 il rullino finiva, bisognava cambiarlo, e non è che facevi migliaia di rullini, dovevi stare attento a cosa fare, non c'era la messa a fuoco automatica. Posizione. Noi dovevamo misurare la luce incidente con l'esposimetro, trasferire i valori sulla macchina e proprio una frazione di secondo prima che il pilota arrivasse là, tu dovevi scattare e lui, che magari andava a 300 all'ora, arrivava nel punto giusto.
2: Mondo dove si era tutti amici, piloti e addetti ai lavori.
3: Si usciva tutti a mangiare assieme, si trovava anche il tempo di colorità, andare a ballare, insomma, era tutto molto più semplice. Gli amici erano tutti tanti, tutti gli italiani, tra gli stranieri, Mansell, Berger, Prost, Senna, Fittipaldi, l'elenco sarebbe troppo lungo. Di cognome, Giacomelli, che se magari ci sente potrà anche confermarlo. Un giorno a Monza mi chiamo, dice: Ercole, devo dirti una cosa. Williams mi ha detto se voglio andare a correre con loro. Era il 1980. 81, Gran Premio di Monza. Dico: Bruno, vai subito. E lui col suo bresciano fa: botta, però mi dà poche lire, no? Dico: ma Bruno, è una macchina che va come una miseria, è possibile che... E lui mi guarda e dice: sì, però anche l'Alfa Romeo sta andando. Guarda, Ercole, il giorno che vinco il mondiale ti regalo un Rolex. È rimasto l'Alfa Romeo. Io ogni volta che vedo Bruno tolgo il mio orologio e dico: Bruno, sono sempre qui che aspetto l'orologio.
2: Gilles Villeneuve e Ayrton Senna, così simili, così diversi.
3: Di Gilles è il ricordo di un ragazzo stupendo. Lui ogni tanto veniva lì perché era curioso di vedere cosa c'era nella mia borsa, cosa vedevo io dalla macchina. Intanto mi diceva: mi fai vedere cosa vedi con quel tuo obiettivo lì? Io stavo lì a spiegare, a farlo guardare, lui tutto curioso guardava dentro. Poi un giorno mi ricordo che comprai un nuovo zoom che aveva delle righe colorate e lui era dentro la macchina, visto che io utilizzavo questo tutto, finite le prove per essere stato giù, dice: ma quello lì con le righe colorate cosa fai? Era un tipo così molto simpatico, molto socievole. In pista, l'ira di Dio. Senna invece era, direi, quasi l'opposto, no? Squadrato, con l'idea di dover essere il numero uno in Formula 1, velocissimo, molto preparato, voleva sapere un po' tutto, aveva già una sua addetta stampa personale, insomma, voleva essere il più grande di tutti.
2: E poi Enzo Ferrari, il Drake, la leggenda. Per una sua foto, uno scatto di Jody Scheckter, Ercole ricevette un premio proprio dalle mani del commendatore.
3: Venne premiato in persona da lui con un cavallino e con un assegno anche di 3 milioni di lire e mi disse: mi raccomando, li spenda bene.
2: Torniamo a Villeneuve. La foto forse più famosa di Ercole Colombo è quella che ritrae il canadese di traverso con la sua Ferrari, uno scatto che è diventato un'icona.
3: Villeneuve in macchina è quella foto lì. Lui oltre il limite di possibilità di tenute e tutte queste cose, che però riesce a controllare la macchina.
2: Eppure c'è un'altra foto di Gilles che ha un posto speciale nel cuore di Ercole, all'indomani di un terribile incidente, per fortuna senza conseguenze, e di fronte, di nuovo, ad Enzo Ferrari.
3: Lui allungò la mano per salutare Ferrari. Con Ferrari non si poteva scattare a raffica, musica. E io in quell'istante lì non scattai, non so, sai quando hai la sensazione di qua mi sembra un po' poco questo saluto per uno che ha avuto un grande rischio. Infatti una frazione di secondo dopo Ferrari lo tirò a sé e gli diede un bacio sulla testa. Secondo me rappresenta nel miglior modo la frase che Ferrari ha detto di lui: io gli volevo bene.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Nico Forletti e Andrea Boccia in redazione, con Gaetano Albora alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana. C'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. In Francia montano le proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città, oltre 600 i fermi, decine di feriti, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato un'unità di crisi e chiesto ai suoi ministri di evitare trasferte. Gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenze di insegnanti e condizioni degli edifici. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La struttura fa sapere che al momento non saranno diffusi bollettini medici. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, lo scorso marzo era stato ricoverato per una sindrome depressiva. Raid russi su una scuola a Kiev e su centri logistici a Odessa, due morti a Sumi, blackout in diverse regioni ucraine. Kasparov denuncia la CIA e gli 007 lituani mi hanno avvertito che sono in pericolo di vita, non mi fermerò, afferma l'ex campione di scacchi che da anni vive all'estero e si oppone a Putin. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del fallito attentato sul volo Fly Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un'inchiesta a carico del pilota omanita che voleva far precipitare l'aereo. Si cerca di capire se l'aggressione sia stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Inaugurato stamattina presso il centro Rai di Saxa-Rubra, da dove trasmettiamo anche il nostro giornale radio, il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, che ospiterà Ballando con le Stelle, in onda da sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Ed era l'ultima notizia, al GR torna alle 15.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
1: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
7: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua resta.
1: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Caffè di Radio 1 Sport.
9: E comincia alle 14:03 minuti il nostro pomeriggio in diretta su Rai Radio 1 Sport. Comincia anche un nuovo mese. Se per questo oggi è giovedì 1 ottobre, ben trovati. Saremo con voi fino alle 16. Le voci per queste due ore o poco meno di Guido Ardone,
10: Gabriele Brocani,
9: con l'assistenza tecnica, perché poi sono loro che ci permettono di andare in onda. Daniele Di Noia, lo chissà, salutiamo, con Danilo Gionta in regia. Continua invece una settimana molto molto azzurra, perché vigilia per la nazionale maggiore, diciamolo un po' in maniera vintage, di Roberto Mancini. Domani quella che può essere considerata già una prima prova di maturità dopo il tonfo col Belgio, l'esploa con la Turchia. Come sarà la verità e dove sarà la verità?
10: Nel mezzo
9: a Parigi in realtà, perché domani gli azzurri ovviamente affronteranno la Francia nella terza partita di questo girone di Nations League. È già tempo di scendere in campo per gli azzurrini, l'Under 21. Questo ci porta anche poi a un'importante novità oggi di programmazione per quanto ci riguarda, perché Armenia-Italia, penultima gara del girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno, calcio d'inizio alle 18:30, sì? Dalle 18:25 in diretta solo su Radio.

0: studio nel corso dei tempi supplementari che chiuderanno un po' prima, ma di fatto poi non ci fermeremo mai fino al termine della partita. Ci sarà Andrea Boccia con Mario Pezzolla, così abbiamo dato tutte le coordinate. Inutile ricordare, ma noi lo facciamo lo stesso, che è una gara comunque sì sulla carta più che abbordabile, ma già comunque decisiva, perché
1: siamo già alle Olimpiadi, agli europei.
0: Stai un po' correndo, dire.
1: Dai, sì.
0: È decisiva in senso inverso, che se dovesse andare male, ma diciamo in maniera impronosticabile, le cose si complicherebbero in maniera definitiva. La Polonia è avanti, ieri ha vinto, ha fatto ciò che doveva. Lunedì ci sarà lo scontro diretto definitivo per cercare di riagguantare i nostri principali, anzi i nostri unici avversari per la corsa al primo posto, che manda dritti dritti agli europei senza dover fare calcoli, spareggi o cose insomma poco gradevoli in passato. E allora oggi bisogna insomma fare i tre punti per restare alla distanza minima dei tre punti, sarebbero a quel punto tanti nei confronti della Polonia, e poi giocarsi il tutto per tutto alla fine. L'ho fatta semplice, l'ho fatta breve,
1: tanto molto semplice.
0: Capirci non è né semplice né breve ciò che accade ai piani alti del nostro sport e del nostro calcio. Giornata complicatissima che segue una serie di giornate complicate. Noi partiremo proprio da qui tra poco, lo faremo intanto ascoltando le voci da una parte e dall'altra, ecco, in maniera del tutto equilibrata, visto poi l'importanza dei temi. Insomma, anche qui con semplicità, Malagò, presidente della FIGC, al centro del caso della questione del mancato tesseramento prima della sua elezione, oggi si è speso rispetto a quelle che sono state le dimissioni da ormai ex capo delegazione degli azzurri Diana Bianchedi, che era stata criticata, contestata. C'erano state alcune osservazioni legittimissime, per carità, da parte del ministro Abodi per le sue scelte in una giunta CONI dedicata però a tutt'altra federazione. A questo punto che succede? Che Malagò si pronuncia, lo fa in maniera molto netta, lo sentiremo, e a strettissimo giro di posta proprio a margine del Festival dello Sport di Trento. Anche noi saremo lì ovviamente, già ci siamo. Buona parte della nostra squadra, ci saranno talk, interventi, ci sarà Sabato Sport, poi vi daremo tutte le coordinate. Insomma, Abodi ha voluto controribattere, situazione molto complicata. In tutto questo era nell'aria il 6 ottobre, lo ha ufficializzato il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, ci sarà proprio la giunta del CONI chiamata a quel punto a pronunciarsi sulla questione Malagò, sulla questione del mancato tesseramento. Su questo aspettiamo, anche perché in questo momento fare previsioni quando l'acqua bolle letteralmente, non per calare la pasta purtroppo, poi non va meglio da altre parti, ma qui ovviamente mi sposto anche su ambiti molto diversi, non di politica sportiva ma di campo. Che fine ha fatto Cristiano Ronaldo? È fuggito totalmente,
1: è scappato.
0: Ha abbandonato il ritiro del Portogallo. Oggi la formazione lusitana giocherà questa sera alle 20:45 in casa della Danimarca. Gran bella partita. Jorge Jesus aveva detto: no, tu non sarai tra i titolari, allora me ne vado. Poi l'hanno inseguito all'aeroporto, insomma, i quotidiani proprio con l'apertura di questi minuti. E beh, insomma, ci strapperà anche un sorriso, perché poi quando non sono problemi nostri, alla fine possiamo anche scherzarci un po' su. Ed è una delle principali notizie di giornata. Poi andremo ovviamente a parlare nella prima parte della seconda ora con il nostro Quintiliano Giampietro, voce praticamente quotidiana, parte della nostra programmazione, perché poi di temi ce n'è tanti. Dalla nazionale torneremo, ovviamente ci dirà anche la sua sul caso politico che infiamma appunto lo sport, il calcio nello specifico. Sullo sfondo c'è un campionato ovviamente che è lì bello in attesa, si parla molto di Juve in queste ore, naturalmente molto in attesa, ma l'attesa poi finirà a un certo punto e si tornerà in campo. Insomma, tanti temi anche quest'oggi. Tra poco le voci bollenti, Malagò da una parte, Abodi dall'altra, e non solo, perché poi andremo anche sui protagonisti in campo. C'è Baldini, il CT dell'Under 21, c'è Fagioli, c'è molto da ascoltare anche musicalmente. Sei contento?
1: Sì, molto, molto. Tu cosa farai stasera?
0: Io questa sera ovviamente, dopo aver seguito l'Under 21, rifletterò, insomma metterò in meditazione aspettando Francia-Italia di domani, perché cosa volevi propormi?
1: La concertino? La canzone dal titolo Tu cosa fai questa sera di Noemi e Vito Salamanca.
0: Mi ha ingannato.

0: vederti mai più.
1: Veronica Scopellitinate Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera, insieme al cantante, al cantautore Vito Salamanca, brano scritto in diciamo a quattro mani con Paolo Antonacci, figlio di Biagio.
2: Eh beh, firma assolutamente autorevole del panorama musicale, però non per criticarti, ci mancherebbe, Gabriele Brocani. Hai fatto la domanda sbagliata, la domanda giusta è cosa farà questa sera Cristiano Ronaldo. Guarderà la partita
1: dal yacht.
2: Sì, dal jet privato, intanto pare lo abbia riportato, lo stia riportando a Madrid, quindi poi non sappiamo che programmi abbia. Sono scelte, questo è molto interessante, ora facendomi per quanto possibile un po' più serio, quelle sulle prime pagine dei quotidiani online, come facciamo sempre a quest'ora, la Gazzetta dello Sport nel cuore del suo boxino alto dorato resta proprio su questa vicenda, che poi sia degli aspetti a volerci ridere un po' su, davvero grotteschi, surreali. Rincorso da Jorge Jesus, da Proenza, presidente federale, fino all'aeroporto, e adesso rischia la squalifica. Parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo. Le puntate precedenti probabilmente le sapete, ce ne siamo anche occupati su Rai Radio 1 Sport. Dopodiché sì, ha detto: guardate, io prendo e vado via con mezzi miei personali, privati, visto che ha questa possibilità. E il commissario tecnico era stato, non voglio dire duro, perché poi alla fine, sai, è le facoltà di un CT decidere chi va in campo. Il suo status non dà diritto a essere diverso dagli altri, gli aveva preferito, aveva confermato Gonzalo Ramos. Bene per i tifosi del Milan in tutto questo, no? Al centro dell'attacco, alla fine lui ha voltato le spalle e è andato via. Il seguito è piuttosto gustoso, insomma c'è stata questa rincorsa praticamente proprio all'aeroporto, e alla fine per cercare di dissuaderlo da questo intento, no? Di lasciare la nazionale, ma evidentemente non è andata così. Il presidente appunto della Federcalcio portoghese aveva in programma di spostarsi per seguire l'Under 21, invece aveva cambiato i propri piani proprio per recarsi d'urgenza, come fa sostanzialmente a volte un ministro, se volete, no? Se vogliamo fare un accostamento complicato in caso di difficoltà internazionali. Qui parliamo, e vive Dio, soltanto di calcio e di sport, e dunque aveva provato a gestire la situazione, ha provato assieme al commissario tecnico un ultimo disperato tentativo di mediazione, scrive la Gazzetta dello Sport in questi minuti nella sua versione online.
1: Che però
2: raggiunto Ronaldo all'aeroporto, ma evidentemente non è servito,
1: non
2: per convincerlo a tornare sui suoi passi. Guardiamo in casa nostra, che è meglio, perché noi ci sentiamo un po' rivitalizzati dopo la bella serata di borsa, per il punteggio, per i tre punti, per la prestazione. Abbiamo
1: per
2: visto
1: il gioco,
2: a tratti, soprattutto nel primo tempo, una bella Italia spumeggiante. È chiaro che abbiamo anche sfruttato, perché poi nello sport e nel calcio così si fa, le difficoltà,
1: le assenze.
2: Sì, le assenze, Yıldız Calhanoglu, dici benissimo, ma in generale le difficoltà in questa fase ancora che perdurano, a dire il vero, già dal mondiale per la Turchia di Vincenzino Montella. Che cosa scrive, sempre con richiamo nel box alto, Mancini, la Gazzetta dello Sport? Mancini ne lascia a casa 9 per la Francia, Romano, Cambiaghi e non soltanto, in buona sostanza, secondo le previsioni della vigilia. Poi ovviamente domani la giornata sarà tutta dedicata all'attesa per gli azzurri. Gli azzurri partiranno oggi alle 17, previsto il charter che li porterà a Parigi. Poi all'arrivo, poco dopo, ci sarà la conferenza stampa Mancini più un giocatore. Mancini cosa avrebbe deciso in queste ore alla vigilia di questa partita? Davanti a Donnarumma, Kayode confermatissimo, gran partita,
1: giusto,
2: presumibilmente migliore in campo in quel di Bursa.
1: Salvatore Esposito,
2: un ballottaggio, ci arrivo, un ballottaggio Scalvini, Mancini, Bastoni, Calafiori a completare la linea a 4. Poi i tre posti di centrocampo, anche qui ce n'è uno in più alla fine: Barella, Tonali, Fagioli o Frattesi, ecco. E poi più difficile, scrive proprio la Gazzetta dello Sport, l'attacco, perché più Esposito potrebbe essere in ballottaggio con Moise Kean, da una parte Maldini o Vergara e dall'altra uno tra Cambiaghi e
1: Sebastiano.
2: È vero che sono tre ed è complicato,
1: però
2: cerchiamo di dare a Sebastiano ciò che è di Sebastiano. Giusto. Questa insomma è l'indicazione, l'orientamento, ovviamente da verificare poi nel corso delle prossime ore, e chissà che nel corso del tardo pomeriggio di questa conferenza stampa ormai parigina di Mancini non possa uscire qualche piccola indicazione indicazione. Qui non ci sono indicazioni, ci sono frasi, insomma, scolpite, insomma, che possiamo ascoltare, e lo faremo tra pochissimi istanti. Ci spostiamo sul Corriere dello Sport. Perché parlavo di scelte? Perché la Gazzetta va sul tema, ci va un po' più in basso, con un paio di titoli comunque molto puntuali. Il commissariamento della FIGC, ipotetico al momento, per carità, qualcuno dice molto probabile, ma staremo a vedere. La giunta del CONI il 6 ottobre, Buonfiglio, il presidente del CONI, non lasceremo spazio a interpretazioni. E poi il ping pong si è spostato in queste ore proprio sul cosiddetto caso Bianchetti, Diana Bianchetti, della cui carriera ovviamente in passato sappiamo tutto a livello olimpico e non solo. Però intanto, come capo delegazione ormai ex, Malagò da Abodi un'entrata sgrammaticata e fuori luogo, il ministro ha risposto da par suo poco dopo, e poi la guerra di pareri FIGC CONI sul commissariamento. Tutto ciò diventa invece apertura sulla home page del Corriere dello Sport. Dimissioni Bianchetti, Malagò attacca Abodi, la frase riportata è la stessa. Allora, piuttosto che citarla, visto che comunque i quotidiani giustamente fanno il loro lavoro e citano ciò che è giusto citare, noi andiamo ad assentire proprio dalle vive parole, dalla viva voce dei due protagonisti di questo duello a distanza, fonti autorevoli, altissimi dirigenti dello sport, del calcio, ma d'altra parte poi Malagò è, insomma, alle spalle il lungo corso come numero uno del CONI. Andiamo a sentire proprio il presidente della FIGC, appeso in qualche modo a questa vicenda del suo tesseramento, mancato tesseramento, pardon, prima dell'elezione. Ci sarà di qui a pochi giorni la giunta che dovrebbe decidere il tutto. Andiamo a sentire Malagò, è molto molto chiaro e netto sul caso Bianchetti e sulle parole di Abodi, eccolo qui.
0: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Ho detto: cari signori, non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, vado avanti con i miei valori, credo che è impossibile dargli torto. Non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento proprio in assoluto sbagliato, proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
3: Rai Radio 1 Sport.
2: Non ha usato giri di parole il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. A questo punto è chiaro che apprese queste dichiarazioni, che naturalmente sono state immediatamente rilanciate dalle agenzie, il ministro Andrea Bodi, il ministro per lo sport, ha risposto con il suo punto di vista rispetto alle parole proprio di Malagò, e quindi è nato questo botta e risposta a distanza che andiamo a completare anche
1: bene,
2: con le parole di Abodi. Vabbè, sono da una parte questioni certo, che tra dirigenti possono accadere, dall'altra, ma poi ci spiegherà tutto una delle firme, come dire, più informate sotto questo punto di vista tra poco, e denota anche il momento di enorme tensione, di incertezza per lo sport. C'è un europeo sullo sfondo che vorremmo cercare di organizzare, ci sono mille questioni, c'è una nazionale che tenta di ripartire, i dirigenti fanno i dirigenti e esprimono il loro punto di vista, ma Abodi ha parlato così.
4: Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche, che molto spesso non riguardano gli interessi generali, e peraltro ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un fattore distintivo, e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri, non fa mai un briciolo di autocritica. Io non ho nemici, non li voglio, non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa, certo. Ho letto e riletto quello che ho detto, non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori. Io nella mia dichiarazione ho parlato di diritto di dovere di avere un'opinione, averla anche differente, e meno male che abbiamo opinioni differenti, ma non pensavo che fossero così differenti.
3: Rai Radio 1 Sport.
2: Parole pronunciate, giusto per completezza, a margine, in realtà lo apprendo soltanto adesso, della presentazione della nuova Serie 1 di pallanuoto. Insomma, ovviamente laddove ovunque si trovino non fa questo la differenza, no. E alimentano giustamente con i rispettivi punti di vista
1: dibattito.
2: E questo dibattito che però si è fatto decisamente molto aspro, e noi torneremo tra pochissimo. Poi però ci sono per fortuna altre voci che riguardano il campo, che riguardano le partite, che riguardano la nazionale maggiore, e ancor prima prima l'Under 21 e quelle per stemperare un po' gli animi ce le andiamo ad ascoltare tra pochissimo.
1: La musica adesso invece è quella dei Train con Calling All Angels.

0: la musica dei Train con Colin All Angels alle 14.24 nel nostro caffettino di Radio 1 Sport, con tantissimi temi che ovviamente riguardano principalmente un po' le sorti della nostra nazionale, ma ovviamente anche tanto altro. Guido,
1: caffettino bollente, viene facile la battuta rispetto al tema sul quale torneremo. Ovviamente le acque più che mai agitate ai vertici dello sport, delle istituzioni sportive e nello specifico del mondo del calcio. Però prendiamo una boccata d'ossigeno rispetto a quello che è il calcio giocato. Ripetiamo la doppia sfida oggi in esclusiva in diretta su Rai Radio 1 Sport, Armenia Italia. Parliamo di Under 21, della penultima gara di questo girone di qualificazione, e poi ci sarà la resa dei conti calcistica, per carità,
0: certo,
1: lunedì
0: certo,
1: alle 18.15 contro la Polonia. Domani c'è Francia Italia. Quando ormai due settimane or sono era uscita, era stata diramata in serata, era un venerdì se ben ricordo, la lista dei 34 convocati, il gruppo complessivo che Mancini aveva chiamato in causa per questa ampia finestra di nazionale, di quattro impegni in Nations League, noi avevamo subito fatto, come dire, le divisioni dicendo beh, ci sono quelli dello zoccolo duro, ci sono i tanti nuovi innesti e poi c'è un po' una zona che sta a metà strada dei grandi ritorni, grandi ritorni comunque di giocatori che per un paio di stagioni
0: hanno gravitato
1: e poi erano un po' usciti dai radar, e tra questi c'è senza ombra di dubbio Nicolò Fagioli, che intanto insomma riparte bene. È una bellissima intervista quella che ha realizzato uno dei nostri inviati al seguito della nazionale, Daniele Fortuna, perché si parla di ruoli, si parla di atteggiamento in campo, del ritrovare la maglia azzurra. Poi magari un altro frammento lo teniamo da parte per un momento successivo della trasmissione, si parla anche di ciò che inevitabilmente in realtà non se ne parla esplicitamente
0: social.
1: Però esatto, visto che questo ragazzo ha attraversato anche momenti difficili a livello personale, quindi come si vive tutto ciò nel rapporto con i tifosi, o a volte non sono neanche tifosi, sono persone che avendo ampia disponibilità di tempo si mettono lì con un telefono, con una tastiera, fate voi, e iniziano un po' a spadroneggiare e a sparare sentenze. Però questo è un altro capitolo, poi ci arriviamo successivamente. Intanto la sua partenza con la Fiorentina questa stagione, la nazionale, l'aver ritrovato la maglia azzurra, la Turchia è verso la Francia in un minuto circa, poco meno, sai, facciamo 59 secondi. Daniele Di Noia, c'è Nicolò Fagioli al microfono di Daniele Fortuna, eccolo qui.
2: Penso che giustamente non sono stato convocato in questi due anni, perché comunque sì, ho fatto l'anno scorso una buona stagione, però quella prima non benissimo, e adesso sono molto contento di essere qua. No, mancava tantissimo ovviamente, è passato tanto tempo. No, in campo l'altra sera con i miei compagni mi sono trovato benissimo, è il ruolo che posso fare, penso che posso fare tutti i ruoli a centrocampo. Qua faccio un ruolo, alla Fiorentina faccio un ruolo simile, però mi trovo bene in entrambi. A Firenze devono stare tranquilli che anche il ruolo in cui sono mi trovo molto bene. Beh, innanzitutto devo ringraziarlo perché è lui che mi ha fatto esordire in nazionale, e poi è un mister che parla poco, però le cose che dice sono molto mirate, e noi siamo tutti qua per ascoltarlo, per migliorarci e per dare tutto per lui. Ovviamente parliamo di giocatori fortissimi della Francia, noi non sappiamo chi giocherà di loro, non sappiamo chi giocherà di noi, l'importante è che chi va in campo sfrutta le proprie qualità. Ovviamente se uno predilige la tecnica deve sfruttare la tecnica, e uno la fisicità deve sfruttare la fisicità, basta che poi in campo siamo uniti, vicini e compatti e facciamo quello che ci chiede il mister.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Beh, se poi in campo non c'è Mbappé, però alla fine insomma ora può sembrare antisportivo, però e d'altra parte il valore comunque della squadra, ovviamente di Zinedine Zidane per la serie ancora tu, non dovevamo rivederci più, però è molto suggestivo ritrovare 20 anni dopo quello che fu un protagonista in negativo molto particolare di quella finale per noi gloriosa. Adesso lo si ritrova, come ben sapete, come commissario tecnico della nazionale francese. A proposito di CT, ci apprestiamo anche ad ascoltare le parole di Silvio Baldini alla vigilia di Armenia Italia, l'inevitabile momento, cosa deve fare la nazionale Under 21 per, io lo dicevo poco fa, cerchiamo di puntualizzarlo
0: o
1: ulteriormente,
0: cosa
1: o cosa non deve fare. Intanto non deve sbagliare la partita di oggi, e ve la faccio molto semplice anche qui, poi magari ci ritorniamo più tardi anche per prepararci a quella che sarà la presentazione dopo con Andrea Boccia in studio, con il nostro inviato Giuseppe Bisantis, Armenia Italia a Yerevan. Andiamo subito intanto a capire che la Polonia è avanti di 6 punti, ma una partita in più perché ha battuto la Svezia nel suo incontro. Bisogna vincere la gara di oggi contro l'Armenia, obiettivo più che mai alla portata, e poi a Pescara lunedì ci sarà lo scontro diretto con la Polonia. È anche giusto dire che vanno direttamente agli europei del 2027 in Albania e Serbia, e ho anche le date in anteprima assoluta, 16 giugno 3 luglio del prossimo anno, le prime classificate di ogni girone, la migliore delle
0: seconde.
1: Quante? le prime 8 classificate, ecco. E poi, anzi le prime 9, pardon, più una decima squadra che è la migliore delle seconde. Le altre 8 invece, seconde classificate, scivolano inevitabilmente nel girone infernale dei playoff, lo definiamo così, visti i precedenti per la nazionale maggiore. Anche qui, senza poi prendere la calcolatrice o fare cose troppo complicate,
0: speriamo di non doverlo fare.
1: Bisogna battere l'Armenia, bisogna poi battere la Polonia per raggiungerla in termini di punteggio. Bisognerebbe farlo, anzi bisogna farlo con due gol di scarto, perché nella gara di andata gli azzurrini furono sconfitti 2-1 da questa nazionale che intanto ha fatto il filotto 9 su 9, 9 partite, 9 vittorie, 27 punti, quindi sicuramente un percorso incredibile. E a questo punto poi si andrà a vedere se intanto verrà agguantato il primo posto, o poi lì bisogna basarsi appunto sulla classifica delle migliori seconde. Però a questo magari ci arriviamo dopo, così lasciamo anche un po' di pathos rispetto a questa ulteriore possibilità. Belle le parole di Silvio Baldini, che non lo dimentichiamo, per qualche settimana ha avuto anche l'interim della nazionale maggiore nell'interregno tra Gattuso e Mancini. Non perde la sua filosofia, intanto nel ricordare che nessuna partita è vinta nello spogliatoio. Bravo. Anche se l'Armenia evidentemente è la squadra meno attrezzata di questo girone, diciamo così, però poi devi andare in campo a vincere, lo devi fare anche mantenendo, molti dicono, la nostra identità. Baldini aggiunge anche qualcosa in più: il nostro modo di pensare libero, spensieratezza addirittura. Sentiamolo alla vigilia di questa partita.
4: Sentiamo. Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario. Senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse. I ragazzi devono pensare a loro stessi, cosa sono in grado di fare, devono imparare a giocare, a divertirsi, e nello stesso momento sapere che sono una squadra, che ci sono degli equilibri, che ognuno non è che possa fare come gli pare. Cioè, dentro a questo meccanismo devono trovare, ecco, l'espressione di loro stessi, e che se loro si divertono vuol dire che l'hanno trovata.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Così Baldini, CT degli azzurrini. Poi non voglio essere, come dire, cattivo, voglio anche sciogliere il nodo, la questione relativa all'eventuale, improprio chiamarlo ripescaggio, però insomma l'accesso diretto agli europei come migliore delle seconde. Ce la giochiamo con la Spagna a distanza, ovviamente, perché la Spagna è gioco forza in un altro girone. Però al momento la situazione è di perfetto equilibrio. Entrambe hanno giocato 7 partite delle 9 complessive, entrambe ne hanno vinte 6 e persa una, senza pareggi.
0: Differenze reti?
1: Nessuna, perché entrambe hanno 20 gol fatti e 4 subiti, quindi una situazione assolutamente inchiodata. Peraltro
0: commercialista perfetto.
1: La Spagna si è, tra virgolette, rovinata il cammino da sola proprio nella sconfitta nell'ultima partita in casa della Finlandia, che adesso l'ha scavalcata in classifica. Quindi ora dico Spagna perché il quadro in tempo reale dice questo, però, ma la situazione potrebbe cambiare ancora. A quel punto andremo a concorrere probabilmente con la Finlandia, che però non vorrà mollare, giocherà in casa del Kosovo la settimana prossima. Insomma, qui rischiamo di allargare un po' il tema. Concentriamoci prima sulla partita di oggi, e poi appunto i calcoli verranno in un secondo momento. Tra poco gioco forza, anche qui andremo a concentrarci sul momento complicatissimo tra i dirigenti del nostro sport e del nostro calcio, caso Malagò, che poi diventa caso Bianchetti, che poi diventa anche altro, e cercheremo di mettere in ordine insomma tutto ciò tra pochissimo.
0: Prima però ci ascoltiamo un brano che ci distende, si chiama Fatti Easy, è di Alice Merton. Easy.

0: E questa è Alice Merton con la sua Easy, ci riporta in diretta alle 14.37 in questa puntata del Caffè di Radio 1 di questo primo giorno di ottobre. Guido,
1: e c'è della garbata ironia nella tua scelta musicale, Gabriele Brogani, perché di easy, di facile, un po' come annunciavi, non c'è praticamente nulla in questo momento agli alti livelli dirigenziali del nostro sport, del nostro calcio, perché ovviamente il giorno della botta e risposta a distanza tra Malagò e Abodi, tra il presidente della Federcalcio nel cuore, nel pieno del caso tesseramento, mancato tesseramento che lo riguarda, e il ministro per lo sport ovviamente Andrea Abodi. Era un caso Malagò, diventa un caso Bianchetti, gli altri sviluppi possibili, firma olimpica innanzitutto e poi si occupa di molto altro, incluse le alte questioni di politica sportiva, quella del Corriere dello Sport di Paolo De Laurentiis, che saluto e ringrazio davvero per essere qui con noi per qualche minuto. Buon pomeriggio Paolo.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie.
1: Grazie a te naturalmente. Le voci le andremo a riproporre perché tu puntualmente oggi in pagina ricostruivi il quadro puntualissimo appunto della situazione, poi si va avanti, ci sono gli sviluppi che avrai a tua volta seguito, noi rinfrescheremo la memoria a chi ci ascolta, poi lasciami dire prima di ogni altra cosa che si può avere un'opinione o un'altra, sono tutte buone e legittime, condivisibile però la frase che io mi ero proprio appuntato dal tuo pezzo di oggi, uno spettacolo di cui si poteva fare a meno, questo lo possiamo dire senza tema di smentita, dai.
2: Penso di sì, penso che sia sotto gli occhi di tutti e temo che siamo solo all'inizio di una cosa che si trascinerà ben oltre la giunta CONI di martedì prossimo, che dovrà decidere sul commissariamento di Malagò oppure no. Ho questo timore dall'aria che tira, insomma, vedo delle battaglie di posizione non indifferenti e l'imbuto è sicuramente martedì, perché comunque qualsiasi cosa succeda ci saranno delle conseguenze in un modo o nell'altro, ma secondo me non finisce lì, perché poi partiranno i ricorsi, i controricorsi, e, insomma, come norma nel mondo della politica, della giustizia,
1: anche
2: della
1: quella sportiva italiana. Ovviamente, no? Anche perché qui poi lo sport e la politica si vanno a fondere, come ci dice Paolo De Laurentiis, che oggi in pagina anticipava appunto l'elevatissima probabilità della giunta proprio per il 6 ottobre, buon
2: che
1: figlio,
2: è
1: esatto, il presidente del CONI l'ha confermata praticamente un'oretta prima che noi andassimo in onda. E il caso Bianchetti, Paolo, ti chiedo un brevissimo Bignami per chi ci ascolta, perché poi uno alla fine sente giunta dedicata alla federpesistica e non capisce più nulla, poi in realtà c'è stata una presa di posizione da parte dell'ormai ex capodelegazione degli azzurri, questa cosa non è andata bene a qualcuno e allora sono arrivate le dimissioni e poi la controreplica, insomma è davvero un minestrone, Paolo.
2: Sì, mi sembra un minestrone, sì, nel senso che è come mischiare tonno e Nutella, perché
1: la sola idea mi atterrisce, devo dire.
2: È vero, perché comunque l'appunto di Abodi nei confronti di Bianchetti e anche di Di Paola, che sono i vicepresidenti del CONI, era legato alla differente posizione rispetto al presidente del CONI Bonfiglio per il commissariamento della federpesistica. Era questo il punto su cui è entrato il ministro. Poi, se vogliamo in modo legittimo o meno, questo è un altro discorso. Secondo me doveva starne fuori, però questa è la mia opinione. Mentre lei si è dimessa da capo delegazione della nazionale, doveva dimettersi da vicepresidente,
1: esatto.
2: si era risentita effettivamente per quello che ha detto il ministro. Invece ha fatto un altro tipo di scelta. E quindi poi i maligni che ci sono in giro sostengono che questa cosa sia stata propedeutica per poter votare senza il conflitto di interessi in giunta CONI martedì prossimo contro il commissariamento di Malagò, perché altrimenti non, come dirigente della Federcalcio non avrebbe potuto farlo.
1: E come avrebbe detto qualcuno ben prima, ben più autorevolmente di me, a pensar male, ammesso che sia male, e alla fine
2: si fa peccato, ma
1: però ci arrivi alla fine, esatto.
2: Ma d'altra parte ognuno muove le sue pedine, ormai siamo un tutti contro tutti.
3: Vero.
2: Ognuno di loro non fa prigionieri, nel senso si muove politicamente cercando di ottenere l'obiettivo, che è quello di restare in piedi, ma per quello dicevo ci saranno comunque delle conseguenze al di là del commissariamento o meno di Malagò. Faccio un esempio banale: se martedì in giunta CONI il presidente del CONI Bonfiglio propone il commissariamento, che magari passa perché lì si vota, il voto è palese della giunta CONI, ma c'è il voto contrario dei due vicepresidenti del CONI, ma che succede?
3: Sì.
2: Quindi siamo veramente in una situazione paradossale in cui purtroppo è il prezzo della democrazia, probabilmente è il prezzo anche di 12 anni del post Malagò, della gestione del CONI di Malagò di 12 anni, che è stata molto particolare. Buonfiglio ha raccolto un'eredità, ma non occupa il posto di Malagò a livello anche mediatico.
1: Personalistica, Paolo, intendi come particolare, anche personalistica, anche poi nella scelta del suo staff ora in FIGC.
2: Allora, lì si è aperto un vuoto di potere, nel senso che Malagò è come il Re Sole, no? 12 anni di gestione piena di successi, con grandissime capacità manageriali, organizzative e tutto quanto. Però nel momento in cui tu togli una figura del genere da quel ruolo lì, quello spazio va occupato. Buonfiglio l'ha occupato in maniera tecnica, ma tutto il resto deve essere occupato da qualcun altro. È una legge della fisica, cioè la natura non tollera il vuoto. E questa è la realtà. E quindi qualche scossone era giusto attenderselo. Certo, così stiamo andando un pochino oltre, onestamente. Forse qualcosina ce la potevamo risparmiare.
1: Sì, e poi il rischio di una reazione a catena ulteriore, e la sensazione ben illustrata da Paolo De Laurentiis, Corriere dello Sport, che la giunta poi di martedì prossimo, sarà il 6 ottobre, sia solo un'ulteriore tappa di passaggio. 30 secondi a testa, noi siamo bipartisan anche nel farvi sentire le voci dei due protagonisti del duello a distanza di oggi. Da una parte, se non l'avete capito, Giovanni Malagò, presidente della FIGC, dall'altra il ministro per lo sport Andrea Bodi. Cominciamo con Malagò, ultrasintesi del suo pensiero, del suo, come dire, della stoccata molto chiara, molto evidente ad Abodi, eccola qui.
3: Diana giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente è un'entrata, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, una scelta che ovviamente non posso che condividere. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Sono passati, ora non so dire, 15-20 minuti forse a distanza. Andrea Bodi ha risposto così le parole del ministro, e poi ovviamente torniamo per rimettere insieme ulteriormente i pezzi da Paolo De Laurentiis, il Corriere dello Sport. A Bodi.
5: Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche, che molto spesso non riguardano gli interessi generali. Ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un fattore distintivo, e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri, non fa mai un briciolo di autocritica. Ho letto e riletto quello che ho detto, non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori. Io nella mia dichiarazione ho parlato di diritto, di dovere, di avere un'opinione, averla anche differente, e meno male che abbiamo opinioni differenti, ma non pensavo che fossero così differenti.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Paolo De Laurentiis, noi tra poco ti salutiamo per lasciarti a quella che immagino sarà una giornata molto impegnativa per te, però faccio in tempo a chiederti in pochi minuti un'osservazione per parte. Da una parte, appunto, Malagò va così dritto per dritto frontalmente perché sa quello che sarà, almeno in prima battuta, diciamo in primo grado, per essere chiari, il suo destino di martedì prossimo. Sul fronte opposto, Abodi, ministro interventista, ma al di là di Abodi, è un punto di domanda questo ovviamente, al di là di Abodi c'è una questione relativa nel nostro paese, all'ingerenza della politica nello sport, perché poi tu mi insegni, tra i capisaldi del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, e appunto politica e sport devono sì entrare in comunicazione tra loro, ma vivere strade e percorsi separati. Che cosa pensi? Sono opinioni, allora, queste, per carità.
2: Un discorso generale è che politica e sport non sono mai stati separati, mai. Sul particolare dipende da come le ingerenze, o comunque la comunicazione fra i due mondi avviene. In questo caso, secondo me, forse stiamo andando un pochino oltre. Anche il ministro che conferma Mancini è una cosa un po' irrituale,
1: certo, chiaro.
2: Quindi ci stiamo muovendo su un terreno molto particolare. È chiaro che il livello dello scontro si è alzato, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, cercando di compattare il suo fronte. Questa è la realtà dei fatti, perché fra quattro giorni si decide il destino della Federcalcio e probabilmente anche di una fetta di sport italiano. Questo è il punto. Non ci sono, poi il resto è dietrologia, è roba di immagine, ognuno che chiama il proprio ruolo. Certo, se ognuno rispettasse il proprio ruolo non saremmo arrivati a questo. Poi di che cosa stiamo discutendo? Allora, io sono per rispettare le regole che ci sono, su questo non ci piove. Però noi stiamo discutendo se il presidente della Federcalcio, che è stato presidente del CONI, che è membro CIO, debba essere tesserato. È come chiedere a Verstappen se ha la patente A per fare un gran premio. Poi è la regola, per carità, che deve essere rispettata. Però se entriamo nel merito, cioè, tutto questo deve portare al commissariamento della federazione. Non lo so, mi sembra... C'è anche però l'altro aspetto, bisogna essere intellettualmente onesti, che il CONI è un ente pubblico. Quindi chi martedì va a votare in giunta CONI, sì o no, deve dire sì perché e poi quella motivazione resta agli atti, no perché e quella motivazione resta agli atti, non è un'assemblea di condominio. Quindi bisogna fare attenzione e muoversi all'interno del REC.
0: Anche il ministro dello sport è comunque un ente pubblico, no?
2: Esattamente. Quindi parliamo comunque di soggetti pubblici che devono muoversi assolutamente, per fortuna aggiungo io, poi sarà un meccanismo farraginoso, sì, porta a polemiche, ma per fortuna queste sono le regole della democrazia. Poi portano a qualche stortura per noi che osserviamo, no? Perché comunque sì, secondo me c'è un danno di immagine enorme da questo punto di vista. Però se queste sono le regole, bisogna muoversi all'interno di queste regole qui, con tutto quello che ne consegue. Qualcosa succederà martedì, secondo me.
1: A proposito del danno d'immagine, poi davvero ti salutiamo, perché poi sono piani diversi, perché per esempio il CT dell'Under 21 Baldini, interpellato in materia, ha detto: ma guardate, noi andiamo in campo, ha detto quello che poteva e doveva dire, noi andiamo in campo, sono cose per noi lontane. Facile invece dalla nostra prospettiva di chi racconta queste cose metterle insieme, il tutto mentre c'è una nazionale che tenta di risollevarsi, che domani giocherà comunque un'altra partita, un'altra tappa, forse difficile, direi la più complicata fino a questo momento, mentre c'è un europeo da organizzare, non si capisce bene dove, come, quando andranno presi gli stadi. Cioè qui si fa un passo avanti e uno doppio indietro. Malagò tra l'altro ha detto, tra le tante cose, ovviamente noi abbiamo fatto una sintesi, io sono tranquillo perché non posso che essere tranquillo, e poi martedì si capirà. Paolo De Laurentiis, a te l'ultima e poi ti salutiamo.
2: Sì, purtroppo tenere distinti due piani non è facile. Non è facile per i ragazzi di Mancini scendere in campo domani contro la Francia, non è facile anche per gli altri atleti degli altri sport continuare a fare, a giusto, preparare un'Olimpiade che c'è fra due anni con tutta questa situazione qui. Lì devono essere bravi, perché qui è uno scontro fra personaggi che sono, diciamo, in primo piano. Lì c'è tutta la cerchia tecnica che lavora sia sul calcio sia sugli altri sport, che loro devono essere particolarmente, certo, bravi, sì, per non perdere di vista il focus sui risultati sul campo. Giusto. Ma pure per questo ci vorrebbe, ma non a pochi minuti, ci vorrebbero giornate per discutere su cosa potrebbe fare la nazionale, non sta facendo per migliorare. Quello poi diventa veramente un altro argomento. Rimanendo alla crisi della politica sportiva, martedì secondo me succederà qualcosa, per forza di cose, è inevitabile.
1: Giornate calde davanti a noi, sembra un'espressione, come dire, logora scontata, ma è la pura e semplice verità. Corriere dello Sport, grazie, Paolo De Laurentiis, grazie, buon lavoro, ti abbracciamo,
2: grazie,
1: a presto su Rai Radio 1 Sport. Ciao.
0: Ciao. Grazie.

0: Dall'album Una giornata uggiosa, la title track del grandissimo Lucio Battisti ci riporta in diretta quando proprio siamo alla fine della prima parte di questo caffè di Radio Uno Sport, prima puntata di questo nuovo mese. E allora Guido, dopo...
1: quasi alla fine, perché abbiamo ancora il tempo, seppur rapidamente, di dare un'occhiata a ciò che ormai è accaduto, ma c'è ancora qualcosina in corso nell'estremo oriente. Qui parliamo di tennis, parliamo di due tornei che sono appunto in pieno svolgimento in questi giorni, ancorché, esatto, entrambi in Asia, ancorché differenti dal punto di vista del valore, del prestigio, insomma fate un po' voi,
0: 500 e un 1000,
1: perché abbiamo il 1000 di Pechino, il China Open, ma c'è anche il torneo di Tokyo, è un 500 in questo caso,
0: in
1: realtà
0: buoni.
1: Assolutamente, tanto è vero che proprio a Tokyo troviamo Carlos Alcaraz, che si è eliminato il suo avversario di giornata, di mattinata per noi, lo statunitense Mikkelsen. Lo ha fatto però non senza difficoltà, almeno nella parte iniziale del match,
0: è
1: un
0: vero.
1: Primo set soltanto al tie break, dopo aver annullato peraltro alcune palle set al proprio avversario, che poi si è imposto invece 6-4 al secondo. Alla fine Carlitos credo si sia un po' arrabbiato, perché gli ha fatto un 6-1 perentorio al terzo, ha detto va bene, basta così, voglio andarmi a giocare il secondo turno, pensate un po', contro Matteo Arnaldi, che è proprio l'avversario, il prossimo avversario.
0: Sarà
1: del...
0: una vittima sacrificale, dici?
1: Non è detto, non è assolutamente detto,
0: convinto.
1: Assolutamente, e quindi poi lo capiremo nei prossimi giorni. Bravo, bravissimo Matteo Berrettini, che ha fatto l'inverso contro lo spagnolo Davidovich Fokina, prima ha beccato un 6-1 perentorio, match in qualche modo, non dico speculare rispetto a quello di Alcaraz, ma quasi, si è imposto al tie break, però bene, 7-1 al secondo set, e poi al terzo set 6-4 su Davidovich Fokina, quindi molto bene Matteo, che a sua volta approda
0: agli ottavi e dovrebbe incontrare Vallejo.
1: Agli ottavi, esatto, e se la vedrà proprio con il paraguayano Vallejo, che invece ha avuto ragione di Jodar, altro astro nascente già nato, chi lo sa, del tennis spagnolo. Darderi avanti bene sul norvegese Rud, e poi c'è stato il ritiro di Musetti, insomma avete visto anche le immagini,
0: peccato.
1: Probabilmente sì, steccato più che peccato, questo dito che evidentemente non si è messo a posto, povero lui, peccato anche per Cobolli, ma qui ci
0: subito
1: spostiamo
0: fuori a Pechino,
1: fuori per mano del russo Safiulin. Lì c'è Zverev che continua la sua cavalcata, ha puntato sul piatto forte perché sono punti molto pesanti per lui, sapete bene che anche considerata la perdurante indisponibilità di Sinner, ma non apriamo questo capitolo, e l'inevitabile ritardo di Alcaraz, che pure è stato fermo alle spalle a mesi particolari complicati, il tedesco potrebbe fare il grande balzo,
0: avrà,
1: e
0: di
1: non
0: fronte,
1: a caso siamo a Pechino, ecco,
0: avrà
1: quindi
0: di fronte un cinese Yun Cheng, che penso che non avrà nessun tipo di possibilità
1: teoricamente, no, poi è chiaro che ma questo è emerso anche nel corso delle qualificazioni, insomma, dei turni precedenti, poi il pronostico può essere ribaltato per gli atleti di casa, e comunque
0: vero.
1: Un certo seguito, questo va detto. E lo stesso discorso può valere per Novak Djokovic, che se la vedrà contro il cinese Bu, sempre agli ottavi al secondo turno. Noi arriviamo invece al GR1 delle 15 e lo facciamo con
0: Teddy Swims con Mr. Know It All. Subito dopo il GR noi torniamo dopo. Thank you.

0: pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, per tiro in rete, siamo avanti noi.
1: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In Francia, violente proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città. Finora oltre 600 fermi, decine di feriti tra manifestanti e forze dell'ordine, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi. Gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e difficili condizioni degli edifici. Il ministro dell'istruzione ha chiesto in un post su X che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscono agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Caro Energia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera inviata dalla Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissioni di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. La cronaca: una setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella provincia di Torino, a capo un presunto maestro che è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.
3: La scusa era l'introduzione a corsi di yoga, meditazione, trattamenti olistici, danze guerriere, con a capo un 59enne che si definiva il prescelto in contatto spirituale con la madre divina. Ma una volta entrati nella struttura di questa presunta fondazione in provincia di Torino, la realtà appariva molto diversa da quella pubblicizzata. Una setta pseudo spirituale che sceglieva le proprie vittime, principalmente donne, a volte anche minori, in base alle loro fragilità, per sottoporli a continui abusi sessuali. L'uomo è stato arrestato questa mattina dopo un'inchiesta lunga circa 2 anni. Indagate altre 3 persone, tra cui una psicologa e un massoterapista, suoi stretti collaboratori. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, coloro che venivano chiamate monache o adepte venivano convinte a fare voto di obbedienza e povertà. Non solo dovevano versare tutti i loro averi al presunto santone, ma subire anche terapie purificatrici che consistevano in violenze sessuali, violenze a cui avrebbe partecipato anche il massoterapista. Tra i capi di imputazione a carico del maestro c'è poi anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe infatti simulato la propria inabilità a camminare, inducendo in errore la commissione medica dell'INPS e percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il 2026 è stato caratterizzato da ondate di caldo record in molte regioni del mondo. Un recente rapporto di Copernicus avverte che le condizioni estreme legate al fenomeno El Niño continueranno nei prossimi mesi. Mari con temperature sempre più elevate, corsi d'acqua a rischio, sempre più in secca il Reno, il grande fiume tedesco, simbolo del paese, con conseguenze ambientali ed economiche di ampia portata. L'inviata a Berlino.
4: È bloccata qui con il suo carico di 170 furgoni diretti ad Anversa. Si chiama Terra 2, la chiatta incagliata nel grande fiume Reno a Düsseldorf. La fotografia delle condizioni in cui versa una delle arterie di navigazione fluviale più trafficate d'Europa. Il letto del fiume a vista, la ghiaia al posto delle correnti, la siccità non molla la presa e gli idrometri continuano a registrare minimi storici in diversi tratti, come durante le ondate di caldo di questa estate. Una situazione che sta mettendo in ginocchio la navigazione, che prosegue a singhiozzo, pesanti le ripercussioni economiche in molti settori, dalla chimica al turismo, per non parlare del commercio. Ormai che il cambiamento climatico, con i suoi effetti estremi, vada preso molto sul serio, è una certezza per gli esperti. Nelle prime 2 settimane di ottobre è prevista ancora l'alta pressione dopo un'estate torrida, spiega il climatologo Carsten Brandt, e lancia un monito. A medio-lungo termine l'Europa rischia di essere vittima sempre di più della siccità, afferma. È necessario adeguare il fabbisogno idrico, agire con cautela e prepararsi a scenari imprevedibili. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani, GR1.
2: E a proposito di ambiente, le officine Grandi Riparazioni di Torino cambiano il loro aspetto esterno vestendosi di vegetazione. Il maestoso complesso industriale, trasformato nel 2017 in un hub della cultura e dell'innovazione, vedrà le sue 2 grandi corti trasformate in aree verdi.
5: Vegetazione, specchi d'acqua, sedute, spazi per l'intrattenimento e la socialità. Le OGR di Torino si trasformano

0: generando i loro ampi spazi esterni, anche sotto la spinta dei cambiamenti climatici, delle estati torride. Al posto delle due corti pavimentate, nuove aree verdi dove soffermarsi gradevolmente. Il presidente OGR, Davide Canavesio.
1: Abbiamo preso questa decisione perché le OGR sono uno spazio aperto a tutti. Siamo uno dei più grandi poli di innovazione e tecnologia, ma non solo.

0: La corte est delle OGR, un giardino su più livelli dove sostare, appunto, mentre la corte ovest avrà diverse funzioni.
1: Tantissime, dalla didattica agli spazi per i bambini, ma anche alle esposizioni di opere.
0: Troverà dunque spazio all'esterno anche l'attività espositivo-museale delle OGR, con installazioni temporanee e permanenti. I lavori da novembre alla primavera prossima. Federico Pietranera, GR1.
2: Prossimo giornale alle 16, buon ascolto.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
5: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua resta.
4: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: La nostra seconda ora in vostra compagnia si apre 7 minuti dopo le 15. Questo è sempre Rai Radio 1 Sport in diretta da Saxarubra. Ben trovati Guido Ardone,
10: Gabriele Broccoli.
9: Buon pomeriggio anche a Daniele Di Noia, che continua ad assisterci alla parte tecnica con Danilo Gionta in regia. La voce che ci ha preceduti l'abbiamo riconosciuta, mi sembrava, no?
10: Sì.
9: Facciamo un test sonoro, è proprio la tua, Gabriele Broccoli. Ed è anche giusto, perché quello che si correrà nel fine settimana resta a tutti gli effetti il Gran Premio del Bahrain.
10: Però
9: Sepang è in Malesia, ma come mai tutto ciò? Ovviamente per i pochi che non lo sapessero, ma insomma è storia nota, questo Gran Premio che era in programma praticamente nel cuore della primavera ad aprile. La situazione in Medio Oriente evidentemente non ha permesso che lì si svolgesse un evento di questo tipo, quindi era stato rinviato a data da destinarsi. La data è ormai destinata, è nota, perché si correrà appunto nel prossimo fine settimana. La denominazione resta quella, però è stata spostata in Malesia la gara e tutto ciò che ruota attorno, ovviamente, appunto per trovare una sede adatta. In tutto questo c'è Imola alla finestra.
10: Cambia l'orario?
9: E la mattina presto, ovviamente, noi ci saremo con Manuel Codignoni, poi torneremo nel corso di sabato e domenica, ovviamente, sui risultati del mattino, le qualifiche, poi la gara classica. E a tal proposito, sabato, puntata di Sabato Sport, tutta in diretta da Trento, dal Festival dello Sport targato Gazzetta. In tutto questo, poi, una cosa tira l'altra e questo ci porta anche alle dichiarazioni di Lewis Hamilton, che si è schierato apertamente in un momento anche lì un po' di incertezza o comunque difficoltà per la Ferrari, non soltanto in pista ma anche a livello dirigenziale. L'ombra pesante di Chris Horner su Fred Vasseur come team principal, però il campione britannico ha voluto far chiarezza. La gente può continuare con la sua narrazione negativa, ma la squadra sta lavorando tantissimo in termini di unità del team. Eravamo già uniti, ha detto il 7 volte campione del mondo. E poi, qualora non fosse chiaro, Fred Vasseur, ovviamente, la persona che ci guida, sta facendo un lavoro fantastico. Se guardate storicamente quanti si sono avvicendati nel suo ruolo, che aggiungo io, appunto, è quello di team principal, credo che sia in una posizione migliore di loro, ma alla fine non è una questione che dipende da un solo uomo, si tratta di tantissime persone. Resta nella sua posizione, non andrà da nessuna parte e continuerà a restare al suo fianco, continuando a credere nella direzione che stiamo prendendo. Poi questo, se volete puntare il dito, fatelo da un'altra parte, ci sono persone più in alto che fanno parte del progetto. Però io su questo non mi pronuncerei, perché insomma mi sembra, poi l'ho lasciata alla fine, ma
10: è fatto bene,
9: è la frase forse più pepata di tutte. Così ha parlato Lewis Hamilton proprio ormai alla vigilia, possiamo dire tranquillamente, di questo lungo weekend di Formula 1. Dicevo Imola alla finestra perché l'altro rinvio aveva riguardato l'Arabia Saudita. Si potrebbe recuperare proprio da quelle parti. Noi tra un po' parleremo di nazionale, sì, di Under 21, anche del caso che infiamma la politica sportiva italiana, dal quale siamo partiti nel corso della prima ora. Poi ovviamente il campionato dormiente non è dormiente, perché ci sono le big, le grandi manovre, soprattutto in questa fase in cui non si va in campo, la Juve tra le altre, insomma tutti i pezzi del

0: puzzle, anche se diversi, tra pochissimo con Quintiliano Giampietro.
1: Ma prima vi riporto al 1980, l'album Zenyatta Bondatta, un capolavoro assoluto dei Police, con una canzone che parla del modo in cui i politici, i sacerdoti, gli artisti e altre persone al potere usano le parole per manipolare gli altri. E Sting l'ha definita proprio una canzone eloquente sull'incapacità di esprimersi, infatti si chiama The Do Do Do The Da Da Da.

0: Un brano che Sting considera molto frainteso, il testo che parla di banalità, dell'abuso delle parole. Tutti quelli che l'hanno recensito hanno detto: vabbè, questa è una canzone che usa un linguaggio infantile, ma ovviamente ascoltavano solamente il ritornello, perché secondo lui sono le stesse persone che probabilmente non andavano oltre il primo paragrafo di Finnegan's Wake, che è una di quelle canzoni tradizionali britanniche che hanno poi alla fine invece un risvolto molto profondo. Quindi i Police li abbiamo riascoltati alle 15:15 e torniamo in diretta nel caffè di Radio 1 Sport. Con chi lo condividiamo?
1: Intanto con un refrain che rimane scolpito nella storia della musica, altro che banalità. Beh, lo condividiamo con la nostra voce amica per eccellenza. Intanto, sì, 15:15, il che vuol dire che tra meno di due ore gli Azzurri saliranno sulla scaletta dell'aereo, del charter che li porterà a Parigi. Il programma di questa giornata di vigilia, parlo ovviamente di Nations League, della sfida contro la Francia di Zidane domani, il cosiddetto walk around, il giretto in campo, fatemi dire le cose, parla come mangi, e poi la conferenza stampa, ora venendo insomma a toni più seri, di Roberto Mancini con un calciatore, credo non ancora precisato, la nazionale, i ferri corti ai vertici del nostro calcio, e poi dicevo il campionato che resta mica tanto sullo sfondo per quanto riguarda alcune squadre. Ritroviamo anche oggi Quintiliano Giampietro, buon pomeriggio. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao,
2: a voi. Non so perché, ma la canzone del 1980 dei Police mi riporta un po' a quello che sta accadendo nel calcio italiano, fuori dal campo.
0: Sì,
1: la tocchi piano, Quintiliano.
0: È vero.
1: Beh, perché è tutto un gran parlare, ovviamente. Insomma, intanto
2: sì,
1: questo.
2: Botta e risposta da una parte e dall'altra, qualche piccola marcia indietro da parte del ministro Abodi, però mi pare di capire che la strada sia sostanzialmente tracciata, no?
1: Sì, intanto verso il 6 ottobre noi ce ne siamo occupati anche in prima parte, ma ovviamente anche Quintiliano ci dirà la sua.
0: Quintiliano già prevede il commissariamento, l'ho sentito già.
1: Allora, Quintiliano, mettiamo le mani nella materia così calda, rovente, dici tutto quello che pensi rispetto a questo.
2: Sì, perché giorno per giorno insomma mi informano e sostanzialmente anche smentendo quelle che sono le dichiarazioni di alcuni giuristi, non i quattro chiamati da Bonfiglio per le relazioni, quelli extra, diciamo, extra coni per intenderci. E c'è poco da fare, manca il tesseramento che in base all'articolo 15 è fondamentale per essere candidati e quindi elegibili alla presidenza della Rete per Calcio. Ma al di là di questo tesseramento mancherebbe, usiamo il condizionale in questo caso, anche la dichiarazione sull'onorabilità e la professionalità, una sorta di autocertificazione del candidato dove riporta tutti i requisiti, cioè dichiara di avere tutti i requisiti per candidarsi, tra i quali appunto il tesseramento. Quindi la vedo veramente molto molto molto dura per Malagò, anche se potrebbe guadagnare un voto in più.
0: Sì.
2: Che è quello della Bianchetti,
1: ovviamente, certo. Infatti le poi dimissioni in termini, anche questo ci spiegava bene Paolo De Laurentiis, il collega del Corriere dello Sport, è un punto importantissimo sul quale giustamente Quintiliano si è appena soffermato, la possibilità che questo passo indietro rispetto al ruolo di capodelegazione dia poi, come dire, maggior vigore a quello che resta il suo ruolo in vicepresidenza, un voto importante. Allora Quintiliano, facciamo l'ulteriore passo successivo, perché anche questo, no, io, come dire, ti traduco le cose che ci ha spiegato il collega Paolo del Corriere dello Sport. Alla fine, se poi Malagò cade nel voto, ma col voto comunque a suo favore di una vicepresidente o magari di due, e qui rischia di venire giù tutto, perché lui prevedeva un potenziale effetto domino, un effetto a catena, no?
2: Che è un po' la genesi delle dichiarazioni, non le ultime, le penultime, del ministro Abodi, perché dice i vicepresidenti sono stati nominati anche come fiduciari sostanzialmente, strano, ha detto lui, che votino contro il presidente del CONI. Però è chiaro, sarebbe un'ulteriore diciamo così benzina su un fuoco ormai ampiamente partito. Questo è il discorso, però insisto, da quello che mi dicono fonti federali, fonti della giustizia sportiva, non credo ci siano i margini per scongiurare il commissariamento. Poi ragazzi, può succedere di tutto, però le regole sono quelle.
0: Certo.
1: Sì, assolutamente, noi ancora non possiamo stabilire ciò con certezza assoluta, banalmente, ciò che accadrà martedì prossimo, e il 6 ottobre lo possiamo in qualche modo prevedere, ciascuno secondo la propria opinione, le fonti che ha a disposizione, e quindi in quest'ottica Quintiliano, tu hai la tua sensazione. Facciamo così, noi prima abbiamo sentito un breve frammento di Malagò che ha detto pubblicamente, ha definito sgrammaticata l'uscita di Abodi, quella l'abbiamo già consegnata ai nostri ascoltatori. Sul tema commissariamento, qual è il tipo di sensazione, ma più che altro lo stato d'animo l'animo dell'ex presidente del CONI e tuttora presidente della FIGC. Lo andiamo a risentire in 22 secondi esatti. Vai, Daniele Di Noia. Averlo, ecco, eccolo che arriva. Poi Fagioli lo ascoltiamo successivamente, così non mescoliamo gli ambiti. Poi ovviamente vi riproporremo anche a Bodi, che pure ha detto la sua,
0: eccolo.
1: Quello l'abbiamo sentito. Malagò sul commissariamento, su come vive questi giorni.
3: Sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso e i voti. Terzo, non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma con questi presupposti perché non dovrei essere sereno?
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Quintiliano Giampietro, per punti e in maniera discorsiva, non dico che sia una strategia difensiva, per carità, poi non sta a me come fare l'esegesi delle dichiarazioni di un dirigente comunque di lungo corso. Lui ha messo in campo, ha voluto fare queste puntualizzazioni, ha messo questi puntini sulle i, dai, questo possiamo dirlo.
2: Tra l'altro, rispetto all'ultimo punto che ha citato lui, lo sappiamo, è stato candidato dalla Lega di Serie A, mi chiedo come sia possibile che la stessa Lega, quindi la componente federale che lo ha proposto, che lo ha candidato, non abbia pensato al tesseramento. Questa è la domanda, ragazzi, perché qui è grave, una cosa del genere è gravissima.
0: E nessuno forse ci ha pensato, Quintiliano, a questa cosa.
2: Ma è uno dei requisiti fondamentali, malgrado, ripeto, qualche giurista dica, però bisogna capire la gravità della... ma è grave, mi è stato detto che senza questo tesseramento non puoi essere candidato, ma tra l'altro, ripeto, sembra che manchi per esempio anche questa autocertificazione sull'onorabilità e professionalità. E quindi, ma com'è possibile che l'avvocato Bergamini, nel caso, abbia presentato tutta la candidatura senza dei requisiti indispensabili, necessari? Perché tra l'altro lui giustamente, accanto suo, Malagò, si dice tranquillo, ora sarà anche strategia, saranno dichiarazioni di facciata. Però Bonfiglio, quello che ha detto, non c'è spazio all'interpretazione, bisogna decidere senza se e senza ma. Mi sembra quasi un verdetto questo.
0: Sì, la settimana prossima nella giunta lui conta sui suoi fedelissimi, che insomma sappiamo servono 7 voti, no? Per poter superare questo problema. Ovviamente per lui Di Paola, Lunetta, la Federica Pellegrini sono tra i suoi sostenitori.
1: Sì, poi insomma però, fare il calcolo è sempre...
0: Però ci sono anche molti favorevoli al commissariamento, come anche Tania Cagnotto e altri nomi importanti.
1: Comunque non sarà l'ultima puntata.
0: C'è
1: no,
0: il TAR,
2: no, purtroppo temo che sia l'inizio di una serie non televisiva, purtroppo, che alla fine ci rimette il calcio italiano, perché ora tu hai detto 7, forse di più, perché alla fine voteranno in 15. L'unico escluso è ovviamente Malagò, perché riguarda se stesso, e quindi saranno 15 voti perché la Bianchieri è tornata. Purtroppo siamo alle solite, qui stavamo pensando, ipotizzando, sperando che fossimo nella fase di ricostruzione del calcio italiano,
0: invece,
2: viste le 3 esclusioni consecutive al mondiale, io ho l'impressione che invece siamo tornati indietro sotto questo aspetto. Ora la speranza è che la squadra scenda in campo scevra da questi pensieri, ecco.
1: Sì, diciamo, in quest'ottica, io lo citavo prima, lo ribadisco volentieri, sull'altro piano, quello degli azzurrini, peraltro 18:30, collegamento alle 18:25 su Rai Radio 1 Sport, Armenia Italia per l'ultima
0: Isola
1: gara
0: felice,
1: del girone. Sì, in qualche modo Isola Felice, perché poi Baldini ha fatto un lavoro eccellente. Sì. E Baldini, sollecitato alla vigilia, io ripeto, lo dicevo in precedenza e lo ribadisco, ha spiegato poi anche con la sua franchezza, con il suo essere molto diretto: guardate, noi facciamo un altro lavoro, noi in campo ci andiamo in ogni caso, poi è chiaro, queste cose stanno lì, però ovviamente noi dobbiamo isolarci. Quintiliano, visto che poi abbiamo entrambi, come dire, premura di arrivare finalmente al calcio giocato, e ci arriviamo, però anche qui per completezza, in realtà Malagò lo abbiamo riascoltato con te sul suo stato d'animo, sul sentiment alla vigilia ormai di questo voto. Abodi parla, anche qui frammento ultrasintetizzato per motivi di tempo e di spazio, rispetto al cosiddetto caso Bianchedi, le parole del ministro dello sport, le andiamo a risentire perché poi alla fine è tutto un unico racconto. Sentiamo Abodi.
5: Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche che molto spesso non riguardano gli interessi generali. Ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un fattore distintivo e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri, non fa mai un briciolo di autocritica. Ho letto e riletto quello che ho detto, non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori. Io nella mia dichiarazione ho parlato di diritto di avere, di avere un'opinione, averla anche differente, e meno male che abbiamo opinioni differenti, ma non pensavo che fossero così differenti.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Vabbè, nel cuore della frase quel diffido da chi, cioè, sto iniziando a diffidare da chi, eccetera, eccetera, quello mi sembra.
2: E poi una piccola marcia indietro rispetto a quelle post Bianchetti, anche se, diciamo, a scatenare il putiferio, quindi la reazione di Malagò credo sia stata la frase: non capisco come sia possibile che una dice presidente della giunta del CONI vada contro, sempre contro il presidente stesso, ecco, forse sotto, poi aggiunto forse deve prendere una decisione, ecco, forse quella è stata la frase che ha fatto scatenare il tutto. Però insomma, dalle parole ora bisogna scendere in campo, caro Guido.
1: Finalmente
0: andiamo.
1: Allora andiamo a casa di Zidane, no, metaforicamente si intende, lo ritroviamo sulla panchina di questa Francia. Quintiliano, gli allenatori parlano sempre di equilibrio in campo, noi dobbiamo cercare di avere, ma come dire, un appello a noi stessi, un equilibrio nella valutazione. Non è stata forse la fine del mondo la sera, per quanto brutta la serata dell'Olimpico contro il Belgio, non è stata, insomma, non è stato un trionfo quello di Bursa contro la Turchia, apparsa in evidente difficoltà, però si sono viste cose buone. Ora, al di là del giudizio mediato e mediatico che si possa dare di queste due partite, domani prova di maturità, prova del 9, diamo come dire una sorta, non dico di titolo, però inquadriamo la gara di Parigi contro la Francia.
2: Domani l'Italia ci dirà cosa potrà fare da grande, secondo me. Io ho avuto un po' il discorso come se fossimo davanti a un processo, no? In primo grado l'Italia è stata condannata, ha perso malamente contro il Belgio.
1: Senza attenuanti, se vogliamo restare nella metafora.
2: Ha fatto ricorso, e in appello invece è stata abbondantemente assolta, però poi la controparte ha fatto a sua volta un controricorso e domani sera ci sarà
1: la Cassazione.
2: E diciamo che ultimo grado della giustizia, che in questo caso l'accomuniamo alla Cassazione, ecco, diciamo così. Sì. Quindi ci dirà la verità su quale sia l'Italia, su cosa potrà fare, soprattutto perché, lo ricordiamo, Mancini l'ha presa da poco tempo e quindi quando è una fase di ricostruzione ci possono essere, no, degli inciampi, così come ci possono essere delle famose montagne russe, no, alti e bassi. Bisognerà trovare un equilibrio, però la Francia certamente è l'avversario giusto per misurare la temperatura di questi ragazzi.
0: E anche perché esperimento, poi, perché ha cambiato molto.
1: Sì, ha cambiato molto, ci sono dei ragazzi che resteranno a casa, poi in realtà secondo i cosiddetti campetti della vigilia, forse tra le ormai tre versioni, perché quella di domani sarà la terza. Dell'Italia, è quella che chissà potrebbe un po' assomigliare di più a quella ipoteticamente dell'11 definitiva. Ideale, che poi ormai nel calcio di oggi
0: non esiste più.
1: Non esiste più tanto, perché i giorni titolarissimi. Ci dai qualche nome dei singoli, per l'appunto, Quintiliano Giampiero, su cui è bene concentrarsi in queste ore, perché forse anche a livello personale, non solo tecnico tattico in campo, hanno raccontato qualcosa in più secondo
0: noi
1: te?
0: Noi abbiamo anche una voce pronta, vediamo se
1: magari si incrocia.
2: Uno l'hai citato prima, Fagioli, ma anche altri due li ho un po' connotati come giocatori che stanno riscattando con modalità, per motivi diversi, loro situazioni. Per esempio Bastoni stesso, no? Ha avuto un'annata molto difficile, malgrado poi l'Inter abbia vinto lo scudetto, per carità, ma dal punto di vista personale ha avuto tanti problemi. E lui stesso ha detto, oltre al discorso di Zenica, in cui insomma si è fatto espellere, è stato uno dei protagonisti in negativo, forse il peggiore, possiamo dire, ha detto: io devo restituire al popolo italiano e ai tifosi nei prossimi 4 anni tanto, ma secondo me anche a se stesso, tant'è che era finito anche sul mercato, lo voleva il Barcellona, e poi è stato all'Inter. Fagioli sappiamo benissimo, ha avuto un periodo, l'ultimo periodo della Juventus, squalificato per il discorso
0: I
2: delle
0: fatti
2: scommesse,
0: che sappiamo,
2: e tra l'altro la Juventus poi però lo fece comunque allenare, gli addirittura gli rinnovò il contratto, no? Perché tanto credeva e è voluto stare vicino al ragazzo, è andato alla Fiorentina, al Chiebassi, però adesso è un periodo diciamo positivo, e lui ha detto: non mi aspettavo questa chiamata, però ci speravo molto perché il mio sogno è giocare ai mondiali. E poi Frattesi, che è escluso da tutti gli allenatori dell'Inter, perché non perché non sia forte, ma perché oggettivamente ha dei rivali.
1: Vabbè, aveva anche una concorrenza
2: molto più forte, concorrenza molto
1: concorrenza
2: sfidata,
1: leale, diciamo, per carità, certo, leale, certo. Ma sfidata.
2: No, per carità. Poi in mano a Gattuso, nella Lazio, il protagonista assoluto di questa prima parte di stagione dei biancocelesti, che peraltro sono un po' la squadra a sorpresa.
0: Vero.
2: Queste sono le tre foto dei riscatti, però nell'immediato ci si aspetta anche che si riscattino i senatori che hanno tradito nel primo match contro il Belgio. Mi riferisco a Barella, mi riferisco a Mancini, mi riferisco a Di Lorenzo, sempre che giochino.
1: Sì, nel caso specifico di Lorenzo, diciamo, la concorrenza di Caiode mi sembra anche qui sensibile, esatto, dopo quello che abbiamo visto a Bursa. Nicolò, esatto, Fagioli, soffermiamoci su di lui perché l'ha intervistato in queste ore il nostro Daniele Fortuna, inviato con Francesco Repici al seguito della nazionale. Faceva ben riferimento Quintiliano Giampietro anche alle questioni extracampo. Lui non è che ne abbia parlato in maniera diretta, però era giustissima la domanda di Daniele, che noi abbiamo omesso, ma la possiamo sintetizzare. Poi, come ti sei rapportato in questi mesi, come sei maturato anche nel rapporto rispetto a quella parte di tifoseria di appassionati che va sui social,
0: sui giustamente social,
1: dice un po' quello che gli pare, esatto, come purtroppo, aggiungo io, funziona nel nostro mondo. Quindi tra campo e fuori, Nicolò Fagioli, sono anche qui una trentina di secondi, li ascoltiamo.
6: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene, ti portano in basso appena sbagli. Penso che giustamente non sono stato convocato in questi due anni, perché comunque sì, ho fatto l'anno scorso una buona stagione, però quella prima non benissimo. No, mancava tantissimo ovviamente, è passato tanto tempo. No, in campo l'altra sera con i miei compagni mi sono trovato benissimo e adesso sono molto contento di essere qua.
4: Radio 1 Sport.
1: Oggi siamo fissati con i processi, mi ci metto anch'io, insomma, sì, poi alla fine c'è sempre un tribunale col quale confrontarsi, esatto, se lo esatto superi poi Quintiliano diventi più forte, anche qui diciamo
0: assolto,
1: dinamica scontata, però poi alla fine ci arrivi resto sui nomi che un po' hai fatto, perché io facevo questa tripartizione, ma in realtà l'abbiamo fatta un po' subito quando due settimane fa Mancini tirò fuori la lista, i veterani, i senatori, come giustamente li definivi tu, quelli che devono rappresentare lo zoccolo duro, le certezze, i tanti nuovi, e li abbiamo visti più o meno, qualcuno ha già dato ottima prova di sé, qualcun altro è stato ingenerosamente bocciato forse troppo
0: presto.
1: In mezzo vogliamo dire i rivitalizzati, i recuperati, quelli che insomma possono dare nuova linfa, possono restituire la linfa che era mancata in questi ultimi mesi.
2: Certo, è chiaro che bisogna, secondo me questa maglia azzurra paradossalmente in un momento difficile per alcuni è proprio una vitamina rivitalizzante,
0: salvifica,
2: salvifica. Io mi viene in mente il 2006 quando ci fu Calciopoli, sembrava che poi l'Italia ai mondiali, invece poi ci fu una sorta di reazione, no, del blocco Juventus e alla fine l'Italia vinse i mondiali, quindi sono anche contento perché sono comunque dei ragazzi. Io sentendo Fagioli non capisco, ma forse sì, tutti gli insulti social, addirittura Bastoni tempo fa è stato costretto a chiudere,
0: minacciato,
2: minacciato, quindi sì, hai ragione, sono tanti calciatori che possono essere rivitalizzati da questa maglia azzurra. Dovrà essere bravo ovviamente anche il CT Mancini.
1: Poi storicamente la reazione in campo del 2006, la reazione in campo dell'82, esatto, eravamo tutti parecchio più piccoli, esatto, o più giovani, anche lì ci si arrivava dopo un periodo diversamente complicato,
0: di polemiche,
1: ma comunque di enormi polemiche. Allora io non dico ben venga insomma il duello rusticano che è in corso, assolutamente, però ecco, a volte dei momenti complicati
0: può servire a compattare
1: qualcosa di buono, chi lo sa. Il campionato è lì, posso chiederti intanto parere personale, la lunga sosta è solo una settimana in più, però fa la differenza. Io ero ultra scettico, poi devo dire che questo mini, lo chiamo così, questo mini
0: torneo
1: europeino con partite ravvicinate, ha il suo gusto, ha il suo senso, alla fine.
2: Però è pure vero che senza, almeno io, senza campionato mi sento un po' più povero, tra virgolette, se vogliamo, no?
0: Ma anche, sono con te, Quintiliano.
2: Dal punto di vista professionale anche, no? Per quanto ci riguarda, è un po' diverso,
1: certo,
2: raccontare questi giorni la nazionale, anche se sicuramente fuori dal campo ci stanno dando molto materiale da raccontare, sì. Diciamo così.
1: Ma loro lo fanno per però... noi, vedi? Così abbiamo
2: esatto.
1: Le aperture
2: però
1: pronte.
2: Un po' lungo, Guido, ti dico, un po' per quanto mi riguarda, un po' troppo lungo.
0: Vabbè, però dai, fra un paio di ore ci sarà Azerbaijan Liechtenstein e ci potremo godere.
1: Mi ironizza su questa partita che legittimamente, degnamente figura nel palinsesto di oggi.
2: Poi ci sono anche altre cose, per esempio in casa Juventus c'è stata l'approvazione del bilancio.
1: Lì si apre la cassa.
2: Sì. E quindi magari i tifosi della Juventus sperano che finalmente si possa ricostruire una squadra all'altezza, no? Ieri c'è stata l'approvazione del progetto del bilancio, poi dovrà essere sottoposto all'assemblea degli azionisti del 3 di novembre, 66 milioni di perdita, pensate ragazzi che a qualche milioncino di poco superiore ai soldi mancanti dalla non qualificazione
1: dalla Champions.
2: Ecco l'importanza di qualificarsi, ma qualsiasi squadra ovviamente di queste big per la Champions League. 250 milioni, la notizia vera è questa, la proposta di 250 milioni di ricapitalizzazione, 60 subito, 100 saranno investiti sul fronte del mercato. Sostanzialmente chi contestava Elkan, definendolo non tifoso, definendolo distaccato dalla Juventus, la Juventus un asset secondario rispetto a Ferrari, eccetera, eccetera.
1: La risposta
2: forse,
1: l'ha avuta.
2: Forse dovrà ricredersi, ora è chiaro che la risposta dovranno darla i dirigenti e anche la squadra in campo, e poi si parla della presidenza tra sogni, suggestioni e possibilità. Il sogno si chiama Del Piero da una parte, Andrea Agnelli dall'altra, e forse la possibilità invece potrebbe essere Ginevra Elkan, che è la sorella di John e di Rapo, quindi rimarrebbe nel caso tutto in famiglia. Per il momento però mi dicono resta al timone Ferrero, che però non è un uomo di calcio. Ricorderete che fu inserito dallo stesso Elkan soltanto per, tra virgolette, controllare i conti, e lui stesso lo scorso anno, questo ve lo do per certo, aveva chiesto a John, diciamo così, di andare via, invece lui gli ha detto aspetta ancora qualche mese, staremo a vedere se alla fine prevarrà il sogno dei tifosi che si chiama Del Piero, oppure magari la soluzione familiare di Ginevra. E sullo sfondo c'è sempre Andrea Agnelli, ma per il momento diciamo così non se ne parla di tornare, ecco.
1: Diciamo che sono nomi che al momento si possono più inserire nel capitolo suggestioni, che forse nella concretezza. Quintiliano, per salutarti oggi ti abbiamo un po' spremuto, però visto che poi c'è questa voglia di campo, e accomunando seppur nella diversità assoluta delle situazioni Juve e Milan, che hanno chiuso alla sosta con un successo, anche lì ripetiamo questo termine, rivitalizzante, che hanno però in comune la prima parte di stagione tra Italia e percorso europeo, tra luci e ombre, che cosa hanno avuto di carente in qualche modo in un caso e nell'altro? Ripeto, sono due situazioni che non possiamo sovrapporre, possiamo associare a un comune denominatore. Evidentemente sono ancora un passo indietro rispetto all'Inter a Roma, e non dimentichiamo la Lazio.
2: Questo non c'è dubbio, sono un passo indietro rispetto all'Inter e alla Roma. Dal punto di vista rossonero, secondo me è una questione anche di connessione tra le idee calcistiche del nuovo allenatore Amorim, che sono sostanzialmente opposte a quelle di Allegri, no? Che l'allenatore dello scorso anno, e quindi magari dovranno ancora recepire alcuni messaggi tattici, chiamiamoli così, del tecnico, che comunque è un ottimo allenatore, però insomma serve tempo. Tra l'altro aveva fatto anche un po' impressione l'esclusione di alcuni big, no? Per esempio in una delle ultime gare. Dal punto di vista della Juventus invece in realtà c'è stato quel tonfo contro il Sassuolo, che è l'unica sconfitta, poi ha giocato contro il NEC, un avversario oggettivamente mediocre, per non usare un altro aggettivo,
1: però lo ha fatto come doveva farlo, quindi
2: esattamente 5-0 senza prendere gol, senza distrarsi, e poi c'è stata sicuramente la prova vera contro l'Atalanta, in cui peraltro Spalletti mi sembra essere tornato un po' quello di una volta, perché nel giro di 90 minuti ha cambiato 3 moduli. Ora però deve confermarsi, è senza bomba, senza centravanti vero la Juventus, e quindi lui sta studiando la cooperativa del gol, perché quando ti manca un bomber alla Malen, tanto per intenderci,
1: Devi fare in modo che gli altri facciano la somma del bottino del bomber unico, del realizzatore unico. Allora, tra una decina di giorni, ormai meno per fortuna, riparte il campionato, quindi poi di tutto questo si riparlerà domani, riparlerà ai nostri microfoni Quintiliano Giampietro, credo che te la vedrai con il nostro Andrea Boccia, ma non è ufficiale, quindi poi...
2: l'immediata vigilia del match.
1: Esatto, assolutamente, esatto. Sì, quindi a tutta dritta su Francia Italia, grazie, buon lavoro, buon calcio Quintiliano,
2: grazie,
1: a presto
2: a voi ragazzi, buon
0: ciao
2: lavoro.
0: Quintiliano,
2: grazie.

0: L'avete riconosciuta sicuramente questa di Annalisa, bellissima canzone di un po' di tempo fa, che ci riporta in diretta proprio nell'ultima tranche della nostra puntata di Caffè di Radio Uno Sport di questo primo giorno di ottobre. Guido,
1: ultima tranche anche nel percorso di qualificazione all'europeo di categoria, ovvero Under 21 del prossimo anno, della prossima estate in Albania e Serbia, per gli azzurrini di Silvio Baldini. Noi racconteremo in diretta solo su Rai Radio Uno Sport la gara di oggi, la penultima partita. Saremo in Armenia, ci sarà il nostro inviato Giuseppe Bisantis, calcio d'inizio alle 18.30, sì. Il collegamento alle 18.25, quindi i nostri tempi supplementari diventeranno automaticamente qualcosa di differente. Sì. Al seguito degli azzurrini in questa penultima sfida c'è una delle firme della Gazzetta dello Sport, mi fa piacere ricordarlo, nel giorno in cui a Trento si apre il Festival dello Sport, ci saremo anche noi, ci siamo già da oggi. Bello. Personalmente sabato per Sabato Sport, Invincibili, programma ricchissimo, molto bella questa edizione. Alex Frosio, perdonami, ti ho rubato qualche secondo, buon pomeriggio, ci tenevo a ricordare questo appuntamento, ormai un grande classico per voi e per noi anche.
0: Ciao,
2: buongiorno a tutti. No, hai fatto bene a ricordarlo, perché è un evento veramente spettacolare per gli ospiti, insomma, per tutto l'ambiente che si crea, quindi avete fatto bene a rubarmi questi pochi secondi.
1: Sì, assolutamente, perché poi è stato di grande appeal sin dalla prima edizione, poiché noi ci siamo da un po' di anni, non posso dire di averlo visto crescere perché era già bello grande, però è diventato veramente, insomma, è diventata una kermesse con dei nomi di altissimo profilo, incontri gratuiti, andate sul sito, trovate tutte le informazioni. Alex, io la vedo così rispetto ad Armenia e Italia: quando affronti un avversario che è oltremodo alla portata, abbordabile, quasi come dire riduttivo, il fanalino di coda, 8 partite, 8 sconfitte, da una parte è chiaro che sulla carta è una gara facile, dall'altra qui al netto di qualunque malaugurio, ci mancherebbe altro, hai soltanto da perdere, tutt'al più che l'Italia ha un risultato a disposizione oggi, che è la vittoria, e comunque un risultato a disposizione lunedì a Pescara contro la Polonia. L'imbuto è quello e bisogna fare bottino pieno per evitare con ogni probabilità la coda dei playoff. Poi dopo diamo qualche indicazione in più sul regolamento. Questo è il quadro.
2: Il quadro è questo: oggi è una partita da vincere, perché se non si vince oggi il discorso si chiude, visto che la Polonia è avanti di 6 punti e la inseguiamo per il primo posto che vale la qualificazione, quindi intanto cominciamo a vincere questa. E poi penseremo anche alla Polonia. La partita di oggi non dovrebbe presentare difficoltà particolari, nel senso che l'Armenia, al di là della classifica che già parla chiaro, insomma, come molte squadre nelle qualificazioni sono o in fase di sviluppo in fase, insomma, non sono ricchissime di talento. Quando hanno un talento probabilmente lo spostano direttamente nella nazionale maggiore, quindi a questo livello, insomma, la differenza si sente. Certo, bisogna arrivare anche con la testa giusta. Ma da questo punto di vista devo dire che sia Silvio Baldini sia i ragazzi sono abbastanza consapevoli e difficilmente non hanno mai sbagliato una partita, quindi credo che non sbaglieranno neanche questa.
1: Sì, d'altra parte coglie nel segno giustamente il collega inviato della Gazzetta dello Sport Alex Frosio, perché proprio della testa ha parlato Baldini tra le altre cose alla vigilia, lo ascolteremo tra pochi istanti. Mi veniva da sorridere, sai perché? Non sono realtà paragonabili, però le piccole del calcio europeo, col dovuto rispetto, se hanno uno buono, dicevi giustamente, lo mandano subito tra i grandi. Noi invece non abbiamo voluto dare alcuni dei nostri talenti a Mancini, perché servivano come il pane proprio in queste due partite.
0: Parliamo, e ovviamente, di Palestra, Bartesaghi,
1: sì, diciamo che alcuni dei nomi è proprio su quelli punterà Baldini nella gara di oggi, no?
2: Sì, il grande pensiero sono le Olimpiadi, dove manchiamo da tanti anni e l'obiettivo
1: è perché c'è il calcio alle Olimpiadi.
2: La strada è molto lunga e questo sì. non muoviamo neanche i primi passi in Armenia. Sono decisioni che sono state prese così, io non le discuto, non perché mi permetto di entrarci. Io credo sinceramente che un ricambio sarebbe stato necessario, quantomeno per cominciare a costruire il futuro della nazionale maggiore.
1: Non adesso, non in questa finestra, questo è stato il ragionamento federale a livello complessivo, credo, no?
2: Sì, li hanno lasciati qui, molti secondo me potrebbero già tranquillamente giocare in nazionalità, certo, in nazionale A, certo. Pisilli, Dur, certo. ma ce ne sono tanti, insomma, Baldessari che è qualificato oggi, con le Osho, insomma, ce ne sono tanti. Lo stesso Lutegali che ancora non ha debuttato in Under 21, ma è un talento cristallino.
1: Si era parlato molto di Favasuli, che invece dovrà fare il suo, evidentemente, sulla corsia di competenza anche questo pomeriggio e poi lunedì. Insomma, nomi che in un rinnovamento manciniano, in questo Mancini bis, potevano essere interessanti, però bisogna prima chiudere il discorso legato a queste qualificazioni. La testa, l'atteggiamento, è chiaro che tutti gli allenatori puntano su questo aspetto alla vigilia di questo tipo di partita, quando sei chiaramente condannato a vincere, costretto a vincere. Silvio Baldini alla vigilia, una trentina di secondi, sono parole che insomma conoscerà perfettamente Alex Frosio della Gazzetta dello Sport. Andiamo a sentire Baldini.
3: Se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi che vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. L'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse. Noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito alla ricerca non solo della vittoria ma di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Al di là della gara di oggi, Alex, così mi veniva in mente la valutazione tua personale in termini percentuali, provo a portarla così: quanto ha dato Silvio Baldini in questo anno poco abbondante, anno poco più, al di là dell'Inter in breve estivo con la nazionale maggiore, quanto ha dato in termini un CT poi fa un lavoro particolare, tu mi insegni, in termini tecnici e tattici, quanto ha dato in termini di mentalità, di consapevolezza, quasi di leader calmo? Era un personaggio che abbiamo conosciuto anche per essere
0: molto
1: vulcanico, di personalità, energico, invece adesso sembra
0: paterno.
1: Il buon padre di famiglia. Lo so che sono dettagli,
2: sì,
1: poi scatta la parola alchimia, che nel calcio può essere davvero tanto.
2: Sì, allora premetto che arriviamo secondo me da le due gestioni precedenti che erano molto simili da questo punto di vista, cioè D'Annunziato e Nicolato, che erano due persone specchiate, allenatori bravissimi e anche dal punto di vista
0: umano,
2: caratteriale di gruppo e umano di altissimo livello. Forse Baldini in più porta la sua, oltre naturalmente alle sue grandi doti umane, porta anche la sua esperienza a livello di club e il suo concetto di calcio, che è molto definito.
1: Gli altri erano tecnici nazionali, praticamente selezionatori di lunghissimo corso, il che è prezioso, però è un altro discorso, ha detto perfettamente Alex, no?
2: Come ha detto anche lui stesso, questa nazionale qui vuole giocare il proprio calcio, e a volte negli anni scorsi forse si è un po' più specchiata negli avversari, ecco, non a questo livello, perché dobbiamo anche ricordare che nelle qualificazioni l'Italia ha sempre fatto benissimo, si è sempre qualificata direttamente.
0: Sì.
2: Il problema arriva poi quando arriva la fase finale, dove ti scontri con una squadra.
0: Chi ricorda secondo voi più Casiraghi o Di Biagio? Secondo voi è più l'ultima partecipazione alle Olimpiadi, se non sbaglio, 2008
1: da Pechino? 2008
0: sì. E 4 anni prima c'era stata anche una medaglia di bronzo. Erano comunque altri allenatori prima di selezionatori. Maldini è un po' su quella linea lì dei precedenti?
2: Sì, probabilmente sì. Dobbiamo fare anche i conti con il materiale umano, che è molto diverso, che è molto più limitato, perché i problemi che ha la nazionale maggiore ce li ha anche l'Under 21, quindi qui credo che siano venuti in questo anno poco più, siano venuti tutti convocabili in età in età che potevano vestire l'azzurro, perché non sono tanti e quelli che ci sono vengono.
1: Sì, si va inevitabilmente ad attingere a ogni risorsa facendo le debite proporzioni, poi un po' il discorso che ha fatto Mancini, che hanno fatto alcuni dei suoi predecessori, cioè andarli anche a pizzicare ai quattro angoli della terra, ma quasi inventarsi qualcosa quando i selezionabili, parola che abbiamo utilizzato mai come in questi ultimi anni, non rappresentano un bacino così ampio. In ogni caso, a livello giovanile, insomma, poi c'è qualcosa che si ferma alle soglie dell'Under 21, a maggior ragione alla nazionale maggiore, ma il discorso ci porterebbe lontano. Nazionale A, lo diciamo in termini moderni. Alex, prima di salutarti e di lasciarti ormai all'immediata vigilia della partita, ricordiamo ovviamente, sì, lo abbiamo in parte nei fatti già spiegato, servono due vittorie. Perché? Perché va la prima di ogni girone, perché la Polonia è virtualmente ancora a portata di mano, bisogna vincere oggi e poi batterla. C'è un discorso legato alla migliore delle seconde, poi la parola playoff ci fa orrore per mille motivi da qualche anno. Insomma, iniziamo a grattarci
2: tutti. Ma possiamo anche fermarci al primo posto, le migliori seconde diventa complicato. Il primo posto, dobbiamo fare,
1: esatto,
2: vincere con due gol di scarto almeno oggi, per poi battere la Polonia. Se non vinciamo con due gol di scarto, dobbiamo battere la Polonia con più di un gol di scarto.
1: Perché bisogna poi andare a replicare il risultato dell'andata, che fu un 2-1 per i nostri avversari, che per ora hanno fatto percorso nettissimo fino a questo momento, mentre l'Italia c'ha appunto un'unica sconfitta, quella nella gara di andata in Polonia, quel 2-1 che per ora può fare la differenza. Buon lavoro, forza Azzurrini. Alex Frosio, Gazzetta dello Sport. Verrai a Trento? Avrai modo? No, perché sei al seguito della banda Baldini, quindi o ti affaccerai da quelle parti. Sei assorbito in pieno dal lavoro sul campo.
0: Sta seguendo.
1: Allora, grazie davvero. Ciao, e buon lavoro a te, Alex.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Salutiamo Alex Frosio, tra un po' salutiamo anche voi ascoltatori. Sì. Poi naturalmente l'avvicendamento con il duo, la coppia Andrea Boccia e Mario Pezzolla per i tempi supplementari, ma qualora non fosse chiaro, poi a partire dalle 18:25 Giuseppe Bisanti si resterà allo studio centrale, così come si suol dire, però sarà una nostra esclusiva su Rai Radio 1 Sport per la radiocronaca diretta di Armenia Italia. Invece volevo sapere da Gabriele Brocani se aveva a disposizione qualcosa come 12 milioni di dollari, perché
0: no,
1: praticamente
0: non solo 10, però se magari
1: 10
0: di
1: euro andrebbero bene. Te li puoi procurare, perché questo è il prezzo che ha permesso di vendere all'asta la maglia indossata da Michael Jordan in gara 3 delle Finals NBA del 1998, la cosiddetta Last Dance. Sono passati ormai quasi 20 anni. È un'asta organizzata, una casa d'aste digitale, peraltro fondata da Pharrell Williams, così restiamo più o meno in tema, con una base di 10 milioni di dollari. Poi è arrivata una sola offerta vincolante, 12,26 milioni di dollari, poco meno di 11 milioni di euro. Sapete che il cambio insomma non è 1-1, ma ci si avvicina abbastanza. È un nuovo primato, e così Michael Jordan batte se stesso, perché di chi era il precedente record? Sempre
0: Jordan.
1: Di Jordan nel 2022, pagati quasi 11 milioni di dollari, 10,091.
0: E se l'hai ricomprata lui?
1: No, non credo, diciamo che c'è qualcuno che evidentemente, altrimenti il discorso di prima di pagarsi gli alimenti da soli, però potrebbe essere assolutamente insomma un cortocircuito, così. Beh, era comunque una curiosità, perché poi casca l'occhio sempre sulle notizie che man mano arrivano. Oggi abbiamo affrontato anche insomma temi sportivi, per carità,
0: certo,
1: però un certo peso, e questa è una notizia che poi ci porta alla dimensione più pura dello sport, la passione secondita da un po' di soldi, che in questo caso a noi non guastano. Il caffè torna
0: domani
1: poco dopo le 14, dovrebbe esserci probabilmente forse Andrea Boccia, lo stesso che animerà i tempi supplementari del pomeriggio con Mario Pezzolla. Daniele Di Noia, grazie a te. Danilo Giunta in regia, arriva il GR1, ma prima?
0: Ma prima arriva anche Rod Stewart con un classicone, Baby Jane, su quali ovviamente arrivano i saluti di Guido Ardone e Gabriele Brocani. Buon pomeriggio, ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
3: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
2: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Francia, dilaga la protesta studentesca, almeno 300 gli istituti coinvolti in tutto il paese. Al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, il governo punta il dito contro la sinistra, sostenendo che dietro il movimento ci sarebbe una manovra organizzata da France Insoumise e dai suoi gruppi collegati. Una valutazione, si fa sapere, condivisa dai servizi di intelligence. La corrispondente.
3: Una giornata di sciopero d'azione annunciata dal sindacato degli studenti per il prossimo 6 ottobre. Sono solo gli ultimi aggiornamenti di questa terza giornata di mobilitazione studentesca che sta esprimendo tensioni fortissime in numerose città di Francia, dove la collera degli studenti non accenna a diminuire nei tanti scontri con le forze dell'ordine. A Nantes un incendio è divampato nella hall del liceo Mandela, mentre a Marsiglia, al vicepreside dell'istituto Victor Hugo, gli è stata spruzzata addosso della benzina. E ora in tutta la città i mezzi pubblici sono bloccati a causa di atti vandalici compiuti contro alcuni autobus e conducenti. L'ombra dei Black Bloc si allunga sulla protesta, i cui numeri sono in crescita: 119 i feriti tra studenti e insegnanti, 356 gli istituti occupati, oltre 600 le persone fermate. Gli studenti chiedono la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica, e la contestazione ora si sta estendendo anche agli atenei universitari. Il ministro dell'educazione Geoffrey su X ha chiesto che le lezioni siano garantite a distanza. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha deciso di adottare una serie di misure per mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori, così la compagnia in una nota. Gli interventi adottati, precisa, sono stati concepiti per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle imprese connesse alla rete distributiva, e resteranno in rigore fino al 31 ottobre. Continua intanto la pressione sui beni energetici, che spinge al rialzo il prezzo del greggio. Per gli aggiornamenti sui mercati, la linea a Milano, dove per noi c'è Chiara Merico.
4: Continua a salire il prezzo del petrolio, con il Brent con consegna a dicembre che sfiora i $100 al barile. Anche il gas ad Amsterdam è quotato poco sotto i 74 euro al megawattora. Sale la pressione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP decennale italiano supera il 4,6%, e lo spread con i bund tedeschi pari scadenza si allarga a 107 punti base. Sale anche il rendimento dei buoni decennali francesi, che supera il 4,85%. Le borse europee proseguono la seduta in forte ribasso. Milano cede quasi un punto percentuale e mezzo, in linea con Londra e Parigi. Francoforte contiene le perdite. Wall Street apre invece contrastata, con lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq poco sopra la parità, e le Dow Jones nel ribasso dello 0,1%. A voi.
2: Non doversi procedere per intervenuta prescrizione, questa è la richiesta del sostituto procuratore della Corte d'Appello di Roma nel processo per la compravendita dell'appartamento di Monte Carlo, che vede accusati di riciclaggio l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, insieme al fratello e al padre di quest'ultima. Nell'aprile del 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, Elisabetta Tulliani e il padre a 5 anni, il fratello della donna a 6. Legge elettorale, sarà l'8 ottobre il voto finale sulla riforma voluta dal governo. Dovrebbero essere 3 le questioni di fiducia poste sui primi 3 articoli del provvedimento. Alla Camera questa mattina respinte a voto segreto le questioni pregiudiziali 229, i no 151, i sì. Il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Ancora dall'estero, Medio Oriente, un palestinese di 51 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco sparati da coloni israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. Il giorno dopo il fallito attentato sul volo Fly Dubai, Israele vuole l'estradizione del pilota terrorista che voleva far schiantare il veicolo e che, secondo Netanyahu, si era radicalizzato. È stata convocata per martedì 6 ottobre la giunta del CONI chiamata a pronunciarsi sull'eventuale commissariamento della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dovuto al mancato tesseramento del neo eletto presidente Giovanni Malagò. È tutto, la linea ora al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
0: Pomeriggio di Radio 1. RAI Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 1992. Secondo tempo.
1: La testata giornalistica sportiva presenta

0: In studio Massimo De Luca e Luigi Coppola.
1: Noi possiamo riprendere il nostro giro, anche se non dappertutto probabilmente sono riprese le partite. Sentiamo innanzitutto a Napoli la situazione. Si gioca, Ciotti?
2: Stanno rientrando in questo momento, passerà sicuramente almeno un minuto prima che il gioco riprenda.
1: Allora ci risentiremo tra breve. Parma in linea.
3: A Parma il secondo tempo è iniziato, per la precisione da 3 minuti ormai si sta giocando.
1: E allora vai fino a che non ti interrompe Ciotti all'atto in cui riprende la partita di Napoli.
3: D'accordo, allora dicevamo, siamo arrivati al terzo minuto di gioco del secondo tempo a Parma, sempre col risultato di parità 0-0 fra Parma e Juve. Non ci sono stati cambiamenti nel corso dell'intervallo, vediamo però che adesso se ne sta verificando uno esattamente nel Parma. Vediamo che con il numero 13 sta entrando in campo Benarrivo e prende il posto del numero 3 Di Chiara. Benarrivo dunque al posto di Di Chiara. D'altronde questa era una staffetta, diciamo così, annunciata. Benarrivo al posto di Di Chiara dopo 3 minuti di gioco del secondo tempo. Adesso è la Juve in possesso di palla con Schillaci, il quale tenta di liberarsi alla tre quarti campo, vi riesce, però poi il pallone viene intercettato da Apolloni prima e poi dal nuovo entrato Benarrivo, il quale appoggia all'indietro per il proprio portiere Tafarelle. Da costui ancora in avanti, il pallone adesso è per Cuoghi, Cuoghi si porta nella zona centrale del campo, poi effettua il passaggio a Grun, nuovamente la palla all'indietro, sul pallone si è portato adesso Apolloni, Apolloni sulla sinistra per Benarrivo, Benarrivo indugia un istante, poi effettua il passaggio a Catanese, da Catanese ancora in avanti per Grun e da costui all'indietro per Cuoghi, Cuoghi in possesso di palla, il lancio è per Grun, viene fermato dall'intervento falloso effettuato da Carrera, l'arbitro il signor Boggi ferma immediatamente il gioco ed assegna alla tre quarti campo il calcio di punizione in favore del Parma. Sta per essere battuto, vediamo che Minotti si è portato immediatamente.
2: Scusa, sul Alfredo, pallone. Intervengo sì. Da Napoli, si è ripreso a giocare al San Paolo, siamo a 10 secondi dall'inizio della seconda frazione di gioco e ricordiamo la situazione: Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete ottenuta da Rijkaard su sapiente rifinitura di Van Basten al 38esimo appunto del primo tempo.
1: Andiamo per 2 minuti naturalmente Ciotti e poi 1 minuto agli altri campi, a te la linea.
2: D'accordo, avanza Costacurta, sul quale avanza qualche perplessità in maniera forse giustificata il Napoli, in quanto l'intervento falloso nel finale della prima frazione di gioco da parte dello stop rossonero avrebbe dovuto procurargli la seconda ammonizione con la conseguente espulsione. È rimasto invece regolarmente in campo, recupera palla nel frattempo Massaro, si avventa verso l'area di Giovanni Galli, esce prontamente dai pali il portiere napoletano, branca impresa e rinvia con le braccia fuori dell'area a beneficio dell'ultimo arrivato, cioè Mauro, recupera palla nel frattempo Zola, la appoggia sulla sinistra dove è scattato nel frattempo Francini assistito da Padovano, precede entrambi da Sotti con un buon tocco in disimpegno che mette in movimento Donadoni, scambio di questi con Rijkaard, l'autore della rete rossonera, ancora Donadoni, interviene su di lui a gamba tesa forse Francini, vediamo quali saranno le decisioni di Pairetto, semplice rimessa laterale e viene affidata a Tassotti, la indirizza all'indietro il terzino rossonero verso questa corsa che fa proseguire Baresi, il libero capitano della formazione neocampione d'Italia, appoggia sulla sinistra per Maldini che entra nello spazio presidiato da Crippa, ne evita l'intervento con un passaggio verso Massaro, preceduto comunque con grande puntualità dall'intervento di Francini che mette palla tra le braccia di Giovanni Galli, si porta lentamente ai 16 metri l'estremo difensore napoletano, studia il piazzamento dei compagni e poi effettua un lungo lancio indirizzato verso Careca, non si intendono i due, la palla termina direttamente in out per la rimessa laterale del Milan. Ribadisco la situazione al secondo minuto della ripresa, 1-0 per il Milan in linea provenzale.
3: Bene, prendo la linea allora da Parma mentre siamo arrivati al 7° minuto di gioco del secondo tempo, sempre risultato di parità 0-0 fra il Parma e la Juve. Al 5° minuto di gioco c'è stato un calcio di punizione in favore del Parma, battuto da Pulga, il colpo di testa da parte di Agostini con la palla che è terminata sul fondo sfiorando il palo alla sinistra del portiere della Juve Peruzzi. Adesso c'è un rilancio lungo della difesa juventina, tenta di mantenere il possesso della palla Nava, non ne riesce, ha recuperato il pallone da Schillaci, il lancio lungo per Reuter.
4: Chiedo scusa Provenzali, il Foggia è passato in vantaggio al 4° minuto del secondo tempo, un gol di Rambaudi ispirato da Scialimov, è entrato in area Rambaudi, si è coordinato al tiro, ha battuto d'astuzia praticamente di sinistro, aggirando un po' la posizione del portiere Fiori e mettendo nell'angolo posto, pertanto Foggia in vantaggio sulla Lazio al 4° minuto, ripeto, 1-0 a te Provenzano.
3: E da Parma siamo arrivati all'8° minuto di gioco, sempre sul risultato di 0-0, il colpo di testa di Catanese.

0: a proseguire l'azione sulla sinistra per Benarrivo. Benarrivo tenta di effettuare il cross, c'è su di lui l'intervento di Conte che tocca il pallone, lo mette in fallo di fondo, calcio d'angolo in favore del Parma. Al termine di questa azione ci daremo la linea a Roma, vediamo che sulla bandierina si è portato Catanese, poi il pallone viene respinto da parte dei difensori della Juve, ancora in possesso di palla la loro tre quarti campo. Il lancio di Corini è sulla sinistra per Giulio Sei, scatta rapidissimo il contropiede da parte di Giulio Cesar sul quale arriva e Apolloni, tocca il pallone Giulio Cesar però ancora in possesso di palla, poi va a terra il pallone terminato in fallo laterale, rimessa in gioco in favore del Parma che è già stata effettuata. E intanto siamo al nono minuto di gioco del secondo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0 fra Parma e Juve, la linea va a Roma.
1: Quinto minuto di gioco a Roma, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, formazioni invariate in questo secondo tempo, un secondo tempo nel quale la Roma ha impresso più ritmo al suo gioco proprio in avvio. Adesso però il gioco è fermo per un infortunio corso a due giocatori dell'Ascoli. Nella Roma invece si stanno scaldando a bordo campo Muzzi e Carnevale, è possibile che almeno uno dei due possa essere impiegato da Bianchi. 0-0 punteggio, linea Milano.
2: Sesto minuto, sempre 0-0, e certo è un punteggio che non è esaltante per l'Inter, un Inter che combatte e lotta ma lo fa senza idee, passeggiando molto nei momenti in cui bisognerebbe finalizzare. Berti e Bianchi anche in questo inizio di ripresa sono fra i più attivi, Berti in particolare nel primo tempo ha avuto 2-3 volte la possibilità di far centro ma ha sempre fallito, mentre in questo momento Gian De Biagi, per evitare un intervento da parte di Dino Baggio, appoggia l'indietro al proprio portiere Rampulla. La Cremonese gioca senza eccessive preoccupazioni, si limita a controllare ma non disdegna qualche affondo, potendo contare oggi anche sull'apporto di Maspero, più vicino alle due punte rispetto alle giornate precedenti, De Zotti e Floriancic. Ancora Pizzi sul pallone che cerca di superare la linea di metà campo, ci riesce, poi l'intervento da parte di Favalli in disimpegno e quindi il pallone per Marcolin che cerca di lanciare lungo Floriancic. Attenzione Floriancic, il pallonetto di Floriancic, interviene però Bergomi che segue il pallone che va a finire al di là della linea di fondo a circa 2 metri dal palo di sinistra di Zenga. Grosso pericolo dunque corso dalla porta di Zenga esattamente all'ottavo minuto della ripresa, 0-0, io cedo la linea a Genova.
3: 8 minuti di gioco anche a Genova, in questo momento il gioco è fermo, c'è a terra Dario Bonetti, si è infortunato, in effetti la partita ha avuto un inizio in questa ripresa caratterizzato da un certo agonismo, da qualche fallo di croce.
4: Attenzione, chiedo scusa, il raddoppio del Foggia con Baiano, c'è stato un pallone che è pervenuto dalla sinistra, un errato intervento da parte del difensore di destra della Lazio, un malinteso praticamente con il portiere Fiori e pertanto Baiano abilmente si è inserito per mettere la palla dalla brevissima distanza in porta esattamente all'ottavo minuto, dunque all'ottavo, Foggia 2, Lazio 0, gol di Baiano, il secondo appunto, vai!
3: Grazie Folianese, 8 minuti di gioco nella ripresa qui a Marassi dove la Sampdoria conduce per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol messo a segno da Buso al 41esimo del primo tempo su un perfetto assist di Lombardo. Dicevo prima che in questa ripresa c'è stato troppo agonismo e qualche fallo di troppo, ora vediamo la Sampdoria in avanti con Manini in posizione di terzino sinistro che tenta un dribbling ai danni di Salvatori, non riesce il dribbling, si possessa del pallone l'ala sinistra della Fiorentina, da questi a Dunga, Dunga in avanti per Masinio, supera la linea mediana del campo, attende il piazzamento dei compagni, tocca per Branca. Branca anticipa bene l'avversario diretto, da Dell'Olio che cerca di restituire il pallone, interviene di precisione Lanna, poi va a terra Ivano Bonetti in area, l'arbitro sguizzato di Verona ferma il gioco, si riprenderà con un calcio di punizione a favore dei blucerchiati. Intanto da qualche minuto Bosco sta facendo scaldare Mancini, era previsto che giocasse nella ripresa Mancini, vedremo al posto di chi. Un'altra annotazione piacevole, è sbucato il sole. Linea Bologna.
5: Gran movimento in campo ma anche molta imprecisione negli assist e nei tiri da parte di Bologna e Pisa che esattamente al 7° minuto della ripresa sono ancora sullo 0-0. Il Bologna ha dovuto sostituire Trochet che si è infortunato sul finire del primo tempo, è entrato in campo con il numero 15 il giocatore Gerolin e Gerolin un paio di minuti fa ha fallito clamorosamente un'occasione d'oro direi sul passaggio di Turkilmaz, è andato sulla palla con timidezza, doveva tirare e si è fatto precedere dal portiere spagnolo in uscita, ma subito dopo c'è stata una grossa occasione per il Pisa, questa volta con Rotella che ha calciato e il portiere Cervellati in tuffo è riuscito a mettere la palla in calcio d'angolo. Si combatte sull'uno e sull'altro fronte, è molto importante la posta in palio in questa partita. Fermato il gioco da parte di Arena, calcio di punizione per il Bologna, vediamolo battuto sulla tre quarti di campo, sbagliato però il passaggio per Evangelisti, torna in possesso di palla il Pisa, 0-0 il punteggio, linea allo studio.
6: Scusa De Luca, a Cosenza, Serie B, il Cosenza all'undicesimo è passato in vantaggio sul Venezia con un gol di Biagioni.
7: Grazie, allora dicevo, abbiamo sentito da Enzo Foglianese dei due gol del Foggia sulla Lazio, li ha anche già descritti. C'è qualcos'altro da segnalare, Foglianese, in questa partita?
4: Intanto che è passato a fil di palo sulla vigorosa reazione della Lazio un pallone di Melchiori, è passato a fil di palo sulla sinistra di Mancini. Voglio dire anche che prima del raddoppio il Foggia ha sfiorato il gol con un'azione Baiano-Petresco-Rambaudi e poi c'è stata la parata del portiere Fiori, e ancora prima, subito dopo il gol iniziale di Rambaudi, è seguita al gol iniziale di Rambaudi, c'è stata la sostituzione nella Lazio di Sclosa con Neri. Zoffa ha inteso evidentemente potenziare la manovra d'attacco a scapito di un indebolimento del centrocampo che ha fatto sentire evidentemente i suoi effetti subito in seguito al fatto che il Foggia poi ha raddoppiato. Sempre 0-0 la 2-0 per il Foggia la situazione. A te De Luca.
7: Grazie a Enzo Foglianese. E allora tra un attimo ancora in linea per Cagliari-Bari Andrea Coco. Sì?
8: Do il pareggio della Reggiana a Messina, Zannoni al decimo della ripresa di testa, dunque Messina e Reggiana sono adesso sull'1-1 a Terralina.
7: Bene, ti ringrazio. E allora Coco.
9: 13° minuto di gioco nella ripresa al Santeria, Cagliari e Bari sono ancora sullo 0-0. All'11°, cioè due minuti fa, Fonseca ha tentato il colpo a sorpresa con Alberga, il portiere del Bari, fuori dai pali, ma non c'è stato niente di particolare da segnalare, soltanto che il tema dell'incontro è quello dei primi 45 minuti di gioco, e cioè Cagliari che preme di più, il Bari quasi rassegnato che opera con qualche peraltro poco convinto contropiede. A te De Luca.
10: Scusa De Luca, vengo da San Paolo, rigore per il Milan, batte Van Basten e si oppone in tutto molto bene Giovanni Galle, intuendo la direzione del tiro dell'olandese, tuffandosi appunto sulla propria destra, deviando oltre il fondo e quindi in angolo. Non si tratta a nostro avviso tanto di errore di Van Basten quanto di protezza di Giovanni Galli. È volato per l'intera propria lunghezza sulla destra e ha deviato oltre il fondo e quindi in angolo il tiro degli 11 metri, assegnato al Milan da Peretto per un intervento falloso in aria di Francini ai danni di Maldini. Lo stesso Maldini 3 minuti fa, e cioè al settimo.
3: Scusa Zotti, interviene Marassi, la Sampdoria ha raddoppiato, il gol è di pari, a dopo per i particolari.
10: D'accordo forma, io stavo dicendo che Maldini al settimo minuto, intervenendo di testa su un'ottima rifinitura volante da parte di Massaro, ha colpito il palo alla destra di Giovanni Galli. Lo stesso Galli adesso ha fermato in tuffo il rigore calciato da Van Basten e decretato da Peretto per intervento falloso di Francini ai danni di Maldini in aria. Parte il calcio d'angolo del Milan, esce ancora con grandissima sicurezza Giovanni Galli dai pali. La branca impresa e rinvia. Nella zona di Careca e Costacurta, termina a terra Costacurta, è intervenuto in maniera irregolare secondo Peretto. Careca va a protestare il brasiliano e tutto quello che ne deriva è una ammonizione per il centravanti del Napoli. Salgono quindi a 3 le ammonizioni combinate da Peretto, Costacurta, Francini e adesso Careca. La situazione la aggiorniamo al livello dell'11° minuto e 30 secondi della ripresa, è sempre di 1-0 in favore del Milan grazie alla rete messa a segno al 38° da Rijkaard.
7: Bene, ti restituirò la linea tra poco, grazie Ciotti. Abbiamo sentito, sì?
6: Scusami, un aggiornamento dalla B a Udine, l'Udinese è passata in vantaggio sul Palermo al decimo con un gol di Marronaro.
7: Grazie a Coppola, stavo per chiamare in linea per un breve aggiornamento Roberto Collini su Verona-Atalanta.
11: Allora Verona tutto sbilanciato in avanti in una affannosa ricerca del gol, dagli ultimi minuti del primo tempo Lidl ha tolto Icardi anche per inserire una punta Lunini. Verona è in avanti e quindi esposto al contropiede bergamasco che è andato vicinissimo al gol con Caniglia e Bianchesi, proprio gli autori delle due reti che consentono finora all'Atalanta di vincere per 2-0 sul campo di Verona. Te la linea.
7: Bene, abbiamo sentito poco fa da Forma l'interruzione per il raddoppio della Samp sulla Fiorentina. Lasciamogli il tempo di descriverla. Forma.
3: Sì, esattamente il raddoppio al 13° con la Fiorentina tutta spostata in avanti, c'è stato un perfetto contropiede della Sampdoria, un'azione corale, originato il gol da un ottimo colpo di tacco di Cereso che era a mio parere in ritardo sulla palla al limite dell'area, ha visto Vialli, gli ha dato il pallone di tacco, ma sentiamo ancora la Sampdoria in avanti con Mannini che cross, si butta in tuffo, Mareggini sfuma l'azione di Doriani. Dicevo, il gol della Sampdoria originato dal colpo di tacco di Cereso per Vialli che nell'area intasatissima della Fiorentina ha pescato pari e pari ha segnato. Devo segnalare che dal decimo minuto la Sampdoria gioca senza Buso, che Boscov ha richiamato in panchina, ha mandato in campo Mancini, è una staffetta annunciata, è un po' ingenerosa nei confronti dell'Under 21 che oggi aveva anche segnato del nazionale Under 21, ma Mancini, come sappiamo, deve fare fiato in attesa della finale di Wembley. Bene, Luca.
7: Grazie. E allora va naturalmente rilevato che ogni minuto che passa avvicina ovviamente il Milan allo scudetto. In questo momento la situazione di classifica è Milan 53 punti, sta vincendo a Napoli anche se ha fallito il raddoppio su calcio di rigore, Juventus 46 punti, quindi 7 punti di distacco, la Juventus sta pareggiando a Parma. Torniamo proprio a Napoli per Napoli-Milan per altri 3 minuti e un minuto dagli altri campi. Linea Ciotti.
10: D'accordo di Luca, si gioca il 14esimo della ripresa a Napoli, invariata la situazione con il Milan sempre in vantaggio per 1-0. Attacca però il Napoli con Careca che ha lanciato sulla sinistra Padovano. Rientra Padovano e restituisce un buon pallone a Careca che va al tiro dai 16 metri, troppo centrale per impensierire Antonioli che si accartoccia sul pallone e poi rilancia sulla sinistra a beneficio di Fuser, uno dei migliori insieme a Maldini e a Rijkaard in questa giornata, che sta appunto consacrando il Milan campione d'Italia. Recupera palla nel frattempo Crippa. Il Napoli, vi ricordiamo, ha sostituito De Napoli in apertura di ripresa con Mauro, ed è proprio Mauro in azione in questo momento, sposta il gioco sulla sinistra per Tarantino che fa proseguire Zola. Viene affrontato con un tackle scivolato da Tassotti, spedisce la palla in out per la rimessa laterale del Napoli. Cerca di protestare il terzino rossonero per farsi assegnare la rimessa laterale, ma è irremovibile Pairetto, confortato anche dal parere del guardalinea di sinistra Padovan, e conferma la rimessa laterale in favore del Napoli. Indirizzata la palla verso Mauro, interviene Careca in acrobazia sul traversone di Mauro, entra in aria Zola, pallonetto, viene agganciato il piede di appoggio del giocatore napoletano da Costa Curta, vibranti proteste dei giocatori partenopei, nulla di fatto, Pairetto non assegna come invece i giocatori del Napoli pretenderebbero il calcio di rigore. Siamo giunti nel frattempo al quarto d'ora esatto e la situazione, ripetiamo, vede il Milan in vantaggio per 1-0. Vedremo quali saranno le decisioni assunte dal direttore di gara in occasione, ma mi pare che si limiti ad assegnare al Napoli un calcio d'angolo che Zola si accinge a battere alla sinistra della porta difesa da Antonioli. Zola era entrato in area, addirittura sulle soglie dell'area piccola, era ormai, aveva girato con un pallonetto a Costa Curta, era terminato a terra, va nelle proteste partenopee per ottenere il tiro dagli 11 metri. Calcio d'angolo, lo stesso Zola lo batte sul primo palo, interviene di testa in mischia a Crippa, recupera la palla per allontanarla dalla propria area a Costa Curta. Nulla di fatto anche in questa occasione per quanto riguarda i tentativi offensivi del Napoli. Al San Paolo è il 16esimo, Milan è sempre in vantaggio per 1-0 a due provenzali.
0: A Parma 20 minuti. Sempre di parità 0-0, nel periodo non collegato sono stati praticamente completate le sostituzioni. Nella Juventus è entrato Galia al posto di Conte e subito dopo Marocchi al posto di Alessio.
2: Scusa Provenzali, Cremonese in vantaggio a San Siro, l'autore del gol Desotti esattamente al 18esimo minuto, dunque a San Siro Internazionale 0 Desotti, sì, Internazionale 0 Cremonese 1, l'autore del gol, ripeto, Desotti.
0: D'accordo, riprendo la linea da Parma, dicevamo delle sostituzioni, la Juventus ha fatto entrare Galia al posto di Conte, Marocchi al posto di Alessio, mentre per quanto riguarda il Parma la serie delle sostituzioni
10: scusa,
0: è stata
10: devo
0: completata.
10: Devo intervenire, sì. Da San Paolo, scusami, ha pareggiato per il Napoli Blanca sugli sviluppi di un'azione originata da un calcio d'angolo determinato da un intervento impreciso di Tassotti. Sugli sviluppi del tiro della bandierina, palla in rete, ce l'ha scagliata Blanca da distanza ravvicinata e pertanto al 16esimo al San Paolo 1-1 tra Milan e Napoli a terra linea.
0: Bene, da Parma, dicevo, per completare la serie delle sostituzioni, il Parma ha fatto entrare Brolin al posto di Nava, quindi due sostituzioni per reparto, ormai il quadro è completo, mentre siamo arrivati intanto al 22esimo minuto di gioco, sempre ripetiamo sul risultato di parità 0-0 fra Parma e Juventus. Da ricordare al 15esimo un'azione della Juve con Schillaci, il lancio al centro per Garia, il tiro dal limite dell'area di rigore, la facile parata da parte di Tafarelle. Qualche secondo dopo ancora una grande occasione per il Parma con Pulga che conclude dal limite dell'area di rigore, leggermente spostato sulla destra del proprio attacco, e c'è un grande intervento da parte di Peruzzi che tocca il pallone, lo alza sulla traversa e la palla stessa poi termina in fallo di fondo in calcio d'angolo. Sono 22 e mezzo i minuti di gioco del secondo tempo e sempre 0-0 il risultato fra Parma e Juve, la linea passa a Roma.
1: 18esimo all'Olimpico, 0-0 tra Roma e Ascoli, i giallorossi continuano a mantenere l'iniziativa ma non riescono a passare, è una Roma a tre punte dal nono minuto di gioco, quando c'è Carnevale ha sostituito Salzano. Al 12esimo Eiffel era impegnato Lorieri con una girata da posizione difficilissima. Al 15esimo, 3 minuti più tardi, dunque altro intervento di Lorieri su un colpo di testa ravvicinato ancora di Feller su punizione battuta da Essler. Intanto vediamo l'Ascoli in avanti con Troglio che però è fermato. Dobbiamo segnalare anche una sostituzione nelle fila dell'Ascoli. All'11esimo Mancini è subentrato a meno Lascina. Intanto siamo al 19esimo, ricordiamo sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, una Roma che continua le sue azioni offensive e adesso sta scendendo sul settore destro del campo con un appoggio da parte di Piacentini, poi Essler che tocca il pallone e lo cede al centro in direzione di Carnevale, retropassaggio di Carnevale ancora per Piacentini che effettua un traversone in profondità per Feller, limite dell'area di Feller che cerca adesso il contrasto uno contro uno, entra in area Feller, effettua il cross al centro, colpo di testa da parte di Rizzitelli, palla che colpisce il palo senza riuscire a superare Lorieri. Nulla di fatto, Roma pericolosissima in avanti, ma il punteggio è sempre fermo sullo 0-0. La linea Milano.
11: Attenzione Milano da Verona, terzo gol dell'Atalanta al 22esimo, Pasciullo a te la linea.
2: A Milano dunque la Cremonese è sorprendentemente in vantaggio per 1-0 sull'Inter. Alla conclusione adesso Desideri, Rampulla si salva in due tempi. L'azione del gol si è sviluppata sulla destra al 18esimo con Gian De Biagi che è sceso indisturbato, ha potuto crossare al centro vicino quasi al dischetto del rigore dove attendeva solissimo Desotti che ha colpito di testa battendo Zenga alla sua destra. Attacca ora l'Inter, esce Rampulla in presa alta e blocca. È cambiato dunque il tema della partita, ma non cambia l'Inter che non riesce proprio a trovare le fonti di gioco, l'ispirazione. Si arrangia la squadra di Suarez attraverso qualche spunto individuale, ma manca l'armonia, manca la coralità. Ammonito Klinsmann al 17esimo, il pubblico in questo momento sta fortemente contestando il presidente Pellegrini, pubblico che tra l'altro fischia e una buona parte sostiene e applaude anche la Cremonese quando attacca, come in questo momento con Piccioni. Sulla sinistra per Marcolin, apre verso l'indisturbato Favalli, però intuisce molto bene Bianchi, molto arretrato il pallone, propone questa nuova azione dell'Inter, scambia con Pizzi, l'1-2, riceve benissimo Bianchi, sopra la linea di metà campo, davanti a sé Favalli, cerca di superarlo in dribbling, Favalli però non molla la presa, serve all'indietro, un passaggio orizzontale verso Berti, ancora l'Inter, grandi difficoltà di manovra da parte dell'Inter con Bergomi che allarga, cerca di aprire il gioco, di dare coralità al gioco in questo momento servendo Desideri sulla destra, Desideri all'indietro ancora verso Pizzi, l'Inter ha proprio difficoltà nel venire in avanti, nell'avvicinarsi verso l'area di rigore. Ora Piccioni sgambetta Berti vicino ai limiti dell'area di rigore, quindi l'Inter batterà un calcio di punizione. Siamo ora al 22esimo con l'Inter in svantaggio per 1-0 contro la Cremonese. Ripetiamo, al 23esimo adesso del secondo tempo, la linea va a Genova.
6: Scusa Genova, Serie C in schedina. La Triestina è passata in vantaggio sul Monza al 21esimo con un gol di Pace.
3: 23esimo della ripresa anche a Marassi come a Milano, la Sampdoria è sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0 grazie ai gol messi a segno da Buso al 41esimo del primo tempo e al raddoppio di Pari al 13esimo della ripresa, e una Sampdoria sempre più padrona del campo dopo il raddoppio. Al 16esimo c'è stata una sostituzione nella Fiorentina, Radice ha chiamato in panchina Massimo Orlando e ha fatto entrare Maiellaro. In cronaca al 17esimo una punizione di Dunga per Salvatori che ha messo alto, un minuto dopo c'è stato un perfetto assist di Vialli per Katanes, lo slavo ha calciato al volo dal limite, la palla ha sorvolato la traversa. Ora c'è la Fiorentina in avanti, limite dell'area, Masigno tenta di calciare, tre giocatori sul pallone, poi ancora Branca, palla Catanes, da questi sbaglia il tocco per Salvatori, Dunga, limite cross al centro area per Maiellaro, stop imperfetto, la palla va sul fondo, il guardalinee decreta l'angolo per la Fiorentina. Devo segnalare che al 21esimo è stato ammonito Carobbi che dopo un lungo testa a testa con Vialli non ha trovato di meglio che strattonarlo per la maglia. Seguiamo velocemente questo calcio d'angolo a favore della Fiorentina, poi daremo linea a Bologna, batte Maiellaro, palla alta centro area, esce Pagliuca di pugno, manda la palla quasi in fallo laterale, si impossessa del pallone Carobbi, tenta il dribbling su Lombardo, tocca indietro per Dunga, limite dell'area, Dunga per Masigno al centro, libera Pari, poi Catanez spazza in fallo laterale. Sampdoria 2, Fiorentina 0, la linea va Bologna.
6: Scusa Bologna, Serie C in schedina, Reggio Calabria, la Regina è passata in vantaggio sul Perugia al 16esimo con un gol di Di Vincenzo, mentre il Venezia ha pareggiato a Cosenza al 25esimo e l'autore del gol Poggi al 25esimo, Cosenza-Venezia 1-1, te la linea.
5: D'accordo, calcio d'angolo per il Bologna, battuto in questo momento, c'è una respinta da parte dei difensori del Pisa. Siamo al 23esimo minuto della ripresa, 0-0 il punteggio, ma bisogna dire che in questa fase del secondo tempo soprattutto il Pisa si è portato in avanti e si è fatto vedere, favorito anche da una serie di errori, soprattutto nei retropassaggi da parte del Bologna, che hanno messo più volte in condizione di andare in area i giocatori del Pisa, che al momento del tiro comunque sono apparsi abbastanza imprecisi. La partita è piuttosto infuocata, è piuttosto confusionaria anche per quanto riguarda il gioco, molti gli errori che vengono commessi dall'una e dall'altra parte. Siamo comunque ancora sullo 0-0, mentre c'è un tentativo da parte del Bologna, è un intervento del portiere spagnolo che raccoglie la palla e la rimette lunghissima oltre la linea centrale del campo. È il 24esimo minuto della ripresa, 0-0 il punteggio, linea allo studio.
6: Scusami De Luca, a Trieste al 23esimo il Monza ha pareggiato con Serioli, risultato Triestina-Monza 1-1.
7: E a questo punto, Luigi, riepiloghiamo magari tutto il quadro della B e della C in schedina.
6: Bene, allora Ancona-Pescara 1-1, Bologna-Pisa 0-0, Brescia-Avellino 0-0, Cosenza-Venezia 1-1, Messina-Reggiana 1-1, Modena-Cesena 0-0.
1: Attenzione, l'Olimpico che deve intervenire per segnalare che l'arbitro Felicani ha segnato un calcio di rigore in favore della Roma, esattamente al 25esimo, interverremo al momento dell'esecuzione.
6: Bene, Cucchi, Modena-Cesena 0-0, Padova-Lecce 1-0, Piacenza-Casertana 0-0, Taranto-Lucchese 1-1, Udinese-Palermo 1-0. In questo momento mi comunicano che il Brescia è passato in vantaggio al 26esimo sull'Avellino, coautore del gol Ganz. Serie C in schedina, Triestina-Monza 1-1, Regina-Perugia 1-0.
7: Bene, grazie a Luigi Coppola. Credo sia il caso di dare la linea a Roma, Riccardo Cucchi.
1: Sì, Rizzitelli è pronto per battere questo calcio di rigore. Calcio di rigore decretato da Felicani per un fallo di Mancini ai danni di Carnevale. Proteste da parte dei giocatori dell'Ascoli e ancora momenti di attesa per questa esecuzione. Comunque Rizzitelli ha deposto il pallone all'altezza del dischetto. Si allontana, Felicani indica a tutti i giocatori di uscire dal limite dell'area di rigore e dunque di appostarsi alle spalle dell'uomo incaricato di battere questa massima punizione per la Roma. Ricordiamo Rizzitelli. Rizzitelli parte da fuori area, il contatto sul pallone e la palla che è respinta da Lorieri, palla che comunque rimane in gioco e poi è liberata oltre l'area di rigore da parte di Biscetta. Dunque Rizzitelli ha fallito questo calcio di rigore, ma è stato molto bravo Lorieri ad intuire la traiettoria e a respingere dunque il pallone. 0-0 il punteggio, la linea massima di Luca.
7: E dunque terzo rigore consecutivo che la Roma sbaglia in tre giornate a loro volta consecutive. Stavo per chiamare in linea Foggia per sentire se ci sono dati salienti da comunicare. Foglianese.
12: Intanto confermo la situazione al 27esimo, Foggia 2-0, c'è stata una splendida azione di Shalimov due minuti fa, dava il russo a Rambaudi che faceva filtrare in tunnel su Corino la palla per Signori, un sinistro micidiale diagonale a mezza altezza neutralizzato ottimamente da Fiori e pertanto situazione che non cambiava. Intanto c'è un calcio di punizione per la Lazio, si tratterà di un calcio di punizione indiretto perché viene battuto all'interno dell'area di rigore. Eccolo il pallone sistemato, tutta la Lazio è protesa in avanti e tutto il Foggia è raccolto nella sua area di rigore. Penso che dobbiamo seguire questo calcio di punizione che viene fatto battere da Stroppa e poi Sosa in combinazione. Stanno prendendo accordo i due giocatori mentre il Foggia ha allestito una barriera all'altezza dei 6 metri. Ecco che parte la battuta di questo calcio di punizione da Stroppa a Sosa, fortissimo il tiro, respinta e poi la replica di Sosa con palla che da un laziale viene mandata a fondo campo e prima che finisca a fondo campo intanto il giocatore si è fatto anche male perché colpito in parti piuttosto, sì, naturalmente, azione conclusa 2-0 per il Foggia.
7: Qualcosa da segnalare in Cagliari-Bari, Coco?
9: Trentesimo esatto, da segnalare soltanto che 10 minuti fa Boniek ha rinunciato a un difensore, Carbone a una punta, Giampaolo per inserire due punte fresche, cioè Soda e Brogi, ma il risultato non cambia, 0-0 mentre siamo alla mezz'ora tra Cagliari e Bari.
7: Il risultato era cambiato al 22esimo a Verona dove l'Atalanta aveva segnato il terzo gol, come Collini?
11: È stata un'azione prolungata, una vera e propria scorribanda degli atalantini nell'area veronese, conclusione di Bianchesi, Caniglia e miracoli davvero fatti da Gregori, poi con un pallonetto Pasciullo ha superato il portiere veronese. Ora c'è l'Atalanta in avanti, però l'azione viene interrotta dall'arbitro Rosica. Te la linea.
7: Grazie, torniamo allora ai collegamenti. Ancora 3 minuti per Napoli, 1 minuto per gli altri campi. Linea Ciotti.
10: Si gioca il 28esimo a Napoli, invariata la situazione, sempre di parità tra Milan e Napoli, avendo pareggiato la formazione di Ranieri, come segnalato con il flash sul collega, al 16esimo con Blanc. Si sviluppo di un calcio d'angolo battuto intelligentemente corto da Zola a beneficio di Mauro. La parabola di Mauro veniva impattata di testa all'altezza del verso destro dell'area piccola milanista da Blanc, che la spediva nell'angolo opposto a quello di tiro. Nel frattempo nel periodo hanno collegato 2 sostituzioni. Pusceddu è entrato in campo per Franceschini al 64esimo, mentre 5 minuti dopo Gullit è entrato sul terreno di gioco al posto di Fuser. Sono salite nel frattempo anche le ammonizioni, si sono aggiunti a Costacurta, Franceschini e Careca, anche Tassotti e Padovano. Siamo al 29esimo, c'è Baresi in azione all'altezza della propria tre quarti. Scambia in disimpegno con l'autore della rete milanista Rijkaard, che fa proseguire Costacurta. Il centrale della difesa milanista ha messo palla sulla destra a beneficio di Tassotti, scambio tra i due, ancora Costacurta sul pallone, chiamato in azione Rijkaard, che sta per entrare nella zona presidiata da Zola. Ne evita l'intervento con un passaggio a Baresi, che fa proseguire a sua volta Costacurta, supera palla al piede l'asse centrale del terreno, il centrale della difesa milanista, e indirizza su Van Basten, ritenuto in fuorigioco dalla difesa napoletana, ma di questo parere non è il guardalinea di testa, è Ramicone. L'azione prosegue, ma la palla termina sul fondo per la rimessa dal fondo stesso del Napoli, che va ad effettuarla con Giovanni Galli, autore di un'autentica prodezza qualche minuto fa in occasione del calcio di rigore battuto da Van Basten. Palla che era indirizzata nell'angolo basso alla testa del portiere partenopeo, che ha intuito la parabola dell'olandese ed ha deviato in angolo. Recupera palla nel frattempo a metà campo ancora il Napoli con Crippa, servito Mauro, il Mauro che è entrato in campo al posto di De Napoli in apertura di presa, indirizza verso Padovano, scatta Costacurta per fermare l'avversario, indirizza a Candela però verso i 16 metri, interviene Zola, interviene su di lui anche Costacurta che termina a terra. Si sono toccati duramente quanto senza nessuna intenzione deliberata i due giocatori, e ha avuto la peggio forse Costacurta, ma anche Zola è rimasto infortunato. Pareto autorizza quindi l'intervento sul terreno di gioco dei sanitari dei due club per soccorrere i giocatori rimasti infortunati, ripetiamo, Zola e Costacurta. Siamo alla mezz'ora, sempre 1-1 la situazione tra Milan e Napoli, linea Parma.
0: A Parma siamo invece arrivati al 35esimo minuto di gioco del secondo tempo, sempre sul nulla di fatto, 0-0 infatti è il risultato fra Parma e Juve. Nel periodo non collegato al 25esimo un calcio di punizione di Ricorini con il pallone che è terminato sul fondo, 3 minuti dopo al 28esimo un bel lancio di Brolin per Benarrivo, il colpo di testa preciso, la palla però sia pur di poco alta sopra la traversa termina direttamente sul fondo. Poi abbiamo ancora al 30esimo un colpo di testa di Casirà, troppo centrale però è facile la parata da parte di Tafarel. Adesso è il Parma in possesso di palla nella propria metà campo con Minotti si ferma, poi attende che un compagno vada a dargli il cambio, il pallone è ancora in avanti, fermato nuovamente il gioco per un fallo di De Agostini su Catanese, pertanto si riprende con questo calcio di punizione in favore del Parma appena poco al di là della metà campo nell'area della Juventus. Vediamo però che il giocatore del Parma è rimasto a terra, l'arbitro fa segno alla panchina di fare l'ingresso in campo per prestare le cure al giocatore del Parma che è rimasto a terra, e intanto siamo arrivati al 36esimo minuto di gioco con pochissima cronaca. Ricordiamo il risultato sempre di 0-0 fra Parma e Juve, la linea va a Roma.
6: Scusa Roma, a Padova al 25esimo il Lecce ha pareggiato con un gol di La Rosa.
1: Attacchi continui da parte della Roma, ma il punteggio non cambia, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, con l'Ascoli adesso in avanti, Controglio che si porta verso il fondo, effetto un cross ribattuto da Carboni, palla comunque in campo, controllata poi da Garzia che la respinge lunga. Al 28esimo Aldair ha sbagliato la mira di pochissimo di testa dal limite dell'area di rigore, mentre ricordiamo che un minuto prima, al 27esimo, Lorieri, portiere dell'Ascoli, aveva neutralizzato un calcio di rigore battuto da Rezzitelli. Roma ancora in avanti, pallone per Di Mauro sul settore sinistro del campo, il cross sbagliato da parte di Mauro, palla direttamente sul fondo. Sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, linea Gentili.
2: 34esimo Inter 0 Cremonese 1. Buona parte del pubblico di fede interista segue ormai in piedi questi minuti finali, ogni tanto si gira per contestare l'entourage interista e ormai sostiene soltanto la Cremonese, che lo ricordiamo non vince in trasferta da 13 mesi. Il presidente Pellegrini poco fa, esattamente al 31esimo, ha addirittura abbandonato la tribuna. Suarez ha cambiato anche le carte in campo facendo entrare Cioccia al posto di Fontolan. Cioccia è molto abile negli spazi stretti, nell'1-2 in velocità. Il fatto è che gli spazi oggi proprio non ci sono. È entrato anche Orlando al posto di Pizzi. Una sola occasione mentre seguiamo Bertinara, si destreggia con l'esterno destro, poi l'anticipo di Marconi, l'appoggio verso il proprio portiere Rampulla, ma ci sarà un calcio d'angolo a favore dell'Inter. Dicevamo, una sola occasione finora al 28esimo con Klisman, che ha schiacciato di testa un metro fuori, mentre Berti al 33esimo ha colpito la traversa anche lui di testa. Seguiamo questo calcio d'angolo a favore dell'Inter sulla sinistra con Breme, parte a sinistra di Breme, un cross molto tagliato al centro, il colpo di testa, il tentativo di colpo di testa da parte di Ferri, quindi Ferri si appoggia con le mani sulle spalle di Marcolini e l'arbitro Collina, molto attento, comanda un calcio di punizione a favore della Cremonese nella propria area. 35esimo Inter 0 Cremonese 1 linea Genova.
3: Dove si sta giocando il 36esimo della ripresa, la Sampdoria ancora in avanti, palla a Mancini, siamo nella tre quarti campo della Fiorentina, tocca per Invernizzi, Invernizzi che è entrato poco fa al posto di Sereso, da questo a Lombardo, limite dell'area, attenta al dribbling di Dunga, riesce, Lombardo cerca di servire Viali, respinge la difesa della Fiorentina, si possessa del pallone Dunga, dà indietro a Mareggini e sfuma l'azione dei Doriani. È una Sampdoria che continua a mantenere le redini della partita, mentre la Fiorentina ha perso lo smalto in avanti nonostante l'ingresso del fantasista Maiellaro. Al 33esimo è stato ammonito Sereso, poi è uscito Salvatori nella Fiorentina, è entrato Borgonovo, della sostituzione di Sereso con Invernizzi vi ho già detto, ma vorrei segnalare al 31esimo un episodio per me dubbio. Carobbi, nel tentativo di fermare un avversario, si è buttato a terra, ha fermato il pallone con le mani, l'arbitro lo ha ammonito. A mio parere 10 minuti prima lo stesso Carobbi era stato ammonito per aver strattonato Vialli, quindi a mio parere, ripeto, ci sarebbe una doppia ammonizione e Carobbi andava espulso. Spero di sbagliarmi per l'arbitro, ma è così. Ancora la Sampdoria in avanti e la linea va a Bologna.
5: Mancano 10 minuti alla conclusione, siamo sempre sullo 0-0 tra Bologna e Pisa, gioco molto caotico, confusionario, c'è un intervento all'indietro verso il portiere Simoni, questa volta verso il portiere spagnolo, questa volta da parte di un giocatore del Pisa, e la palla finisce in calcio d'angolo e quindi è il Bologna che va a battere questo calcio d'angolo e quindi a raccogliere un po' i frutti di un errore della difesa pisana.
13: Sì, attenzione Luzzi, c'è un calcio di rigore a favore dell'Ancona per un fallo di Cara su Tovalieri, è tutto pronto ma interverremo naturalmente al momento del tiro, a te la linea.
5: D'accordo, è stato battuto nel frattempo il calcio d'angolo infruttuoso con palla che torna verso il
13: attenzione difensore. Tovalieri tira a rete, quindi Ancona 2 Pescara 1 al 40esimo di gioco.
5: D'accordo, fermato il gioco, c'è un calcio di punizione a favore del Bologna che viene battuto immediatamente, un colpo di testa a rientrare con palla che finisce fuori. C'è un episodio da segnalare al 26esimo ed è anche qualcosa di comico, il giocatore Gallaccio del Pisa al limite dell'area di rigore vedeva Cervellati fuori dalla porta e lasciava partire un pallonetto che scavalcava il portiere bolognese. Gallaccio correva, si girava e correva verso il centro del campo ad abbracciare i compagni, ma poi vedeva che nessuno andava a complimentarlo e ci restava male, ovviamente perché la palla aveva scavalcato si Cervellati, ma nella traiettoria aveva colpito la traversa ed era finita nuovamente fra le braccia del portiere bolognese. Linea De Luca.
6: Scusa De Luca, Brescia al 35esimo, il Brescia raddoppiato con Carnaciali, Brescia 2 Avellino 0.
7: Grazie, in precedenza abbiamo sentito da Nicoletta Grifoni del raddoppio dell'Ancona sul Pescara, dunque l'Ancona conduce adesso per 2-1 grazie al rigore trasformato da Tovalieri. E allora torniamo ancora ai nostri collegamenti, facciamo un giro rapido questa volta, diciamo un minuto e mezzo per Napoli, un flash, soltanto un flash dagli altri campi. Ciotti.
10: È il 37esimo a Napoli, invariata la situazione sempre di parità, cioè tra Milan e Napoli, con l'attacco di Mauro fermato dall'intervento di Donadoni, che poi per evitare ulteriori complicazioni affida con un retropassaggio la palla ad Antonioli. Da questi fuori dell'area a beneficio di Paresi, che fa proseguire lo stesso Donadoni, parte un buon lancio sulla sinistra indirizzato su Van Basten, che ha di fronte a sé Tarantino, cerca di evitarne termina l'intervento in dribbling, il centravanti olandese termina a terra dopo l'impatto con l'avversario, ferma il gioco Pairetto e comanda la punizione in favore del Milan. Milan che ha mandato in campo al 69esimo Gullit per Fuser, mentre in precedenza Puscetto aveva sostituito Francini nelle file del Napoli. Napoli che in apertura di ripresa si era presentato con Mauro al posto di De Napoli, si incarica di battere la punizione per il Milan Donadoni. La palla è collocata quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, parte la parabola in cross, cerca di intervenire in acrobazia Gullit, rinvia invece oltre il fondo lo stesso Massaro che era intervenuto per collaborare con Gullit in questo intervento in acrobazia, ha sbagliato l'impatto con il pallone e ha spedito la palla sul fondo per la rimessa al fondo stesso in fuori del Napoli, dalla quale si incarica Blanca, autore della rete napoletana. Siamo giunti a 6 minuti della conclusione, ancora 1-1 tra Milan e Napoli e Te Provenzali.
0: A Parma 2 minuti e mezzo alla conclusione della partita, risultato sempre di parità 0-0, c'è un tiro di Catanese fuori dall'area di rigore mentre il portiere della Juve Peruzzi era uscito per una respinta difettosa, ma praticamente Catanese non ha fatto altro che effettuare un passaggio più che un tiro verso il portiere della Juve, che quindi ha potuto tranquillamente parare. È un finale di partita non certo esaltante, il gioco è spezzettato, sono molte le interruzioni, siamo arrivati al 43esimo, sempre sul risultato di 0-0 fra Parma e Juve, la linea va a Roma.
11: Attenzione Roma, Verona ha accorciato le distanze, la formazione di casa con un tiro di Stojkovic deviato da Stromberg molto probabilmente, quindi Atalanta 3 Verona 1 a te la linea.
1: 39esimo all'Olimpico, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, dunque l'Ascoli resiste agli attacchi giallorossi, da segnalare due sostituzioni al 34esimo nella Roma, Muzzi è subentrato a Rizzitelli, due minuti più tardi al 36esimo Dainzara è subentrato nell'Ascoli al posto di Troglio. Ascoli adesso che manovra il pallone e che si porta avanti proprio con Troglio, 0-0 il punteggio, linea Milano.
2: 4 minuti alla fine della partita, Milano con la Cremonese sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter, adesso sfuma un'altra azione a favore dell'Inter, c'è frattanto l'ingresso in campo di un giocatore, però viene ritardato, la Cremonese sta per battere un fallo laterale, lo batte però male, verrà ripetuta la rimessa. Gli ingressi di Angelo Orlando e Ciocci non hanno certo cambiato il volto della squadra nerazzurra, che ormai procede soltanto a tentativi e tra l'altro deve sempre guardarsi dalle risposte dei grigiorossi, sempre temibili con il velocissimo De Zotti. È infatti uscito Floriancic al 37esimo ed è entrato Lombardini al 40esimo, poco fa Berti serve Klisma in piena area a due passi dalla porta, il suo tiro è però respinto dalla difesa della Cremonese. Ancora la Cremonese in possesso di palla con Piccioni che serve lungo la linea dell'auto, De Zotti che cerca di lottare aspramente con Desideri, c'è un calcio di punizione a fuori dell'Inter, vediamo che verrà battuto dal nuovo entrato Angelo Orlando nella tre quarti dell'area cremonese, Breme sul pallone, probabilmente batterà lungo verso l'area dei grigiorossi, ecco la lunga rincorsa di
5: Gentili, scusami, è passato in vantaggio il Pisa, mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro, azione portata avanti da Ferrante, tiro, respinta di Cervellati, sulla respinta è entrato il centravanti del Pisa, Scarafoni ha messo la palla in gol, dunque a Bologna? Bologna 0, Pisa 1 quando mancano 5 minuti alla conclusione, a te la linea.
13: Attenzione, attenzione, scusa Luzzi, ha pareggiato il Pescara al 44esimo con Sorbello, Ancona Pescara 2-2.
2: 43esimo a San Siro, l'Inter perde sempre per 1-0 contro la Cremonese, c'è un calcio di punizione a favore della Cremonese nella propria area, dunque non sta succedendo praticamente nulla alla linea Genova.
3: Due minuti alla fine della partita, sempre la Sampdoria in vantaggio per 2-0, c'è stato poco fa una bella azione della Sampdoria, Ivano Bonetti dal limite ha mandato un pallone un metro sopra la traversa, ricordo velocemente i gol della Sampdoria, al 41esimo del primo tempo Buso, al 13esimo della ripresa Pari, a linea Bologna.
5: 4 minuti al termine, come ha detto il Pisa è passato in vantaggio, il gol è stato realizzato da Scarafoni, un tiro di Ferrante, respinta di Cervellati in tuffo, Scarafoni sulla palla è entrato, l'ha messa in rete, in precedenza c'era stata una grossa occasione per il Bologna con Turkilmaz che aveva sbagliato il tiro, aveva tirato al volo, aveva mandato la palla oltre la traversa e da quell'errore poi è nata l'azione che ha portato in vantaggio il Pisa. Linea allo studio.
7: Vorrei sentire brevemente in linea Cagliari.
9: Manca meno di un minuto alla fine dei tempi regolamentari, Cagliari e Bari sono sempre sullo 0-0, niente di particolare da segnalare se non che i tifosi si preparino alla solita invasione di campo festoso.
7: Foggia-Lazio
12: 2-0 per il Foggia quando mancano poco meno di due minuti alla fine della partita. Devo dire che negli ultimi 10 minuti il Foggia ha mancato almeno tre volte il terzo gol in maniera direi anche spettacolare.
7: Grazie. Verona-Atalanta, vorrei sapere da Collini il minuto dell'autorete di Stromberg.
11: Dovrebbe essere il 41esimo, comunque non siamo sicuri che sia stato proprio Stromberg a deviare il tiro di Stojkovic molto forte, poi nella mischia in area c'è stata la deviazione molto probabilmente di Stromberg. Comunque il 41esimo.
7: Bene, ti ringrazio. Con Luigi Coppola un rapido riepilogo della situazione in B e Cischedina.
6: Ancona Pescara 2-2, a Bologna Pisa 1, Bologna 0, Brescia Avellino 2-0, Cosenza Venezia 1-1, Messina Reggiana 1-1, Modena Cesena 0-0, Padova Lecce 1-1, Piacenza Cadertana 0-0. Chi deve intervenire?
1: Attenzione, l'Olimpico che deve intervenire per segnalare il vantaggio della Roma al 43esimo con Carnevale. Dunque Roma 1, Ascoli 0, a te la linea Coppola.
6: Bene, completiamo allora: Modena Cesena 0-0, Padova Lecce 1-1, Piacenza Cadertana 0-0, Taranto Lucchese 1-1, Udinese Palermo 1-0, Serie C in schedina Triestina Monza 1-1, Regina Perugia 1-0.
7: Grazie a Coppola. Allora abbiamo sentito da Cucchi, vantaggio della Roma sull'Ascoli, Carnevale al 43esimo. Chiedo a Ciotti quanto manchi alla conclusione della sua partita, ai tempi regolamentari naturalmente.
10: Un minuto.
7: Un minuto, bene. Allora andiamo fino al termine su Napoli-Milan, si interviene per gol e anche per risultati finali, visto che siamo alla conclusione. A te Ciotti.
14: Bene, allora, ti interrompo subito da Parma per darti il finale della partita fra Parma e Juve, 0-0.
7: E dunque scudetto Ciotti.
10: D'accordo, i neocampioni d'Italia seguitano ad attaccare con Simone, subentrato all'84esimo a Van Basten. In precedenza, come abbiamo già ricordato, a Fuser era stato rilevato da Kullit nelle file dei rossoneri. Va a battere una rimessa laterale Donadoni all'altezza della quarta sinistra, serve Albertini, elegante disimpegno in palleggio per evitare l'intervento di Mauro, e poi però passaggio troppo profondo per Massaro che non può scattare tempestivamente, esce dai pali Giovanni Galli, controlla la palla e la mette sui piedi di Ferrara, vai.
15: Scusa Ciotti, finale da Piacenza, 0-0 tra Piacenza e Casertano.
13: Attenzione Ciotti, finale anche ad Ancona, Ancona Pescara 2-2.
10: D'accordo Nicoletta, recupera la palla Mauro a centrocampo, la porge a Zola, spostato il gioco sulla destra dove si è portato nel frattempo a sostegno a Padovano, recupera palla poi Zola sul passaggio di ritorno, sbaglia il controllo favorendo quindi l'inserimento di Albertini e poi si porta in avanti ancora il Milan con una avanzata di Kullit. Interviene però tempestivamente Ferrara ad allontanare il pallone dal proprio tre quarti, scagliandolo però in una zona dove non ci sono compagni. Interviene poi Baresi.
16: Scusa Ciotti?
10: Sì, vai.
16: Cagliari che si inserisce, finita Cagliari 0, Bari 0, Cagliari salvo, Bari in via, te la linea.
11: Anche Verona si inserisce, è finito con il successo dell'Atalanta per 3-1 sul Verona, te la linea.
2: Scusa Ciotti, è San Siro che deve intervenire soltanto per dire che la Cremonese sta per usufruire di un calcio di rigore. De Zotti contro Zenga quando siamo al 46esimo. A te la linea, interverrò al momento della battuta.
10: È in azione Tassotti qui a Napoli dove si gioca al 46esimo, siamo cioè in pieno recupero, e Tassotti indirizza in linea sulla sinistra a beneficio di Donatoni, controllo con il petto da parte del numero 10 rossonero che sta per entrare nella zona presidiata da Crippa, ne evita l'intervento con un tocco in linea per Rijkaard che fa proseguire Baresi.
2: Scusa Ciotti, vai. Sta per battere il calcio di rigore Cremonese con De Zotti, parte De Zotti, De Zenga, battuto Zenga 2-0 per la Cremonese al 47esimo, dunque a San Siro Inter 0 Cremonese 2, a te la linea.
4: Attenzione, c'è un gol a Foggia segnato Sosa per la Lazio, pertanto adesso la situazione è di 2-1 in favore del Foggia, vai.
3: Si inserisce Marassi, è finita la partita, Sampdoria 2 Fiorentina 0, linea Ciotti.
10: Ed è finita anche al San Paolo, Milan campioni d'Italia dunque matematicamente. Si abbracciano al centro del terreno i giocatori di Capello mentre c'è una festosa invasione pacifica da parte di qualche spettatore, ma soprattutto da parte di un nucleo di fotografi che vogliono evidentemente immortalare le scene di giubilo dei giocatori rossoneri che con grande merito hanno vinto questo titolo. Una partita che è stata giocata dalle due squadre con grande dignità tecnica, ma comunque il commento lo faremo più tardi. Ricordiamo a questo punto solo la successione delle reti. Ha aperto la segnatura Rijkaard al 38esimo del primo tempo, ha pareggiato per il Napoli Blanc al 16esimo della ripresa, ammoniti Costa Curta, Francini, Careca, Tassotti e Padovano. Le sostituzioni: Mauro per De Napoli al 46esimo, Puscettu per Francini al 64esimo, Gullit per Fuser al 69esimo, Simone per Van Basten all'84esimo. A diretto Pairetto ribadisco il finale che consegna lo scudetto al Milan, 1-1 tra Napoli e Milan, lì nello studio.
7: Grazie, vorrei sentire in linea l'Olimpico.
1: 47esimo, 2 minuti oltre il tempo regolamentare dunque, la Roma è in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, rete realizzata 43esimo da parte di Carnevale, tiro di Hessler e deviazione vincente che ha spiazzato Lorieri da parte di Carnevale. Si gioca ancora, ricordiamo, Roma in vantaggio per 1-0.
7: Foggia in linea.
4: Scusa, devo soltanto
7: sì, un attimo. Milano, soltanto, scusami Gentili, sì, vai.
2: Sì, caloroso a San Siro.
7: Un momento Foglianese, un attimo
2: solo. Devo dirlo, Cremonese batte Inter 2-0 e finale.
7: Grazie, adesso Foggia.
12: Da Foggia dovevo perlomeno il minuto del gol di Sosa, il 46esimo, quindi nel primo minuto di recupero. Ricordo la situazione, 2-1 per il Foggia, mentre si continua a giocare. C'è un calcio di punizione della tre quarti in area del Foggia a favore della squadra pugliese.
7: Grazie, vorrei sapere da Luzzi se si giochi ancora a Bologna.
5: Sì, si sta giocando e c'è un calcio d'angolo per il Bologna, vediamolo, è il 47esimo della ripresa ovviamente. Battuto in aria, colpo di testa da parte di Turkilmaz, intervento volante di Fortunato con
12: ecco
5: palla
12: il finale
5: fuori.
12: Chiedo scusa, da Foggia il finale, il Foggia ha battuto la Lazio 2-1, vai.
5: Intervento da parte del portiere spagnolo del Pisa e quindi il suo alla palla, ma vediamo che c'è anche un fischio da parte dell'arbitro e probabilmente concederà un calcio di punizione a favore del Pisa. Comunque ancora si gioca, te la linea Drew.
7: Grazie, e allora va naturalmente rilevato che ogni minuto che passa avvicina ovviamente il Milan allo scudetto. In questo momento la situazione di classifica è Milan 53 punti, sta vincendo a Napoli anche se ha fallito da doppio su calcio di rigore, Juventus 46 punti, quindi 7 punti di distacco, la Juventus sta pareggiando a Parma.
14: Ti interrompo subito da Parma per darti il finale della partita fra Parma e Juve, 0-0.
7: E dunque è scudetto Ciotti.
10: Ed è finita anche al San Paolo, Milan campione d'Italia, dunque matematicamente si abbracciano al centro del terreno i giocatori di Capello mentre c'è una festosa invasione pacifica da parte di qualche spettatore, ma soprattutto da parte di un nucleo di fotografi che vogliono evidentemente immortalare le scene di giubilo dei giocatori rossoneri che con grande merito hanno vinto questo titolo. Una partita che è stata giocata dalle due squadre con grande dignità tecnica, ma ricordiamo a questo punto solo la successione delle reti. Ha aperto la segnatura il Rijkaard al 38esimo del primo tempo, ha pareggiato per il Napoli Blanc al 16esimo della ripresa, ammoniti Costa Curta, Francini, Careca, Tassotti e Padovano. Le sostituzioni: Mauro per De Napoli al 46esimo, Pusceddu per Francini al 64esimo, Gullit per Fuser al 69esimo, Simone per Van Basten all'84esimo. Ha diretto Pairetto, ribadisco il finale che consegna lo scudetto al Milan, 1-1 tra Napoli e Milan.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, caos e violenze, la Francia in fiamme per la rivolta degli studenti al secondo giorno di mobilitazione, centinaia i fermi, decine i feriti, il governo punta il dito contro l'estrema sinistra della France Insoumise, situazione particolarmente tesa a Marsiglia, Rouen e Nantes, oltre a Parigi, linea la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: 119 sono le persone ferite tra studenti e professori. Gli scontri comunque non accennano a diminuire, sono 640 i licei bloccati e 30 le università. Gli studenti del martedì stanno manifestando per delle migliori condizioni, soprattutto per la sostituzione dei professori assenti, e proprio parlano di migliori condizioni per l'istruzione pubblica. Sono tanti gli incidenti con le forze dell'ordine e l'ombra dei Black Bloc si sta allungando sulle proteste. A Marsiglia il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito, gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città ci sono le barricate, tra l'altro la circolazione degli autobus è bloccata. A Nantes questa mattina un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Si è conclusa la cellula di crisi a Matignon con il primo ministro Le Cornu. Per il governo, dietro a questa protesta c'è la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con tante manifestazioni attraverso la Francia. Per ora da Parigi è tutto, vi restituisco le scuole.
2: Prezzi calmierati su benzina e diesel anche per Tamoil Italia, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di raccogliere l'appello del governo a porre un tetto al prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Giorgia Meloni all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, è intervenuta sul caso Regeni, chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto aumenta le difficoltà. Poi sul settore navale la Premier ha sottolineato come sia un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Sentiamo le sue parole.
4: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di costi di lavoro strano.
2: Caso Garlasco, se Andrea Sempio andrà a giudizio, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro di lui e non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma, che nel 2007 non allegò agli atti due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi. Il generale Luciano Garofano al nostro GR: non sono indagato.
5: Nella nuova inchiesta sul diritto di Garlasco è una frattura che esiste da sempre. Da una parte gli avvocati di Alberto Stasi, che sperando nella revisione del processo sostengono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, dall'altra la difesa di quest'ultimo, che ha di fatto l'appoggio dei genitori e del fratello di Chiara. I Poggi rimangono convinti che il colpevole sia l'ex fidanzato della figlia, tanto che si presenteranno come parte civile solo in un eventuale giudizio di revisione della condanna ad Alberto Stasi e non in un processo contro Sempio. Sulla questione DNA sui pedali della bici che condusse all'arresto di Stasi interviene Gianluigi Tizzone, legale dei genitori di Chiara.
6: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali. Una negatività inficia le positività precedenti? A mio avviso no.
5: Al centro della bufera il RIS di Parma, che nel 2007 non avrebbe comunicato l'esito di due test negativi sulla presenza di DNA sulla bici. L'allora comandante Luciano Garofano.
7: Generale, le devo chiedere se per caso ho ricevuto un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia?
8: Ma assolutamente no. Io sono stato sentito venerdì, la mia audizione si è conclusa in uno spirito di totale collaborazione.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: Cinema con l'uscita della Città dei Vivi, presentato a Venezia, ispirato alla vicenda di Luca Varani, al romanzo di Nicola Lagioia sul 23enne torturato e brutalmente ucciso a Roma nel 2016 al termine di un festino a base di droga e alcol.
9: Il film è seminato di autenticità, perché è inutile provare a raccontare la realtà quando si trattano temi come questi, no?
10: E ha ragione Valerio Mastandrea, un film non è un programma di cronaca e quindi della storia di Luca Varani, alla quale si ispira la Città dei Vivi, il racconto deve dirci altro. Edoardo Gabriellini, il regista, racconta la giovinezza spezzata di Luca.
11: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto. L'orrore di cui parliamo
1: in questo film è un orrore molto prossimo a noi, non è un orrore che arriva da un mondo estraneo, lontano, è un racconto che potesse guardare con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
10: Valerio Mastandrea, il padre, in un film che sceglie di raccontare l'umanità di una storia, non l'orrore di una notte.
9: Per me il personaggio era forse quello scritto più chiaramente e l'ho capito subito. Il sguardo di quest'uomo ce l'ho avuto subito su di me.
10: Bravissimi i giovani Emanuele e Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi.
11: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
10: Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con il caso di Cristiano Ronaldo. Il campione rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha confermato la federazione calcistica portoghese, stando a quanto riporta la stampa locale. Intanto la maglia numero 7 va a Leao. Ed è tutto per questo giornale. Il GR1 torna alle 18. Buon ascolto.
12: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
13: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
14: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
15: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
16: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
17: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia, guidata da

0: tempi supplementari.
1: 7 minuti dopo le 17 in questo giovedì 1 ottobre 2026. Buon pomeriggio, buon ascolto, benvenuti a una nuova puntata di Tempi Supplementari. Il buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Andrea Boccia e da quella di
2: Ti ho fatto la finta di ricordo. E Mario Pezzolo, eccoci qua. Ciao Andrea.
1: Ciao Mario, ben ritrovato. Si estende anche a Daniele Di Noia dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica, e a Ombretta Conti in regia. 2 ore insieme, no, versione extra large di Tempi Supplementari, perché semplicemente perché alle 18:30 prende il via una partita fondamentale per l'Under 21 di Silvio Baldini, la penultima partita del girone. L'altra, ancora più fondamentale, sarà lunedì contro la Polonia. Inutile fare calcoli, l'Italia deve vincere e vincere bene contro l'Armenia. Radio Cronaca diretta su questa rete con Giuseppe Bisantis, con il quale ci collegheremo in chiusura di prima ora per le ultime e le formazioni ufficiali. Ancora nazionale, parleremo ancora della nazionale di Roberto Mancini, perché siamo alla vigilia della grandissima sfida di domani sera alle 20:45 a Saint-Denis, Francia contro Italia, Zidane contro l'Italia 20 anni dopo quella famosa partita che tutti quanti ricordiamo, anche Zidane molto molto probabilmente. Poi ancora altri sport, un occhio sul basket. Ieri abbiamo parlato di Serie A e di Eurolega con un coach della A2. Oggi parleremo proprio del campionato molto molto affascinante di A2. Avremo un prestigioso ospite ai nostri microfoni e in apertura di seconda ora parleremo di motori, perché questo sarà anche il weekend dei motori in pista, sia le moto che le macchine. Parleremo in particolare di Formula 1, insomma un menù particolarmente ricco, come al solito è ricchissimo anche di ottima musica.
2: Ah bene, allora Antidroga è il primo pezzo che ascoltiamo, sì, è uno dei successi dell'estate di Emma Marrone, sì, con Fabi Fibra. Cominciamo così. Ma

0: Allora, Antidroga è uno dei successi dell'estate, Emma Marrone, ma soltanto Emma in realtà, Emma, però per specificare, esatto, insieme a Fabi Fibra.
1: Insieme a Fabi Fibra, ci siamo gustati questa hit, come domani sera ci gusteremo questo Francia-Italia, mai banale questa sfida, siamo nel bel mezzo di questa maxi sosta, erano previste 4 partite, 2 sono state giocate. Ne mancano 2 contro la Francia e il replay contro la Turchia per parlare un po' di questo momento della nazionale bis di Roberto Mancini. Abbiamo invitato un allenatore, un amico di Rai Radio 1, Leonardo Semplici. Buon pomeriggio, mister.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, partiamo intanto dal recentissimo passato. Italia-Belgio e Turchia-Italia. Abbiamo visto due Italie diverse sia negli uomini, ma soprattutto due Italie completamente diverse nella prestazione. Com'è possibile a 3 giorni di distanza vedere una versione di una nazionale e dopo pochissime ore una versione completamente diversa?
2: Ma è vero che alla prima partita con il Belgio c'è stato pochi allenamenti, 2-3 allenamenti massimo, quindi non era facile da subito trovare quell'alchimia e quella qualità che secondo me la nazionale può avere e dimostrare. Abbiamo trovato sicuramente una squadra più pronta di noi in quel contesto ed è uscita una sconfitta e sicuramente ha inciso un po' sotto l'aspetto morale, però credo che queste partite possano servire a conoscere i giocatori. A livello numerico sono stati riconvocati diversi giocatori, anche la convocazione per domani ho visto sono stati lasciati a Coverciano 9 giocatori, sì. Io credo serva per la conoscenza, per la crescita, e la seconda partita si è già visto qualcosa di diverso anche se l'avversario è cambiato.
1: Allora, lei diceva giustamente che 9 calciatori sono rimasti in Italia, come era successo già prima della Turchia, con 10 calciatori rimasti a Coverciano ad allenarsi. Li andiamo ad elencare: sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Fa un po' scalpore è un parolone, me ne rendo conto, però Cambiaghi e Romano che hanno giocato da titolari la prima partita con il Belgio, ora è chiaro che sono gestioni, non sono certo bocciature, perché essendo in 33 effettivi è chiaro che se ne possono convocare 24 e gli altri è inutile che si sobbarchino il volo, ed è giusto ed è naturale che rimangano a lavorare a Coverciano. Però insomma Cambiaghi e Romano erano papabili per la formazione titolare di domani sera. E a proposito di formazione titolare domani sera, sono 4 partite ravvicinate, si è giocato venerdì, lunedì, ora di nuovo venerdì e lunedì. Contro la Turchia Mancini ha cambiato 8 undicesimi, se leviamo Donnarumma 8 decimi della formazione titolare, i due sono stati titolari sia con il Belgio che con la Turchia sono Tonali e Pio Esposito. Tonali addirittura non ha saltato neanche un minuto, Esposito ha giocato 141 minuti in 2 partite. Abbastanza per farne a meno domani, oppure è troppo importante domani Tonali e Pio Esposito, lei non ne farebbe assolutamente a meno?
2: Ma è chiaro che ogni allenatore ha la propria idea, ma credo siano 2 giocatori che per il presente e per il futuro della nazionale saranno importantissimi, quindi penso e credo che Mancini gli darà continuità, a meno che non abbiano dei problemi di stanchezza, qualche problema fisico. Io credo domani sera si veda una Italia diversa rispetto alla partita con la Turchia, altri innesti, altri rientri, ma credo che queste 4 partite soprattutto non ci siano bocciature, ma servano all'allenatore per conoscere giocatori che magari aveva seguito, aveva visto, però magari non l'aveva mai avuti potuti allenare, e quindi questa conoscenza per le prossime partite penso possa creare dei presupposti diversi a quelle che sono state le precedenti gare.
1: Sicuramente questo processo di conoscenza di cui parlava adesso Leonardo Semplici è servito per molti, per tutti, ma c'è secondo me qualcuno che ha sfruttato molto molto bene l'opportunità che a Bursa Mancini gli ha dedicato. Parlo soprattutto di Caiode. Nel ruolo di terzino destro abbiamo visto un Di Lorenzo fuori forma, comunque con una forma rivedibile, ma soprattutto abbiamo visto un Kayode veramente straripante, è stata un'arma fondamentale in Turchia per vincere la partita. In ottica Francia-Italia, l'esperienza gioca sicuramente un grandissimo ruolo in una partita così importante contro un avversario di questo tipo. Però se vediamo lo stato di forma, in questo momento tra Di Lorenzo e Kayode non sembra esserci partita.
2: No, ma sai, sono considerazioni, è difficile fare da fuori. Io credo il mister Mancini abbia tutto sotto controllo, una partita sicuramente importantissima, anche insomma la partita con la Francia per il valore della squadra avversaria, ma anche per la storia che ci ha contraddistinto durante i nostri incontri contro la Francia, sia una partita di grande rilievo. E credo sotto questo aspetto Mancini metterà la miglior formazione che cui dovrà costruire poi il futuro di questa nazionale, quindi che domani sera si veda un'Italia vicina per quanto riguarda la formazione a quelli saranno i prossimi giocatori titolari della nazionale.
1: L'esperimento di Pio Esposito e Ken insieme, con Esposito centravanti e Ken che è partito largo a destra, l'ha convinta secondo lei, è percorribile di nuovo?
2: Ma è chiaro che la partita non si sono viste molte cose, credo anche questo aspetto sia una situazione irrivedibile, perché sono due attaccanti importantissimi. È chiaro che Ken è più predisposto anche a fare l'attaccante esterno, però insomma sono due giocatori di valore e credo starà a Mancini cercare di, anche in alcune occasioni, di farli giocare insieme e di valorizzarli.
1: Tanti giovani convocati da Roberto Mancini in queste sue prime convocazioni da seconda avventura da CT della Nazionale. È chiaro che siamo all'inizio di un percorso necessariamente lungo. Da quello che si è intravisto, anche dalle convocazioni, la intriga questo progetto Mancini, questa seconda avventura di Mancini?
2: Ma io credo insomma ci sia grandi presupposti, siamo sempre negativi, ma credo insomma ci siano dei calciatori importanti anche in Italia. È chiaro che dopo queste grandi delusioni abbiamo sofferto, bisognerà ricostruire qualcosa, bisognerà attraverso un percorso cercare di creare quello zoccolo duro che ci possa permettere di tornare a competere a livelli che ci hanno contraddistinto in passato.
1: Quanto manca secondo lei per l'Italia, per il livello che abbiamo visto in queste partite ma anche nelle precedenti? Quanto è distante l'Italia dalle top europee, dalle top mondiali?
2: Ma io credo che in questo momento la distanza sia particolare sicuramente, però insomma quello abbiamo visto negli ultimi tempi, però spesso insomma se guardiamo anche le squadre incontrate non credo che noi, nonostante l'uscita di scena contro la Bosnia o nel precedente mondiale contro squadre secondo me per la nostra storia ma per le nostre qualità siano state battibili, purtroppo in quel contesto la situazione è andata in maniera negativa oltre ogni possibile attesa, però io credo insomma ci siano le qualità per ricostruire qualcosa di importante. È chiaro, bisogna crederci, bisogna appoggiare questa nuova era e magari anche a livello di club fare degli investimenti su giocatori italiani che possano permettere di alzare la competitività della nostra nazionale.
1: E tra questi club che hanno fatto questi investimenti sui calciatori italiani di cui parlava poco fa Leonardo Semplici, c'è il Cagliari che ha affidato le chiavi del centrocampo al giovanissimo Alessandro Romano, uno degli attenzionati maggiori per quanto riguarda la prima partita contro il Belgio, subito titolare contro il Belgio nello Stadio Olimpico, non una partita scintillante, diciamolo, però io ho notato che dopo la partita sono piovute tante, forse troppe critiche sul ragazzo. È vero, non ha giocato bene, però non le sembra che la critica si sia un po' accanita in maniera feroce sul ragazzo giovanissimo all'esordio con la nazionale?
2: Assolutamente sì, prima alla convocazione si parlava di un prospetto di grande avvenire e penso sì sarà, però dopo una partita all'esordio nazionale in un contesto sicuramente nuovo per tutti, una nazionale nuova, insomma non era facile calarsi e dettare subito e fare uscire quelle sono le qualità di questo ragazzo. Io credo che questi giocatori vadano protetti, vadano aiutati a crescere, e sono convinto per le qualità che ha dimostrato in campionato, ma attraverso quelle potrà crescere e dimostrare di avere quel valore che tutti intravedevano anche prima della partita, ecco. Non credo una partita singola possa pregiudicare una convocazione o un percorso di un ragazzo, anzi bisogna far sì di aiutarlo.
1: Questa mattina in un'intervista a Claudio Marchisio sulla Gazzetta dello Sport, proprio a proposito di Romano, Marchisio rimarcava quello che diceva lei: bisogna proteggere e aiutare questi ragazzi ad esprimersi al meglio. Parallelamente però diceva: ai miei tempi si era convocati in nazionale dopo 1-2 campionati di Serie A. Romano è stato convocato dopo 5 partite da titolare. Sono cambiati i tempi o magari è più giusto il discorso che fa Marchisio?
2: Ma io sono d'accordo con Marchisio, perché insomma io credo per giocare in nazionale bisogna guadagnarsi attraverso diverse partite e una possibile convocazione. Nel recente passato è successo, molti non giocavano addirittura nei club, però insomma questo fa parte, diciamo, del nuovo calcio, e quindi bisogna accettare anche queste cose. Se si intravede il talento è giusto magari portarlo subito in risalto, però insomma bisogna dare tempo poi anche di poter sbagliare a questi ragazzi.
1: Assolutamente. Una domanda anche fuori dal campo a Leonardo Semplici, perché la nazionale sta affrontando queste partite di Nations League, concentrati ovviamente, concentratissimi sul campo. C'è però la questione Malagò che aleggia, è della notizia di oggi che il 6 di ottobre, ovvero il giorno dopo l'ultimo impegno della nazionale con la Turchia, sarà convocata la giunta CONI, che dovrà decidere sull'eventuale commissariamento della Federcalcio. Secondo lei i calciatori sono in una bolla, riescono a estraniarsi da tutto questo, oppure queste vicende extracampo comunque influenzano un po', disturbano?
2: Ma io mi auguro che non possano disturbare, i calciatori devono pensare esclusivamente a giocare. È chiaro che dispiace, perché insomma dopo delle grandi delusioni che abbiamo avuto, insomma sembrava una ripartenza positiva, poi c'è stato l'intermezzo di Maldini, insomma c'è stato varie polemiche. Io credo che ora bisogna dare spazio al campo e poche polemiche, bisogna cercare di ritrovare quell'unità che forse, anzi senza forse, negli ultimi tempi ci è mancata.
1: E a proposito di polemiche, un parere di Leonardo Semplici lo vorrei chiedere anche sulla questione lontana da noi, ovviamente quella di Cristiano Ronaldo. Brevissimo riepilogo: Ronaldo si scalda nell'ultima partita del Portogallo contro la Norvegia, si scalda per una mezz'ora e alla fine non entra in campo. Ieri viene a sapere dall'allenatore che per l'impegno di questa sera contro la Danimarca non sarebbe stato fra i titolari. Risultato: macchina privata, jet privato, e si torna a casa lasciando la nazionale e tutti i compagni. Insomma, tutti i calciatori sono uguali, ma c'è qualcuno che è più uguale degli altri.
2: Ma è chiaro che ha una storia alle spalle importantissima, sia per quanto riguarda il club, ma anche e soprattutto la nazionale. Ronaldo è un giocatore, ed è stato un giocatore straordinario, importantissimo. Ha una storia particolare, magari secondo me poteva essere gestita in maniera diversa, però non conoscendo le situazioni dispiace, perché magari un giocatore rappresentativo, capitano nazionale, magari abbandonare il ritiro forse non è stata la cosa più corretta, però bisogna essere dentro la situazione per dare un giudizio più vicino alla verità.
1: Certo. Semplice, un'ultima considerazione la volevo chiedere su questa maxi sosta. È la prima volta nella storia che le soste di settembre e ottobre vengono accorpate, le squadre di Serie A stanno avendo 3 settimane di riposo, anzi di lavoro. È anche vero che il lavoro, però, come diceva Sarri qualche settimana fa, mi piacerebbe tanto lavorare, ma domani mattina ho 6 calciatori effettivi a disposizione. Da allenatore, questa maxi sosta è una grande risorsa per voi, per magari fare un richiamo di preparazione, oppure è una trappola per molti allenatori?
2: No, una risorsa no, perché insomma c'è l'interruzione dopo poche gare di campionato, e quindi insomma la preparazione l'hai preconclusa, anzi ora si cominciava a intravedere quelle sono le qualità di tanti giocatori l'espressione di tanti principi di gioco che gli allenatori cercano di trasmettere. Questa interruzione, secondo me, anche soprattutto per le grandi squadre dove hanno tante nazionali, può essere non positiva, però fa parte del calendario, bisogna adattarsi, bisogna essere bravi a magari a recuperare qualche giocatore, a fare entrare in condizione altri che sono in ritardo per poter ripartire nel migliore dei modi alla ripresa del campionato.
1: Intanto noi ci prepariamo a ripartire con la nazionale domani sera a Parigi, a Saint-Denis, contro la Francia. Io ringrazio Leonardo Semplici per la sua disponibilità, gli auguro buon calcio e alla prossima. Grazie Semplici.
2: Grazie a voi, buona serata.

0: Questo è un bel successo, è dell'82 di Alan Parsons, il suo progetto, Alan Parsons Project, perché lui nasce musicista, però poi a 18 anni per lavorare viene assunto, assegnato al magazzino di duplicazione dei nastri della EMI di Londra. E dal momento che è bravo passa a essere aiuto tecnico, si trova a avere a che fare con i Beatles, pensa un po'.
1: È una scuola, niente male.
0: Esatto, è un po' la storia di Daniele Di Noia, anche lui musicista, però vedi, però ci guida.
1: Non ha lavorato con i Beatles, però.
0: Però ha lavorato con noi.
1: Vabbè, vuoi mettere. Allora, caro Mario Pezzola, adesso cambiamo argomento, cambiamo sport, perché ci andiamo ad occupare di palla a spicchi, ci andiamo ad occupare di serie A2, ma io le chiamerei serie A1 bis. Ha preso il via questo campionato nello scorso weekend di settembre. Perché A1 bis? Stiamo parlando di piazze, ne cito alcune così a macchia di leopardo: Fortitudo Bologna, Caserta, Pesaro, Rieti, Brindisi, Sassari, Livorno, Cremona, Pistoia, Torino. Insomma, è un campionato davvero molto molto importante. Per parlare di basket abbiamo qui con noi intanto la voce del basket di Rai Radio 1, Massimo Barchiesi. Ciao Massimo.
2: Ciao Andrea, ciao Mario, buon pomeriggio a tutti.
1: E abbiamo il piacere e l'onore di avere in diretta con noi il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, presidente, prima di iniziare la nostra chiacchierata, le vorrei far ascoltare 30 secondi di Paolo Moretti, che abbiamo avuto il piacere di avere ieri in diretta con noi, e ha detto queste parole.
4: Allora, la 2 è bellissima. Faccio uno spot nel campionato nazionale di Serie A, la seconda serie, perché è veramente bello. Ci sono 20 squadre, tanti buonissimi allenatori, giovani interessanti, buoni e discreti americani che sono, diciamo così, l'anticamera della Serie A o comunque dei campionati importanti, e un grande equilibrio. Io quindi invito tutti a buttarci un occhio, perché comunque ha sempre fatto vedere partite interessanti e comunque delle post season molto molto godibili, quindi guardate anche la 2, non solo il basket top nella nostra nazione.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Così parlò Paolo Moretti, coach del Reale Mutua Torino. Insomma, Moretti ha detto tutto, presidente, che cos'altro c'è da aggiungere?
3: Intanto dovrò contattarlo come nuovo collaboratore della Lega. Ma cosa c'è da aggiungere? Nulla, perché l'enfasi con cui l'ha raccontato, anche la sincerità, perché conosco Coach Moretti, è la prova del campionato che è diventata la 2. Io da quando sono diventato presidente ho colto che questo campionato non poteva più definirsi il mero campionato di formazione, di prova sperimentale, perché è diventato un campionato a tutti gli effetti. Quando siamo riusciti a portare il campionato da 2 gironi, un girone unico a 20, quando abbiamo introdotto non solo i classici playoff che hanno sempre contraddistinto la pallacanestro, ma anche i play-in e i play-out, questo è diventato un campionato avvincente che fino all'ultima giornata è competitivo, perché ci sono squadre che negli anni potevano arrivare ai playoff, sono arrivati poi ai playout, proprio perché il margine fra le compagini è sempre ristretto, e ci sono sempre tante squadre che ambiscono a vincere il campionato. Lei ne ha citate tante, insomma, anche la Valtour Brindisi, ricordo il ritorno quest'anno di una piazza importante come Caserta, quindi ci sono tutti gli ingredienti per un campionato appassionante come lo è stato. E poi ha un'altra caratteristica che secondo me affascina, è questo senso di identità, di appartenenza che colgono i palazzetti ogni domenica quando mi reco ospite delle società e vedo l'entusiasmo che c'è della gente, tante famiglie che si identificano nel loro territorio, nella loro storia, ed è molto bello.
1: Sottolineiamo questo tratto caratteristico che ha detto proprio adesso Francesco Maiorana, l'entusiasmo nei palazzetti. Abbiamo salutato pochi giorni fa, Massimo era testimone oculare dell'entusiasmo ritornato al Palaeur, 6.500 persone quasi ad assistere al debutto di una squadra che non esisteva di fatto fino a pochi mesi fa. Nella serie A2 anche questo è uno dei tratti distintivi, il fatto di avere palazzetti storici, palazzetti molto caldi, l'entusiasmo della gente, insomma il seguito è molto molto ampio.
3: Beh, è una prova ne sia su Roma di quanta voglia c'è di basket, che è stato senza ombra di dubbio l'evento da noi organizzato 3 anni fa ormai, quando è stato inaugurato il Palatiziano dopo anni di chiusura, con la Coppa Italia, che è stato un sold out, e ho potuto cogliere dal vivo la voglia di basket che c'è a Roma. E non dimentichiamo che chiaramente sono queste due società giunte a Roma che stanno investendo, ma c'è anche una Virtus Roma in Serie B che è un seguito, ha una storia, ha un blasone e che lavora, si sta attrezzando per competere e per cercare di tornare presto nel campionato superiore, quella è la 2 se non la 1, insomma, quindi c'è grande attenzione in tutte le piazze. È bello questo. Io racconto questo episodio che sono andato a premiare l'anno scorso in finale Caserta, 3.000 persone fuori dal palazzetto che aspettavano la squadra, c'era una voglia di ritornare nell'elite del basket che è stato emozionante vedere un popolo come si muove intorno a una squadra di basket.
2: Presidente, buon pomeriggio anche da parte mia. Lei è stato eletto presidente nel 2023, rieletto presidente per il triennio successivo, quindi fino al 2028. Su quale aspetto è cresciuto il campionato? Ma io dico i campionati, perché ci metto anche quello di B nazionale, magari tra poco ne parleremo, perché anche lì ci sono piazze importanti. Ha citato la Virtus Roma e quest'anno tornerà la sfida con Storica, con Siena. Poi ci sono anche le siciliane, no? Che difenderanno il loro territorio dopo quanto accaduto a Trapani, da Agrigento a Capodorlando a Piazza Armerina. Insomma, tanto entusiasmo in tutta Italia. Però ecco, è questo l'aspetto che è maggiormente cresciuto, quello che l'ha sorpresa maggiormente da quando è diventato presidente?
3: Sicuramente sì, perché ho potuto palpare questo entusiasmo. Per me lo sport è passione, entusiasmo, chiaramente sono i valori che trasmette, ma è quel senso di identità di cui la gente ha bisogno di riconoscersi in qualcosa di vincente. Tanti anni fa uno sponsor mi colpì nella sua affermazione quando mi disse, al tempo ero presidente della società di basket, presidente, non c'è miglior connubio per noi che sponsorizziamo una scuola di basket, perché lo sport è di per sé qualcosa di positivo, porta un messaggio positivo, e io questo lo vivo veramente ogni settimana nei vari palazzetti. È l'aspetto che ha spinto la crescita di questo campionato, che come diceva il suo collega all'inizio non si può più definire una mera Lega 2. Io dall'inizio ho cercato di lavorare perché il passaggio dalla Lega 2 alla 1 non fosse la scalata di una montagna, bensì una salire una scala, come giusto che sia quando approvi l'eccellenza. Questo è il mio mantra, unito alla sostenibilità, perché il mondo dello sport, io faccio sempre questa riflessione della presidenza, mi ha convinto sempre di più di come in Italia ancora culturalmente riteniamo che lo sport in genere, io lo vivo chiaramente nel mondo a pallacanestro, ma credo che sia un minimo comune denominatore in tutti gli sport, si pensa che sia un semplice gioco. Ecco, il futuro non è più gioco, lo sport è anche business, è un investimento economico, una circolazione di economia e tante cose insieme che per la sostenibilità diventano importanti e che vanno di pari passo col risultato sportivo. Per questo che io, quando mi confronto con presidenti, perché nel mio campionato non ho semplici presidenti, imprenditori veramente importanti che hanno saputo far profitto e fanno quotidianamente profitto con le loro aziende, ma molto spesso ti avvicini allo sport, al pallacanestro quantomeno con un approccio quasi di gioco, no? Quindi non c'è la stessa logica del sostenibilità che c'è magari nel mondo dove lavorano, la loro impresa. Ecco, questo è qualcosa, un mio mantra, e spero un passo alla volta. Stiamo lavorando su un progetto di salary cap, su sistemi che permettano di rendere sostenibile questo bellissimo sport, e non soltanto un bel avvenimento sportivo la domenica, ma che sia sostenibile da lunedì alla domenica.
2: E questo è uno degli argomenti che hanno aperto praticamente una sorta di tavolo di lavoro con federazione, con LBA, quindi collaborazione con i presidenti Gianni Petrucci, Maurizio Gherardini, una collaborazione che è fondamentale, perché gli argomenti su cui dibattere sono davvero tanti, importanti, che hanno un solo fine, quello di far crescere il movimento, la sostenibilità economica dei club, la valorizzazione direi anche dei giovani, perché ad esempio se non sbaglio sono 13 i giocatori che la Serie A2 ha dato alla nazionale di Luca Banchi tra stage e momenti di preparazione delle partite, delle varie finestre che la nostra nazionale ha affrontato recentemente.
3: Sì, assolutamente. Beh, Coach Banchi ha avuto l'imprinting in quel ruolo, per me molto molto confacente al momento della pallacanestro italiano. Io ho apprezzato tantissimo come Coach Banchi abbia voluto creare dei raduni specifici per i migliori giovani della Serie B e per i migliori giovani della Serie 2. Ho presenziato proprio per dimostrare come istituzione la vicinanza a quest'idea e a questa attenzione della federazione, quindi nella figura poi del presidente, del coach Banchi, ma chiaramente in coordinamento con tutta la federazione, a cominciare dal presidente Petrucci, con questa nuova idea. Tant'è che tutti questi giovani poi sono confluiti nelle squadre quest'anno di Serie 2 e molti dei giocatori di A2 sono confluiti in squadre di A1. Quindi la prova provata di come io non credo tanto nelle riserve, cioè nell'obbligo dei giocatori, dei giovani, perché ritengo che quando un giovane merita lo spazio lo trova. Così è stato l'anno scorso, come dicevo, molti giovani che hanno dimostrato il loro valore in A2 sono saliti in A1. Beh, a Roma ci sono due esempi come Camarà e l'altro giocatore di Rimini, che adesso mi sfugge il nome, che è andato nella
2: Santachè, anche a Santachè, che è andato a Napoli, abbiamo ammirato
3: Santachè. Esattamente. Quindi è la prova provata che hanno trovato spazio, gli è stata data fiducia e loro sono riusciti a spiccare il volo. Noi dobbiamo preparare dei giocatori a poter stare in Serie 1. È vero, ci sono stati 13 giocatori, poi anche 15 giocatori che sono andati a fare l'esperienza americana. Questo è un dato di fatto, non è che si può fermare in qualche maniera, però se questo è il primo anno, magari dopo qualche anno ci sarà chi va, ma ci sarà anche il ricambio di chi ritorna. Questo spero che sia formativo per tornare nel nostro campionato più forti. Io vedo tanta qualità, anche Coach Banchi ogni volta che ci incontriamo me lo dice che giovani ci sono, e vedo già anche quest'anno grande coraggio delle squadre a far a lanciare qualche giovane, non un'intera squadra, ma quei 2-3 giovani sì.
1: Molto molto importanti se non fondamentali per il serbatoio della nazionale di Banchi. Siamo in diretta con Francesco Maiorana, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro. Presidente, altro tema molto importante proprio in ottica della sostenibilità economica di cui parlava prima è la copertura televisiva e lo streaming. Quali sono le novità per questa stagione e se c'è in programma, non so, una copertura anche più capillare per i big match?
3: Ma allora, noi abbiamo l'onore, adesso sono 3 anni, di avere una partnership con Rai Sport che ci permette di trasmettere le nostre partite in diretta, gli eventi più importanti del campionato su Rai Sport. Siamo andati anche su Rai 2 in un'occasione che non accadeva per la Serie 2, forse non è mai accaduto, anzi, per la Serie A2, con dei buoni ascolti. Quindi per noi questo è molto importante, ci permette di entrare nelle case di tutti, perché Mamma Rai abbraccia veramente tutti, oltre chiaramente a questa importante partnership che ci dà prestigio e onore. Cioè, noi da anni siamo stati precursori della TV streaming, 10 anni fa abbiamo iniziato questo progetto, l'anno scorso abbiamo cambiato partner con un partner internazionale, tra l'altro di valenza italiana come Delta 3, perché ha sede a Torino, con cui abbiamo fatto una partnership di 5 anni, e anche qui abbiamo avuto ottimi risultati, perché partendo da zero siamo arrivati a quasi 25.000 abbonati e abbiamo trasmesso 1.244 dirette, quasi 4 milioni di collegamenti, di contatti, e questa è la prova di come il basket piace. Poi da una statistica cerchiamo di attirare tutte le generazioni, quindi partire da TikTok, che abbiamo inserito quest'anno, introdotto per prendere i più giovani e avvicinarli al nostro mondo, alla streaming e poi alla Rai, che prende anche le generazioni più ampie, dai più giovani ai più anziani. Quindi se riteniamo che da un punto di vista di copertura mediatica ci siamo, adesso stiamo cercando di migliorare sempre più il prodotto dello streaming per renderlo all'altezza delle partite che si vedono.
1: C'è poi anche un gioco nel gioco, ora scherziamo un po', ma ho letto che quest'anno parte il Fanta LNP, ora qua Massimo Barchesi, uno dei massimi esperti di fantacalcio in circolazione, cioè è il primo Fanta Basket ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro, vero?
3: Sì, è vero, l'abbiamo lanciata sempre con una logica di attrattiva e tra l'altro mi sono iscritto anch'io proprio per dare un segno della partecipazione. Ho avuto già dopo la prima giornata, ho visto i numeri, sono veramente interessanti degli abbonati, perché poi chi è appassionato al Fanta, che sia calcio o basket, vedo che si iscrive. Beh, è un modo per essere, per evolversi sempre. Io ho la fortuna di avere uno staff di ragazzi giovani e competenti, che cerco di stimolare sempre dicendo portatemi idee, perché dobbiamo sempre avere una visione per alzare l'asticella, per alzare la qualità. È così che noi dobbiamo lavorare. I ragazzi rispondono perché ogni anno portano qualche idea nuova, vedo la passione che ci mettono, e quindi questa è un'idea voluta sia dal nostro staff che poi dal nostro advisor commerciale e organizzativo che oddio, adesso mi sfugge, dell'amico Giovanni Carnevali, che è il fondatore, e quindi siamo contentissimi di questa novità introdotta quest'anno.
1: Com'è andata la prima giornata, per curiosità, Presidente, visto che si è iscritto anche lei?
3: Beh, la prima giornata ha avuto già dei risultati a sorpresa.
1: No, la sua prima giornata al Fanta Basket, dice.
3: La sua prima giornata, beh, sono 750esimo nella classifica generale, quindi mi assesto poco sopra la metà.
1: Si può far meglio.
2: Vabbè, solo l'inizio. No, anche noi apriremo un tavolo di lavoro con Andrea Boccia.
1: Come no?
2: Per l'organizzazione del Fanta. Anche Andrea Boccia è un grande esperto, assolutamente, quindi, anzi, sarà il nostro presidente.
1: Ecco.
3: Di correggere l'Apsus, che è Master Group.
1: Master Group,
3: sport,
1: ok. Insomma, giusto,
3: Master Group. Che hanno voluto fortemente questo progetto, che noi abbiamo sposato in pieno, e le prime giornate stanno già dando soddisfazioni nei numeri.
2: Presidente, una domanda in conclusione. Altro argomento importantissimo è l'impiantistica. Ecco, com'è la situazione per quanto riguarda gli impianti della 2 e della B?
3: Questo rientra nel tema che dicevo all'inizio, la sostenibilità. Stiamo parlando, come avete introdotto voi, un tavolo, stiamo confrontando con Federazione LBA, con cui c'è un fil rouge che ci unisce nell'interesse al pallacanestro, con un grande rispetto dei ruoli. Quindi io so qual è l'eccellenza, so che la pallacanestro, la Federazione Italiana Pallacanestro è l'organo che governa la pallacanestro, so che l'LBA è l'eccellenza e io devo contribuire partendo dal più basso, ma abbiamo tutti la stessa idea, dobbiamo trovare un sistema che sia sostenibile, cioè trovare un sistema che permette quella concentrazione da parte degli imprenditori, con aiuto magari con dei progetti, project financing con le pubbliche amministrazioni, per costruire nuovi palazzetti. È un'esigenza ormai a cui non si può prescindere. Vediamo alcune cose che si stanno muovendo, insomma, Cantù adesso per sua fortuna in A1, ma era in A2 quando è iniziato, certo, il progetto per il nuovo palazzetto. E in A1 ci sono squadre che sono attivate di più, però anche in A2 sento ogni volta che parlo con i presidenti che fanno proprio questa esigenza, anche perché l'eccellenza del basket deve eccellere anche nei palazzetti. Questa è una cosa che noi purtroppo, come le dicevo, nell'idea che lo sport, la pallacanestro è comunque un gioco, quindi ovunque lo giochi va bene, non può più valere. Oggigiorno, perché uno sport valga e sia sostenibile, deve avere un'adeguata struttura che permetta di lavorare dal lunedì alla domenica e non soltanto aprire il palazzetto la domenica pomeriggio. Questo per me è veramente il futuro della pallacanestro, su cui insisto quotidianamente con i miei presidenti.
1: Non c'è dubbio, futuro della pallacanestro, e si può estendere questo discorso a molti, se non a tutti gli altri sport. Io ringrazio il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana, gli do appuntamento anche in un prossimo futuro per riaggiornarci sullo stato di salute della A2 e della B nazionale. Grazie presidente.
2: Grazie presidente, grazie.
3: Grazie a voi per l'attenzione e ascoltate il messaggio di Paolo Moretti, perché ha ragione.
1: Sensato, grazie Massimo Barchesi.
2: Grazie a te Andrea.
3: Arrivederci.

0: non andare via.
1: Ma non andare via.
2: L'inconfondibile, stavo dicendo, Vasco, con questa canzone Tango della gelosia, tra parentesi, che abbiamo preso dall'album Liberi Liberi dell'89, dove diceva quando eravamo giovani. Pensa,
1: quando eravamo giovani.
2: Lui lo diceva là.
1: Grande assist di Mario Pezzolla, perché i giovani, andiamo proprio adesso a sentire che clima c'è in Armenia, a Yerevan, perché i giovani dell'Under 21 dell'Italia stanno per affrontare la parità dell'Armenia in una sfida importantissima. Inutile fare tanti calcoli, l'Italia deve vincere, meglio se con almeno due gol di scarto. Ma noi, per le ultime notizie per la formazione, diamo la linea al nostro inviato Giuseppe Bisantis. Ciao Giuseppe.
3: Ciao, buonasera a te Andrea Boccia, buonasera agli ascoltatori. Forse arriva un altoparlante dietro la nostra postazione abbastanza alto. Comunque sì, è così, oggi non c'è altro risultato che la vittoria. Saranno due partite tra oggi qui a Yerevan contro l'Armenia, fanalino di coda, 0 punti nel girone, ma soprattutto lunedì allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara con la Polonia, che ieri ha battuto la Svezia per 3-0, e quindi la Polonia ha vinto 9 partite su 9, compresa quella con l'Italia. Italia Stettino, forse in modo immeritato. Insomma, se l'Italia dovesse fare 6 punti, diamo per scontati 3 di questa sera qui in Armenia, e poi vincere a Pescara, potrebbe esserci un primo posto, ma ci sono anche buone possibilità per un miglior piazzamento come secondo posto. Ricordiamo che i gironi sono 9, vanno agli europei, che il prossimo anno saranno in Albania e Serbia, le prime 9, la migliore seconda, e sono 10, le altre 8 seconde fanno i playoff per qualificarne 4, poi le altre saranno Albania e Serbia, paesi ospitanti. Allora, con le squadre che sono in campo per il riscaldamento, siamo all'Academy Stadium di Yerevan, praticamente il centro federale dell'Armenia. C'è solo la tribuna dove vi parliamo, poi vediamo la città di Yerevan dall'altra parte di fronte a noi. Non ci sarà moltissimo pubblico a seguire questa partita. Andiamo con la formazione dell'Armenia prima, così sciogliamo un po' la lingua, visto che i nomi non sono assolutamente facili. Il commissario tecnico è Armen Gyuldubagyans, lo citiamo, e poi portiere Gazarian, poi Tsarukyan, Manukyan, Akobian e Kermizian, sono ben 3 Akobian nell'undici iniziale.
2: Auguri.
3: Difensore è Andranik, poi c'è Askarian, Akdobian e Sargisian, e poi Arutinian, Eloyan e Akobian, il numero 7 esattamente, Misak Akobian, mentre il centrocampista è David Akobian. In pratica uno per ruolo, escluso il portiere, difesa, centrocampo, attacco. Andiamo invece con l'undici scelto da Silvio Baldini, che evidentemente ci interessa di più. 4-3-3, il portiere Palmisani, Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Moruzzi in difesa, Pisilli, Lipani e Mdurra a centrocampo, Fini, Camarda e Coleoscio davanti. Dirigeranno arbitri greci, Fotios Polikronis, primo arbitro, Zol Papadopoulo, che è una signora, e Ioannis Minoudis, guardaline, Melikios Giumatidis, il quarto ufficiale. A livello di qualificazione del 21 non c'è il VAR, ormai possiamo ben dire che forse il VAR non c'è più neanche nel nostro campionato, visto che ormai è molto molto silente, ma un po' più freddo rispetto all'Italia. La temperatura è sui 15 gradi, destinata a scendere, prevista anche pioggia durante la partita. Finora non sta piovendo, il fischio d'inizio alle 18.30.
1: Grazie Giuseppe, dalla discoteca di Yerevan salutiamo Giuseppe Bisantis. E noi, a proposito di dischi, caro Mario, andiamo alla GR delle 18 con un altro bel brano musicale.
2: Help, no? Laura Pergolizzi con questa Don't Stop, e torniamo subito dopo
1: le 18, sì.

0: passioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Ore 18.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini, Giorgia Meloni, l'Auditorium Antonianum di Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Una realtà ragionevole e pragmatica, capace di difendere i propri interessi nel rispetto di quelli generali, ha sottolineato la Premier. Senza gli artigiani, ha proseguito, il Made in Italy non esisterebbe. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
5: Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata.
4: Le notizie dall'estero: con la protesta degli studenti in Francia, oltre 200 i feriti negli scontri con le forze dell'ordine, 600 i fermi.
6: La mobilitazione, iniziata una settimana fa in alcuni licei della periferia di Parigi per chiedere le sostituzioni dei docenti assenti e più risorse, dilaga ora in 300 scuole di Francia, contagia alcune università e sfocia in violenze. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori vengono cosparsi di benzina, bruciano un liceo di Nantes e uno di Rouen, dove sono stati feriti due presidi, e poi scontri a Lille e Parigi. Per far fronte all'emergenza, il premier Le Cornu annulla i viaggi dei ministri fino a lunedì e, al termine di una riunione della cellula interministeriale di crisi, citando valutazioni dei servizi di intelligence, dichiara: la protesta è sfociata in violenza urbana e accusa di una manovra organizzata la France Insoumise e i suoi gruppi collegati dell'ultrasinistra. Il partito di Mélenchon respinge le accuse, ma intanto la destra estrema del Front National si inserisce nello scontro politico. La France Insoumise fomenta il caos, deve pagare i danni. Valeria Fraschetti, GR1.
4: Donald Trump e le elezioni di metà mandato. In un'intervista al Time, il presidente americano non esclude di dichiarare l'emergenza nazionale e ricorrere all'Insurrection Act in caso di disordini durante il voto di novembre. Non l'ho mai fatto, ma molti mi dicono che dovrei, ha affermato. Misure che consentirebbero anche il dispiegamento delle forze armate. Carburanti: si allarga l'iniziativa per contenere i prezzi di benzina e diesel. Dopo Eni, PE Kuwait, anche Tamoil ha aderito all'appello del governo per fissare un tetto ai carburanti sulla propria rete. I prezzi calmierati resteranno in vigore fino al 31 ottobre. La cronaca: in provincia di Torino ha arrestato il capo di una setta, diverse le persone vittime di schiavitù e violenza sessuale.
7: Bruno Antonio Malatesta si faceva chiamare il Maestro, una personalità nota sul web. Si presentava come formatore di yoga e discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Nel suo profilo racconta di aver iniziato il proprio percorso di formazione in India, frequentando monasteri malayani e ashram. Lo ascoltiamo in uno dei suoi ultimi video.
8: Avere esperienze, conoscere se stessi, mettersi alla prova, fa tutto parte del sentiero spirituale.
7: Attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità, anche minori, per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Una setta scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, tutto documentato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino, coordinate dalla Procura della Repubblica. L'uomo è in custodia cautelare in carcere. Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Elena Paba, GR1.
4: Il delitto di Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. E chiudiamo con la musica, con Zucchero, Sugar, Fornaciari. A 40 anni dalla pubblicazione, torna in vinile Rispetto.
9: Non c'è più rispetto, neanche tra di noi.
4: Uscito nel 1986, è il terzo album in studio del cantautore emiliano, uno dei più significativi nella sua evoluzione artistica. Una fusione di blues, soul, R&B e pop, il disco rinasce dalla registrazione analogica e originale masterizzata da Pinaxa, ingegnere del suono di fama mondiale. E noi ci fermiamo qui, la linea va a rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19, buon proseguimento d'ascolto.
3: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
9: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua destra.
3: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
1: 5 minuti dopo le 18, seconda ma non ultima parte di Tempi supplementari. Di nuovo buon pomeriggio e buon ascolto da parte di Andrea Boccia
11: e Mario Piazzolla.
1: Salutiamo dall'altra parte del vetro Daniele Di Noia, alla parte tecnica Ombretta Conti in regia. Seconda parte di Tempi supplementari che apriamo con i motori. Come avete sentito dall'ultimo spot andato in onda, sarà un weekend in cui i motori saranno protagonisti. Le due ruote con il Gran Premio del Giappone per quanto riguarda il moto mondiale e le quattro ruote che si spostano a Sepang in Malesia per il Gran Premio, non della Malesia ma del Bahrain, per questioni geopolitiche che non stiamo qui a spiegare. Comunque si correrà in quelle di Sepang a 9 anni di distanza dall'ultima volta, era il 2017, l'ultima volta che si è corso sul circuito malese, e a trionfare fu Verstappen. Noi ne parliamo con un collega, un amico, il Francesco Esposito di autosportnews.com. Buon pomeriggio Francesco.
12: Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Francesco, dopo l'ultimo Gran Premio a Baku in Azerbaigian, Russell primo, Antonelli quinto. La classifica dice più 66 di Antonelli su Russell. Io te la faccio più per conto.

0: al suo compagno di squadra. Quindi diciamo che se il secondo in questo momento è proprio il suo compagno di squadra, questi 66 punti, insomma, sono molto difficilmente recuperabili, anche perché a Baku ricordiamo che Antonelli probabilmente ha fatto il primo grande vero errore della stagione battendo contro le barriere, per cui è partito sedicesimo in griglia. Quindi diciamo che Russell ha avuto, tra virgolette, vita facile, e se non fosse stato per la safety car avrebbe vinto con ampio distacco. C'è da dire in merito che ho notato un Antonelli molto cauto, diciamo forse è la prima volta in stagione che vediamo che forse fa più ragioniere che il pilota puro, in quanto abbiamo visto che su vari sorpassi si è tenuto, non ha affondato la zampata come ha fatto in altre circostanze, e questo forse può essere l'unico punto debole, diciamo, da qui alla fine della stagione, perché Antonelli ci ha fatto vedere come fino ad adesso ha vissuto anche con un po' di leggerezza, no? Dettate anche ovviamente dall'età giovane, primo a scherzare, fa gli scherzi anche ad altri piloti, non della sua squadra. Se inizia ad essere ragioniere, forse perde quella sua abilità, no? E quella sua spensieratezza, e forse si potrebbe anche mettere in dei guai. Vediamo cosa succede.
1: Il primo errore a Baku in Azerbaijan di Antonelli, questo nuovo modo, un modo leggermente diverso di guidare, come hai giustamente messo in evidenza, non è che sta arrivando il braccino adesso che il traguardo sembra, insomma, si intravede abbastanza concreto.
0: Esatto, è proprio quello a cui mi riferivo. Spero proprio di no, spero proprio di no, spero che forse questo sia stato dettato dal fatto che partiva molto dietro in griglia, e quindi diciamo che i sorpassi a Baku sono pericolosi perché basta poco, come ha fatto effettivamente in qualifica, in gara ancora di più, basta poco per sbattere e fare un zero in classifica. Quindi credo che probabilmente sia stato più una situazione dettata dalla partenza e dalla conformazione del circuito più che un braccino. Lo speriamo.
1: A proposito di conformazione del circuito, ulteriori insidie per Kimi Antonelli è il fatto che lui per la prima volta si cimenta sul circuito di Sepang. Ovviamente abbiamo detto che sono 9 anni che la Formula 1 non corre in Malesia. In più la Mercedes si presenta con un pacchetto di aggiornamenti. Ecco, questi altri due elementi possono essere altre insidie per il pilota italiano.
0: Ma guarda, allora, per quanto riguarda il discorso della novità, diciamo che per quasi tutti i piloti in griglia comunque è nuovo, no? Il circuito della Malesia, perché comunque non si corre dal 2017, come dicevi adesso. Il pacchetto nuovo della Mercedes fa paura, perché se già adesso la Mercedes è dominante con un pacchetto nuovo, potrebbe essere veramente un'ecatombe per tutte le altre scuderie. Diciamo che a Baku la Mercedes ha dimostrato la potenza del pacchetto Power Unit, ma soprattutto più che i cavalli di cui si parla sempre, il vantaggio che hanno la Mercedes sulla Power Unit è dettato proprio dal fatto che mette molto meno tempo degli altri motori, degli altri Power Unit a ricaricare l'energia. Quindi diciamo che perde molto meno delle altre scuderie, degli altri piloti a dover ricaricare la batteria, e questo ovviamente sul tempo e anche sulla prestazione velocistica, poi anche il picco, diciamo, si fa sentire. In un circuito come Baku, con un rettilineo lunghissimo, c'è stato un divario enorme, soprattutto in
1: Sì.
0: qualifica. In Malesia vediamo cosa succederà.
1: Vediamo cosa succederà anche con un occhio al cielo, perché le previsioni del tempo parlano di una probabilità di pioggia abbastanza concreta. Detto che dei piloti che partiranno per la Malesia, anzi dalla pit lane della Malesia, chi ha già trionfato lì a Sepang, due vecchi volponi come Hamilton e Verstappen, se devo immaginare due piloti che stanno facendo la danza della pioggia, possono essere loro due.
0: Sì, beh, allora diciamo Hamilton sicuramente, perché la Ferrari non sull'asciutto non credo che abbia grandissime possibilità. E Verstappen sì, perché Verstappen è sempre stato un grandissimo pilota sul bagnato. Diciamo che la Malesia, come dicevi tu, è sempre stato un circuito dove la variabile tempo è contata tantissimo. Ricordo addirittura nel 2009 che il Gran Premio fu bloccato perché venne giù una pioggia monsonica, e vinse Button, ma col metà punteggio, perché si disputarono meno del 75% dei giri. quindi diciamo è sempre stato un gran premio molto

0: variabile dal punto di vista della pioggia, oltre al fatto che comunque il circuito è molto bello, ci sono tante possibilità di sorpasso, frenate, staccate molto violente e curvoni molto veloci che ovviamente premieranno l'efficienza aerodinamica delle macchine.
1: In diretta con Francesco Esposito di autosportnews.com. Francesco, abbiamo parlato di Hamilton. C'è stato un momento in questo mondiale del 2026 in cui si è sperato concretamente che Hamilton potesse entrare nella lotta per il titolo della classifica piloti, oppure anche questa rientra tra le forzature / sogni della tifoseria rossa?
0: Ma guarda Andrea, io ti dico che dopo la vittoria del Gran Premio di Spagna qualcosa sembrava essersi mosso, perché infatti poi dopo il Gran Premio di Spagna poi c'è stata anche la vittoria di Leclerc a Silverstone con Hamilton secondo, che poi per un errore di strategia è finito terzo. C'è stato tutto un periodo, insomma, quel momento in cui la Ferrari sembrava veramente essere vicino alla Mercedes e comunque in una potenziale lotta. Dopodiché sono arrivati aggiornamenti di altre scuderie, la Ferrari si è un po' persa e diciamo è lo stesso copione purtroppo che viviamo dal 2007 e adesso, che magari le macchine partono anche non male, però poi purtroppo gli aggiornamenti non sono all'altezza degli aggiornamenti delle altre scuderie e quindi la Ferrari finisce per perdersi.
1: 2007, qualche settimana dal 2007 è passata ed è ora che il trend cominci a svoltare. Abbiamo parlato un bel po' di minuti, non abbiamo ancora nominato Charles Leclerc, in teoria la prima guida della Ferrari. In questo momento quale dei due piloti è più in forma? Parlo ovviamente della scuderia rossa.
0: Ma guarda Andrea, questo è un po' difficile da dire. Diciamo che come piloti la Ferrari ha due dei migliori piloti sul mercato, diciamo, in circolazione. Hamilton è un po' datato a livello di età e quindi penso che gli stimoli gli derivino soprattutto quando la macchina è competitiva, cioè quando vede che la macchina può puntare alla vittoria. È chiaro che se paragoniamo Leclerc e Hamilton quando lottano per un quinto posto, è chiaro che Leclerc ha un qualcosa in più, perché Hamilton ormai ha 7 mondiali vinti, 40 anni, non ha più, cioè non ha gli stimoli per questo. Però abbiamo visto durante la stagione che quando aveva la macchina per vincere o comunque per fare dei piazzamenti interessanti, era lui che motivava la squadra, è lui che motivava anche nei team radio. Diciamo che con una macchina competitiva Hamilton è sempre Hamilton, detto che Leclerc ovviamente per i ferraristi è un idolo e ha dimostrato varie volte di avere veramente il manico del grande pilota. Non ha mai però avuto la macchina per lottare per il titolo e quindi non sappiamo ancora dopo tanti anni se sia in grado di reggere la pressione per tutto il campionato fino all'ultima gara. Ecco, diciamo che nel 2022, quando avevo una macchina più competitiva, qualche errorino purtroppo è stato fatto.
1: Questa mattina Media Day in a Sepang in Malesia, ti leggo alcune dichiarazioni di Hamilton, ne ha fatte di parecchio interessanti devo dire oggi. Dice sì. Hamilton: credo che la grande negatività finisca per sminuire i risultati che abbiamo fatto, non siamo ancora dove vorremmo essere, ma non si passa dalle difficoltà dello scorso anno a vincere direttamente l'anno dopo, è un percorso graduale, quest'anno abbiamo gettato le basi solide su cui costruire, non siamo perfetti ma possiamo diventarlo. Insomma, chi si aspettava una Ferrari vincente deve stare un po' calmo. Però io mi ricordo che le premesse erano altre. Ti aspettavi di più in generale dalla Ferrari di quest'anno, a inizio stagione?
0: Bah, quest'anno diciamo le premesse erano altre, ci si aspettava molto, perché comunque con i regolamenti dei regolamenti tecnici, no, precedenti, non è che la Ferrari avesse la macchina migliore, quindi si sperava tanto in questo cambiamento di regolamento per avere una Ferrari più competitiva. E diciamo che la macchina da un punto di vista telaistico è iniziata, era molto competitiva. Il problema però è che ci si è reso conto subito che avevamo un deficit, che la Ferrari aveva un deficit molto importante dal punto di vista di power unit, e purtroppo la power unit è difficile da sistemare, migliorare in così poco tempo, nell'arco di una stagione. Certo, le dichiarazioni di Hamilton mi fanno pensare una cosa però, che Hamilton deve pensare che non è più in Mercedes o in McLaren, è in Ferrari, e non esiste il discorso che la Ferrari dice: guarda, rispetto all'anno scorso quest'anno siamo secondi nel mondiale. La Ferrari, anche se vince poco e non vince nulla da 19 anni, punta sempre alla vittoria, e queste sono dichiarazioni che non funzionano, esatto, per la scuderia Ferrari.
1: Esatto. A proposito di dichiarazioni, l'ultima, poi ci salutiamo, Francesco Esposito, parlo, ovviamente non si può non parlare dell'affare Vasseur, perché l'elefante nella stanza non è possibile soprassedere. Hanno parlato in maniera abbastanza chiara sia Hamilton che Leclerc. Inizio da Leclerc, ha sostenuto stamattina: all'interno della squadra il nostro sostegno verso Vasseur è sempre stato chiaro. Per qualche motivo ogni 3 o 4 anni circolano voci assurde sul team. Sono qui da parecchio tempo e ho imparato ad abituarmi a queste situazioni. Ha rincarato la dose Hamilton, praticamente dicendo: Vasseur è la persona che ci guida e sta facendo un lavoro fantastico. Se guardate storicamente quanti si sono succeduti in quel ruolo, credo che sia in una posizione migliore di loro. Ma alla fine non è una situazione che dipende da un solo uomo, bisogna guardare più in alto, ai superiori di Vasseur. Com'è la situazione? Che cosa succederà secondo te?
0: Bah, allora, per quanto riguarda le dichiarazioni di Leclerc, ovviamente parla da ferrarista navigato, ed infatti le dichiarazioni sono perfette. Per quanto riguarda invece Hamilton, allora, intanto la difesa di Hamilton per Vasseur la do per scontato, perché comunque Hamilton, diciamo, Vasseur è colui che ha lanciato Hamilton in GP2, no? Nel 2006 Hamilton ha vinto la GP2 nella Grand Prix che è stata fondata e diretta da Vasseur, quindi è chiaro che c'è un grande legame fra di loro, e probabilmente è stato Vasseur che ha convinto Hamilton ad andare in Ferrari. Il discorso è che Hamilton parla dei piani alti. Allora io ti faccio una domanda, Andrea, no? Quando il presidente era Montezemolo o anche Marchionne, per non parlare del Drake, quanti piloti avrebbero avuto il coraggio di dire: guardate il presidente cosa fa?
1: Meno di uno, credo, la cifra.
0: Esattamente. Quindi questo secondo me fa capire come, più che Vasseur, che sì, ovviamente ha purtroppo un ruolino di marce e di vittorie, veramente Vasseur in 85 Gran Premi ne ha 28 in Ferrari, no? E non è ammissibile una cosa del genere. Però diciamo che il problema secondo me nella Ferrari è proprio quello che ha detto Hamilton. Ha avuto il coraggio di dirlo, nel senso che purtroppo ai vertici non c'è gente che sappia di Formula 1. Non hai mai sentito una dichiarazione, una presa di posizione per Vasseur o contro alcuni regolamenti o contro alcune prese di posizione della FIA che sembravano andare contro la Ferrari? No, in realtà parla Vasseur, punto. E quindi io credo che ci sia veramente una mancanza proprio ai vertici.
1: Molto molto chiaro. Appuntamento alle ore 9 di domenica 4 ottobre per il via del Gran Premio del Bahrain a Sepang in Malesia. Grazie a Francesco Esposito di autosportnews.com. Ci risentiremo e buon campionato di Formula 1.
0: Grazie Andrea, grazie a tutti.
1: Ciao.

0: con la voce di Pink siamo arrivati a 6 minuti e mezzo dalle 18.30 qui da Radio 1 Sport.
1: Eh sì, 6 minuti e mezzo al calcio d'inizio di Armenia Italia Under 21 a Yerevan, penultima partita del girone gruppo E di qualificazione all'Europeo del 2027 per l'Italia. Ricapitoliamo la classifica: Polonia prima in classifica, 9 partite, 27 punti, il conto è molto semplice, 3 punti a partita, percorso netto. Italia una partita in meno, 21 punti. Il resto non ci interessa, sono in campo Montenegro e Macedonia del Nord, in questo momento è 0-0, ma non ci interessa non per menefreghismo, ma perché sono partite ininfluenti dal punto di vista della classifica. Polonia ha più 24 di differenza reti, Italia più 20 di differenza reti, quindi se l'Italia dovesse battere l'Armenia con almeno 2 gol di scarto, basterà vincere anche con il minimo scarto poi lunedì contro la Polonia per assicurarsi il primo posto nel girone, che significherebbe qualificazione diretta all'Europeo. Adesso linea a Giuseppe Bisantis.
2: Armenia-Italia Under 21, gara di qualificazione.
3: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dall'Academy Stadium di Yerevan, allo stadio federale dell'Armenia, dove fra pochi minuti avrà inizio Armenia-Italia Under 21 e l'avete riconosciuta, sono le prime note dell'inno di Mameli che ascoltiamo insieme.

abbracciati a Catarlino i giovani azzurri di Silvio Baldini, che sono in la vigilia di due partite determinanti, soprattutto quella di lunedì a Pescara contro la Polonia. Ma avremo tempo per parlarne, perché adesso ascoltiamo l'inno del paese che ci ospita, la Repubblica di Armenia, Mer Kairenik, la mia patria, adottato nel 1991.

questo è l'inno della Repubblica di Armenia, un paese di poco meno di 3 milioni di abitanti, 29.743 metri quadrati, 10 volte più piccola rispetto all'Italia. È il fanalino di coda di questo gruppo, è ancora 0 punti dopo 8 partite, squadra tecnicamente molto modesta per la verità, oggi insomma il pronostico è chiuso per loro, giocheranno però senza troppi assilli e quindi i giovani armeni proveranno a mettere un po' il bastone tra le ruote dell'Italia. Ieri la Polonia, come ricordava Andrea Boccia in presentazione, ha vinto 3-0 la partita con la Svezia, quindi si è portata a quota 27, però attenzione, noi abbiamo la possibilità di andare a 24 e poi a Pescara, scontro diretto con la Polonia. All'andata abbiamo perso 2-1, però vincendo con due gol di scarto lì scavalcheremo al comando della classifica. Sono anche buone possibilità per un piazzamento come migliore seconda, ma ci sarà tempo per parlarne. Adesso andiamo con le formazioni, iniziamo dall'Armenia, qui a Yerevan, capitale dell'Armenia, che vediamo visto che la tribuna di fronte a noi non c'è nell'impianto federale, c'è solo la tribuna da dove vi parliamo, può contenere 1500 spettatori, direi che ad occhio sono circa 6-700 questa sera. Qui siamo 2 ore avanti rispetto all'Italia, sono le 20:29 e fa anche un altro clima rispetto all'Italia, abbastanza freschetto, 14 gradi, destinato a scendere per ora, però la minaccia pioggia è scongiurata. E allora il tecnico dell'Armenia, che si chiama Armen Gyulbudagyans, schiera un 4-3-3 con il portiere Gazarian, poi in difesa Tsarukyan, Manukyan, Akobyan, sono tre Akobyan in campo, questo è Andranik Akobyan e Krmizian, questi sono i difensori, poi Askarian, l'altro Akobyan, esattamente il numero 10 David, e poi Sargsyan, mentre davanti abbiamo Arutunyan, Eloyan e il terzo Akobyan, il numero 7 Misak. Giocherà con una maglia con diverse tonalità, dal blu che finiscono sull'azzurro, più scuro sopra, poi calzoncini blu come i calzettoni blu, numeri in bianco, e attaccherà in questo primo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, vicinissimo al campo, praticamente a pochi metri dalla panchina di Silvio Baldini, già in piedi. Noi invece giocheremo in bianco e la formazione scelta da Silvio Baldini è il 4-3-3 con Palmisani in porta, Favasuli, Comuzzo, Chiarodì e Moruzzi in difesa, Pisilli, Lipani e Mdurra a centrocampo, Fini, Camarda e Coleoscio davanti. Darà all'Italia Under 21 il calcio d'avvio, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, sentite il fischio dell'arbitro e quindi la partita è iniziata. Sono greci, il primo arbitro è Fotios Polikronis, guardialine la signora Zoe Papadopoulou e Ioannis Minoudis, quarto ufficiale Melezius Giumazzidis. Ricordiamo che a livello di qualificazioni Under 21 non c'è il VAR, che però sta anche scomparendo di fatto anche nei campionati maggiori. C'è subito un fischio dell'arbitro, fallo su Favasuli e calcio di punizione a favore dell'Italia, c'era stato un lancio lungo da parte dell'Armenia catturato dal nostro portiere Palmisani, protagonista del grande avvio di stagione del Frosinone, anche grazie alle sue parate prima della sosta in Frosinone Como ha parato praticamente il possibile e l'impossibile, gioca con un completo lilla il nostro portiere. Calcio di punizione per i nostri, battuto il tocco per Comuzzo che arriva fino al cerchio di centrocampo, lo scambio con Chiarodia, giocatore che gioca in Germania nel Borussia di Mönchengladbach, il pallone messo ancora dietro per il controllo da parte dei nostri, tocco all'indietro ancora per Comuzzo, si allarga Favasuli, il controllo del giocatore del Napoli, si mette in movimento Favasuli, tocco a destra per Pisilli, Pisilli che viene forse sbilanciato, va via il giocatore della Roma che mette al centro, allontana la retroguardia dell'Armenia con il pallone che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani che verrà battuta proprio sulla destra da Favasuli. Attacchiamo da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione e quindi vicino alle panchine Costantino Favasuli, il tocco all'indietro per Chiarodia, Chiarodia che va da Moruzzi, Moruzzi il controllo di Moruzzi, il tocco poi a sinistra per Andur, ancora per Moruzzi, il tocco indietro per Chiarodia, cerchio di centrocampo, stanno dietro quelli dell'Armenia, ancora Chiarodia, ricordiamo che nella partita di andata disputata l'anno scorso a Cremona l'Italia ebbe la meglio per 5-1, ancora un pallone profondo, palla che si perde sulla fondo e quindi ci sarà una rimessa in gioco da parte dell'Armenia, sarà battuta dal portiere Gazarian che indossa un completo scuro con una V dorata sul petto, ecco il rilancio da parte del portiere, va allo scambio
meglio. Vanno subito in pressing i nostri giocatori più avanzati, che sono Fini a destra, Camarda al centro e Coleoscio a sinistra. Ancora il rilancio, il pallone catturato dall'Italia, retropassaggio per Palmisani che esce fuori dall'area di rigore prima di servire ancora per Comuzzo. Comuzzo che avanza e poi va a servire a destra proprio per Fini, che tocca dunque il primo pallone della sua partita, altro giocatore del Frosinone. Il tocco poi per Favasulli, Favasulli ancora per Comuzzo, Camuzzo lateralmente per Chiarodia. Chiarodia va tutto a sinistra dove si fa trovare pronto e riceve il pallone Coleoscio. Primo pallone toccato anche da Camarda con un'apertura, c'è una deviazione, palla che sta per terminare sulla fondo, la tiene in campo l'Armenia che scaraventa in avanti evitando così il calcio d'angolo, sì, ma non il fallo laterale che sarà in favore dei nostri. Sulla tre quarti campo già battuto, il tocco ancora centrale per il controllo di Comuzzo, Comuzzo per Favasulli, Favasulli che va tutto a destra da Fini, ancora Fini che punta il suo diretto avversario, pallone dal destro al sinistro. Fini, il terreno appare in condizioni tutto sommato accettabili, anche se adesso abbiamo visto uno sbuffo sul tentativo di controllo palla da parte di Fini. Ecco ancora Fini sulla destra che va di esterno per l'inserimento di Favasulli che entra in aria, la mette al centro troppo sul portiere che va a bloccare, appostato sul primo piano Gazarian, e si accinge a effettuare il rilancio prendendosi i primi applausi da parte del pubblico qui proprio nella tribuna dove parliamo, unico settore, vi abbiamo detto che di fronte a noi possiamo vedere un bel panorama notturno della capitale Yerevan, a sinistra alberi, a destra campi di allenamento. Attenzione all'Armenia che prova a entrare di rigore, qui Comuzzo fa carambolare secondo me il pallone sui piedi del numero 10 David Akobian, però l'arbitro assegna un calcio d'angolo, non protesta Comuzzo, quindi evidentemente l'arbitro greco ha visto bene, quindi il calcio d'angolo primo della partita sarà proprio per gli armeni, arbitro Fotios Polikronis della federazione greca, che ha visto un tocco, sì in effetti c'è stato più di un tocco, e quindi poi con la punta dello scarpino è Comuzzo che ha toccato per ultimo. Bravo l'arbitro ad aver visto bene. Bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per l'Armenia che va alla battuta di questo tiro dalla bandierina, lo fa corto, il pallone che viene messo al centro, la conclusione da fuori completamente svirgolata da parte di Sargisian che va a mettere il pallone lontanissimo dai pali della porta difesa da Palmisani, ed è subito Italia che riparte con questa proiezione adesso sulla sinistra operata dal giocatore centrocampista Lipani, il nostro capitano. L'apertura di Comuzzo tenuta in gioco da Fini, controllo però non ideale dell'ex giocatore del Genoa, attualmente lo ripetiamo al Frosinone, recupera l'Armenia che prova a ripartire con il suo attaccante, esattamente Eloyan, Eloyan che però viene anticipato da Comuzzo, poi Favasulli, poi Lipani che fa girare il pallone per Chiarodia, Chiarodia ancora gli si avvicina per ricevere palla Camarda, Chiarodia invece preferisce il lancio lungo per Fini che era pure in posizione irregolare, alza la bandierina Zoe Papadopoulou, la signora che assiste il primo arbitro Fotios Polikronis, ormai non è più una notizia, abbiamo arbitri e guardiani donne di altissimo livello, e quindi sottolineiamo solo che il nome Zoe in questo caso è un nome femminile perché appunto è una guardaline che sta operando davanti alle tribune, quindi dalla parte della nostra postazione. C'è il calcio di punizione che viene battuto dal portiere armeno Gazarian. No, sono andati via i primi 5 minuti qui all'Academy Stadium di Yerevan ed è 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. Ricordiamo questo, il gruppo è un gruppo finora dominato dalla Polonia, l'Italia è in seguire, l'Italia ha perso lo scontro diretto a Stettino per 2-1 non meritando di perdere, andò in vantaggio con un gran gol di Pisilli, poi negli ultimi 10 minuti blackout e la Polonia ha vinto la partita. A Pescara si cercherà appunto di effettuare il sorpasso all'ultima curva, ancora il tentativo dell'Italia non filtra, però il passaggio di Coleoscio, c'è cioè la chiusura da parte della nazionale Under 21 di Armenia che quindi tiene ancora il pallone, rischia un po' perché insomma dentro la propria area di rigore, non essendo poi degli abilissimi palleggiatori, rischiano di perdere palla e quindi di causare un pericolo per la loro retroguardia. Infatti l'Italia va in pressing, però quasi libera bene l'Armenia, molto meno bene il passaggio all'indirizzo del capitano Akobian, Misak Akobian, che desiste anche dall'inseguire il pallone, la chiusura però ancora dell'Armenia
che recupera palla, il lancio lungo, il tentativo di scatto con il tacco chiaro di qui è anche un po' fortunato, perché poi il pallone schizza dalla parte opposta rispetto a dove si stava proiettando Eloyan, e quindi il giocatore difensore centrale della nostra nazionale Andrea Ventuno ha potuto recuperare il pallone. Finora silenzioso, con le braccia conserte, Silvio Baldini al limite dell'area tecnica della sua panchina, ripeto a pochi metri di distanza dalla nostra postazione qui all'Academy Stadium di Yerevan. Ancora il pallone che viene recuperato da Favasuli, Favasuli che prova ad accentrarsi, il tocco per Lipani, Lipani ancora a destra per Fini, se la mette sul sinistro, il cross al centro, spazza via la retroguardia armena che prova a risalire, ma c'è il pressing degli giovani azzurri. Il pallone che viene recuperato ancora da Chiarodia all'altezza di linea centrale del campo. Chiarodia prova a impostare la manovra, il tocco poi per il capitano Lipani, Lipani per Pisilli, Pisilli che va a mettere il pallone ancora sulla destra per Fini, Fini ancora il tocco centrale per Lipani che prova a sganciarsi, deve superare però una nutrita retroguardia armena, il tocco ancora a destra per Fini, Fini che poi va all'indietro da Pisilli, Pisilli che si ferma, poi va lateralmente ancora da Chiarodia, cerchio di centrocampo, il controllo da parte di Chiarodia che poi va a impostare ancora a sinistra per Dur, Dur il tocco all'indietro, il pallone che poi viene servito ancora a sinistra per Moruzzi che prova a entrare, ex giocatore dell'Empoli, da quest'anno in forza all'Avellino, già in gol nel difficilissimo come sempre campionato di Serie B, non riesce a tenere in campo il pallone la nostra Under 21 e quindi c'è una rimessa con le mani affidata alla nazionale Under 21 di Armenia, se ne incaricherà Tsarukian che va quindi alla battuta, il tocco, c'è il fischio da parte dell'arbitro perché c'è un fallo ai danni del giocatore armeno e quindi calcio di punizione in favore dell'Armenia dentro la metà campo dell'Armenia. Adesso c'è un retropassaggio che va dal portiere, addirittura da Gazarian, sempre con i piedi, va a servire ancora per il compagno, il lancio lungo, il colpo di testa, esce Palmisani fino alla tre quarti campo perché c'era stato un movimento sbagliato forse dei nostri due centrali, stava per approfittarne Eloyan che poi è stato però anticipato dalla deviazione di testa da parte di Chiarodia e poi l'intervento di piedi ampiamente fuori dalla propria area di rigore da parte del nostro portiere Lorenzo Palmisani. Ancora il pallone che viene controllato dall'Armenia che insomma finora sta dimostrando di avere una certa organizzazione tattica e anche un discreto fraseggio. È chiaro, è una squadra a zero punti nelle gironi, una squadra che finora ha fatto vedere davvero pochissimo dal punto di vista tecnico, però queste sono le partite contro una grande scuola del calcio come quella italiana in cui hanno tutto da guadagnare i giocatori armeni e insomma hanno l'opportunità di fare una partita importante a casa loro. E poi sappiamo che l'Under 21 va a bieni, magari ci sono nazionali che in un biennio fanno malissimo o viceversa fanno benissimo e poi nel biennio successivo va tutto al contrario. Adesso c'è il pallone che arriva a Chiarodia, Chiarodia che va a sinistra da Coleoscio, il controllo da parte di Coleoscio, il tocco per Cerendur, Dur per Lipani, veterani di questo biennio dell'Under 21, palla per Favasuli, Favasuli per Pisilli, il cross di Pisilli, non esce il portiere ma è protetto dai suoi difensori centrali, pallone che viene spazzato in fa laterale mentre si arrabbia molto davanti alla sua panchina Will Buda Gians, devo leggerlo questo nome perché è lunghissimo, è il tecnico federale che guida l'Under 21 di Armenia, evidentemente non contento di un movimento difensivo dei suoi che comunque sono riusciti ad anticipare i nostri, a mettere il pallone in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Italia, se ne incarica Favasuli sulla destra, Favasuli il tocco ancora per fuorigioco, si alza ancora la bandierina del Papadopoulou che vede una posizione di fuorigioco di rientro da parte di Pisilli e quindi calcio di punizione in favore dell'Armenia. Il portiere se la prende comoda per la battuta, siamo appena al decimo minuto nel corso del primo tempo ed è ancora 0-0 il parziale tra l'Armenia Under 21 e l'Italia Under 21, gara valida per le qualificazioni agli europei del 2027 che si disputeranno nel giugno del prossimo anno in Albania e Serbia. Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti, c'è anche un abbraccio da parte di Comuzzo, c'è un errore di Lipani, attenzione all'Armenia, limite dell'area, la conclusione va a rimediare Chiarodia all'errore del suo capitano, aveva perso palla, la conclusione anche abbastanza ciabattata, però sulla traiettoria c'era Chiarodia che è andato a respingere, mentre sul rilancio lungo il giocatore più avanti di tutti è il centrale Manukian che con un retropassaggio va a chiamare in causa il portiere Gazarian che però rinvia Sbilenko e quindi regala un fallo laterale ai nostri, rimessa ciabattuta dall'Italia, il tocco nel cerchio di centrocampo per Comuzzo, Comuzzo che si ferma e poi va a servire Dur, Dur che avanza di qualche metro, giocatore della Fiorentina cerca un
filtrante, c'è la chiusura ancora da parte della nazionale Under 21 di Armenia, il rilancio per una zona dove non ci sono le maglie blu-azzurre da parte dell'Armenia, noi invece giochiamo in bianco visto che siamo in trasferta, ultima trasferta di questo gruppo e ripetiamo ancora per l'ennesima volta, si chiuderà alle 18:15 lunedì allo Stadio Adriatico di Pescara, Italia-Polonia, e ovviamente ci saremo come sempre a raccontarvela. Adesso c'è il controllo da parte di Arutunian che prova a tenere il pallone, lo perde, poi però non lo riesce a gestire Ndur, quindi può ripartire l'Armenia, il controllo, la giocata di tacco, l'intervento di Favazzulli che scaraventa il pallone in foro laterale proprio dalle parti della panchina armena, aveva provato l'inserimento Misak Akobian, il capitano dell'Armenia Under 21. Eccolo il tocco, il pallone rilanciato arriva ora dalle parti di David Akobian che viene spintonato e quindi l'arbitro fischia calcio di punizione in favore dell'Armenia Under 21 appena dentro la metà campo dell'Armenia, mentre l'arbitro invita i giocatori a mantenere la calma perché cominciava ad esserci un qualche scaramuccia tra i giocatori. L'Armenia se la prende molto comoda, ma ripetiamo, siamo ancora agli inizi della partita, sono passati appena 13 minuti e sempre 0-0. Certo, sarebbe un risultato di grandissimo prestigio per l'Armenia, ma sappiamo che la partita è lunghissima e può succedere di tutto. Ancora l'Italia che prova a tenere in gioco il pallone, ci riesce e poi si va a guadagnare una rimessa dal fondo, Moruzzi facendo carambolare il pallone sui piedi del giocatore dell'Armenia Sarukian, e quindi c'è una rimessa operata da Palmisani, Palmisani che va allo scambio con Chiarodia, Chiarodia ancora per Ndur, è pressato alle spalle Ndur, riesce a dare il pallone a Lipani che però poi non lo controlla bene, se lo trascina in fallo laterale, c'è dunque una rimessa in favore della nazionale Under 21 di Armenia all'altezza della tre quarti campo dell'Italia, eccolo il tocco, il pallone che arriva all'indietro, il pallone che viene smistato ancora a sinistra dove c'è il controllo da parte di Kırmızıyan, l'ultimo, l'unico, compreso la panchina, che non termina in Yan ma semplicemente in An della nazionale Under 21 di Armenia, ancora il retropassaggio, il pallone che viene messo direttamente in foro laterale, ancora da una rilancia che questa volta non sembrava sbagliato del portiere Gazarian, ma non ci ha creduto e non è andato a raccogliere il pallone a Rutinian, e quindi c'è una rimessa con le mani già battuta dai nostri, l'attacco per Comuzzo, Comuzzo ancora che avanza nel cerchio di centrocampo, l'apertura poi per Chiarodia, Chiarodia che va a sinistra dove c'è il tentativo da parte di Coleoscio, il giocatore del Paris Football Club, ancora un retropassaggio, rischia e ci sarà il primo calcio d'angolo in favore dei nostri perché il portiere viene colto in controtempo su un contrasto, il pallone schizzato, per fortuna dell'Armenia non era nello specchio della porta perché il portiere sembrava colto alla sprovvista, si è terminato ampiamente al lato, per il primo angolo della partita in favore dell'Italia, pareggia dunque il conto dei corner 1-1, 0-0 invece la parziale quando siamo al 14° minuto nel corso del primo tempo, bandierina di destra porta la nostra destra con Nicolò Pisilli che va alla battuta di questo tiro d'angolo, vediamo che in aria le maglie bianche dell'Italia Under 21 sono 6, ecco Pisilli, pallone molto teso, potente, arriva prima di tutti però un giocatore armeno, poi però non segue la interessante idea da parte di Misak Akobian che era convinto che qualche compagno lo avesse seguito in linea e quindi ha appoggiato il pallone quasi senza guardare, non c'era nessuno e quindi lo ha catturato l'Italia ancora con Comuzzo, poi con Ndur, Ndur che avanza, poi l'apertura a sinistra per Coleoscio, lo stop di petto da parte di Coleoscio, ancora il controllo di Coleoscio che poi va a sinistra da Moruzzi, ancora Moruzzi effettua un cross, il pallone che viene allontanato va a inseguire palla ancora la formazione dell'Italia Under 21, il controllo, il pallone catturato da Coleoscio che la mette al centro, vola Camarda ma non c'è niente per l'arbitro, mentre c'è ancora un controllo da parte della nazionale Under 21 italiana con Coleoscio, il tocco poi all'indietro ancora per la giocata da parte di Chiarodia, Chiarodia per Comuzzo, cerchio di centrocampo, Comuzzo per Fini che deve andare addirittura in scivolata per tenerla in campo, ci riesce però non è che termina dalle parti ancora di Comuzzo, Comuzzo va a sinistra da Chiarodia, Chiarodia ancora a sinistra per il controllo da parte della nazionale Under 21 italiana che va a cercare l'1-2 con Ndur e Coleoscio, ancora Coleoscio che va a mettere il pallone all'indietro per Lipani, Lipani lo lascia scorrere, ancora per Chiarodia, Chiarodia per Pisilli, Pisilli ancora a destra, Favasuli che arriva sul pallone, Favasuli la mette al centro, vanno a vuoto tutti, riesce a catturare palla, ancora l'Armenia che può provare a partire nel contropiede, c'è un fallo ma l'arbitro lascia proseguire, attenzione perché c'è
dell'Armenia, fischia al pubblico ma non si è accorto che si sta sviluppando un'azione molto insidiosa per l'Armenia con la conclusione da parte di Eloyan che termina al lato. C'era fallo, l'arbitro ha applicato il regolamento, ha lasciato la norma del vantaggio perché c'era stato una contropiede da parte dell'Armenia, poi sono andati a chiudere Eloyan che a quel punto non vedeva lo specchio della porta, ha calciato con il sinistro, pallone che è terminato a lato, ben sorvegliato tra l'altro da Palmisani, e quindi il pallone va sul fondo. L'arbitro va a spiegare che cosa è successo, qui in tribuna fischiavano, però è evidente se non avesse dato questo vantaggio i fischi sarebbero stati ancora di più, e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dell'Italia. Se ne incarica Palmisani dopo che l'arbitro è andato a parlare e a spiegare ai giocatori armeni, forse chiedevano un cartellino giallo che comunque l'arbitro ha preferito non estrarre, e quindi si riparte da Ndur che riceve il pallone, il lancio lungo di Ndur troppo alto per Koleosho, pallone che si perde sul fondo, e quindi ci sarà una rimessa con le mani in favore della nazionale armena che verrà battuta da Tsarukyan. È proprio Tsarukyan che avanza di qualche metro con il pallone in mano, poi va a servire ancora una volta David Akobian, il tentativo di Akobian che viene toccato duro fallosamente per l'arbitro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore della nazionale under 21 di Armenia all'altezza del limite dell'area di rigore armeno. Infatti è un retropassaggio per il portiere Gazarian che va ad allargare il gioco ancora per Akobian. Andranik Akobian recupera palla ancora l'Armenia, il pallone che viene messo in avanti, il tentativo di controllo, un colpo di tacco addirittura che scatena gli applausi da parte dei circa 7-800 spettatori presenti qui all'Academy Stadium di Erevan. Recupera palla però Lipani, il pallone messo al centro, l'intercetto parte di un difensore armeno, anche qui c'è fallo ma l'arbitro lascia proseguire per norma del vantaggio perché l'Armenia rimane in possesso palla e si porta la nostra metà campo, si ferma, poi lo tocco all'indietro, corto il tentativo da parte dell'Armenia, il pallone che viene messo in fallo laterale, c'è dunque la rimessa con le mani in favore dell'Armenia dalla parte opposta rispetto a dove vi parliamo, insomma nella non tribuna dove praticamente si intravede solo un bel panorama notturno della città di Yerevan. Ancora il pallone che viene rimesso in avanti, il tentativo di filtraggio del pallone, ancora la chiusura, il controllo alto da parte di Camard che prova a mettere giù un pallone non facile, ci riesce, e quindi l'Italia ricomincia a giocare con il pallone a terra, l'apertura ancora sulla destra per Chiarodia per Comuzzo che avanza fino alla linea centrale del campo, si fa vedere Favasuli, Comuzzo però preferisce andare dal suo compagno di reparto Chiarodia che poi con il sinistro va a pescare ancora a sinistra il tentativo di Koleosho che si accentra, la mette al centro dall'altra parte, Fini impatta sul pallone, posizione regolare, se l'erano letteralmente dimenticato i giocatori dell'Armenia, Fini che è intervenuto con il suo colpo di testa, Seydou Fini sul lancio di Koleosho che era proprio per lui, assolutamente solo, ha preferito angolarla, l'ha messa sul fondo, però quella che segnaliamo al 19° minuto con il punteggio ancora di 0-0 è la prima vera occasione della partita, ed è un'occasione per l'Italia, qui sbaglia l'Armenia a uscire, perde il pallone, ecco queste sono le squadre che se vanno in tilt devi attaccarle perché poi vanno una poi in confusione, qui sulla rimessa del fondo avevano regalato il pallone ai nostri, mentre vediamo che l'arbitro applicando le nuove disposizioni fa entrare in campo lo staff medico per soccorrere Andranik Akobian, il quale si è già ripreso e dice ma guarda che non c'è bisogno, e a questo punto dovrà andare a bordo campo e stare un minuto fuori. Qui direi che l'arbitro greco Polikronis è stato fin troppo fiscale, in quanto il giocatore si era immediatamente alzato, l'arbitro ha detto va bene e allora andate a soccorrere. Quindi per un minuto l'Armenia sarà in 10 uomini, tra l'altro il pallone era anche carambolato sul braccio del giocatore greco, però molto vicino al corpo, non hanno neanche protestato i nostri, e quindi per questa decisione arbitrale abbiamo l'opportunità di giocare in superiorità numerica. Prova il tiro da fuori Pisilli, il tiro era anche ben calibrato sul palo più lontano dove comunque era posizionato il portiere che lo ha visto partire, lo ha seguito con lo sguardo, pallone sulla fonda, quindi
deve passare nel minuto, mentre ancora il numero 3 armeno, uno dei tre Akobian, Andranik Akobian, sta spiegando al quarto ufficiale Meletius Guimatsidis, anche lui greco, che è stata insomma una decisione, quella dell'arbitro, assolutamente evitabile, visto che lui si era subito rialzato e ha detto all'arbitro guarda che non c'è bisogno, però forse l'arbitro ha voluto con questa decisione bloccare un po' quelle che sono le perdite di tempo della squadra più debole, in questo caso l'Armenia. L'Italia di punti in classifica ne ha 21, l'Armenia 0, quindi insomma parla la classifica, mentre adesso credo che il minuto sia passato, credo che il giocatore possa rientrare, e infatti è così, solo che davvero non si capiscono questi due, l'arbitro greco Polikronis e il difensore Akobian, perché Akobian stava parlando col quarto ufficiale, non si era accorto che l'arbitro aveva segnalato che poteva rientrare, quindi non è rientrato, adesso lo ha fatto. Attenzione ancora Armenia, il lancio, il tentativo da parte della nazionale armena che entra in area di rigore, prova la conclusione e Palmisani sul suo palo deve deviare in corner, e questa è un'azione pericolosa da parte dell'Armenia che andiamo a segnalare al 22esimo minuto con un tiro secco, anche se sul palo dove c'era Palmisani mi è parso che a calciare sia stato Arutinian, pallone deviato in corner, ci sarà quindi calcio d'angolo in favore dell'Armenia sul bel lancio del giocatore più tecnico Misak Akobian, confermiamo il giocatore che ha tirato è Arutinian, che ha calciato potente sul primo palo, e c'è stata la parata in corner da parte di Palmisani. Questa volta la bandierina è quella di destra, la porta è sempre quella alla nostra sinistra, dove difende Palmisani in questo primo tempo, battuto il calcio d'angolo non benissimo per la verità, può ripartire quindi l'Italia con Coleoscio che può addirittura colpire in contropiede, beh adesso andiamo pure in superiorità numerica in questa ripartenza 4 contro 4, va a terra il giocatore italiano ma per l'arbitro non c'è niente, recupera palla l'Armenia che ci sta creando comunque qualche inatteso grattacapo in questa parte iniziale di partita, poi però sbaglia proprio il giocatore poco fa pericoloso Arutinian che ha calciato sul primo palo con la deviazione in corner da parte del nostro portiere Lorenzo Palmisani. Rimessa quindi per l'Italia che può ripartire adesso con il controllo da parte di Chiarodia che va a servire Ndur, il giocatore della Fiorentina che va a appoggiare ancora per Comuzzo, ex giocatore della Fiorentina, da quest'anno alla Torino, il pallone che arriva a Pisilli sulla destra, prova ad accentrarsi, ancora Pisilli che va a mettere il pallone sulla destra dove c'è Fini che ha avuto sulla testa l'occasione migliore per l'Italia, Fini fa Vasuli, dialogano sulla destra, poi Fini va sullo fondo, la mette al centro, intervento del difensore armeno, la palla esce e quindi si pareggia ancora il conto dei corner 2-2, è uscita nei pressi della bandierina ma come ha ben segnalato la Papadopoulou il pallone è uscito dalla linea di fondo e quindi sarà calcio d'angolo e non rimessa con le mani, vediamo se sì, ancora Pisilli va alla battuta così come ha fatto in occasione del primo calcio d'angolo, battendolo molto potente per la verità, ha postato più sullo spigolo opposto all'area di rigore, questa è la bandierina di destra, vediamo se adesso calibrerà meglio, no, è sempre abbastanza potente sulla testa, colpo di testa di Ndur e il pallone che termina sopra la traversa, però ben sorvegliato dal portiere della nazionale under 21 di Armenia Aik Gazarian, che adesso si accinge a effettuare il rilancio, vediamo che a pochi gradini di noi ci sono anche i giocatori arrivati qui in Armenia ma non disponibili neanche per la panchina, lo staff della nostra nazionale under 21 che già dopo questa partita, questa notte farà ritorno con il volo charter Yerevan-Pisa a Tirrenia, il centro di preparazione olimpica che è la casa dell'under 21 per preparare appunto l'impegno di lunedì allo stadio Adriatico di Pescara contro la Polonia, e quindi il trasferimento a Pescara avverrà nella giornata di domenica. Ancora Fini che mette il pallone dentro, fa Vasuli in area di rigore, la chiusura e ancora angolo, no, credo che sia rimessa con le mani questa volta sulla percussione da parte di Favasuli, sono stati in due a chiudere sul giocatore da quest'anno al Napoli, l'anno scorso alla Catanzaro, arrivato a Napoli praticamente negli ultimissimi giorni del mercato, e ancora calcio d'angolo, sì, quindi ci portiamo avanti nel conto dei corner per la terza volta, sempre bandiera di destra
sarà Nicolò Pisilli ad andare alla battuta di questo calcio d'angolo. Adesso raggruppamento di uomini in area di rigore, pallone messo al centro, colpo di testa a liberare ma solo per poco, perché il pallone torna dalle parti di Pisilli, che prova un tiro cross al centro svirgolato questa volta in fallo laterale da un difensore dell'Armenia. Cominciamo adesso a premere sui giocatori armeni dopo aver corso quel rischio sulla conclusione del numero 11 Arutunian con la deviazione in corner da parte di Palmisani. Bravo Favasuli a tenere in campo un pallone per nulla facile, lo recupera però l'Armenia, c'è una spinta, interviene l'arbitro che evidentemente è un arbitro giovane, come giovani sono gli arbitri che dirigono le partite di qualificazione della nazionale Under 21, insomma le prime esperienze internazionali, ma evidentemente di carattere, perché interviene subito a calmare gli animi su un pallone conteso all'altezza della linea centrale del campo. Palla sul fondo, la rimessa è in favore dell'Armenia e siamo arrivati quasi al 27esimo minuto nel corso del primo tempo. Academy Stadium di Yerevan è 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21, con il portiere armeno che va a effettuare la rimessa dal fondo. Il pallone questa volta è tutto verso sinistra, il colpo di testa all'indietro, il pallone ancora recuperato dall'Armenia, lo rilancio in avanti, poi c'è Favasuli di testa, altro colpo di testa di Indur, la recupera palla Camarda che la mette giù e va a servire a sinistra per l'apertura da parte di Moruzzi, Moruzzi poi per Coleoscio, Coleoscio prova un dribbling e poi commette fallo, fischia molto quest'arbitro greco, Coleoscio nel tentativo di riconquistare il pallone ha forse trattenuto l'avversario, va a spiegare che insomma sono contrasti abbastanza normali nel corso della partita, ma per l'arbitro si tratta di fallo e quindi calcio di punizione in favore dell'Armenia che viene battuto. Ancora il controllo da parte dei giocatori armeni, ancora forse un tentativo di sbilanciarlo ma questa volta regolare per l'arbitro, l'Italia quindi cattura il pallone, il tocco all'indietro, l'apertura tutta a destra dove va a inseguire il pallone Fini, lo tiene in campo, si propone Favasuli, i due dialogano molto bene, entra in aria Favasuli, la mette al centro e poi ancora intervento in calcio d'angolo da parte dell'Armenia. E beh, adesso cominciamo ad allungare anche nel conto delle corner, 4-2 Italia dopo che l'Armenia si era portata in questo molto platonico dato della partita sul 2-1. Siamo al 28esimo minuto, 0-0 il parziale qui a Yerevan tra l'Armenia Under 21 e l'Italia Under 21. E per la quarta volta sarà Pisilli a battere questo calcio d'angolo, vanno questa volta a difendere alti i giocatori armeni perché i giocatori dell'Italia provano a entrare in area di rigore da limite, allontana però la difesa dell'Armenia, recupera palla l'onnipresente Favasuli, ancora la cross potente di Pisilli che incoccia praticamente nel fianco di un giocatore armeno, termina in fallo laterale, non si lamenta della pallonata decisamente potente che ha ricevuto il giocatore armeno che comunque ha interrotto questo insidioso cross da parte di Pisilli. Ancora Fini, Fini che va all'indietro, una buona la giocata da parte di Fini che poi la mette dentro per Camarda che scatta con un attimo di ritardo, filtra il pallone che viene catturato da Gazarian e quindi c'è l'Armenia che può ripartire adesso con questo tocco a destra per Akobian, Andranik Akobian al difensore, tre Akobian, uno difensore, uno centrocampista, uno attaccante. Ancora il controllo da parte della nazionale Under 21 di Armenia, ancora con Akobian che va a cercare il passaggio che è troppo corto per Krimzian, il pallone recuperato dall'Italia, ancora con Pisilli ai 25 metri, Pisilli si fa vedere Favasuli a destra, servito Favasuli che arriva sul pallone all'altezza della linea del fallo di fondo e forse si guadagna angolo, no, perché la signora Papadopulo indica che è rimessa dal fondo, ma l'arbitro, che in questo caso non è molto galante, la smentisce in quanto comanda il calcio d'angolo in favore dell'Italia. Quindi angolo numero 5, tutti e 5 dalla bandiera di destra, tutti e 5 battuti da Nicolò Pisilli, che questa volta alza il braccio sinistro, la mette in aria, il colpo di testa e il pallone che termina al lato. Questa volta era rimasta immobile la difesa armena, aveva scelto quasi un terzo tempo stile basket il giocatore italiano
Chiaro Dia, che si era portato dalle retrovie dell'Italia, quindi angolo numero 5, tutti e 5 dalla bandiera di destra, tutti e 5 battuti da Nicolò Pisilli, che questa volta alza il braccio sinistro, la mette in aria, il colpo di testa e il pallone che termina al lato. Questa volta era rimasta immobile la difesa armena, aveva scelto quasi un terzo tempo stile basket il giocatore italiano Chiaro Dia, che si era portato dalle retrovie, ha impattato di testa, pallone che è terminato al lato, era la mezz'ora, con il portiere che ha solamente osservato questo colpo di testa terminato al lato da parte di Chiaro Dia. E quindi riparte l'Armenia, cerca di andarsene da solo, trattenuta ancora una volta di Pisilli ai danni di Andranik Akobian, e vediamo che l'arbitro va a intervenire e addirittura ad ammonire Pisilli. Pensate, questo è un fallo che è avvenuto al limite dell'area di rigore dell'Armenia, quindi sì, l'arbitro ha voluto punire questo fallo tattico per bloccare una azione sul nascere da parte dell'Armenia. Diciamo che anche in questo caso, come in occasione del caso Andranik Akobian, quando lo ha fatto uscire per un minuto dal campo pur essendo in piedi il giocatore armeno, anche in questo caso forse la munizione per Nicolò Pisilli è parsa un po' eccessiva. Comunque un arbitro che vuole tenere sotto controllo la partita. E riparte l'Italia con Comuzzo, l'apertura ancora a destra per Favasuli dal sinistro.

sinistro alla destra, riesce a mettere palla ancora indietro per Pisilli, Pisilli per Comuzzo, ancora per Pisilli, mentre arrivano le prime indicazioni di Baldini ai suoi collaboratori, ma credo che non sia un discorso relativo a cambi, perché vediamo che uno dei componenti dello staff sta raggiungendo gli spogliatoi probabilmente per recuperare qualcosa che deve servire. In panchina Baldini a Mascardi come secondo portiere, poi Calvani, Cherubini, Cicchella, Fortini, Faticanti, Liberali alla prima convocazione Andrea Ventura dopo essere stato un perno dell'Andrea 20, Sisse e Lulli, due delle grandi novità proposte dalle prime giornate di campionato prima di questa lunga pausa, campionato che ritornerà solo non questa settimana ma alla fine della prossima settimana con questa lunghissima finestra per le nazionali. Una novità, vedremo poi se avrà in qualche modo conseguenze sullo sviluppo del campionato e come verrà accolta dai vari allenatori, perché insomma sono tutte le nazionali che sono ferme, italiane, straniere, giovanili, prime squadre, quindi insomma sono molti i giocatori che sono interessati da questa lunghissima sosta. Intanto c'è un cross teso, Pisilli lamenta una trattenuta, ma deve stare attento perché Pisilli è stato ammonito, lamenta con l'arbitro che lo invita ad allontanarsi. Pisilli non è il capitano, tra l'altro sono i giocatori più beccati dall'arbitro che stanno parlando, sia Andrani, Cacobian e Pisilli, che forse si erano trattenuti in aria. L'arbitro dice che non tollererà più questo tipo di atteggiamenti e comanda la ripresa con la rimessa dal fondo operata dal portiere della nazionale Under 21 di Armenia, Gazarian. Eccolo Gazarian che va a effettuare un lancio, ancora il pallone con spinta forse di Comuzzo, ma il pallone secondo me era già uscito, precipita su una telecamera Krnzian, ma si rialza subito, quindi nessun problema per lui, e può ripartire Chiaro Dia, poco fa pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pisilli, bandiera di destra, pallone terminato al lato non di molto. Ancora l'Italia che prova adesso con Ndur, il tocco a sinistra per Moruzzi, cross questa volta Coleoscio che ha cambiato fascia, quindi non più a sinistra bensì a destra, desiste dall'inseguire il pallone, Comuzzo lo mette in fallo laterale anticipando così una possibile ripartenza di Eloiana, mentre vediamo che le indicazioni, tocca a tutti i giocatori che giocano dalla parte delle panchine, vanno proprio a Coleoscio da parte di Silvio Baldini, perché forse doveva crederci di più su questo cross dalla sinistra operato da Moruzzi. Recupera palla Lipani, il tocco per Fini che quindi ha fatto il percorso inverso, è passato da destra a sinistra, ancora palla per Lipani, Lipani che va a servire a sinistra ancora per il tentativo della nostra Under 21, il colpo di testa a liberare, altro colpo di testa, arriva dalle retrovie, prova la conclusione Lipani, pallone rimpallato, rimbalza dalle parti delle due panchine, lo tiene in campo Favasuli e quindi può alimentare la manovra azzurra, ancora con Favasuli, poi con Coleoscio che la mette al centro per Camarda che prova una girata, la tocca e la mette in fallo laterale il giocatore Krnzian, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore della nostra nazionale Under 21, il tocco per Coleoscio, Coleoscio ancora per Lipani, Lipani tutto a destra per Favasuli, Favasuli che supera un avversario che deve addirittura intervenire con le maniere forti, pensate che succede, calcio d'angolo numero 6 e ovviamente sempre dalla bandierina di destra, triplicato quindi il conto dei corner, 6-2 per l'Italia, ma si resta 0-0 quando siamo arrivati al 35esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Yerevan tra Armenia Under 21 e Italia Under 21, sempre Pisilli alla battuta, 6-6, vediamo che posiziona il pallone nella mezzaluna antistante la bandierina, prende una rincorsa Pisilli, poi va a cercare un compagno che gli si faccia incontro, il colpo di testa a liberare, respinta corta, conclusione abbastanza colpita male, tra l'altro fischia anche l'arbitro perché è a terra, indovinate chi, Andranik Acobiani, il quale appena si è avvicinato all'arbitro è scattato in piedi per evitare di restare ancora un minuto fermo, ma l'arbitro credo che lo abbia puntato un po' come a scuola, no? Quando c'erano quei maestri che puntavano un po' un alunno un po' più discolo e quindi lo tenevano d'occhio, tra l'altro a terra il portiere addirittura, problema muscolare perché si tocca l'inguine, Gazarian che un po' a sorpresa era stato schierato, il titolare è stato Daitan, vedremo se Gazarian che finora insomma per quel poco che è stato chiamato in causa ha dimostrato di cavarsela, se potrà continuare la partita oppure se sarà
costretto a lasciare il campo, tra l'altro forse un movimento sbagliato, perché lo vediamo, non ha avuto nessun contrasto, nessun contatto, sembra che comunque possa rialzarsi il numero 12. Qui ovviamente la norma del giocatore fuori campo per un minuto non si può fare, perché senza portiere non si può giocare, e quindi si attende che Gazzarian, così come sembra, possa riprendere il gioco. Sarà proprio lui a effettuare la rimessa dal fondo, mentre vediamo che Silvio Baldini parla con Andrea Barzagli, che è componente il suo staff. Andrea Barzagli, ci sono ben due campioni del mondo qui con l'Under 21, uno è il grandissimo Giancarlo Antognoni, che è il capo delegazione, campione del mondo 82, e l'altro è Andrea Barzagli, campione del mondo 2006, che fa parte appunto dello staff di Silvio Baldini. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Italia, ma qua Pisilli viene colto in controtempo, prova a ripartire l'Armenia, e comunque un'Italia che adesso ha preso nettamente il sopravvento del

segnato da una conclusione, mentre adesso c'è un tiro di Lipani al volo che è centrale, se lo trova praticamente Gazzarian, e quindi se vogliamo considerare una parata la possiamo considerare, però non si è neanche dovuto spostare, che il tiro da parte di Lipani era molto molto centrale. E quindi diciamo che l'Italia adesso sta provando a stringere i tempi contro l'Armenia, che finora ha disputato una partita buona per le sue possibilità non eccelse, ha tenuto testa all'Italia, ha provato anche a ripartire, ha provato anche una conclusione deviata in corner da Palmisani, ci ha provato a Rutunian, e quindi c'è l'Italia che adesso però si è letteralmente attestata nella metà campo dell'Armenia, ossia quella alla nostra destra, alla destra della nostra postazione, che è quasi centrale, è letteralmente dietro la panchina azzurra, quindi leggermente spostata a sinistra. Non filtra il pallone di Moruzzi, la mette in fallo laterale l'Armenia, ma c'è un tocco da parte di un italiano, se è vero che la rimessa viene assegnata proprio alla nazionale Andrea Ventura di casa. Nazionale Andrea Ventura di Armenia, il controllo da parte dell'Armenia un po' troppo elaborato di Eloyan, infatti perde palla, può ripartire Favasuli che va a destra da Coleoscio, un nuovo suo compagno di fascia dopo aver dialogato molto bene con Fini. Coleoscio la mette al centro, intercetta di testa un giocatore dell'Armenia, insiste però Coleoscio, l'Armenia ormai spazza via come se fossimo al 95esimo minuto, il controllo da parte di Chiaro Dia, che anche lui per non saperne leggere né scrivere scaraventa il pallone in fallo laterale, e il cronometro ci dice che scocca il 39esimo minuto e siamo sempre sullo 0-0 per quello che riguarda Armenia Under 21 e Italia Under 21, gara che si gioca qui a Yerevan, valida per il gruppo E di qualificazione agli Europei 2027, fase finale tra Albania e Serbia. Rimessa con le mani e in favore della nazionale Under 21 armena, non filtra però il pallone in profondità, retropassaggio per Palmisani che all'altezza del disco del rigore va a destra da Favasuli, il controllo dell'inesauribile Favasuli, palla per Coleoscio di prima intenzione, Lipani non filtra il pallone, non precisissimo in questo primo tempo il nostro capitano Lipani, perde un pallone in zona abbastanza insidiosa, e quindi è l'Armenia adesso che tiene palla, comunque recuperato la nostra nazionale Under 21, prova a contrastare il giocatore più tecnico dell'Armenia che è il capitano Misak Akobian, che riesce a tenere il pallone, il tocco poi all'indietro, il controllo da parte dell'Armenia. Applaudono gli spettatori presenti qui nella tribuna dell'Academy Stadium di Yerevan, da dove trasmettiamo questa partita sulle onde di Radio 1 Sport. Il rilancio, il pallone che viene ancora controllato dall'Italia, rimane in campo, retropassaggio per Palmisani che esce palla al piede e poi va a servire ancora per Chiarodia che mette per Dur supera la centrale del campo, prova l'Italia quindi a provare a sbroccarla in questi ultimi minuti del primo tempo. Ancora un tentativo da parte dell'Italia, Camarda prova il colpo di tacco, la chiusura, il pallone alto, ancora un colpo di testa, un altro colpo di testa da parte dell'Armenia, recupera però palla Comuzzo, ancora il centrale difensivo dell'Italia che va a servire Favasuli tutto a destra per Coleoscio che elude l'intervento di un avversario, prova a superarlo, Coleoscio intervento in scivolata ma sul pallone, corretta la decisione arbitrale di non dare fallo, infatti non protesta né Coleoscio né gli altri giocatori della nazionale, invece deve intervenire l'arbitro perché Lipani ha cercato di sradicare un pallone al giocatore armeno finito a terra, si trattava proprio dell'attaccante centrale Eloyan che era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. Altro colpo di testa in fallo laterale da parte dei nostri e quindi c'è una rimessa con le mani in favore della nazionale Under 21 di Armenia e se ne incaricherà Tsarukyan dalla destra e quindi dalla parte opposta rispetto a dove parliamo, si gira verso i suoi componenti, la panchina cominciano a scaldarsi, un Ezisse e quindi il giocatore che sta facendo benissimo in questo scorcio iniziale con il Milan, già a segno nelle due partite di Torino, due trasferte a Torino contro il Toro, partita vinta, e contro la Juventus, partita pareggiata in estremis dalla Juventus con il gol di Gatti, e quindi si scalda lui, si scalda anche Liberale, i due giocatori che l'anno scorso giocavano insieme nel Catanzaro con Favasuli, e quindi il pallone che viene ancora messo in avanti, il colpo di testa, il controllo da parte della nazionale Under 21 italiana, ma esce il pallone e quindi ci sarà una rimessa laterale in fase d'attacco in favore della nazionale Under 21 di Armenia quando mancano 3 minuti al 45esimo, pochissime le interruzioni per la verità in questo primo tempo, quindi il recupero potrebbe essere non superiore al minuto, poi c'è ancora il controllo da parte dell'Armenia, un retropassaggio, Armenia che quindi prova a chiudere in attacco questo primo tempo che vede ancora le squadre ferme sullo 0-0, il

0: tocco ancora a sinistra per Kmzian. Kmzian che controlla ancora la giocata da parte dell'Armenia. Il tentativo di fraseggio da parte di due Akobian, Misak e David, che si chiude. Attenzione, Komutsu addirittura in proiezione offensiva, si era sganciato, si era mossa male la difesa armena, è dovuto uscire il portiere Gazarian, che era sì in vantaggio, però poi per non correre rischi ha messo il pallone in fallo laterale già battuto dai nostri. Ancora l'Italia con Chiarodia, il tocco poi a sinistra dove c'è Moruzzi, buon tiratore, ci prova, non è che termina però sulla fonda, ha già segnato con la maglia dell'Avellino in questo campionato in Serie B un grandissimo gol, se non ricordo male, nella partita con il Vicenza, la seconda giornata del campionato. Mancano due minuti alla termine del primo tempo, sempre 0-0 con il portiere armeno Gazarian che va a effettuare il rilancio, quindi evidentemente solo una fitta quella che ha accusato qualche minuto fa il portiere armeno, che ha richiesto l'ingresso in campo dello staff medico della federazione armena, ma poi è subito rientrato e quindi probabilmente solo una fitta, ma nessun problema per la sua presenza in campo. Ecco, magari fosse stato un giocatore di movimento sarebbe stato diverso. Ancora il retropassaggio Gazarian, anche se il portiere deve essere sempre in perfette condizioni, il ruolo più delicato di tutta la squadra, e poi ormai nel calcio moderno il portiere gioca tantissimo anche con i piedi. Adesso invece Andrea Barzagli, che giocava con i piedi, qua la recupera con le mani su un pallone che è uscito dalle sue parti, continua a parlare con Silvio Baldini. È probabile che nell'intervallo vedremo qualche sostituzione, è probabile che vedremo Alfagio Sisse. Ancora il pallone che viene controllato dalla nazionale Under 21 italiana, con Fini che la mette al centro, si trovano due giocatori, un italiano e uno dell'Armenia, a trattenersi, alla peggio il giocatore armeno, il solito Andranik Akobian, che lamenta di aver subito un colpo alla nuca, lo fa notare all'arbitro. Per l'arbitro invece si tratta solamente di calcio d'angolo, quindi numero 7 in favore dell'Italia contro i due battuti dall'Armenia, tutti dalla bandierina di destra, tutti da parte di Niccolò Pisilli, che vediamo è sempre più pericoloso, però, perché poco fa infatti c'è stato quel colpo di testa di Chiarodia. Alto, attenzione, contropiede armenia, è scoperta la nostra nazionale, deve recuperare addirittura Coleoscio, e qua mette almeno paura al giocatore armeno Arutunian, che pur essendo in vantaggio si disfa del pallone e lo regala al nostro Komutsu. Eravamo scoperti, 45esimo che scocca in questo momento, non ce l'ha, eccola qui che sbuca, un minuto ci avevamo preso, perché abbiamo visto il team manager della Under 21 armena fornire la lavagna luminosa al quarto ufficiale Meletius Glumatsidis. Sembrava quasi che non ci fosse, perché insomma eravamo arrivati al 45esimo senza aver mostrato il minuto di recupero. Poi in tutta fretta il team manager ha portato la lavagnetta luminosa al quarto ufficiale, che ci ha comunicato che questa partita si giocherà ancora per 30 secondi, visto che insomma la lavagna è stata esposta diciamo 10 secondi dopo il 45esimo, quindi siamo arrivati adesso a 45-40. Forse il tempo per l'ultima azione dei nostri, sicuramente del calcio d'angolo no, perché si è alzata la bandierina di Papadopoulos, c'era stato l'intervento di testa da parte di Andranik Akobian ad anticipare Pisilli. Pisilli si accingeva a battere il suo ottavo calcio d'angolo, ma la bandierina alta dell'assistente dell'arbitro greco Polikronis ha visto una posizione irregolare di Pisilli. Abbiamo superato il minuto di recupero, con tutta probabilità sul rilancio da parte del portiere dell'Armenia Aik Gazarian. Eccoli qua, arriveranno i due fischi, mentre vediamo che viene chiamato da Barzagli liberali, e quindi potrebbe debuttare in Under 21 il giocatore del Como di Scuola Milan l'anno scorso alla Catanzaro. È finito il primo tempo 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. Io vi lascio adesso a Radio 1 Sport con Andrea Boccia, notizie, approfondimenti sportivi. Noi ci risentiamo fra un quarto d'ora per l'inizio del secondo tempo, 0-0 alla fine del primo tempo.
1: Tempi supplementari.
2: E termina 0-0 il primo tempo a Yerevan tra Armenia e Italia Under 21. Tanto possesso palla, poche occasioni. Bisogna fare qualcosa in più assolutamente nel secondo tempo, perché sono vitali i tre punti in Armenia. Noi ci sentiamo dopo questo brano musicale.

0: questo è il titolo, Rain. Rain, hai fatto partire un bel pezzo.
1: Hai visto che bravo, hai visto
0: molto
1: bravo.
0: Bravo, complimenti.
1: Solo per te e per i nostri ascoltatori.
0: The Script, il gruppo irlandese, si fa chiamare così, come la sceneggiatura.
1: La sceneggiatura.
0: La traduzione. Bello anche questo video, un po' scuro, come il campo.
1: Molto scuro, soprattutto è inquietante il fatto che non ci sia la tribuna opposta a quella del punto di osservazione, alla tribuna stampa.
0: Un'illuminazione alla... non siamo più abituati.
1: Un po' crepuscolare.
0: Negli anni quando c'erano i riflettori.
1: Quando c'erano i riflettori, certo. Allora, caro Mario Pezzola, cari ascoltatori, stamattina è partita la convocazione per la giunta che si terrà il 6 ottobre, martedì 6 ottobre alle ore 13 per favorire il presidente Malagò, che aveva tempi ristretti. Seguirà il Consiglio nazionale alle ore 15. Queste le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, che ha annunciato appunto la data della prossima riunione di giunta importantissima, dove dovrebbe discutersi l'eventualità di commissariamento della Federcalcio. Ha aggiunto Buonfiglio: noi siamo chiamati a decidere senza se e senza ma. Da pubblico ufficiale ho il dovere di documentare e questi quattro pareri sono granitici. Presenterò una relazione, saranno inviati i pareri affinché nessuno possa dire di non essere stato informato per tempo. Non ho dubbi sul senso di responsabilità e di appartenenza al mondo sportivo. È necessario ripristinare l'etica e il rispetto delle regole. Abbiamo questo dovere perché ci riempiamo la bocca di questi valori, ma quando si entra in concreto non abbiamo il coraggio e la coerenza di applicarli. Parole sibilline quelle del presidente Buonfiglio, al quale non ha risposto, perché in realtà le dichiarazioni di Malagò di questa mattina sono precedenti a questo annuncio della data, ma insomma che si sarebbe tenuto a stretto giro, ballavano come date il 6 o il 7 di ottobre per quanto riguarda la convocazione della giunta del CONI. Dicevo, ha parlato anche il presidente della FIGC Malagò, che si è detto sereno su questo giudizio.
2: Sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso e i voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno?
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Parole molto chiare quelle di Giovanni Malagò, così come parole molto molto chiare indirizzate principalmente al ministro per lo sport Abodi, quelle sempre di Malagò in merito alle dimissioni di Diana Bianchedi da dirigente accompagnatore della nazionale. Sentiamo sempre le parole di Giovanni Malagò.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Siccome la persona la cui trasparenza è fin troppo evidente, ho detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma davanti con i miei valori credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Staremo a vedere come finirà, bisognerà aspettare ben poco, perché appunto l'appuntamento è per il martedì 6 ottobre alle ore 13, la giunta CONI, quindi occhi puntati prima sul campo e poi su quelle tutte le dinamiche che riguardano la presidenza FIGC e la questione Malagò. Ma appunto c'è prima il campo, domani sera Saint-Denis, Francia-Italia. Dici Francia-Italia, dici Zidane ovviamente, che è il nuovo CT della Francia. Se dici Zidane, dici Francia-Italia, non puoi che dire anche Materazzi, perché insomma il perché
0: cosa,
1: non c'è
0: ma cosa
1: bisogno.
0: Si dissero?
1: Insomma si è saputo cosa disse Materazzi a Zidane per
0: ma
1: provocare.
0: Ma si è saputo per certo?
1: Sì, l'hanno ammesso entrambi, entrambi i protagonisti, insomma, parole non proprio, insomma, Materazzi provocò e Zidane cadde nel tranello nel modo in cui sappiamo, regalando una buona fetta di Coppa del Mondo. Io credo che si possa dire, con Zidane in campo chissà come sarebbe andata quella finale, forse non sarebbe andata proprio in quel modo. Materazzi era proprio a Trento, perché oggi pomeriggio si è aperto il Festival dello Sport a Trento, andrà avanti fino a domenica. Radio Rai è lì, sentiremo tanti dei grandi protagonisti sportivi in scena nel capoluogo trentino. Uno di questi protagonisti è proprio Marco Materazzi, ascoltato, registrato e intervistato da Emanuele Granelli.
4: Beh, è normale che la vivo come tutte le altre partite nazionali, perché come ben sapete sono fuori, non faccio allenatore, quindi non ci possiamo manco incrociare, visto che lui lo fa. Che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita tosta, difficile, perché penso che la Francia sia, insieme alla Spagna, la squadra più forte al mondo per qualità e anche a livello numerico. L'Italia è giovane, nell'essere giovani si possono fare grandi partite come in Turchia e brutte partite come contro il Belgio, quindi bisogna aspettare i ragazzi, che spero arrivino presto, perché sono già 3 volte che andiamo al mondiale ed è un peccato, perché l'Italia è sempre l'Italia.
5: Tornando invece alla partita di domani, negli ultimi 20 anni forse non c'è mai stata così tanta differenza tra Italia e Francia. Per la Francia è un fallimento se non arriva al mondiale, adesso per noi l'obiettivo è raggiungerlo, il mondiale. Qual è stato l'errore più grande negli ultimi 20 anni e quale aspetto, insomma, dobbiamo fare più strada in assoluto?
4: Beh, secondo me sono anche i cambi generazionali. Io dico sempre che l'Italia più forte era quella in Corea, eppure non abbiamo vinto. Perché c'era anche Maldini, c'era Montella, c'era veramente la squadra, secondo me, da battere, e non raggiungemmo i risultati, secondo me, che avrebbero meritato quei ragazzi. C'era Bobo ieri, quindi adesso sicuramente c'è un cambio di nazionale. Non andare al mondiale per 3 volte di fila non è normale per l'Italia, al di là di tutto. Sono state purtroppo, il calcio è cambiato tantissimo, e in Europa tu vai, una volta andavi in Islanda sapevi che vincevi, adesso con tutto il rispetto forse vai a San Marino e vinci facile, perché anche se vai a Malta non te la porti da casa, e questo deve far pensare e capire che forse qualcosa da cambiare c'è.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E questo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa proprio Zizou Zidane, ovviamente da CT della Francia, ed è tornato naturalmente sull'episodio. È stato interrogato sul famoso episodio del 2006 con Materazzi. Dice Zidane: immagini impossibili da dimenticare, visto che le danno di continuo, tra l'altro, ma la mia carriera non si limita solo a quell'episodio. Continua Zidane ricordando la sua esperienza, la sua lunga esperienza in Italia in maglia Juve. La Juventus fa parte delle cose positive della mia carriera, è alla Juve che sono diventato un giocatore importante. Poi con Materazzi non ho più parlato, non sono fiero di quello che ho fatto, ma non ho rimorsi, fa parte del mio percorso e nella vita, e vale per tutti, non si fanno sempre solo cose belle. Adesso siamo in un altro momento della mia carriera e vediamo cosa succederà contro l'Italia. Poi è chiaro che l'espulsione del 2006, che chiudeva la mia carriera anche con la nazionale, mi ha dato una motivazione in più per tornare da CT, che è un sogno che si realizza. Zidane poi va sull'attualità e parla della nazionale di Mancini di oggi e dice: l'Italia è una grande nazionale di calcio, fa strano non vederla ai mondiali per 3 volte consecutive, ma non conosco bene la situazione, non so perché sia successo. So però che l'Italia è una bella squadra, magari non è più quella del 2006, e certo che non è più quella del 2006, ma in una partita può succedere di tutto. Quella di Mancini è una squadra difficile da affrontare, hanno perso con il Belgio e vinto bene in Turchia, per questo dobbiamo essere pronti e al meglio per vincere. Ha parlato anche Dembélé, che è la stella adesso della Francia dopo che Mbappé ha lasciato il ritiro per infortunio. Dice Dembélé: per giocare contro l'Italia è speciale per tutti, ne abbiamo parlato anche con Zidane, in più la affrontiamo allo Stade de France, dove manchiamo da un po' e ci vogliamo fare, per cui vogliamo fare bene per il nostro pubblico. Ed è una delle grandissime stelle, la Francia ne ha tante da mostrare, che mostrerà domani sera. È stato presentato anche Gilardino, ma credo che non c'è tempo per sentire le parole di Gilardino. Diamo invece, c'è tempo per dare un'ultima ora, una notizia importante, che Gianluca Rocchi non è più coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri. La Procura Generale della FIGC ha accolto la richiesta di archiviazione relativa all'ex designatore. Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala VAR di Lissone. La Procura di Monza aveva già ritenuto che dagli atti non emergessero condotte di natura fraudolenta né il dolo finalizzato ad alterare i risultati delle partite. E a proposito di partite, noi torniamo in campo, torniamo a Yerevan, Armenia-Italia. Un primo tempo con il 72% di possesso palla per l'Italia, ma tiri in porta solo uno, tra l'altro abbastanza telefonato verso la porta dell'Armenia. Bisogna fare molto, molto di più. Linea a Giuseppe Bisantis.
6: Eh sì, perché intanto Baldini ne cambia addirittura tre, sta per iniziare il secondo tempo, ma entreranno liberali, ve lo avevamo annunciato, Lulli, anche per lui sarà un debutto, giocatore della Roma, e Zisse. E allora esce Favasuli, che è stato uno dei migliori, vedremo se le sue condizioni hanno consigliato Baldini a sostituirlo, al suo posto Lulli, poi liberali va a prendere il posto di Lipani, che forse è apparso il giocatore più in difficoltà, e quindi questo è il cambio numero due. Mentre Zisse con la maglia numero 20 va a prendere il posto del numero 17 Fini, anche lui mobile. Ci sarà un cambio anche nella nazionale del 21 d'Armenia. Aizazian con la maglia numero 8 va a prendere il posto, Aizazian, cambio di lavagnetta luminosa, del numero 13 Sargisian, omonimo del tennista armeno. E quindi queste sono le novità in campo in questo secondo tempo, perché beh, a questo punto ci sono 45 minuti, il livello tecnico è evidentemente a favore dei nostri, però non diciamo niente. Ma se non dovesse arrivare una vittoria questa sera, il primo posto sfuma, perché a quel punto, pur battendo la Polonia lunedì a Pescara, non la raggiungeremmo. La Polonia in questo momento 27 punti frutto di 9 partite e 9 vittorie, compresa quella sull'Italia. L'Italia ne ha 21 e insomma siamo e restiamo convinti di poter arrivare a 24 questa sera e poi giocarsi tutto nello scontro diretto di Pescara. Però insomma, se dovesse andare male sarebbero guai, tanto più che affrontiamo il Faranio di Coda del Girone, ancora 0 punti, ma insomma partite facili, lo sentivamo anche nell'intervallo, non ce ne sono più. E devo dire che l'Armenia ha fatto la sua partita, non ha fatto le barricate, anzi la conclusione più insidiosa è stata proprio dell'Armenia, con Palmisani costretto a deviare in corner un tiro da parte di Arutunian. E quindi queste sono le novità, ma adesso c'è l'Italia che attacca a destra a sinistra, che va a cercare un passaggio nell'area di rigore avversaria, c'è una cross con il pallone che termina sul fondo. Allora ricordiamo quindi le formazioni: l'Armenia che in questo secondo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, indossa un completo che va dal blu all'azzurro con i calzoncini e calzettoni blu, il tecnico si chiama Armen Gyulbudagyans, e adesso in campo con Gazarian in porta, Tsarukyan, Manukyan e Andranik Alkobian in difesa, Kurnzian anche lui in difesa, Askarian, David Alkobian che adesso è affiancato dal nuovo entrato Michel Aizazian, che ha preso il posto di Sargisan, e poi davanti rimangono Arutunian, Eloyan e l'altro Akobian, Misak Akobian, maglia numero 7. Italia che in completo bianco, attenzione, giallo per Moruzzi, ammonito per gioco falloso Moruzzi, ricordiamo nel primo tempo è stato ammonito per lo stesso motivo Pisilli, quindi due ammoniti entrambi nell'Italia. L'Italia schierata da Silvio Baldini con questi giocatori adesso, Palmisani in porta, Lulli che ha preso il posto di Favasuli, con Comuzzo, Chiarodì e Moruzzi in difesa, Pisilli con l'ingresso in campo di Liberali al posto di Lipani, Endur a centrocampo con Liberali che è essenzialmente una trequartista, quindi schema offensivo, davanti Zisse che ha preso il posto di Fini, Camarda con Leoscio, attenzione rischio per l'Italia, c'è il recupero, il retropassaggio per Palmisani che non è considerato tale, perché altrimenti Palmisani non avrebbe potuto prendere il pallone con le mani, quindi tutto regolare, ma c'era stato uno svarione da parte dei nostri. E quindi vedremo se l'ingresso di Lulli, Liberali, due debuttanti in Under 21, e Zisse che invece ha già debuttato ai tempi appunto dell'anno scorso quando militava con la maglia giallorossa del Catanzaro, vedremo, eccolo in possesso adesso il milanista Alfasio Zisse, che va a toccare all'indietro, la temperatura è ulteriormente scesa ma non piove, siamo sui 12 gradi qui allo stadio dell'Accademia di Yerevan, lo stadio federale di Yerevan, che dall'unico settore aperto, la tribuna dove vi parliamo, può contare circa 800 spettatori. Adesso c'è l'Armenia che pasticcia un po' in un disimpegno, perde il pallone ma c'è anche fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore dell'Armenia con Silvio Baldini braccia conserte davanti alla panchina che dà indicazioni. Sto cercando di capire il ruolo di Liberali, che in effetti non è proprio solo dei centrocampisti. Vediamo che Ndur fa il centrale di centrocampo con Pisilli, che adesso è più accentrato, mentre rientrano Zisse e lo stesso Liberali. Grande tecnica da parte di Mattia Liberali, giocatore di Scuola Milan, anche lui l'anno scorso alla Catanzaro, da quest'anno al Como, però dopo un ottimo precampionato, pochi minuti finora in campionato dati da Cesc Fabregas, che comunque apprezza moltissimo i giocatori giovani e di talento, quindi ci sarà spazio per Liberali, anche perché insomma si parla spesso di questo Como tutto straniero, è un giocatore italiano, un talento italiano, farebbe comodo in una squadra che quest'anno sta debuttando anche in Champions League ed è partita alla grande travolgendo il Lipsia. C'è adesso il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti del numero 11 Arutunian, che però viene anticipato, recupera palla ancora Zisse per l'Italia. Zisse resiste a una carica forte trattenuta, sì, fischia l'arbitro, come sentite chiaramente siamo vicinissimi al campo a pochi metri dalla panchina di Silvio Baldini. Non l'abbiamo detto, non l'abbiamo ricordato, meglio, perché l'abbiamo detto più volte che gli arbitri sono della Federazione Greca: Fotios Polikronis primo arbitro, Zoe Papadopoulo e Ioannis Minoudis guardeline, Melezios Giomazzidis il quarto ufficiale. Non ci sono addetti al VAR, non ci sono stati casi VAR. I due ammoniti sono stati entrambi nell'Italia: Pisilli nel primo tempo per gioco falloso e poi poco fa, come avete sentito in cronaca, Moruzzi. E attenzione, perché l'Italia prova una conclusione, respinge stile bagger di pallavolo il portiere della Armenia, e poi c'è un giocatore che mette in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo, il primo della ripresa ma all'ottavo complessivo. Ci ha provato Camar da tiro respinto dal portiere, poi messo in corner sempre dalla bandierina di destra, sempre sul pallone Pisilli, arriva dall'altra parte, altro colpo di testa e quindi si sale a 9 calci d'angolo a 2 in favore dell'Italia, ma questa volta si cambia bandierina di sinistra, prova a cogliere di sorpresa l'Italia, però è un po' lento nella battuta il giocatore della nostra nazionale, mentre Zisse si faceva in incontro. Adesso va in area di rigore il nostro numero 20 Alfagio Zisse, ancora il calcio d'angolo, il primo dalla sinistra, pallone che arriva in area, l'arbitro forse disturba il nostro Liberali, conclusione provata da fuori assolutamente sbagliata da parte del nostro giocatore in maglia numero 22 Lulli, che tocca quindi male il primo pallone. Attenzione, ancora cambio e quindi 3 in una non finestra con l'intervallo, ma adesso entra con la maglia numero 13 nell'Italia Fortini ed esce con la maglia numero 19 Brando Moruzzi, e quindi vengono cambiati gli esterni, perché adesso c'è Fortini in campo e non Moruzzi, mentre nel primo tempo c'era Favasulli, adesso c'è Lulli. Quindi 4 cambi nell'Italia, una finestra impegnata, un solo cambio nell'Armenia, una finestra, no, nessuna finestra impegnata, perché è avvenuto nell'intervallo. Ancora l'apertura per Zisse, il controllo di Zisse, si sovrappone proprio il nuovo entrato Fortini, serie di finte da parte di Zisse e quindi la messa sulla tecnica Baldini, visto che insomma a livello tecnico siamo nettamente superiori, con l'ingresso in campo di giocatori come Liberali e Zisse molto tecnici. Intanto arriviamo a 10 calci d'angolo a 2 in favore dell'Italia contro l'Armenia, ma il parziale è sempre di 0-0 al settimo minuto della ripresa tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. Adesso ci credono i tifosi dell'Armenia, molti addirittura in piedi per cercare di conquistare il primo punto, forse con l'avversario che meno ti aspetti, ossia la più titolata, l'Italia, che di Europea Under 21 ne ha 25. Allontana la difesa della nazionale Under 21 armena, ma recupera ancora Fortini. Lulli troppo teso, pallone che si perde sul fondo. Ci sarà dunque la rimessa in favore dell'Armenia, ma insomma questi primi 7 minuti e mezzo della ripresa stanno a confermare come l'Italia vuole assolutamente sbloccarla. Poi è probabile che una volta sbloccata ci sarà anche la partita in discesa, perché l'Armenia probabilmente difenderà in modo meno attento, perché cercherà magari di creare qualche problema e insomma si potrebbero creare spazi. Anche a Cremone la gara d'andata abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo, quella partita è terminata 5-1 in nostro favore. C'è adesso il rilancio, il pallone che viene messo a terra dall'Italia, pallone messo in fallo laterale, c'è dunque la rimessa in favore dell'Armenia in fase d'attacco dalla sinistra. Si incarica della battuta Kırmızıyan che arriva proprio all'altezza del lato corto dell'area di rigore, cerca un compagno libero, non lo trova e vediamo che l'arbitro comincia a contare e quindi Kırmızıyan si deve sbrigare e lo fa, e infatti batte male perché regala palla all'Italia. È andato in ansia quando l'arbitro gli ha detto che doveva sbrigarsi. Lancio lungo in vantaggio il difensore armeno su Camarda, retropassaggio, quindi l'Armenia può adesso gestire il pallone e provare a ripartire. Ancora il rilancio lungo, il tocco poi a sinistra, non l'aggancia Eloyan, pallone che sfila via e viene recuperato da Chiarodia, che nel primo tempo ha avuto una buona occasione su angolo di Pisiglia, impattato di testa e ha messo il pallone di poco al lato alla sinistra del portiere armeno Gazarian. Proprio Pisiglia adesso in posta a destra, il tocco ancora per la giocata da parte di Coleo Osho, che si accentra. Coleo Osho, mancano un po' i suoi spunti, l'imprevedibilità di Coleo Osho che gioca a destra mentre era partito a sinistra, si è scambiato con Fini che poi è rimasto negli spogliatoi nell'intervallo e al suo posto, al posto di Fini è entrato Sisse. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Italia, ormai si gioca così come si era visto nella parte finale del primo tempo, in una sola metà campo, anche se rimangono poche le conclusioni verso lo specchio della porta. Prova a trovare il varco l'Italia, ancora con questo tentativo da parte di Liberali che la mette dentro in area di rigore, allontana la difesa armena, questa poteva essere pericolosa questa azione con un pizzico più di lucidità. È l'Armenia che però prova a risalire, ancora con questa giocata, il controllo, serie di dribbling, poi Zisse che va a prendere il pallone in modo regolare, lo scambio ancora a sinistra, Zisse, palo, pallone che rimane lì, gran giocata da parte di Zisse che è arrivato a gestire il pallone, a metterlo poi a giro. Tra l'altro Liberali toccato duro va a terra, per l'arbitro comunque non credo che ci sia stato fallo. Palo di Zisse al decimo minuto su questa girata con il portiere, questa volta che era stato battuto, si è accentrato Zisse, bella qualità c'è e la vedi, proprio incrocio dei pali sarebbe stato davvero un grandissimo gol alla Zisse, come insomma si stanno abituando i tifosi del Milan per la grande tecnica di questo giocatore nativo di Treviso, genitori guineiani, cresciuto prima in provincia di Treviso, nel Giorgione di Castelfranco, poi nel Verona, poi come detto Catanzaro, poi a gennaio sembrava fatto il suo passaggio al PSV Eindhoven, il Milan si è inserito, lo ha preso, poi però un grave infortunio gli ha fatto saltare praticamente tutta la seconda parte della stagione, ha ripreso col Milan, sembrava potesse essere nella lista dei partenti, poi Amorim si è letteralmente innamorato di lui, lo ha detto io adoro un giocatore come Zisse, quindi lo ha tenuto e adesso è un giocatore importante del Milan, anche se non sempre parte titolare, anche perché con i tanti impegni ci sono giocatori che devono anche ruotare. Perde palla in uscita l'Armenia, l'Italia non ne approfitta, retropassaggio, Liberali tra l'altro è rimasto a bordo campo perché eccolo, controlla il pallone, si fa notare dall'arbitro, era rimasta a terra in occasione dell'azione con il palo di Zisse, l'occasione più importante di tutta la partita, ma evidentemente il minuto non è ancora passato e quindi Liberali deve restare a bordo campo. Siamo momentaneamente 10 uomini ma non ce ne accorgiamo perché continuiamo ad attaccare, credo che il minuto sia ampiamente passato, l'arbitro fa cenno, Liberali rientra nuovamente 11 contro 11, il pallone che arriva ancora dalle parti di Coleo Osho, il tocco all'indietro per Comuzzo a destra per Lulli, il controllo del giocatore della Roma, grande sorpresa dell'inizio di campionato, il tocco ancora laterale per Chiarodia, tutti dietro quelli dell'Armenia, Chiarodia ancora per Fortini, l'ultimo entrato in campo, Fortini per Zisse dal destro al sinistro, ancora Zisse che mette il pallone dietro, ancora per Chiarodia per Zisse che prova a puntare il suo diretto avversario, ancora Zisse che va a servire all'indietro per Chiarodia per Comuzzo, Comuzzo ancora a destra, c'è il controllo, il pallone filtrante che però non filtra per la chiusura da parte della difesa armena che ormai fa il gioco che ci aspettavamo, tutti dietro e provare a ripartire, mentre il tecnico dell'Armenia, che ogni tanto ci tocca pronunciare, non ne abbiamo ovviamente contro di lui ma c'ha un nome lunghissimo, Gyulbudagyans, va a dire ai suoi giocatori che non vuole che rimangano dietro, però non credo che sia una scelta dei giocatori armeni, che proprio la pressione dell'Italia li ha messi in area di rigore, addirittura sta preparando un doppio cambio l'Armenia proprio per mettere forze fresche, per contrastare, per cercare di conquistare il primo punto del girone europeo, che metterebbe in grande difficoltà la nostra nazionale under 21 che li ha vinte tutte tranne quella persa a Stettino con la Polonia. Da qui il vantaggio della Polonia, ancora un errore da parte dell'Armenia, Ziste ne approfitta, attacco di Ziste, il pallone che arriva a Fortini, la chiusura, non esce l'Armenia e adesso siamo quasi all'assedio finale, eppure siamo appena al 13° minuto, quindi ancora da giocare 32 minuti più recupero, sempre 0-0 tra Armenia under 21 e Italia under 21 qui a Yerevan. Il controllo da parte di Ndur, non perde tempo l'Italia, battuta su subito la rimessa con le mani, ancora Ndur che va lateralmente, chiedevano il cambio quelli dell'Armenia ma è stata velocissima la ripartenza da parte dell'Italia e quindi ancora Ziste, lato corto dell'area di rigore, va verso il fondo, Ziste si accentra, si ferma, poi ancora Ziste che va a cercare un compagno libero, lo trova all'indietro per Chiaro Dia, ormai anche i centrali giocano all'altezza della tre quarti offensiva, pronti cambi nell'Armenia ma è l'Italia ancora in azione con Coleoscio prova l'1-2 con Liberali che prova la conclusione, rimpallata, può ripartire l'Armenia, attenzione all'opportunità del contropiede da parte dell'Armenia, è sempre volenteroso ma non arriva quasi mai, alla fine il numero 11 Arutunian che però qui si prende applausi, è una falla laterale, vediamo se è pronto il cambio, pronti con la maglia numero 23 Kyrakosyan e quindi entrerà Kyrakosyan, ma si è ripreso a giocare e quindi niente cambio, e quindi è stata proprio l'Armenia questa volta a non accorgersi evidentemente della panchina che era pronta con i cambi, è ripartita e quindi l'Italia sta provando ad approfittarne, ma c'è l'Armenia che va in chiusura, prova a ripartire ancora la nazionale armena con questo lancio sulla destra, il tentativo dell'Armenia di entrare in area di rigore ci riesce, ancora un passaggio pericoloso al centro, l'intervento provvidenziale da parte di Chiaro Dia che toglie letteralmente il pallone, l'altro giocatore oltre al numero 23 Kyrakosyan che entrerà in campo è il 22 Daitan, anche qui c'è un'omonomia, David Daitan che è addirittura omonimo in tutti i sensi del portiere di riserva, David Daitan, quindi qua davvero uno fa il portiere, uno fa il giocatore di movimento, nome e cognome uguali, ancora il tentativo da parte di Ndur, la chiusura in raddoppio dell'Armenia, pallone che termina sul fondo, adesso forse il cambio doppio verrà effettuato nell'Armenia, andiamo a seguirlo da qui vicino, forse l'arbitro non si è accorto del cambio, ecco lo fa adesso, esce proprio il numero 11 Arutunian e quindi lascia il posto al 22 Daitan che va a prendere quindi il posto di Rutinian, altro giocatore si prende gli applausi, evidentemente molti suoi fan qui, ed esce anche David Atoyan, uno dei tre Atoyan, e lascia il posto a Kyrakosyan e quindi queste sono le sostituzioni, sale a 3 con una finestra impegnata l'Armenia del 21, 4 una finestra impegnata l'Italia, ci sono stati cambi nell'intervallo con i tre cambi nell'Italia che sicuramente hanno vivacizzato Ziste, uno dei giocatori entrati ha preso poco fa un palo clamoroso che poteva sbloccare la partita, ma siamo ancora 0-0 anche se c'è un assoluto dominio azzurro in questo secondo tempo, abbiamo queste forze fresche dell'Armenia che comunque non molla, giustamente riesce a mantenere le posizioni in campo e quindi riesce a meritare finora il parziale che sta arrivando, intanto chiedeva un fallo laterale l'Armenia ma la guardaline Papadopoulo l'ha segnata all'Italia, Comuzzo, attenzione spazio per Ziste, sta creando scompiglio nella retroguardia avversaria, non esce il portiere e ci sarà il calcio d'angolo numero 11 in favore dell'Italia, ormai tantissimi gli angoli, ma ripeto, non tantissime invece le conclusioni nello specchio della porta. Qui sul portiere che è rimasto indeciso è stato Krnzian a mettere di testa il pallone fuori, battuto l'angolo, la tiene in campo ancora l'Italia, ancora con Zisse sul fondo, e si guadagna, neanche a dirlo, il calcio d'angolo numero 12. 12-2 gli angoli in favore dell'Italia, ancora una volta procurato dal Faggio Zisse, che lamenta di essere stato anche toccato da un giocatore armeno. Si comunque si rialza, va alla battuta questa volta Liberali dalla bandierina di sinistra per l'Italia. Mattia Liberali parte con il sinistro, alza il braccio destro, il pallone che viene recapitato in aria, profondo, attenzione perché si è alzata la bandierina del guardialine, questa volta Minudis, quello che opera sotto la non tribuna, ossia di fronte a noi dove non c'è la tribuna ma ci sono le luci della capitale dell'Armenia, Yerevan, che dice che l'angolo battuto da Liberali è prima uscito e poi entrato e quindi ha segnalato il pallone che è uscito. Intanto però c'è un problema per un giocatore dell'Armenia che è addirittura dietro la porta, quindi l'arbitro avrebbe pure potuto evitare di far entrare lo staff medico della Federazione Armena, che avrebbero potuto fare il perimetro del campo a metà per andare a soccorrere il giocatore rimasto a terra e a questo punto non ci sarebbe stata interruzione. Però ecco, ho detto una cavolata, perché anche qui la penombra di questo stadio con riflettori vecchi tempi ci inganna un po', perché il giocatore a bordo campo è il portiere Gazzarian, così come era successo nel primo tempo, quindi senza portiere non si può giocare, quindi giusta ovviamente è sacrosanta ed evidente la decisione dell'arbitro. Però anche in questo caso Gazzarian si disseta da una bottiglietta con una bibita probabilmente energetica rossa e quindi può rientrare in campo, e qui in questo caso l'arbitro chiama molto la nuova disposizione di tenere fermo un minuto. È già la terza volta che succede in questa partita, il giocatore è rimasto a terra, in questo caso non lo può fare, recupererà nel primo tempo un minuto di recupero, vedremo quanto sarà in finale di tempo. Intanto siamo a 19:30 nel corso della ripresa ed è sempre 0-0. Tra l'altro un solo precedente a livello di Under 21 in Armenia, tra Armenia e Italia, sempre in questo stadio, era il 2019 ottobre, e quindi sono passati 7 anni, poco meno, perché eravamo a metà ottobre, allenatore Paolo Nicolato, vincemmo sì ma solo 1-0 con un gol di Gianluca Scamacca, e nel finale l'Armenia prese una traversa piena che avrebbe potuto portare al pareggio. Quindi evidentemente storicamente l'Armenia, almeno qui in Armenia, non ci porta benissimo, poi invece in Italia sono state quasi sempre goleate. Adesso c'è il rilancio da parte del portiere che si è ristabilito, completo grigio per Gazzarian. Ecco il rilancio, il pallone che viene ancora fatto rimbalzare, addirittura Zisse che si trasforma in terzino, spintona un po', la guardialina vede, però la ritiene regolare, e quindi la rimessa con le mani in favore dell'Italia. Zisse è andato un po' a sbilanciare uno dei nuovi entrati della Armenia, ossia Daitan, e quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Italia, battuta Camarda, sbaglia il passaggio di testa, pallone che esce, e quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Armenia. Se ne incarica proprio Daitan con la maglia numero 22, il tocco all'indietro, il pallone che viene messo ancora a terra per il rilancio in una zona dove non c'è nessuno, esce il nostro portiere Palmisani che indossa un completo lilla e con le mani va a servire a destra per il tentativo di ripartenza, ancora per Lulli che va allo scarico per Coleoscio, Coleoscio che prova a intervenire, Coleoscio al limite dell'area, non filtra il suo pallone ma termina però tra i piedi di Comuzzo, e quindi insiste l'Italia ancora con il tentativo da parte di Liberali, Liberali che va a mettere a Lulli, Lulli che prova ad accentrarsi, ancora Liberali, Liberali, Lulli viene smarcato bene, Lulli la mette al centro, intervento in area di rigore, riesce la difesa armena a liberare ma solo per poco, perché Zisse se la riprende questa palla, gioco di prestigio di Zisse che poi va a terra. Si lamentano dalla panchina dell'Italia Under 21, ma l'arbitro era molto ben posizionato, non c'è niente, non si lamenta Alfazio Zisse, e quindi c'è ancora l'Italia che recupera il pallone, perché tutti quelli dell'Armenia ormai sono a protezione della propria metà campo. Vedremo quanto pagherà questa, non sappiamo se è una tattica, ma sicuramente è la superiorità dell'Italia che ha schiacciato l'Armenia nella propria metà campo. Ancora Comuzzo, il pallone che arriva a Lulli, Lulli Comuzzo lateralmente per Chiarodia che si avvicina ai 25 metri, prova il tiro, c'è deviazione e quindi siamo arrivati, mi diverto davvero a notare i calci d'angolo, 13-2 i tiri dalla bandierina in favore dell'Italia, ma insomma non è come quando si era bambini che dopo 10 calci d'angolo scattava il gol, qui gli angoli se non si arriva alle conclusioni portano davvero a poco. Vediamo che c'è Liberali dalla bandierina di sinistra che va alla battuta, vedremo se ancora una volta sarà arcuato il lattino, il guardialino prova a controllare, fischia l'arbitro perché ci sono delle trattenute in aria che lui non tollera e quindi va a dire ai giocatori di non trattenersi, quelli dell'Armenia dice ma guarda che noi non stiamo facendo niente, va ribattuto l'angolo e il pallone viene recuperato dai giocatori della nostra nazionale che stanno facendo riscaldamento, sono ben 4 ma uno solo ne può entrare perché Silvio Baldini ha già effettuato 4 cambi, parte Liberali, teso, la mancano tutti, il pallone che termina in fallo laterale, sono rimasti da poter entrare in campo oltre al secondo portiere Mascardi, Calvani, Cherubini, Cichella e Faticanti, tutti gli altri sono entrati, uno solo potrà entrare perché l'Italia è arrivata a 4 cambi e quindi ne ha a disposizione uno solo, rimessa con le mani in favore dell'Armenia, il controllo da parte dell'Armenia, ancora il pallone che viene messo in avanti, c'è la chiusura da parte dell'Italia che recupera ancora per ennesima volta il pallone, l'ha dato che ci ha comunicato Andrea Boccia nell'intervallo del possesso palla, la gara se non sbaglio del 72 per l'Italia sarà ulteriormente aumentato in questo secondo tempo, Zisse tra l'altro gira su se stesso, dribbling adesso addirittura una sorta di lotta greco-romana tra i due e con cartellino giallo all'indirizzo dell'ultimo entrato Daitan e quindi primo ammonito dell'Armenia, Daitan dell'Italia sono stati già ammoniti Pisilli e poi Moruzzi, poi sostituito e quindi c'è punizione per l'Italia, c'è stato una sorta di corpo a corpo, anche qui l'arbitro è intervenuto, ha estratto il giallo all'indirizzo di Daitan, sul pallone Coleoscio e Liberali per la battuta di questo calcio di punizione, due uomini in barriera dell'Armenia, sono 5 le maglie bianche dell'Italia pronte a entrare in area di rigore per raccogliere il pallone calibrato di Liberali. E così vanno tutti a vuoto, ma l'azione prosegue ancora contro cross dall'altra parte, colpi testa, ancora traversa per l'Italia, Comuzzo è andato a colpire il secondo legno, Comuzzo traversa sul, questa volta il portiere sembrava battuto sul cross di Lulli, ha colpito dal basso verso l'altro Comuzzo, pallone sulla traversa e poi sulla ribattuta Camarda, è stato anticipato, ultimo tocco azzurro e quindi rimessa dal fondo in favore dell'Armenia, sentite adesso i calorosi, non tantissimi, abbiamo detto in un impianto che ne può contenere poco più di 1500, io credo che saranno 800 nella tribuna dove vi parliamo, quindi li possiamo vedere da vicino per questa partita della Nazionale Under 21 d'Armenia, ultima a 0 punti nel girone, che però sta tenendo testa all'Italia anche con un pizzico di fortuna in questo secondo tempo, sono già due legni presi, l'incrocio dei pali di Zisse e questa traversa colta da Comuzzo con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Lulli, ancora l'Armenia prova a uscire ma ormai i giocatori dell'Armenia sono come imbottigliati, quindi se nel primo tempo qualche spunto in contropiede funzionava, si arrivava anche alle conclusioni, adesso praticamente Palmisani è solo Soletto nella metà campo perché gli altri 21 giocatori sono tutti nella metà campo dell'Armenia, il tocco per Ndur, Dur che va a cambiare gioco ancora a destra per Lulli, era suo, stato suo l'assist per il colpo di testa di Comuzzo che è andato a incocciare il pallone contro la traversa, ancora Italia, ancora con il controllo di Pisilli, il tocco poi per Liberali, si inventa un pallone in area di rigore ma è troppo lungo per lo stesso Lulli, palla che si perde sul fondo, adesso guardiamo il cronometro perché sono 26 i minuti, 19 più recupero al termine ed è sempre 0-0 qui a Yerevan tra Armenia Under 21 e Italia Under 21, insomma,
1: Giuseppe,
6: la classifica, vai.
1: Ti interrompo intanto per confermarti che il possesso palla è aumentato, adesso siamo 74 a 26, i tiri sono 15-4 ma gli angoli 13-2, ma quello che più conta purtroppo in questo momento è il risultato 0-0, un risultato che chiuderebbe le porte del primo posto matematico nel girone. A proposito di girone, per quello che conta, cioè poco o nulla, si è conclusa la partita tra Macedonia del Nord e Montenegro sul risultato di 1-1, a te.
6: Eh sì, in questo girone abbiamo detto dell'Armenia a 0 punti, Macedonia e Montenegro non sono mai state letteralmente in grado di passare il turno. La grande delusione è stata la Svezia, che a livello di nazionali giovanili è sempre stata di alto livello, ma evidentemente questo biennio è venuto fuori male. L'Italia l'ha strabattuti 4-0 a Cesena e 4-0 a Boras, e è uscita fuori questa Polonia che magari non ti aspettavi che vincesse 9 partite su 9, compresa quella con l'Italia. E hai ragione tu, se non dovesse arrivare il successo dell'Italia, che noi continuiamo a dare per scontato, perché è vero che il calcio fortunatamente non è matematica e quindi non è così scontato, una partita può avere tanti risultati, però insomma la classifica, il livello delle squadre, quello che stiamo vedendo in campo fa vedere che l'Italia è fuori gioco. Intanto c'era un tentativo di girata da parte di Camarda che era finito in fuori gioco, e sta evidentemente trovando difficoltà in una squadra che invece gioca sempre in modo molto spigliato, molto sicuro. Anche la partita persa in Polonia, forse una delle migliori prestazioni dei nostri, se togliamo il blackout nei 10 minuti finali, quando la Polonia rimontò il gran gol di Pisilli. Si chiudono i cambi nell'Armenia perché sono pronti a entrare, ma evidentemente non ancora del tutto, perché l'arbitro invita il portiere armeno a effettuare la rimessa in gioco. Numero 18 Vardanian e numero 17 Alekhian, e quindi forse fresche per quel che riguarda l'Armenia. Il tecnico armeno sta dicendo al suo team manager: beh, allora c'era la pausa, perché non hai accelerato il cambio, ve la prendete troppo comoda. E intanto l'Italia insiste con Coleoscio, Zisse, colpo di tacco, la giocata con Camarda era buona, ma Zisse non ci ha creduto, ed eccoli i cambi nell'Armenia, palla che va sulla fondo, e quindi vediamo 18 e 17. Il 17 Patros Alekhian entra in campo al posto del capitano Misa Kakobian, esce tra gli applausi, giocatore di discreta tecnica che comunque era calato nel secondo tempo, e poi con la maglia numero 18, questi comunque che sentite sono gli applausi per lui, Vardanian va a prendere il posto di Eloyan, punta centrale. Quindi il tecnico Gyungul Badagians ha cambiato tutto il fronte offensivo, 3 su 3, e in più ha inserito appunto altri giocatori per rafforzare il reparto in questo momento più impegnato dell'Armenia, ossia la retroguardia. L'Italia invece avrebbe ancora a disposizione un cambio. Retropassaggio per Palmisani, il rilancio del portiere, prova ancora Camarda a far girare il pallone, lo fa servendo Coleoscio che torna a sinistra, chiuso da 3 Coleoscio, pallone che esce proprio a un metro da Silvio Baldini. C'è un giocatore dell'Italia che sta per indossare la tuta, quindi l'ultimo cambio sarà con la maglia numero 7 Luigi Cherubini, giocatore di scuola Roma, l'anno scorso alla Sampdoria, quest'anno al Benevento, altro giocatore di velocità, di tecnica, insomma tutti avanti, magari rischiando. Intanto conclusione dell'Italia, parata in tuffo del portiere, ci ha provato ancora Liberali che insiste, il pallone che viene messo al centro, la sponda di testa, Zisse, qua calcio di rigore, calcio di rigore, perché Zisse cerca di superare in pallonetto un avversario, braccio largo, l'arbitro dice qui non c'è VAR, quindi ormai il rigore è assegnato, non ci saranno alla mezz'ora esatta altri interventi VAR, protestano quelli dell'Armenia, c'è un braccio largo, sì, è il tocco del giocatore che ha ereditato la fascia di capitano, parliamo di Askarian, Arthur Askarian, che in effetti con il braccio largo ha allontanato mani di Askarian, momento importante della partita, rigore, anche perché se dovessimo sbloccarla questa partita a quel punto si potrebbe anche segnare qualche gol in più. Qui ci ha provato ancora Zisse, Coleoscio sul pallone con una serie di pallonetti, istintivamente ha dato il giocatore dell'Armenia braccio largo Askarian a respingere il portiere, che poco fa invece ha fatto una bella parata su Liberali, e hanno un po' protestato ma senza neanche troppa convinzione, perché in effetti il braccio era staccato dal corpo. Il rigore ci può stare, ripeto, non c'è VAR, ma anche se ci fosse stato credo che lo avrebbe confermato. Porta alla nostra sinistra, Coleoscio contro Gazarian per la possibilità di sbloccare una partita che in modo inconsueto si era complicata. Parte Coleoscio, tiro fuori e sulla ribattuta, la palla va sullo fondo, lo sbaglia
7: rigore fallito da Coleosce, forse palo, forse parata del portiere. La penombra continua in qualche modo a interessare il portiere, che si sta esaltando nonostante gli infortuni. Gazzariano, che tra l'altro non è neanche il titolare, ha giocato Daitan, chissà, magari fosse stato lui avrebbe fatto qualche punto. Coleosce ha tirato, credo palo o parata del portiere, cerchiamo di capire. Il portiere aveva lentamente intuito, aveva intuito la direzione, però il tiro mi è sembrato respinto dal palo e poi è stato messo sulla ribattuta in fallo di fondo. L'Italia fallisce un rigore davvero che, detto così, al 77esimo di un Armenia Under 21 Italia Under 21 non sembrerebbe particolarmente ci sia, no, è parata del portiere e invece era un rigore che cambiava tantissime cose. Non è ovviamente finita, siamo appena al 32esimo minuto, l'Italia ci prova ancora, ma adesso l'Armenia si è esaltato il pubblico per questa gran parata da parte di Gazzarian, che ha intuito e ha respinto proprio all'altezza del palo. Il tiro era anche abbastanza angolato, seppur a mezz'altezza, quindi i portieri in questo caso sono un po' avvantaggiati per arrivare sul pallone. Intanto c'è rimessa dal fondo, vedremo se entrerà Cherubini. Sì, pronto il cambio, Cherubini, vediamo se ancora una volta tutti davanti. No, esce con la maglia numero 11, proprio Luca Coleoscio, insomma uno dei giocatori più importanti di questa nazionale, che però esce con questo rigore parato dal portiere. Riceve i complimenti da tutti i giocatori in panchina. Coleoscio che però raggiunge gli spogliatoi, molto deluso Coleoscio. Non ci saranno più sostituzioni, cartello cambi esauriti. Aizaghian, Daitan, Kirakosian, Aleghian e Vardanian nell'Armenia Under 21 hanno preso il posto di Sargisian, Marutinian, David Akubian, Eleian e Misak Akobian. Faremo meno fatica invece a dire i cambi per l'Italia con l'ingresso di Lulli, Liberali, Siste, Fortini e Cherubini, che hanno preso il posto di Favasuli, Lipani, Fini, Moruzzi e Coleoscio. Non ci saranno più cambi, Italia ancora in avanti. Conclusione questa volta telefonata da parte di Zisse e il portiere può bloccare. 34 minuti, 11 più recupero al termine, si resta sullo 0-0, ma due minuti fa l'Italia ha fallito un calcio di rigore con Coleoscio parato dal portiere. Si resta sullo 0-0, rigore per un Mani, mentre Coleoscio rientra evidentemente per la delusione, era andato negli spogliatoi, poi qualcuno gli ha detto: visto il momento e visto che sei uno dei sempre presenti di questa squadra, c'è forse bisogno resti anche tu in panchina, anche tutto lo staff va a consolarlo. Capiamo però il ragazzo che fallisce un calcio di rigore e quindi capiamo lo stato d'animo del ragazzo, mentre Zisse qui commette fallo in attacco, calcio di punizione in favore dell'Armenia. Lui era andato negli spogliatoi, sappiamo che di solito in Under 21 anche chi viene sostituito rimane in panchina per dar manforte ai compagni, e smaltita la delusione è rientrato Luca Coleoscio e si è seduto in panchina in un clima che adesso comincia a diventare abbastanza freschetto qui a Yerevan, con il rilancio da parte del portiere dell'Armenia, il pallone che arriva dalle parti di Comuzzo, colpo di testa. L'Armenia che adesso però può trovare anche spazi in avanti, anche se ormai sono tutti molto proiettati verso la difensiva. Ancora Armenia che tiene il pallone, il tocco all'indietro per Andranik Akobian, che addirittura se ne va in un dribbling in mezzo a due, rischia un po' in mezzo a quattro, poi vanno a prendergli il pallone da terra, riesce, giocatore assolutamente

Aveva la fascia al momento, ma poi era, probabilmente gli era stata solamente consegnata al momento dell'ingresso in campo da parte di Misak Kakobyan, che era il capitano, e poi l'ha portata al difensore che adesso va a guidare i suoi verso questo primo punto, che ripeto non conterebbe niente per la classifica, tantissimo invece per la storia dell'Under 21 armena, che insomma impatterebbe con una grande del calcio mondiale, ossia l'Italia, una grande scuola. Attenzione però c'è l'Armenia, conclusione in aria rimpallata, insiste l'Armenia, siamo nell'area di rigore dell'Italia, forse è meglio uscire, abbiamo forse accusato il colpo del rigore fallito da Coleoscio. Ancora conclusione da fuori centrale, la parata di Palmisani priva di problemi, 36 minuti e mezzo qui a Yerevan, è sempre 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. Non ci basta il pallone che arriva ancora all'Italia, che si porta in avanti con il tentativo da parte di Niccolò Pisilli di far filtrare ancora sulla destra Liberali, lo slalom di Liberali, poi mette un pallone teso in aria e adesso crampi anche per i giocatori dell'Armenia, ma l'arbitro è inflessibile, con un'occhiata dice stai a terra, vai fuori un minuto, e quindi si rialza il giocatore armeno, che è uno insomma di quelli magari non grandissima tecnica, Kirmzian, però assolutamente presente in quella fascia sinistra dove deve contrastare giocatori di velocità, di tecnica come Liberali e Lulli, come è stato nel primo tempo Fini e anche Favasuli. Il rilancio, il pallone che arriva nella metà campo dell'Italia, colpo di testa di Comuzzo, ricordiamo anche la traversa colta da Comuzzo in questo secondo tempo, che ha visto anche il palo di Ziste e il rigore fallito da Coleoscio, fallo ai danni di Liberali, calcio di punizione per l'Italia, ma siamo nella nostra metà campo. Comuzzo accelera ma ha battuto con il pallone in movimento, chiarissimo il gesto dell'arbitro, si deve tornare indietro, ancora Comuzzo che va alla battuta, il tocco per Pisilli che va a prendersi il pallone, decisamente stanco, sì, però sempre nel vivo dell'azione Pisilli, prova un colpo di tacco a seguire Liberali ma inganna se stesso, può ripartire allora l'Armenia con questo contropiede, cominciano ad essere anche stanchi i nostri. Armenia, c'è un tocco all'indietro, Palmisani può intervenire con i piedi e subito va a servire a sinistra per Fortini, ecco che tocca il primo pallone, Cherubini poco fa, subentrata a Coleoscio subito dopo il rigore fallito dallo stesso Coleoscio, o meglio dire parato dal portiere Kazarian. Ancora il tocco per Dur che mette palla per Zisse che va ancora a servire corto Fortini, la chiusura dell'Armenia che tiene il pallone, prova a risalire, addirittura una sgroppata, Fortini deve intervenire per cercare di bloccare l'iniziativa del numero 19 Tsarukyan, che lamenta un fallo che se per l'arbitro non c'è, c'è invece secondo me neanche questo, ma secondo me c'era fallo ai danni di Camarda che l'arbitro non ha dato. Va bene, si prosegue con l'Armenia che prova addirittura non stanno più in piedi, c'è grande stanchezza, vediamo che il giocatore in maglia 18 Vardanian prova un'azione, attenzione Armenia entra in area di rigore, siamo alla conclusione sporca respinta dall'Italia che quindi può ripartire. Adesso l'Armenia addirittura ci sta credendo, sta creando qualcosa in attacco dopo un secondo tempo tutto giocato in difesa, dalla panchina dei nostri dicono tutti avanti, non importa, vinci, perdi, in ogni caso se non vinci fai il secondo posto, e quindi insomma comunque vada, sbaglia tutto Cherubini, il lancio a metà strada tra Liberali e Lulli termina in fallo laterale, occhiata al cronometro, 39 e mezzo, stiamo entrando nella fase finale ed è sempre 0-0 livello di nazionale Under 21 tra Armenia e Italia. Vogliamo ovviamente ancora pensare, mentre vediamo che l'arbitro interrompe momentaneamente il gioco, ancora problemi per il portiere. Portiere Kazarian, grande protagonista, perché anche prima del rigore parato ha fatto un grande intervento su Liberali, evidentemente stringe i denti, anche perché qua i cambi sono finiti e quindi deve restare per forza, altrimenti deve lasciare il posto a un giocatore di movimento. Colpo di testa, ancora il controllo da parte dell'Italia, vedremo. Appiamoci anche a questo, se ci approfittiamo di un portiere esaltato, sì, però evidentemente non è il 100% dal punto di vista fisico. Ancora Italia, Cherubini, l'arbitro che ha visto un fuorigioco da parte di Cherubini, e quindi calcio di punizione in favore dell'Armenia. Il cronometro dice che abbiamo superato il 40esimo. Allora noi contiamo ancora nel successo che poi ci porterebbe al tra virgolette spareggio di Pescara lunedì con la Polonia. C'è però da dire una cosa, che in ogni caso
se non dovessimo vincere, nella peggiore delle ipotesi l'Italia farebbe i playoff. Ci sono però possibilità

0: come ripescaggio tra la migliore e seconda, ma lì bisognerà aspettare lunedì Insidie e Grecia, Insidie anche Spagna, che però poi però ha una partita facile con San Marino, quindi potrebbe riprendersi il primo posto, Insidia Finlandia, però insomma, per non correre rischi bisogna guardare a noi stessi e quindi cercare di vincere le due partite che rimangono per qualificarsi al primo posto, anche perché questa è una bella nazionale che gioca bene, che diverte. Ancora il pallone che viene controllato da Chiarodia, Zisse va a servire all'indietro per Rendur, tutti dietro quell'Armenia, palla che arriva a Cherubini sulla sinistra, Cherubini lato corto, effetto al cross troppo lungo. Non è che si perde sul fondo, un po' troppi questi cross lunghi che si perdono sul fondo, dobbiamo dire. 41-30, l'arbitro invita a riprendere il gioco velocemente, poi vedremo quanto sarà il recupero qui a Yerevan, ed è sempre 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. Abbiamo fallito al 32esimo minuto un calcio di rigore con Koleoc, il rilancio, il pallone colpito di testa allontana l'Italia, prova a risalire Camarda, ottimo lo stop, palla per Endur, in velocità troppo c'è il portiere, c'è poi forse una trattenuta, vediamo che succede, Scaramucci tra Zisse che dice guarda no, all'arbitro stai tranquillo, e si prende il giallo, però è una reciproca scorrettezza perché vengono ammoniti. Zisse che si stava allontanando dicendo guarda che non ho fatto niente, infatti adesso si sta spiegando con il giocatore armeno, si tratta ovviamente del solito Akobian, ammonito lui per reciproche scorrettezze, Zisse si stava allontanando, giocatore molto corretto qual è, ma l'arbitro ha estratto il cartellino giallo. 2 minuti e mezzo al 90esimo, sempre 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Comuzzo, il colpo di testa, poi Pisilli la mette giù, lancio, Zisse sta provando a entrare in area di rigore, costretto a decentrarsi, vince un contrasto, giocata di fino di Zisse che poi lascia Cherubini per Fortini per Chiarodia, tutti dietro quelli dell'Armenia, Chiarodia per Comuzzo, prova il tiro in coccia e colpisce un giocatore dell'Armenia che rimane a terra, e qui l'arbitro deve intervenire perché pallonata è rimasto, credo che abbia perso per un attimo i sensi Andranik Akobian, che è stato colpito dalla pallonata di Comuzzo. L'arbitro ha giustamente, direi, interrotto il gioco perché si tratta di una pallonata, vediamo in che zona di campo il giocatore, comunque per un attimo è caduto un po' a peso morto, poi adesso si muove, si lamenta in area di rigore, tutto tempo che verrà recuperato, manca un minuto e mezzo al novantesimo, poi sarà il recupero, sì, il giocatore, confermiamo, è Andranik Akobian, uno dei migliori dell'Armenia, che comunque, ripeto, vista la modestia tecnica, la sua partita l'ha fatta, sicuramente comunque vada, uscirà a testa alta e credo anche tra gli applausi del pubblico presente qui all'Academy Stadium di Yerevan. Il giocatore è rimasto colpito da una pallonata di Comuzzo che ha provato la conclusione da lontano, è stato colpito il giocatore sul pallone potente, probabilmente alla bocca dello stomaco, non vorremmo sbagliarci, chiaramente sono esauriti i cambi, quindi non ci può essere un'altra sostituzione, sembra però che il giocatore possa rialzarsi su questa pallonata di Comuzzo, sarà un recupero sicuramente superiore ai 4 minuti, credo che si potrebbe arrivare ai 5, ecco che arriva la lavagna luminosa per il guardialino, anche se il gioco non è ancora ripreso, l'arbitro ha interrotto il gioco, quindi adesso verrà consegnato il pallone alla squadra che ne era in possesso, sinceramente non mi ricordo quale fosse il giocatore. Il giocatore viene accompagnato a bordo campo, ma può rientrare, e il pallone viene dato all'Armenia. E allora, 90esimo minuto, 6 minuti di recupero, ce lo segnala il quarto uomo Meletios Glumatzidis. Credo che abbia influito questo infortunio, sì, è momentaneamente in 10 perché è ancora a bordo campo, ma sembra in grado di poter rientrare. In questo caso però l'arbitro ha chiamato l'ingresso di medico e massaggiatore, quindi è un intervento, un infortunio serio tra virgolette, quindi non c'è bisogno di stare un minuto a bordo campo, può rientrare perché in questo caso appunto pallonata, l'infortunio c'era, non c'era ovviamente la volontà di perdere tempo. Comunque al momento siamo in superiorità numerica perché deve ancora rientrare entrare in campo il numero 3 Akobyan, e quindi l'Italia prova a sfruttare anche questo. C'è un fallo in attacco e c'è nervosismo, perché questi sono falli inutili che fanno scorrere il cronometro, fanno perdere tempo dei 6 minuti di recupero sommato al minuto di recupero del primo tempo, 97 minuti salvo ulteriori prolungamenti. Si sbraccia a bordo campo Andranik Akobyan per poter rientrare, l'arbitro fa cenno che lo ha visto e quindi può rientrare Akobyan, che non si è accorto, poi glielo dice il guardialino: guarda che ti ha detto che puoi entrare. Evidentemente i fari non proprio luminosissimi qui all'Academy Stadium di Yerevan influiscono anche sui giocatori in campo. Rilancio con il pallone che termina in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore dell'Italia, ormai assolutamente tutti in avanti come tutti dietro sono quelli dell'Armenia. Omuzzo, palla per Chiarodia che va tutto a destra, il tentativo adesso di Liberali che lascia palla a Lulli, ultimi minuti, non ci aspettavamo sinceramente una partita così tesa. Pallone messo al centro, colpi testa a liberare, scivola in aria Zisse, può ripartire l'Armenia, il contropiede sinceramente no, non ce l'aspettiamo, se non fosse che però il calcio non dà mai esiti scontati, certezze, e questo è anche il segreto, il bello di questo meraviglioso sport. Pallone che viene fermato dall'arbitro perché c'è una spinta ai danni di un giocatore dell'Armenia. Cronometro 92esimo, ancora 4 da giocare ed è 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. Ci serve vincere per andare poi a giocarci con la Polonia lunedì a Pescara la partita dell'eventuale sorpasso, ma attenzione, adesso c'è l'Armenia che entra in area di rigore, si decentra, il tentativo dell'Armenia, scoperta l'Italia, Armenia che tiene il pallone, ci credono quelli dell'Armenia, prova una dribbling, pallone che schizza, l'ultimo tocco armeno, rimessa quindi per l'Italia, abbiamo anche rischiato qualcosa, c'è l'opportunità ancora, 3 minuti e mezzo da giocare per l'Italia di portarsi in avanti, di trovare magari un varco, anche se insomma forse non se l'aspettavano neanche loro. Poi c'è stata l'occasione del rigore che con le osso si è visto parare dal portiere, ma non è finita ancora Italia, il tentativo di entrare in area di rigore, lo slalom, il tocco all'indietro, il pallone in aria, il tentativo di testa, poi Zisse, ancora una volta il portiere para sulla botta di Zisse, parata del portiere, si sta esaltando, non doveva essere nemmeno titolare, è stato protagonista anche con i suoi infortuni. 2-1 per tempo, la parata del rigore, una parata su Liberali, quest'altra su Zisse, ma si continua ancora, la palla non è uscita, ci prova l'Italia ancora con questo 1-2, il pallone messo al centro, prova a tenerla in campo Lulli, il tentativo anticipato, perde il pallone, recupera l'Armenia che prova a risalire, palla che forse esce, trattenuta, c'è pure fallo. Calcio di punizione, 3 e mezzo, mancano 2 minuti e mezzo al termine dei 6 di recupero ed è sempre 0-0 tra Armenia Under 21 e Italia Under 21. C'è quindi Armenia, poco fa un tiro teso di Zisse, molto reattivo il portiere Gazarian che si è veramente esaltato, eroe finora di questa partita, con l'Armenia che adesso va a battere un calcio di punizione e il tempo inesorabilmente scorre, il rilancio, il pallone che viene ancora controllato dal portiere Palmisani e quindi ancora opportunità per l'Italia, 2 minuti qualcosa meno da giocare, palla per Cherubini prova ad avvicinarsi all'area di rigore, si sovrappone Fortini e riceve il pallone, ancora Fortini va verso il fondo, perde un po' di tempo, protegge palla, il tocco all'indietro ancora per Chiarodia, spazio per lui, il pallone che poi arriva a Lulli tutto a destra dove ci prova Liberali che vince il primo contrasto, forse il secondo, poi di fisico recupera il pallone, è costretto a retrocedere, pallone in aria, attenzione, mischia, ha parato anche questa, ancora tiro. Zisse aveva parato anche questa al 95esimo, a poco più di un minuto. Zisse, non pensavamo di doverci esaltare per una partita contro l'Armenia, ha segnato Zisse che è entrato in campo e ha trovato il gol, ma in precedenza la portiera aveva parato da un metro e poi Zisse ha calciato a poco più di un minuto, disperazione per l'Armenia, chiaro il vantaggio è meritato, è strameritato, l'Armenia però aveva fatto la sua partita e stava davvero cullando coltivando il sogno di non chiudere a zero punti e soprattutto di aver bloccato l'Italia, che a questo punto ha la grande opportunità di giocarsi il primo posto a Pescara in una partita che sarà da dentro fuori. Certo, ci vorrà un altro tipo di prestazione. Cherubini aveva tirato il portiere, non so come l'aveva parata. Sulla respinta Zisse ha calciato con il sinistro e il giocatore del Milan questa volta l'ha messa all'angolo, il portiere che si era appena rialzato. Non poteva arrivarci il gol di Alfagio Zisse, che decide la partita, perché ormai mancherebbero 10 secondi, ma insomma l'arbitro qualcosa farà recuperare per l'esultanza. A praticamente 70 secondi dalla fine l'Italia ha trovato il gol, altrimenti sarebbero stati playoff, secondo posto sicuro. Poi per carità bisogna battere la Polonia, bisogna batterla anche con due gol di scarto, però intanto andiamo a giocarcela con la Polonia, perché altrimenti lunedì sarebbe stata una partita come un'amichevole, perché la Polonia sarebbe stata certa del primo posto e l'Italia certa del secondo posto. Quindi immagino che anche i polacchi abbiano alzato gli occhi al cielo, diciamo, al momento del gol di Zisse, perché ormai ci credevano anche loro. È finita con un gol di Zisse al 95esimo minuto. L'Italia vince soffrendo con l'Armenia, rimane in corsa per il primo posto, se lo giocherà lunedì a Pescara con la Polonia a punteggio pieno. Italia che nel secondo tempo ha preso anche un palo con lo stesso Zisse, un altro con Comuzzo, un rigore fallito da Coleoscio parato dal portiere, che riceve adesso i complimenti dei nostri perché ha fatto una grandissima partita. Anche prima delle gol di Zisse aveva parato da mezzo metro su Cherubini, poi Zisse l'ha messa sotto l'incrocio e l'Italia, con grande sofferenza che sinceramente non ci aspettavamo, è andata a vincere questa partita a Yerevan. Finiamo qui quindi la nostra radiocronaca, vi diamo comunque appuntamento a lunedì 18:15 su Radio 1 e Radio 1 Sport per Italia-Polonia in diretta da Pescara. Vale il primo posto. Da Giuseppe Bisantis, grazie per l'ascolto. La linea che torna agli studi di Radio 1 Sport.
1: Tempi supplementari.
2: Che sofferenza, ma con grande merito anche, perché un grandissimo secondo tempo dell'Italia, risolta soltanto al penultimo minuto di recupero dal milanista Alfadio Zisse, ex Catanzaro. E adesso lunedì ce l'andiamo a giocare con la Polonia, servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per il primo posto. Lo vedremo e lo sentiremo lunedì con la radiocronaca diretta ovviamente di Giuseppe Bisantis su Rai Radio 1 Sport e su Rai Radio 1. Io ringrazio Mario Pezzola.
3: Altrettanto Andrea.
2: Ciao Mario, grazie a Daniele Di Noia, alla parte tecnica, grazie a Ombretta Conti in regia. Questa sera ore 21, zona Cesarini, conduce Diego Carmignani. Io vi ringrazio, da Andrea Boccia, buonasera a tutti.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.
4: Sembrava di diventare matto. Ho ricevuto lettere di sportivi, mi hanno fatto non so più quante fotografie. L'ho perduta il giorno dopo, la maglia gialla. Non è che mi sia spiaciuto mollarla, perché tanto lo sapevo che non poteva mica vincere il tour. Ma le lettere dei tifosi sono diminuite giorno per giorno, finché non ne ho ricevute più. Mi sono rimaste le fotografie e la maglia gialla. Sono le cose più tristi della mia carriera di corridore e di gregario. Biagioni, maglia gialla. Sembra un affare di carnevale quando ci si maschera. Ogni volta che le vedo, quelle fotografie e la maglia gialla, penso alle illusioni di quel giorno, alla fatica che ho fatto, al niente che sono diventato. E mi accorgo adesso che il mio nome è scritto in grandi sui giornali, le fotografie e le interviste erano una cosa comica allora, e adesso sono diventate una cosa triste.
5: Io credo che i gregari sognino spesso di essere grandi campioni, anche se sanno che non potranno diventarlo quasi mai. Il loro nome sui giornali appare di solito fra i pari merito. Fra i corridori, vale a dire, che non hanno interesse agli effetti della classifica e che il giudice d'arrivo non si affanna a identificare in mezzo al gruppo che ha disputato la volata. Tanto che Biagioni sia arrivato 40esimo, che Ciarcià sia arrivato 65esimo, che Pezzi si sia classificato 71esimo, per il tifoso non conta.
6: Oh già, i nomi importanti sono pochi: Coppi, Bartali, Magni, Minardi. Io corro in bicicletta da 3 a 4 anni. Beh, all'infuori di qualcuno del mio paese, chi mi conosce? L'anno scorso facevo l'amore a una ragazza che non era delle mie parti. Quando gli dissi che facevo il corridore, non ci voleva mica credere. Diceva che i corridori erano o Coppi, o Bartali, o Magni. Quando gli ho spiegato che io non ero il caposquadra, mi ha detto che era peggio per me. Che vuol dire che ero una schiappa. Che non vedeva la ragione perché mi fermavo sempre ai fontani. Diceva, bere quando si è sudati fa male. E poi se ti fermi sempre, lo so anch'io che non vinci.
5: La gente pensa così. Eppure senza di loro, senza i gregari, le corse sarebbero poca cosa. Il gruppo sono loro. Quella macchia di tanti colori che spunta laggiù in fondo alla strada, sono loro. Io ricordo episodi che davvero hanno qualche cosa di umano. Serse Coppi, per esempio. Dopo che è morto, hanno detto che era un bravo corridore, che aveva qualità. Ma Serse andava piano. Vinse un giorno, non sapeva neppur lui come, una Parigi-Roubaix. Gli altri corridori lo prendevano in giro e scherzavano sull'esatta pronunzia della parola Roubaix. Roubaix, voi lo sapete, si scrive Row Bikes. E i corridori dicevano, Serse ha vinto la Parigi-Roubaix. Faceva una gran fatica a correre. Soffriva tremendamente, quasi sempre. Ma correva, faceva il gregario del suo grande fratello. Sapeva che Fausto era felice di vederlo alla partenza con lui. In corsa lo vedeva qualche volta, all'arrivo quasi mai. Sapeva di far contento suo fratello e correva. E Poncin, lo ricordate? Anche lui non era un granché, ma aveva molti fratelli da mantenere e facendo il gregario, cedendo la ruota, andando a riempire le borracce d'acqua, tirava uno stipendio. Poi è morto su di una strada del Lazio durante un giro d'Italia e la gente faceva fatica a ricordare il suo nome, a pronunciarlo nella maniera giusta. Era uno dei tanti. Sono ragazzi che vivono di sogni, i portatori d'acqua. Sognano che i grandi giornalisti si occupino diffusamente di loro negli articoli dei quotidiani sportivi. Sognano che Giuseppe Ambrosini dica così.
3: La corsa del Cerciat è stata oggi veramente superlativa. Questo campione di razza, che ricorda nello stile della pedalata e nella continuità dell'azione il girardengo di tempi migliori, si è imposto nettamente su tutti, dominando dall'alto di una superiorità indiscutibile.
5: Sognano che Guido Giardini racconti così.
7: Mancavano 130 km all'arrivo. Alla prima rampa della salita, una salita durissima come raramente ci è stato dato di incontrare nella nostra lunga carriera di cronisti, partiva di scatto di Camillo. Nessuno resisteva alla sua ruota e il campione andava via solo. Prima Coppi, poi Bartali, poi Minardi perdevano contatto e di Camillo iniziava così la sua grande avventura solitaria che doveva condurlo alla strepitosa conquista della maglia rosa. Sui primi tornanti della salita, di Camillo metteva la parola fine al Giro d'Italia.
5: Sognano che la radio trasmetta così. Ed ecco il gruppo che entra in pista. Ottusi al comando, seguito a ruota da Bonini, Ghirardi, Rivola, poi gli altri in fila indiana. Andatura veloce. Ecco, entrano nella prima curva a posizioni immutate. Cerca di farsi luce all'uscita dalla curva Coppi. Lo previene nello scatto Bonini, che si affianca ad Ottusi. Scatta Ghirardi all'esterno, scatta anche Rivola. Eccolo in dirittura d'arrivo. All'esterno entra in azione Ottusi. Lotta con Ghirardi, alla stessa altezza i due. Insiste Ottusi, scatta ancora e primo. Nettissimo. Secondo Ghirardi, terzo Bonini, quarto Rivola.
8: Questi sono i nostri sogni. E in più abbiamo le ossessioni. Le fontane, per esempio. D'estate, per chi fatica, dovrebbe essere un sollievo. Per noi sono un tormento. Per noi una fontana vuol dire fatica da morire. Chilometri e chilometri di inseguimento. Quell'acqua non è mai nostra. È per i capi.
9: Magni a sete.
10: Coppi a sete.
11: Bartali a sete.
9: Magni a sete.
10: Coppi a sete.
11: Bartali a sete.
9: Magni a sete.
10: Coppi a sete.
11: Bartali a sete.
9: Magni a sete.
12: E inseguire da soli, sapete cosa vuol dire inseguire da soli? Ti vengono in mente tante e tante di quelle cose, pedali per le strade deserte, pedali a testa bassa, una fatica da morire. Ogni tanto alzi lo sguardo e vedi uno striscione che dice «Viva Coppi, viva Bartali, viva il campionissimo!» E tu sei solo e pedali, si arriva al traguardo che c'è poca gente, un cronometrista che ha il nervoso perché ha dovuto star lì ad aspettarti. In albergo il bagno è già occupato. Sei sporco, stanco, sudato e pieno di gente che vuol vedere Coppi, Bartali o Magni. Ti lavi tardi, dormi male, poi torna a casa in terza e trovi quelli del tuo paese che ti sfottano perché sei arrivato indietro. Che vita, ragazzi, da cani.
5: Vita dura, signori. Dicono che i corridori in bicicletta guadagnano molti soldi. Qualcuno sì, guadagna bene, ma non tutti. E la fatica invece è grande.

0: La fatica per portare a termine un giro d'Italia o un giro di Francia è tremenda. I portatori d'acqua, credete, sono un po' i legionari di una strana legione straniera. È gente che durante le tappe di un giro o di un tour entra nelle osterie a prendere acqua o birra o gazzosa senza pagare, sfidando le ire delle padrone delle osterie che non sono sportive e corrono dietro ai corridori urlando minacce. Gente che fa di tutto senza sperare niente. Gente che non ha traguardi, gente che si accontenta di poco.
1: Il Giro d'Italia, per esempio, sarà lungo quasi 5.000 chilometri. Per un gregario, però, di importanti ce ne saranno due o tre. Prima di arrivare nel tuo paese, passarci dentro e andarsene.
0: Sono corridori come tutti gli altri, pedalano per chilometri e chilometri. Hanno una maglia colorata indosso come i campioni, corrono come i campioni, ma non hanno gloria. I loro nomi contano poco.
2: L'anno scorso facevo l'amore a una ragazza che non era delle mie parti. Quando gli dissi che facevo il corridore, non ci voleva mica credere. Diceva che i corridori erano o Coppi, o Barteri, o Magni.
0: Gente che della vittoria ha sentito parlare, che l'ha incontrata una, due volte in tanti anni, e che di quello sporadico incontro ha un ricordo triste.
3: Ogni volta che le vedo quelle fotografie e la maglia gialla, penso alle illusioni di quel giorno, alla fatica che ho fatto, al niente che sono diventato.
0: Gente che soffre quando corre, che darebbe non so che pur di cacciare la testa sotto una fontana, ma non può, perché quell'acqua è preziosa e se ne debbono riempire le borracce per i capi.
4: Per noi una fontana vuol dire fatica da morire. Chilometri e chilometri di inseguimento. Quell'acqua non è mai nostra, è per i capi.
5: Magni a sete.
6: Coppi a sete.
7: Barteri a sete.
5: Magni a sete.
6: Coppi a sete.
7: Barteri a sete.
5: Magni a sete.
6: Coppi a sete.
7: Barteri a sete.
5: Magni a sete.
8: Sono ancora io, Fausto Coppi. Quello che avete ascoltato è la storia dei portatori d'acqua, gente che lavora duramente, gente alla quale i grandi campioni dovrebbero sempre essere riconoscenti. Se avete imparato a conoscerli un poco, attraverso questo documentario, quando vedrete passare dalla vostra città una corsa in bicicletta, applaudite anche loro. Hanno sempre sognato gli applausi e non ne hanno mai avuto.
9: Avete ascoltato Portatori d'acqua, documentario di Mario Ferretti.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La Commissione europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni con la richiesta di maggiore flessibilità nei conti italiani, che ha evidenziato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. L'inflazione incide su una spesa che vale il 20,4% del PIL, scrive la Premier. L'ipotesi è dunque utilizzare le maggiori entrate fiscali generate dall'aumento dei prezzi per contrastare il caro energia attraverso una deroga temporanea ai vincoli di bilancio. In Francia ora quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia. Scuole incendiate in diverse città, a Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. Il partito France Insoumise di Mélenchon è accusato di aver alimentato le proteste. Torniamo in Italia con la cronaca del delitto di Garlasco. Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha annunciato la richiesta di rinvio a giudizio e arriva la decisione della famiglia della vittima.
3: I Poggi non si costituiranno parte civile contro Andrea Sempio nell'udienza preliminare attesa dopo la fine delle indagini della Procura di Pavia. Non abbiamo pretese economiche verso persone innocenti, spiega l'avvocato Compagna. Piena fiducia nelle sentenze a carico di Alberto Stasi l'aveva ribadita in mattinata anche lo storico legale della famiglia, Gianluigi Tizzoni.
4: Ritengo che sia un po' propaganda e non informazione leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
3: L'analisi del 19 settembre da parte dei RIS aveva correttamente riscontrato il materiale genetico, aggiunge Tizzoni, citando la relazione di Previdere e Gregnani. Sono i consulenti della procura che, a proposito dei due referti nulli del giorno successivo, sostengono l'opportunità di un ulteriore approfondimento che non è mai avvenuto. Non comunicare quei risultati è stata un'indebita scelta interpretativa, scrivono invece gli esperti della difesa di Stasi, Linarello e Ricci.
5: Dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo anche una nuova ricostruzione del delitto. Chiara ha lottato a lungo ed è morta fino a 60 minuti dopo l'aggressione, un intervallo più lungo rispetto ai 23 sanciti dalla Cassazione e che, secondo chi indaga, è escluderebbe Stasi. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato dalla notte scorsa in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria. Il bollettino medico definisce le sue condizioni critiche ma stabili. Dopo avergli fatto visita, la figlia Evelina si è detta devastata dalle sue sofferenze e in un durissimo sfogo ha accusato l'entourage del critico d'arte di averlo trascinato ed esibito tutta l'estate, ignorando lo stress e i gravi problemi di salute pregressi, tra cui un tumore, l'ischemia e una recente forte depressione che avevano già debilitato il suo fisico. Regno Unito, l'attacco contro la base della RAF a Fairford, c'è un nuovo arresto, la corrispondente.
6: Vanno avanti le indagini sul tentato attacco alla base militare di Fairford. La polizia antiterrorismo britannica ha arrestato un uomo di 27 anni con doppia nazionalità britannica e iraniana. L'accusa, preparare atti terroristici. L'arresto è avvenuto nella zona di Westminster, pieno centro di Londra. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato e sono stati perquisiti due immobili della zona, la stessa dove abitano tre dei cinque ventenni, tutti cittadini britannici arrestati domenica scorsa nei pressi della base aerea, poi rilasciati su cauzione ma in regime di libertà vigilata. Il primo ministro Burnham, dal primo momento cauto nel parlare della vicenda, ha definito possibile il coinvolgimento dell'Iran ma ha invitato comunque commentatori e media a non fare ipotesi fino alla fine delle indagini. L'allarme era scoppiato domenica scorsa quando i cinque uomini mascherati erano stati arrestati nei pressi della base della Royal Air Force, sospettati di un attentato attacco, ma nella zona e nei veicoli usati non è stato mai trovato alcun esplosivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Torniamo in Italia. Meteo domani, tempo stabile su tutto il paese con qualche nube in più al centro-nord, soprattutto sulle Alpi, in Piemonte e Liguria. Ampie schiarite al sud, temperature miti con massime sopra la media stagionale. Nel fine settimana prevarrà il sole su gran parte del paese. Non basta dire caffè, consumatori sempre più attenti alla qualità, all'origine e all'aroma. Cresce così il consumo di quelli speciali a casa e al bar.
0: Più che un'abitudine ormai consolidata, un modo diverso di intendere il caffè. Chicchi selezionati, provenienza tracciata, spesso un'unica origine invece delle miscele classiche. Tostatura calibrata e un punteggio minimo di 80 su 100 secondo i criteri dell'ente internazionale di riferimento. Prodotto di altissima qualità il caffè specialty, da bevanda di nicchia ha conquistato anche in Italia una clientela sempre più ampia, spiega Davide Cobelli, campione italiano di tostatura e titolare di una torrefazione.
7: Abbiamo iniziato a parlare di specialty in Italia una quindicina di anni fa ormai, e oggi sta diventando non più un movimento ma realtà pura.
0: Traguardo non da poco per un segmento che da noi cresce a ritmo doppio rispetto a quello del caffè tradizionale, merito anche di ciò che arriva al palato.
7: Uno specialty coffee deve avere delle caratteristiche organolettiche di altissima qualità.
0: Che vuol dire?
7: Nella tazza delle persone dovrebbe arrivare un prodotto molto complesso dal punto di vista aromatico.
0: Cosa ti è capitato di sentire in uno specialty?
7: Esplosioni che quasi sempre ricordano la frutta. Il caffè non dovrebbe ricordare il bruciato e l'amaro, ma dovrebbe ricordare la frutta, perché il caffè in natura è il seme di un frutto.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: È tutto, la linea va a zona Cesarini, il GR torna alle 22. Buon ascolto.
8: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Zona Cesarini.
14: Sono le 21:07, ben trovati, nuovo appuntamento con Zona Cesarini, appuntamento serale fino alle ore 23, come al solito un paio d'ore in compagnia per aggiornarvi su tantissime questioni sportive che quest'oggi animeranno la puntata, la prima di ottobre. Ben trovati e buonasera da Diego Carmignani al microfono, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia, Toni Tisi in redazione, i nostri colleghi che tra l'altro poi durante la nostra trasmissione andremo a sentire. In particolare, quasi una voce fissa in questi giorni, Daniele Fortuna, per raccontarci delle vicende della nazionale alla vigilia di Francia-Italia. Ci siete voi, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, anche per i vostri giudizi, le vostre impressioni su quello che sta dicendo l'Italia di Mancini, che ha parlato da pochissimo. Vi proporremo ovviamente le freschissime voci dei protagonisti della nazionale, ma il colore azzurro va celebrato stasera perché poco fa si è conclusa la gara dell'Under 21 della nazionale di Baldini, che sembrava poter essere, l'abbiamo anche raccontato con Giuseppe Bisantis ieri sera, una passeggiata. Ebbene, in diretta è stata una soffertissima partita da raccontare, quella contro l'Armenia, proprio all'ultimissimo istante il nostro Bisantis l'ha raccontato su Radio Uno Sport, la vittoria 1-0 dell'Italia sull'Armenia in trasferta a Yerevan, che significa anche andare a giocare con la Polonia alla testa del girone, insomma è un importantissimo successo, soffertissimo per questo, insomma lo stiamo caricando particolarmente. Seguiremo anche i risultati.

0: LP per iniziare anche con fresche sonorità, l'ultimo singolo di questa artista che è anche molto apprezzata in Italia e che si sta facendo largo anche con un nuovo lavoro, è l'ottavo addirittura di questa cantautrice, e il brano che abbiamo appena ascoltato è Don't Stop, quello introduttivo del suo ultimo lavoro intitolato Room 12, con annesso tour che la porterà in giro per l'Europa, chissà se anche in Italia. Sicuramente è una voce che ben mixa gli ingredienti rock. Lei anche ha giudicato questa canzone dance, in particolare la sua idea di una canzone ballabile, insomma un mix come deve essere anche una ricetta ben riuscita, quella che magari sta cucinando in questi giorni Roberto Mancini, con risultati che vedremo domani alla prova più difficile di questo poker di partite, ovvero la gara in trasferta allo Stade de France contro la Francia, la vigilia quest'oggi. Ovviamente anche le parole del nostro commissario tecnico, sicuramente anche di qualche calciatore, soprattutto la voce immancabile, quella di Daniele Fortuna. Buonasera, buonasera Daniele.
1: Buonasera, buonasera a te Diego, buonasera agli ascoltatori, sempre con Massimo Vasciaveo, la parte tecnica, anche con Francesco Repice qui nella zona dello Stade de France, perché non è finita poi da moltissimo la conferenza stampa di Roberto Mancini, di Alessandro Bastoni, e dunque ci muoviamo qui in questo che è stato lo stadio dell'Atletica, le Olimpiadi del 2024, in questo che è stato lo stadio della vittoria della Francia ai mondiali del 1998. Ecco, a proposito, la doppietta di Zidane nel 3-0 con il Brasile. Prima di Mancini aveva parlato proprio il nuovo commissario tecnico francese, che debutta in casa, debutta nel suo stadio, e ha parlato di quella testata di Amaterasu in un'altra finale.

0: Quella del 2006, la sua ultima partita da giocatore con la maglia della nazionale francese, e però poi c'è stato questo incontro, questo ritrovarsi da lui tanto atteso, da lui tanto cercato. Ha detto: non vado orgoglioso di quel gesto, ma non ho rimorsi, ed è giusto. Lui di fatto è perseguitato da quell'immagine lì, perché poi ha detto anche che ogni volta che si parla di nazionale, che si parla di Zidane, insomma, quell'immagine lì torna. Però ha giustamente fatto notare poi che la sua carriera in nazionale non può essere legata soltanto a quella finale, a quel gesto del 2006, del quale non va orgoglioso, ha riconosciuto, perché comunque c'è stato tanto altro. Lo ricordavo prima, c'è stata anche la doppietta, lui è stato il protagonista della vittoria della Francia, il primo mondiale, quello che fece scendere tutti quanti per le strade della Francia, tutti i tifosi. A proposito, non per manifestazioni di festa, ma sono giornate molto molto particolari, con tante manifestazioni in Francia. Oggi quella degli studenti, con episodi di violenza a Marsiglia, anche in altre città francesi. Qui però tutto piuttosto tranquillo nella zona di Saint-Denis, dove c'è lo Stade de France. E dall'altra parte, a proposito di tranquillità, di tensioni, sono all'esterno della nazionale di Roberto Mancini. Ecco, Diego, passami l'espressione usuratissima, ma in questo caso veramente la nazionale italiana è proprio nell'occhio del ciclone, cioè nella parte in cui c'è la tranquillità, fuori il vortice. E invece poi, come potremo ascoltare nelle interviste realizzate da Francesco Repice, insomma, c'è grande tranquillità, anzi c'è un disinteresse non voluto, ma semplicemente un non occuparsi delle questioni di politica sportiva che riguardano Malagò, che ha parlato stamattina a Firenze e di fatto ha risposto al ministro dello sport Abodi a proposito delle dimissioni della Bianchedi. Ha detto che già più volte si è occupato del calcio il ministro Abodi. Insomma, è una polemica continua, è uno scontro che va avanti a distanza e che poi avrà il suo apice, il suo culmine, con improbabilità, nella giunta della CONI, e adesso si sa la data, quella del 6 ottobre, che potrebbe decidere il commissariamento della FIGC per la questione, l'abbiamo ricordato tante volte, Diego, in queste serate, i nostri ascoltatori, del mancato tesseramento di Malagò prima di essere eletto presidente della Federcalcio. 6 ottobre è dunque la mattinata immediatamente successiva all'ultima delle quattro partite di Nations League della nostra nazionale, quella con la Turchia a Bologna. Andiamo a sentire proprio Roberto Mancini in previsione della sfida di domani con la Francia.
1: Roberto Mancini, rotazioni tante, quelle che abbiamo visto contro la Turchia, io non so se la cosa si ripeterà anche con la Francia.
2: No, non credo, no, non così, perché tra le prime due partite c'è stato veramente poco tempo e quindi abbiamo dovuto cambiare. Qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa, ma non tanto.
1: Torniamo a giocare contro una nazionale di primissimo livello, non accadeva da tantissimo tempo, e anche questa è una bella sfida.
2: No, sicuramente, la partita sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere. Quindi cercheremo di fare una buona gara.
1: Tanto trambusto fuori da qui, qualcuno ha assicurato Roberto Mancini poi deve lavorare tranquillo. Sei tranquillo, Roberto?
2: Sì, siamo tranquilli, assolutamente sì.
3: Nell'occhio del ciclone, come diceva Daniele Fortuna, nella tranquillità, tra l'altro, insomma, le tante voci dei personaggi in questione della diatriba hanno sempre, mi pare, voluto salvaguardare sicuramente quello che sta facendo la nazionale, la posizione di Roberto Mancini. È una casualità forse, ma proprio all'indomani di questa campagna, questo mini europeo, come hai chiamato, Daniele Fortuna, poi ci sarà la pronuncia sul caso Malagò, e un Roberto Mancini che, insomma, devo dire, trasmette tranquillità in queste occasioni, è molto molto abile in questo.
0: Ma non è una cosa che loro non possono controllare, come si dice, a proposito di queste situazioni, ma è la realtà. E poi tra poco ascolteremo anche Bastoni che cosa dice in proposito. Possiamo anche magari cercare di capire qualcosa di formazione, quindi non tanti cambi. Questo che cosa significa? Che probabilmente qualche giocatore dell'Italia potrebbe giocare tre partite di seguito, e penso a Sandro Tonali, e penso anche a Pio Esposito, è un ballottaggio lì davanti al centro dell'attacco tra Pio Esposito e Ken come centravanti. E, insomma, è un ballottaggio comunque tutto da vedere, tutto da definire, perché con Ken, con ogni probabilità, la Nazionale fa un certo tipo di gioco, va a cercare la profondità. Con Esposito si gioca magari di più spalle alla porta, insomma è un modo diverso di giocare. Tanto sentiamo però un'altra certezza dell'Italia, Bastoni, che ha parlato in conferenza stampa, che potrebbe fare coppia o con Scalvini o con Gianluca Mancini, poi si vedrà, ascoltiamo.
4: Alessandro Bastoni sei uno di quelli che comunque certi giocatori li conosce bene, sei abituato a certi livelli con la tua squadra di club, te li ritrovi davanti?
5: Sì, no, non è stato facile, non sarà facile sicuramente domani sera. C'è poco da fare quando hai certi giocatori davanti, a livello singolo si può fare ben poco, c'è da cercare di arginarli il più possibile a livello collettivo, anche se a volte non basta, però ecco, quello che più mi preme è la prestazione dell'Italia che andrà a fare, che cercheremo di essere aggressivi, di imporre il nostro gioco, è l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia.
4: Difendere di squadra, quindi non difendere di reparto, questo è quello che io ho capito, anche perché come vi siete espressi in Turchia.
5: Sì, nel calcio moderno oggi i difensori devono saper attaccare, gli attaccanti devono saper difendere, è troppo importante, lo vediamo tutte le domeniche, i sacrifici che fanno gli attaccanti poi danno grande spunto alla squadra, grande voglia di lottare, quindi penso sia questo il segreto per essere competitivi ad alti livelli.
4: Sei un senatore, hai parlato con dei ragazzi noi che adesso sono di fronte a questi mostri, magari possono essere un po' all'inizio in soggezione.
5: Sì, sicuramente puoi prepararli quanto vuoi, però a volte sono anche loro, no? Che danno a noi quella freschezza, quella libertà mentale per esprimerci al meglio, quindi ecco, quelli che ci sono hanno già dimostrato grande personalità e sembra che siano già nati pronti, ecco.
4: L'ultima cosa ti chiedo, c'è un gran trambusto fuori dallo spogliatoio della Nazionale, però sembra che a voi sta cosa, queste questioni interessino poco.
5: No, prima di tutto perché non ne capiamo niente di questa situazione, no? Quindi sarebbe inutile mettere becco in cose che non competono a noi. Come ho detto sempre, siamo all'inizio di un percorso, sarà lungo, pieno, si spera il meno possibile di problemi, ma sicuramente arriveranno, ecco. Quindi quello che possiamo fare noi è risolvere i problemi che riguardano il punto di vista tecnico.
4: Magari un altro gol come in Turchia.
5: Forse per me tutti i giorni, tutte le giornate ne farei uno, quindi sicuramente ci proverò.
3: Il gol che ha stappato la gara, quindi anche significativo, soprattutto è stata una reale liberazione per Bastoni, per le tante vicende negative che l'hanno caratterizzato in questa ultimissima parte della sua vicenda sportiva, sorridente sicuramente anche nel modo in cui risponde alle domande di Francesco Repice, cioè, si immagina bene il sorriso sulla sua faccia, speriamo che sia anche ritrovato e che rappresenti anche per l'Italia un pilastro a cui aggrapparsi, soprattutto perché l'abbiamo già analizzato ampiamente anche ieri, insomma la difesa deve avere dei protagonisti, è sempre stato così in pratica nella storia della nostra nazionale.
0: Beh, questa è una prova buona, una buona prova per l'Italia contro i mostri, però ne manca uno, manca Kylian Mbappé, si è infortunato nella prima partita di Nations League contro il Belgio, ha segnato, infortunio alla ginocchio, non è stato recuperato, però le alternative non mancano e allora Dembélé oggi, come poi ha riportato l'edizione online dell'Equipe, ha detto Sanssouci senza preoccupazione a proposito dell'assenza di Kylian Mbappé, perché comunque le alternative sono abbondanti per la Francia in attacco, ci sono giovani, ci sono certezze, c'è un centrocampo molto robusto e anche lì forse l'Italia deve sopperire a una certa mancanza di centimetri, di chili, soprattutto se dovessero giocare magari Tonali, Barella, Fagioli o anche Frattesi, ma insomma dall'altra parte abbiamo un giocatore come Rabiot, abbiamo Manu Koné della Roma e quindi quella è una differenza che l'Italia potrebbe pagare in mezzo al campo. E poi altro ballottaggio, non ne ho parlato prima, Caiode o Di Lorenzo da terzino destro, Calafiori dovrebbe rientrare da terzino sinistro, insomma poi da scoprire anche l'attacco perché Mancini, come aveva fatto anche prima della Turchia, ha lasciato dei giocatori a Coverciano, dunque ha ridotto il gruppo, sono rimasti 9 a casa. Cambiaghi a Coverciano in realtà ad allenarsi per la partita di Bologna con la Turchia, e Cambiaghi ha fatto bene nelle due sfide, forse il migliore con il Belgio, comunque il più motivato, il più intraprendente, è entrato con efficacia anche a Bursa contro la Turchia, e però è rimasto a casa con Mandragora e con altri giocatori, con il quarto portiere Pessina, con Coppola, e insomma
3: non abbiamo più il nostro collega collegato, scusate la ripetizione. Il nostro Daniele Fortuna ci stava raccontando un po' la situazione in casa Italia, soprattutto per i giocatori e chi si sta avvicendando in queste tornazioni. Forse è di nuovo con noi per insomma anche le ultime considerazioni, Daniele, sull'Italia, e salutarci.
0: Eccoci, sì, di nuovo qui, quindi insomma stavo dicendo comunque di questo incontro la Francia, che è uscita delusa dagli ultimi mondiali malgrado il quarto posto, però insomma Deschamps è stato trafitto dalle critiche dopo quel 2-0 contro la Spagna nella semifinale, poi la finale del quarto posto è stata una così un carosello di gol con la vittoria per 6-4 dell'Inghilterra, ma già si sapeva che Deschamps avrebbe lasciato, e si sapeva anche che sarebbe arrivato Zidane, già molto compreso nel ruolo di commissario tecnico, che stupisce ancora per la sua abilità, la tecnica, la maestria, quelle cose non si dimenticano mai, ha impressionato i suoi giocatori, ecco, e anche loro non è che siano proprio malissimo anche dal punto di vista tecnico. Dunque una sfida da seguire con grandissima curiosità, un bel esame per l'Italia, però insomma siamo alla terza partita con Roberto Mancini, vale quello che vale, bisogna fare una bella figura, come ha detto Mancini in conferenza stampa.
3: E domani insieme a Francesco Repi c'è il racconto di Francia-Italia, intorno alle 20:28 si ripartirà da zona Cesarini, dallo Stade de France, e poi naturalmente nel corso dei giornali radio sentiremo tutto l'avvicinamento a questo importante appuntamento per la nostra Italia. Grazie a Daniele Fortuna, grazie a Massimo Vasciaveo, buon proseguimento, buona serata a voi.
0: Dallo Stade de France vi salutiamo. Ciao.
3: E ora la musica e poi l'onda verde.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
4: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Verde, viaggiare informati.
5: 21:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, dove la coda è per lavori tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. A 4 Venezia-Trieste il traffico è rallentato perché ci sono curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia, perché c'è stato un incidente tra Meolo, Roncade e San Donà di Piave e ci sono code in direzione di Trieste. Adesso il ramo nord Capodichino tra l'Albivio, tra l'allacciamento nord e Capodichino, per chi dalla Milano-Napoli va verso la tangenziale il traffico sarà rallentato a causa del traffico intenso. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Bivio 30 raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, segnalato incidente al chilometro 54,4. Chiusura nodo per incidente sul raccordo Avellino-Salerno, al Bivio tra il raccordo Salerno-Avellino e la A30 Caserta-Salerno, questo per le provenienze da Avellino. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, ci sono code tra Eboli e Campagna in direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
6: Rieccoci, ben ritrovati ancora a Zona Cesarini, insieme fino alle ore 23. Se ne è andata la nostra prima parte dedicata, come abitudine, alla nazionale. Sono giorni azzurri questi, Francia-Italia domani, ma anche l'Under 21. Vi ricordo che nella pomeriggio tardo di oggi ha vinto 1-0 proprio all'ultimissimo minuto. Ne parleremo più avanti con i contributi del nostro Giuseppe Bisantis. Dobbiamo però anche qualche aggiornamento legato in particolare al basket, perché sta giocando la Virtus Bologna punto a punto con l'Olympiakos a Bologna. Parliamo naturalmente di Eurolega. C'è anche da aggiornarvi, se volete, su quello che stanno facendo le nazionali in giro per le Europa, impegnati in Nations League, perché c'è attesa indubbiamente per diverse questioni. Ricordiamo la vicenda di Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il Portogallo, ha spiegato anche che andrà poi più in là a spiegare il motivo di questo abbandono. Portogallo che sta giocando e sta vincendo 2-1 quando siamo al avvento dell'intervallo, sta vincendo 2-1 in casa della Danimarca, hanno segnato João Cancelo e Gonzalo Ramos, dunque una buona notizia per i tifosi del Milan. Grecia che ha battuto la Germania nella scorsa gara fuori casa, che sta vincendo 2-0 con l'Olanda in casa. Insomma, niente male questa performance in questo momento della squadra ellenica. Sta giocando anche la Germania all'intervallo 0-0 con la Serbia, 1-1 invece tra Galles e Norvegia, questo per la Ligue A. Poi ci sono anche le altre, diciamo, leghe di Nations League, magari più avanti andremo a sbirciare quelli che sono i risultati. 335-699-2949 numero di SMS e WhatsApp. Andremo tra pochissimo a affrontare un argomento interessante, quello che mette insieme sport e longevità, perché c'è un film che è appena uscito che ne parla, un docufilm con tante testimonianze, con gli autori che saranno con noi a spiegarci per bene quello che si racconta al suo interno. Ci sono anche voci ben note nel corso della pellicola, che si chiama Vecchio a chi. Ci arriveremo tra pochissimo, non prima di un altro brano musicale con gli X Ambassadors.

0: ex Ambassadors dagli Stati Uniti una decina d'anni fa, questo brano Renegades, poi un altro paio di brani, diciamo che sono quegli successi istantanei che rendono nota una band che poi deve confermarsi negli anni, comunque qualcos'altro hanno tirato fuori. Questo duo statunitense, ex Ambassadors, noti anche come XA per sintetizzare, un duo come quello che adesso andiamo a presentare di registi che sono gli autori del docufilm che abbiamo poco fa citato, intitolato Vecchio a chi, è uscito allo scoperto, diciamo così, a Venezia, all'ultima mostra del cinema, una interessante presentazione anche per insomma quello che può fare il cinema per contribuire a livello artistico ma anche di conoscenze per il pubblico che è lì a poter osservare da vicino diversi protagonisti, non solo dello sport, all'interno di questo lavoro. Intanto salutiamo e ringraziamo i nostri due ospiti che sono Alberto Pezzella, buonasera.
1: Buonasera, ciao Diego, ciao, buonasera.
0: E anche a Lorenzo Munigato, insomma il duo di amici registi che quest'oggi presentiamo. Salve Lorenzo, anche a te.
2: Eccoci, buonasera, grazie per l'invito.
0: Da dove vogliamo iniziare? Intanto da Venezia, quello che ha rappresentato per voi la genesi di questo lavoro che mi sembra molto articolato anche dal punto di vista, dicevo, della diffusione di conoscenze. Alberto, iniziamo da te, giusto per un ordine alfabetico di nome.
1: Grazie. Allora, intanto Diego, ti ringrazio dell'invito, mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere, ecco, riuscire a raccontare assieme al mio collega e amico Lorenzo Munegato, ecco, questo progetto, questo docufilm che appunto si chiama Vecchio a chi, questo titolo diciamo così provocatorio ma che in qualche modo cerca di raccontare, ha raccontato in quattro capitoli quello che è noi l'abbiamo chiamato l'invecchiamento in salute, una ricerca di una longevità, ma una longevità attiva, cercando di stare bene sotto tutti gli aspetti, che passa dallo sport naturalmente, ma passa da tanti aspetti, che è quello del corpo ma anche della mente, e quindi abbiamo avuto modo insomma di poter parlare con dei medici, con gli psicologi, degli psicoterapeuti, insomma siamo riusciti a cercare di raccontare un po' tutto, parlando anche dell'alimentazione, tanti aspetti insomma anche dal punto di vista scientifico, per invecchiare bene, che insomma non vuol dire solo far passare gli anni ma cercare di vivere al meglio tutti gli anni, ecco, e insomma in qualche modo abbiamo in giro per l'Italia abbiamo raccontato tutto questo, anche grazie insomma a un bel apporto sportivo di tre sportivi insomma di altissimo livello, come Venanzio Ortis, Emanuela Di Centa e Andrea Lucchetta, che insomma sono tre super sportivi che insomma ci hanno saputo raccontare non solo la parte legata la loro vita agonistica, ma soprattutto appunto come vivono lo sport oggi, ecco.
0: Quello che insomma lo sport può fare anche nella vita, non soltanto nelle competizioni, visto che spesso andiamo molto appresso ai risultati, lo sport è tanto anche salute, soprattutto nel caso dei citati sportivi che sono stati protagonisti di questo lavoro. Mi rivolgo a Lorenzo Munegato, uno dei due autori di Vecchio a chi, la cura della longevità in salute, anche perché lo diceva poco fa Alberto, si va sul territorio, visto che ci sono stati diverse pezzi dell'Italia che avete frequentato, mi pare sicuramente in Veneto, anche nei dintorni di Roma. Cosa avete scoperto e cosa volevate documentare?
2: È stato un bel viaggio, hai detto bene, perché ci siamo mossi in tutta Italia e volevamo raccontare quello che diceva Alberto prima, cioè l'invecchiamento in salute, perché molte volte questa parola vecchio sembra quasi una condanna. In realtà i vecchi, tra virgolette, che abbiamo conosciuto sono delle persone in splendida forma che, grazie a delle piccole attenzioni dal punto di vista della salute fisica, psicologica, dello sport e poi dell'alimentazione, riescono in qualche modo a vivere bene e vivere bene anche oltre gli 80 anni. Un piccolo aneddoto, no? Mi dicevi, siamo stati nel Lazio, siamo stati a Pomezia e Guidonia a raccontare insieme a Manuela Di Centa e Andrea Lucchetta l'esperienza Illumina che Sport e Salute sta portando avanti per valorizzare lo sport all'interno di determinate zone che vengono rivalutate grazie a dei playground. In quel caso, naturalmente, ci sono i giovani che si mischiano poi con gli anziani, perché vicino a coloro che giocano magari a pallavolo, a basket, c'è qualche anziano che gioca a scacchi, che porta il nipotino e in qualche modo si tiene in forma. Ma poi un'altra esperienza molto bella, l'abbiamo fatta in Veneto, quindi abbiamo girato veramente, è stato un tour in giro per l'Italia, dove siamo entrati all'interno del progetto Bar Casa e Casa. Per i non veneti, io sono veneto, è Barca e Casa, lo racconto in 10 secondi. È un progetto portato avanti dal Comune di Venezia e dalle due sorelle Rogliani. Le due sorelle Rogliani sono un vanto di Venezia e sono due atlete straordinarie, più volte vincitrici della regata storica. Cosa hanno fatto? Naturalmente l'hanno vinta in passato, adesso si dedicano agli anziani, entrano all'interno delle case di riposo e attraverso l'attività in qualche modo ma anche fisica, chiamiamola psicomotricità, aiutano gli anziani ultra ottantenni ma anche ultra novantenni. Ne abbiamo incontrati con Alberto che sono delle persone assolutamente attive. Sostanzialmente si tengono in forma il fisico con la psicomotricità, con la memoria, ricordando appunto quando da ragazzi, da giovani, remavano per Venezia. Non c'erano le barche a motore, non ce n'erano tantissime, remavano per andare a fare la spesa, per portare i bambini a scuola, per riprenderli da scuola. Insomma, abbiamo visto delle realtà assolutamente interessanti di persone che continuano a vivere e hanno tantissima voglia di vivere.
0: Fantastico, fantastico. Mi chiedo anche come è andata dal punto di vista, mi rivolgo ad Alberto Pezzella, uno dei due autori di Vecchio e Chi, della scelta, insomma, della narrazione cinematografica di tutto questo, anche un materiale ricchissimo, anche con una missione ben precisa, quello di insomma raccontare queste storie per valorizzarle al massimo. Alberto, anche dal punto di vista registico, autoriale, come cimentarsi su una questione del genere che va proprio sulla vita di tutti i giorni e poi portarla alla Mostra di Venezia, insomma, non un palcoscenico qualsiasi.
1: Beh, hai detto una cosa, ecco, non da poco, ecco, un punto importante, ecco, nel senso, non è mai facile cercare di mettere assieme tante voci. Abbiamo sempre raccolto col mio collega Lorenzo Monegato, abbiamo sempre realizzato, non è il primo progetto che facciamo, abbiamo sempre raccolto tante voci, non è, e questo è un bel progetto, devo dire, ambizioso, che abbiamo portato a termine portando avanti, in effetti mettendo assieme tante voci con un percorso diverso, con un modo, non è stato facile. E mi collego, guarda, a questo che hai detto, perché un po' a volte è un po' come mettere una cosa che ci ha detto Manuela Di Centa nelle interviste che ci ha detto, è un po' come mettere delle persone assieme in un campo di atletica che a volte sono tanto diverse tra loro, e a volte il bello dello sport è proprio questo, nel senso, mettere assieme persone che magari a volte per la strada non si saluterebbero, non ci azzeccherebbero niente una con l'altra, però invece poi dopo, quando si ritrovano un po' in uno stesso palcoscenico, e quindi che può essere in questo caso la pista atletica, ma pensando al corto, a quello di tante voci assieme, riesci a scambiarti, riesci a unire. Questo è il valore, ecco, bello dello sport, ma è anche il bello delle persone, delle voci, sì, dei volti che si riescono a unire assieme, ecco.
0: Anche il lavoro del cinema è quello di squadra, di coralità, sì, che si portano insieme. Allora noi, proprio come dicevi, ogni tanto si incontrano persone anche sulle frequenze radiofoniche. Noi abbiamo incontrato poco fa Andrea Lucchetta, che è con noi e può insomma essere un utile interprete di quello che stiamo raccontando per rappresentare Vecchio a Chi. Si incontrano le persone fisicamente, qui si incontrano voci, e una alla quale diamo sicuramente un gran benvenuto in trasmissione è quella di Andrea Lucchetta. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Ah, è solamente omesso un piccolo particolare, che il vecchio Andrea Lucchetta rimane lì nel catafalco della storia, degli annali, come capitano della nazionale, campione del mondo, ma l'Evergreen Lucky, perché io sono Andrea Lucky Lucchetta, Lucky, che cosa dice ad Andrea Lucchetta? Ma vecchia chi? Ma vecchia chi che continua a giocare con i bambini? Ma vecchia chi che continua a parlare il linguaggio dei bambini? Ma vecchia chi che continua a fare telecronache con delle cose metaforiche che danno la possibilità di saltare dai divani di casa con dei monster block dolomitici? Ma chi? Vecchio a chi? Ma vecchio a chi? Ma
0: io più sento la voce di Andrea Lucchetta, effettivamente più mi chiedo se ci sia la sindrome di Benjamin Button. In effetti, dal punto di vista della freschezza e dell'inventiva delle parole, io chiedo anche ai nostri due amici Alberto Pezzella e Lorenzo Munegato, a cui do la parola, come è stato come attore principale di questo lavoro Andrea Lucchetta? Poi io, ovviamente sono tutti importanti i protagonisti di Vecchio a chi. Lorenzo?
2: Genuino, simpatico, diretto, coinvolgente, devo usare altri termini. L'abbiamo visto a cimentarsi con un allenamento insieme a dei ragazzini di varie società di volley di Pomezia, in questo naturalmente spazio di Sport e Salute, ed è stato veramente un'oretta e mezza di lezione, masterclass di volley, masterclass di coinvolgimento nei confronti dei ragazzi, che sono stati portati all'interno del gioco con una naturalezza impressionante. E non solo i ragazzi, anche i genitori, perché in campo i ragazzi giocavano, si divertivano, imparavano, perché Andrea, come dire, gli ha insegnato, ha svelato qualche piccolo segreto per stare in campo bene, ma fuori poi si è dedicato anche ai genitori, parlando con loro e rapportandosi con loro. È stato veramente divertente. L'esempio che dà Andrea Lucchetta, dedicandosi ai ragazzi più giovani, adesso non prendertela Andrea, però è l'esempio, permettimi di dire, di tanti allenatori che hanno molti più anni di Andrea, che però quotidianamente poi si dedicano ai giovani, no? E cercano di trasmettere quei valori, quella passione, che sono fondamentali poi nella vita oltre lo sport. E quindi è stata un'esperienza assolutamente divertente.
0: Lucchetta, a te.
3: Ma allora, fondamentalmente ci sono due aspetti: l'aspetto dell'allenatore, che ha la passione, il fuoco sacro nell'andare a continuare a trasmettere quella che è una sua scienza della conoscenza, che senza l'aggiornamento e senza la sfida di cambiare linguaggio lo porta a essere senza pallavolo. E ce ne sono tanti. Odo Ferderzoni è stato in palestra fino a 80 anni, il papà di Giovanni Guidetti ha continuato ad allenare, e abbiamo comunque degli esempi meravigliosi di quanto sia catalizzante l'effetto nonno in palestra. Il nonno, ho utilizzato anche molte volte, tra virgolette, il nonno Velasco, perché quando il nonno Velasco parla, le nipotine in campo l'hanno ascoltato in maniera magnetica. Ora bisogna capire bene come succederà nell'evoluzione. Il mio ruolo è proprio il ruolo di dire: io devo mettere in comunicazione l'elemento tecnico, rendendolo fruibile, nel coinvolgimento, dove in un luogo che è un luogo di Sport e Salute meraviglioso, dove le attività possono essere le più disparate, puoi fare del free climbing, puoi giocare, puoi fare attività motorie, puoi fare yoga, puoi giocare a basket, puoi giocare a pallavolo, ma spikeball, perché la cosa più importante è proprio intercettare i bimbi in uno spazio meraviglioso, dove però la curiosità dei bambini, anche da una persona adulta, una persona con grande esperienza, che sente quella che è la voglia di cambiamento, no? Perché se io ti dico che c'è un cartone animato dove c'è lo spikeball, il gioco della schiacciata, lo sente il nipotino, lo sente la sorella, la mamma e anche il non un allenatore, dice: ma fammi vedere, ma che cos'è questa roba qua? È una facilitazione dove la pallavolo simulata si può giocare con i piedi a terra. Quindi il mio nipotino parla: no, ma vieni a giocare con me. Il nonno che allena fa: oh, però fammi vedere cos'è sta roba. E quindi si crea un elemento transgenerazionale, dove la passione ti porta a ricercare gli strumenti per far giocare tutti. All Together We Can Spike l'ho inventato in tempi non sospetti, ma perché il gioco deve essere aperto a tutti, e fin tanto che avrò forza di intercettare lo sbarco dei bambini, dei genitori e dei nonni, cercherò di stimolare anche i nonni allenatori per fare in modo che abbiano questo tipo, no, di impulso nei confronti dei loro nipotini, perché il nipotino può essere figlio di tuo figlio, ma i nipotini che c'è in palestra, i bambini, sono tutti tuoi, e per cui quando ce li hai lì devono essere magneticamente attratti. Quindi questo momento molto importante di questo docufilm, che ha dentro delle caratterizzazioni forti di rappresentazione molteplici, vanno in una direzione che è meravigliosa, infatti andrebbe fatto vedere a tutti.
0: Ecco, andiamo subito a capire dove e quando poter seguire queste stupende vicende che vedono come cantore Andrea Lucchetta, che è con noi stasera. Andiamo da Alberto Pezzella, uno dei due autori, Vecchio a chi, questa cura della longevità in salute, presentata a Venezia pochi giorni fa. Adesso devi viaggiare, naturalmente.
1: Allora, sicuramente, già l'hai detto bene, dopo averlo presentato a Venezia, sicuramente ci sarà, adesso stiamo in definizione di proiezioni in giro per l'Italia. La primissima proiezione, guarda, che faremo nei prossimi giorni sarà in quella della piccola Garfagnana, che come senti, anch'io sono veneto, ma vivo in Toscana, vivo in provincia di Lucca, e ho approfittato della mia, perché anch'io faccio atletica, non come Venanzio Ortis, non ai grandi livelli, però approfitto della mia società di atletica, ecco, che è il gruppo podistico Parco Alpi Apuane, se posso citarlo,
0: certo.
1: lo proietteremo alle società sportive della provincia di Lucca, dell'alta Toscana, e questa sarà una piccola proiezione. Poi penso, ecco, che forse Lorenzo ha un calendario forse un po' più completo di quello che saranno, ecco.
2: Padova, Bari, Milano, Roma, e dopodiché, naturalmente, dopo una serie di proiezioni mirate, lo pubblichiamo sui canali digitali, e quindi, come dire, i social network e YouTube ci aiuteranno a divulgare, come diceva Andrea prima, a tutti quanti il messaggio e poi il docufilm.
0: Eh sì, magari, ecco, utilizzare i device per vedere queste cose, per
2: assolutamente
0: essere,
2: sì,
0: stimolati poi magari a uscire di casa e a fare quello che viene, insomma, indicato in Vecchio a chi. Un'ultima parola da Andrea Lucchetta, giusto perché, insomma, l'ha citato Velasco, il nonno Velasco, con i libri dati alle ragazze, una nota su questo post europeo maschile e femminile, ma proprio in 20 secondi, giusto per ricordarci quanto ci racconti regolarmente dagli schermi della Rai.
3: Ma c'è tanto a mare in bocca, la bile poi è entrata all'interno e ha, secondo me, inacidito diversi organi, ma il cuore è un cuore pulsante, il cuore della pallavolo. Abbiamo fatto montare su un qualcosa di meraviglioso che stava montando non solo in termini di ascolti ma anche di affetto. Noi abbiamo veramente regalato il mondo. La nazionale finlandese lo sapevamo perché vede giocatori ostici che giocano comunque una buona pallavolo, vengono da 50.000 spettatori, 18.000 di media, una nazione che li stava spingendo, vincevano il 3-2 dalla Grecia, e noi abbiamo regalato 7 punti al tie-break, 7 punti su 15, 7 punti, è stato un regalo bellissimo per il pubblico finlandese, bellissimo regalo, sì, bello
0: impacchettato, ma insomma è anche questo una bella storia, però,
3: è di sport.
0: È una bellissima storia quella della Finlandia. Poi, insomma, avrei tifato per la Finlandia anche per la finale, ma non è andata così. Noi ringraziamo il nostro narratore di tante cose, non soltanto di pallavolo, Andrea Lucchetta, per questo suo intervento. Grazie mille, Andrea, e a presto.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: E grazie anche a Alberto Pezzella e Lorenzo Munegato, il duo di registi e autori di questo lavoro, che seguiremo ovviamente da vicino. Si intitola Vecchio a chi, è un docufilm sulla cura della longevità in salute. Insomma, sicuramente ogni ascoltatore una riflessione su quello che c'è dentro dovrebbe farsela. Grazie mille, ragazzi.
2: Grazie mille.
0: Grazie ancora. Tra pochissimo andremo con l'informazione, tornerà il giornale radio e naturalmente tornerà Zona Cesarini, avremo un libro da presentare, avremo da ancora tornare sull'Under 21, su quello che è successo, e poi ancora tante voci qui all'interno di Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la rivolta degli studenti in Francia. Scontri fra giovani e agenti, quasi 2000 i fermi, 200 i feriti.
3: Si infiamma la protesta dei liceali che bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti e strutture migliori. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione è diventata sempre più violenta ed estesa. 300 gli istituti superiori coinvolti e ora anche una trentina di università. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina, a Nantes e Rouen bruciano due licei, in altre città bloccati autobus e treni, 2000 i fermati, quasi tutti minorenni. Una rabbia che si innesta sul clima già teso della campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi convocato d'urgenza, il premier Le Cornu ha accusato la sinistra radicale della France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa anche dal Front National di Marine Le Pen. Per tentare di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato che domani riceverà le associazioni studentesche e intanto ha ordinato agli istituti occupati di svolgere lezioni a distanza. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Negli Stati Uniti è viva ma in condizioni critiche Krista Pike, condannata a morte, la cui esecuzione è fallita ieri sera in Tennessee. La donna è rimasta in vita dopo la somministrazione di due iniezioni letali ed è stata trasferita in ospedale. A riferirlo è uno dei suoi avvocati, che ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena in ergastolo. La richiesta è già stata respinta una volta. Ora in Italia, legge elettorale alla Camera, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i no, 151 i sì. La maggioranza rivendica il superamento del primo scoglio con il voto segreto. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. I 5 Stelle accusano la maggioranza di voler rimanere imbullonata alle poltrone, mentre il PD parla di un sistema elettorale costruito su misura del centrodestra. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale giovedì 8 ottobre. La cronaca: schiavitù e violenza sessuale ai danni di diverse persone. In provincia di Torino arrestato il capo di una setta.
4: Occorre essere avventurosi in alcuni momenti.
5: Anche così Bruno Antonio Malatesta, l'autoproclamato prescelto, avrebbe provato a carpire la fiducia delle donne poi ospitate nella sua comunità di Almese, Val di Susa. Oggi è sbarrata, era una setta, l'ipotesi di Carabinieri e Procura di Torino, lui 59 anni, in carcere. Noto sul web, secondo l'accusa costringeva donne, fragili o malate, a versargli ogni avere, le chiamava monache o adepte, erano schiave. Oggetto di violenze e abusi sessuali, considerati terapie purificatrici. Le prime denunce 9 anni fa, tra le vittime ci sarebbero anche minorenni, alcune reclutate attraverso corsi di yoga o con la promessa di riti sciamanici per guarirle da tumori. Il maestro avrebbe vantato addirittura poteri soprannaturali e previsto punizioni. Un'attività gestita da una cosiddetta maestra e da una psicologa, ora indagate con un altro uomo, un massoterapista accusato di trattamento sessuali a pagamento. Torino, Lorenza Castagneri, GR1.
2: Due morti sul lavoro in poche ore. A Pistoia un operaio di 43 anni è precipitato dal tetto di un capannone. L'altra vittima in provincia di Ravenna, ferito un collega.
6: È accaduto tutto in pochi attimi. Un cavo della gru ha ceduto e parte del carico sospeso è crollato, travolgendo due operai impegnati in un cantiere edile a Faenza. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Hanno anche attivato un elicottero, ma per uno dei lavoratori, di nazionalità ucraina, non c'è stato nulla da fare. Colpito in pieno dal materiale caduto, è morto praticamente sul colpo. Il suo collega, di 55 anni, è rimasto invece ferito ed è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del cantiere per permettere i rilievi dei carabinieri della medicina del lavoro, impegnati ora a ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto. Esprimendo il proprio cordoglio per le vittime dell'incidente e protestando per l'ennesima vittima sul lavoro, in un comunicato congiunto Fenial UIL, Filca CISL e Fillea CGL di Ravenna hanno proclamato 2 ore di sciopero. Da Bologna, Matteo Merli, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea esempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Calcio, l'Italia Under 21 batte 1-0 l'Armenia nella penultima gara di qualificazione agli Europei 2027. Gli azzurrini sprecano un calcio di rigore, ma trovano il gol decisivo nei minuti di recupero con Sissé. La vittoria avvicina l'Italia alla qualificazione. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Zona Cesarini, il GR alle 23. Adesso buon proseguimento d'ascolto.
3: Zona Cesarini.
0: 22:05 minuti per ritrovati Zona Cesarini, Fabio Cardinale alla parte tecnica, Umberto Alconi di regia, Tony Tisi in redazione. Ancora un'ora insieme, ma tanti argomenti, tante voci da ascoltare in una giornata abbastanza frenetica per quello che sta accadendo, sempre con la nazionale in primo piano. 335-699-2949, abbiamo avuto modo di parlare insomma con qualcuno che la nazionale la conosce da vicino, Andrea Lucchetta, per questo interessante docufilm dedicato allo sport e alla longevità. Ebbene, c'è chi ci ha scritto anche in qualche modo celebrando quella che è la qualità della pallavolo come possibilità anche per i ragazzi, e noi salutiamo ad esempio Claudio da Reggio Emilia che ha parlato della, ci ha scritto parlando della sua bambina di 10 anni, l'avvicinamento alla pallavolo è stato un qualcosa di importante soprattutto per la collaborazione, diciamo, tra i giocatori, una disciplina che sicuramente si confà a quello che stavamo raccontando fino a poco fa. Vi stavamo anche aggiornando su diversi risultati. Nations League in corso, non soltanto per l'Italia, Grecia avanti 2-1 sull'Olanda, dunque hanno accorciato gli Orange poco fa. Nella gara invece del Portogallo, che stava vincendo in casa della Danimarca, sono riusciti a pareggiare i danesi con Højlund dopo la rete di Damsgaard. Dall'altra parte gol di Ramos, insomma profuma di Serie A questa serie di marcature in Nations League. Invece è un po' a sorpresa, la Norvegia sta giocando in 10 ed è sotto 2-1 in casa del Galles. Anche qua Serie A da citare, ma in negativo perché è stato espulso il difensore del Bologna, Eggem. L'altro aggiornamento riguarda il basket, si sta ancora giocando con la Virtus Bologna, sempre punto a punto con l'Olympiakos. Siamo al finale dell'ultimo quarto, siamo in finale di gara in sostanza, sotto di un punto, 85-84 per gli ellenici sulle V-nere. In questo weekend, ancora per via della nazionale, con il calcio che va in stand-by per quanto riguarda la Serie A, tradizionalmente in ottobre c'è il Festival dello Sport, praticamente tutto lo sport italiano va a incontrarsi in quella meravigliosa città. C'è anche Radio 1, saremo lì collegati, saremo in diretta dal Festival dello Sport con la nostra postazione, con i nostri colleghi che sono già sul posto e che in questo weekend, a partire da oggi in sostanza, visto che è partito proprio nella giornata odierna il Festival dello Sport, tante voci a rincorrersi, tantissimi protagonisti. Tra l'altro stanno uscendo molte agenzie che riguardano i volti noti, le voci note dello sport che stanno succedendosi nei tanti incontri che offre il Festival dello Sport di Trento. Il tema centrale quest'anno è gli Invincibili, una sorta di villaggio olimpico diffuso, anche per declinare proprio questo tema per i tanti protagonisti che ci saranno. 300 ospiti, 150 eventi, io cito soltanto stelle di prima grandezza straniere, Duplantis per quanto riguarda l'atletica, insomma il numero uno forse dell'atletica in questo momento, Nadia Comaneci, visto che si celebra, se non sbaglio, i 50 anni di quella famoso 10. Ancora tanto calcio con protagonisti di oggi e di ieri della Serie A, ma insomma c'è soltanto l'imbarazzo per la scelta per gli amanti dello sport e per ogni singola disciplina. Tra le voci raccolte sul posto dai nostri colleghi, in particolare qui Emanuele Granelli che ringraziamo, c'è qualcuno che forse per il destino è stato proprio il

0: della odierna manifestazione, la nona edizione del Festival dello Sport e poi della famosa testata. Quindi sentiamo ai nostri microfoni come il suo rapporto in generale con Francia e Italia al di là di quell'episodio.
1: Beh, è normale che la vivo come tutte le altre partite nazionali, perché come ben sapete sono fuori, non faccio allenatore, quindi non ci possiamo manco incrociare, visto che lui lo fa. Che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita tosta, difficile, perché penso che la Francia sia insieme alla Spagna la squadra più forte al mondo per qualità e anche a livello numerico. E l'Italia è giovane, nell'essere giovani si possono fare grandi partite come in Turchia e brutte partite come contro il Belgio, quindi bisogna aspettare i ragazzi, che spero arrivino presto, perché sono già tre volte che andiamo al mondiale ed è un peccato, perché l'Italia è sempre l'Italia.
2: Tornando invece alla partita di domani, negli ultimi 20 anni forse non c'è mai stata così tanta differenza tra Italia e Francia. Per la Francia è un fallimento se non arriva al mondiale, adesso per noi l'obiettivo è raggiungerlo, il mondiale. Qual è stato l'errore più grande negli ultimi 20 anni e quale aspetto, insomma, dobbiamo fare più strade in assoluto?
1: Beh, secondo me sono anche i cambi generazionali. Io dico sempre che l'Italia più forte era quella in Corea, eppure non abbiamo vinto. Perché c'era anche Maldini, c'era Dante, c'era Montella, c'era veramente la squadra secondo me da battere, e non raggiungemmo i risultati secondo me che avrebbero meritato quei ragazzi. C'era Bobo ieri, quindi adesso sicuramente c'è un cambio di nazionale. Non andare al mondiale per 3 volte di fila non è normale per l'Italia, al di là di tutto. Sono state purtroppo, il calcio è cambiato tantissimo, e in Europa tu vai, una volta andavi in Islanda sapevi che vincevi, adesso con tutto il rispetto forse vai a San Marino e vinci facile, perché anche se vai a Malta non te la porti da casa, e questo deve far pensare e capire che forse qualcosa da cambiare c'è.

0: In the Moonlight, senz'altro il brano più famoso di Top Loader, per continuare anche i nostri passaggi avanti e indietro nel mondo della musica, punteggiare le nostre consuete trasmissioni qui di Zona Cesarini. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Davvero anche consueto che facciamo, che si facciano delle digressioni, non solo dal punto di vista della musica, ma anche nel pallone. L'abbiamo fatto già poco fa in una semplice intervista che guarda al domani, cioè a Francia-Italia, con Materazzi e con la citazione di Zidane per ricordare quel Francia-Italia lì, quella famosa testata. Insomma, c'è sempre un guardare all'indietro, purtroppo per l'Italia anche guardare a momenti molto felici in azzurro, che devono tornare il più presto possibile. Siamo nella vigilia di una gara importante, nulla da dire, ne stiamo parlando diffusamente all'interno della nostra trasmissione, ma per essere completamente, diciamo così, nostalgici, quest'oggi andiamo anche a pescare un nome importantissimo nella storia calcistica della Roma, ovvero un nome che è altisonante, sicuramente fa parte dell'undici ideale della tradizione, della storia della formazione della Roma, ed è talmente importante ed è talmente raccontabile per quello che ha fatto nella sua lunga esperienza in giallorosso che è uscito un libro per celebrarlo. Losi, il capitano che non si arrendeva mai, parliamo di Giacomo Losi naturalmente, è uscito per Garrincha Edizioni, è un libro denso, agile, ma comunque direi un atto d'amore, firmato Lucio Biancatelli, che è con noi stasera, è l'autore ovviamente di questo libro. Buonasera Lucio.
1: Ciao Diego, buonasera, e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Siamo con te ovviamente perché tu ci possa raccontare anche attraverso la tua viva voce il personaggio di Losi, quanto è importante anche, insomma, giusto per rimanere in tema nostalgia, andare a guardare all'indietro nel tempo a certi esempi, e quanto è, insomma, degno di un libro e di una narrazione molto intensa la tua, Giacomo Losi, il capitano che non si arrendeva mai. Lo diciamo anche, non c'è scritto in copertina, Core de Roma.
1: Core de Roma, sì, esatto. Un nome che proprio gli si è poi appiccicato addosso, e lui si è portato per tutta la vita, con orgoglio, l'ha portato avanti questo nome, questo soprannome che gli fu dato, poi gli fu affibbiato a sorpresa da Walter Chiari in una puntata di Canzonissima, in cui venne poi per la prima volta venne cantata la canzone La partita di pallone, famosa che conosciamo tutti, e c'era Losi ospite, e Walter Chiari lo presentò così: ecco a voi, adesso vi presento Core de Roma, Giacomo Losi. E poi questo nome proprio gli si adattò proprio a pennello, anche perché ci sono partite eroiche nelle quali Losi è rimasto in campo con una fasciatura in testa, poi sì. C'è la partita famosa con la Sampdoria, nella quale con uno strappo muscolare la Roma già ridotta in 10, Losi non volle uscire, rimase in campo claudicante, dolorante, ma riuscì poi in un'azione di calcio d'angolo a segnare, saltando con la gamba, diciamo così, buona, a segnare il gol del 3-2 della Roma contro la Sampdoria, una partita importante perché insomma era uno di quegli anni in cui la Roma un pochino sperava nei primi posti. E insomma, tra l'altro ricordo che in quegli anni le sostituzioni non erano ancora previste nel calcio, anche per questo credo che sia utile raccontare queste storie d'altri tempi, no?
0: Sì.
1: Perché era un calcio d'altri tempi, erano personaggi straordinari d'altri tempi, ma oltre a Losi ne abbiamo tanti anche bellissimi da raccontare, e in quegli anni nel campionato italiano ce n'erano tanti, insomma.
0: Beh sì, diciamo anche che sono cose sorprendenti. Io mi sorprendo da solo a ricordarmi che non c'erano le sostituzioni ogni volta,
1: esatto,
0: che mi viene riproposta questa tradizione dell'epoca desueta. Noi ricordiamo anche che Losi Core de Roma, ma non era romano. Questa è una cosa che secondo me anche mi rinfresco la memoria a ripassarlo, perché insomma veniva da Cremona, da Soncino se non erro, l'avevo letto da qualche parte. Parliamo anche di una figura immensa per il romanismo, e però da adottato. Questa è una cosa importante, ricorda un po' Riva, no? Per come era attaccato alla maglia giallorossa, e sì, un po' anche così come Riva nel Cagliari, cioè personaggi provenienti dal nord magari, e poi si sono trovati in situazioni differenti, che non sono Juve, Milan e Inter per intenderci, no? Attaccamenti che vanno al di là delle vittorie.
1: Sì, sì, esatto, hai detto bene. Lui arrivava dalla provincia di Cremona, questo piccolo paese che è Soncino, da ragazzino, peraltro aveva anche dato il suo contributo all'azione dei partigiani. Lui era del 35, ricordo, con la sua bicicletta, anche perché era innamorato di Fausto Coppi, andava in bicicletta, però poi era innamorato anche del Grande Torino e cominciò a seguire il Grande Torino e a calciare, a dare i primi calci al pallone nella piazza di Soncino con gli altri amici. Poi cominciarono a sfidare i paesi vicini, insomma la cosa nasce cosa, fu preso dalla, iniziò a giocare nella Soncinese che non aveva ancora l'età, quindi gli diedero un altro nome, si chiamava Bugno. Perché in quel momento c'era un assente nella squadra, perché lui era troppo giovane per poter entrare nella rosa, e non è che quelle piccole squadre avessero gli under, insomma c'era solo la prima squadra e lui non aveva ancora 14 anni. Poi lo vide la Cremonese e andò alla Cremonese, e poi incredibilmente dalla Serie D fece un salto, un quadruplo salto alla Serie A, perché lo acquistò la Roma. Anche lì è abbastanza particolare, perché lui non sapeva a quale squadra era stato ceduto. Insomma, ci sono tutte storie da raccontare. Quello comunque che lui dice è che già dai primi tempi a Roma lui si rese conto che c'era questo feeling con il pubblico, quindi fu adottato molto presto per la sua generosità. Era un difensore che giocò tutti i ruoli della difesa, come lui ci tiene a raccontare, tranne quello di portiere, e fu presto adottato dalla tifoseria della Roma e divenne presto un idolo. Alla fine giocò quasi 400 partite con la maglia della Roma, appunto, nonostante non fosse romano. Era legatissimo alla Roma, tant'è vero che ebbe anche occasione di passare all'Inter, che gli propose anche un contratto ben più ricco di quello che lui aveva a Roma, ma lui disse no, se la Roma non mi vende io voglio rimanere qui, perché sono troppo legato a questa città, a questa tifoseria, a questa squadra.
0: Completo raccontando i numeri, Giacomo Losi, insomma, nella Roma dal 54 al 69, 11 presenze in nazionale, 2 centri mi sembra in campionato come gol, ma i trofei, insomma, ho un po' troppo esagerato nel screditare quello che poteva rappresentare la Roma all'epoca, 2 Coppa Italia e soprattutto mi pare l'unica Coppa delle Fiere di una squadra italiana, che insomma da capitano.
1: Sì, esatto.
0: Non una cosa trascurabile, anzi insomma sarà stato sicuramente un importante momento della storia giallorossa, scomparso 2 anni fa, non ricordavo bene la data, 88 anni Giacomo Losi. C'è anche un messaggio degli ascoltatori, perché si stanno animando soprattutto insomma i tifosi della Roma, ma non solo, perché da Livorno Sergio ci ricorda Losi il più anziano giocatore dell'album Panini. Grazie del ricordo. Questo dato non so se possiamo, come dire, commentarlo con Lucio Biancatelli, autore, lo ricordo, di Losi, il capitano che non si arrendeva per Garrincha Edizioni.
1: Sì, è facile che sia così, anche perché il primo album credo sia della stagione 61-62, aveva in copertina Nils Liedholm, sì, che ancora aveva i calzoncini, insomma, gli scarpini, quel primo album Panini. Tornando alla Coppa delle Fiere, Losi ci teneva tantissimo, diceva guai a chi me la tocca, perché la sentiva davvero sua, ed è stato poi, insomma, ricordo il primo trofeo internazionale vinto da una squadra italiana. Poi dopo, negli anni successivi, il Milan e poi la doppietta dell'Inter in Coppa dei Campioni chiaramente furono ben più importanti, però quella Coppa delle Fiere che la Roma vinse in finale sul Birmingham Nella doppia finale fu importante, insomma, fu una bella cavalcata. Diciamo che possiamo considerarla l'antesignana della Coppa UEFA. Fu una bella cavalcata quella della Roma. Insomma, in semifinale batterono anche gli scozzesi dell'Hibernian, e anche lì c'è un bel episodio perché l'Osi aveva giocato il giorno prima con la nazionale. E torna a Roma, va a trovare i compagni di squadra in ritiro perché il giorno dopo avevano la semifinale della Coppa delle Fiere e gli viene proposto di giocare. Lui dice sì, se volete io me la sento, nonostante avesse giocato il giorno prima con la nazionale e fosse appena arrivato da Torino in treno a Roma. E peraltro lui salva il risultato finale in quella semifinale, che finì 3-3. Questo costrinse poi a giocare una terza partita, perché all'epoca, altra cosa, no? Che possiamo ricordare, non c'erano i calci di rigore. Finì 2-2 all'andata, 3-3 al ritorno, si rigiocò una terza partita che incredibilmente poi la Roma vinse ben 6-0 e si qualificò per la finale.
0: Beh, d'altri tempi, tutto quello che hai detto, Lucio, tra cui anche una partita infilata nelle impegni della nazionale, oggi si parla, no, di pause chilometriche oppure della necessità di stage, quando insomma l'Italia doveva rincorrere la qualificazione mondiale per trovare gli spazi nei calendari intasati. Anche allora erano intasati, anzi si sovrapponevano degli impegni in maniera ravvicinata, non è qualcosa che riusciamo forse a percepire appieno. L'Osi, personaggio centrale nella storia della Roma, domanda super retorica per te, anzi andare un po' a chiudere il cerchio, mancano, no, figure del genere? Ripeto, una domanda molto retorica. Poi è arrivato Totti, De Rossi per la Roma, ma in generale insomma 15 anni, Zanetti forse nell'ultimissimo periodo, sì. Pochi ce ne stanno, sembra insomma qualcosa che può accadere, insomma, che uno si affezioni a una squadra, ma in realtà sia per volontà di un giocatore ma anche per questioni societarie, cose del genere sono sempre più rare, eppure è un patrimonio secondo me che va capitalizzato quando c'è quel qualcosa in più che uno sente per una maglia.
1: Sì, esatto, mi piace ricordare anche Sandro Mazzola, anche perché è mancato da poco.
0: Certo.
1: Ma però in quegli anni, come dire, le bandiere c'erano, era impensabile che Mazzola andasse alla Juve o che Rivera passasse all'Inter. Questo io credo che sia anche uno degli elementi che fanno del calcio di quegli anni un tema bello da raccontare, perché penso anche che le nuove generazioni magari hanno sentito nominare Giacomo Losi o qualcun altro tipo Garrincha o altri personaggi straordinari, però ne sanno poco. E qui secondo me, va bene, non solo nel mio libro ma in generale nei racconti di quel calcio si ritrovano queste bandiere legate così fortemente alle società, ma si trovano anche, come dire, anche un calcio forse dove i giocatori se la tiravano un po' meno e i tifosi erano molto attaccati già all'epoca e qualche volta facevano anche contestazioni, non è che non le facessero, però riuscivano ad entrare in contatto maggiormente con i giocatori, magari seguivano gli allenamenti dietro a una rete, insomma sì, c'era sicuramente un'altra atmosfera che vale la pena insomma ricordare.
0: Va assolutamente.
1: Per finire vorrei ricordare che l'Osi allenò anche la rappresentativa degli attori dopo alcuni anni, dove aveva fatto anche l'allenatore professionista, aveva portato il Bari in Serie B ad esempio, e c'è un bel io li ho sentiti alcuni di loro tutti innamorati di Giacomo Losi e del personaggio che era e degli aneddoti che raccontava, ma anche della sua umanità, una persona di grande umanità. Pietro Sermonti mi ha detto era una miniera di aneddoti.
0: Juventino, mi pare, no? Juventino come tipo.
1: Questo non lo so, Pietro Sermonti l'abbiamo conosciuto come medico in famiglia, ma insomma anche con altre...
0: Boris anche, no? Lo ricordiamo.
1: Esatto, era una miniera di aneddoti e io ero affascinato da lui e dai suoi racconti di quel calcio in bianco e nero alla Osvaldo Soriano. questa frase sua campeggia un pochino, e poi alla fine ho intercettato anche un'intervista di Enrico Manzina che diceva appunto è stato il mio primo idolo, la mia prima partita allo stadio c'era lui, in quel momento è diventato il mio primo idolo, allora sono riuscito a contattarlo e lui mi ha scritto la prefazione del libro.
0: Sicuramente, insomma, anche uno che ha creato un imprinting per molti tifosi della Roma dell'epoca e successivamente magari leggendo questo libro intitolato L'Osi, semplicemente capitano che non si arrendeva mai, e Lucio Biancatelli, che è l'autore per Garrincha Edizioni, ci ha fatto entrare in questo personaggio infinito che insomma è venuto a mancare un paio d'anni fa, ma che ha ancora molto da dire per i tanti valori che ha rappresentato e che continua a rappresentare. Grazie ancora Lucio e buon viaggio per questo libro, ovviamente, che è uscito da poco, ma che sicuramente ha ancora tanto da girare, da far conoscere, non solo all'interno del raccordo anulare, naturalmente.
1: Sicuramente, sicuramente. Grazie mille a voi.
0: Ciao.

0: Offenbach per continuare e addentrarci in orari quasi da discoteca. Questa è Zona Cesarini, questa è ancora Radio 1, sono le 22:33. Andiamo in Armenia velocemente, lì sono due ore avanti, mezzanotte e mezza, con un Giuseppe Bisantis di ritorno dalla gara dell'Under 21 che ci ha raccontato su Radio 1 Sport, con tre punti per l'Italia, ma proprio nel finale hanno reso questa gara davvero speciale. Grazie Giuseppe per essere con noi stasera.
1: Sì, perché siamo praticamente con la squadra in partenza, perché il charter non aspetta, si torna a Pisa perché poi la squadra dovrà preparare la partita decisiva di lunedì con la Polonia a Pescara, e quindi insomma siamo quasi all'imbarco, quindi saremo abbastanza rapidi questo collegamento. Poi certo, se chiameranno il volo ve lo comunicherò. Sì, è stata una partita che sinceramente non ci aspettavamo così di sofferenza, perché l'Armenia era l'ultima nel girone, 0 punti, ha fatto un po' la partita della vita, anzi nel primo tempo ha giocato anche meglio dell'Italia, poi secondo tempo un dominio dell'Italia, poi con i cambi di Baldini che ha mandato tutti insieme Sisse, Liberari e Lulli. Sisse è stato colui che ha spaccato la partita, perché insomma nel secondo tempo il portiere armeno Gazzaian ha parato qualsiasi cosa, compreso un rigore di Coleosho procurato da Zizze per un fallo di mano, e poi c'è stato il traversa di Zizze, poi c'è stato il palo di Comuzzo, e insomma davvero tante occasioni fino al gol al 95esimo, perché con un pareggio saremmo stati sicuri di non arrivare primi, e quindi insomma avremmo fatto o i playoff o potevamo sperare di arrivare al secondo posto. Visto che sta cominciando l'imbarco, io direi di ascoltare Silvio Baldini, sì, e anche Zisse, e quindi non so se riusciamo, poi magari sì, dai, proviamoci a vedere magari per un saluto finale.
0: Se non ce la facciamo, buon viaggio, buon volo, ciao.
1: Comunque sentiamo, noi mandiamole Baldini e Zisse, e poi magari vi faccio un saluto finale, intanto smonto tutto.
0: Va benissimo, va benissimo. Grazie Giuseppe. Sentiamo il nostro Giuseppe Bisantis, che ci ha raccontato su Radio 1 Sport la vittoria dell'Italia in Armenia. Al suo microfono Silvio Baldini, commissario tecnico degli Azzurrini.
2: Allora Silvio Baldini, il calcio è bello anche per questo, insomma davamo per scontato, tranne lei ieri che ha detto l'Armenia è una partita come una partita della Polonia, la decidiamo al 95esimo, meritata per tutto quello che è successo, però che sofferenza.
3: Sì, è una sofferenza, perché questo è il calcio e purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, li concludi benissimo, e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano, perché quei due legni che hanno preso e il calcio di rigore e altre due palle davanti al portiere in maniera clamorosa non sfruttate ti stavano a indicare che questa è la classica serata che le cose non vanno. Difatti dicevo anche alla fine del primo tempo, l'importante è non perdere, state tranquilli, perché oramai sono film che ho già visto, perché io queste partite in passato le ho perse. Però ti racconto un episodio curioso. Andiamo ai minuti di recupero e mi giro alla panchina e dico: vedi, questi film qui l'ho già visto, no? Insomma, come ti ho detto ora, c'è un ragazzino di loro, non ci dà la palla, la nasconde. Ecco, ora questo è l'unico episodio che noi possiamo prendere, fare gol loro, per questa scorrettezza qui. Tac, gol. Dopo dicono, come mai dici certe cose? Ma non è mica fare il cartomante. È una questione proprio di dare senso alle cose. Se io gioco devo essere sportivo. Io, anche se avessi perso o avessi pareggiato, l'avrei accettato con grande serenità, perché so che nella vita bisogna accettarsi per quello che si è, non per dimostrare sempre che sei il più bravo, il più intelligente, il più bello. Nella vita a volte succede queste partite, come in tante altre cose, e ci si deve riflettere perché ti è proprio successo. E se ti succede non è perché sei sfortunato, ma perché devi diventare più bravo. Tutto lì.
2: Questa la partita, un secondo tempo giocato praticamente in una sola area di rigore, però il primo tempo qualcosa non ha funzionato.
3: No, non ha funzionato perché sia Fini a destra che con le osce a sinistra, che giocano con il piede invertito, non giocavano mai la palla sulla profondità o per i terzini o per la mezzala, che poi sarebbe stato lo sviluppo del nostro gioco, rientravano e giocavano con dei passaggi laterali e non abbiamo mai attaccato mai la porta, e quindi siamo andati a ingolfarci, a non trovare più le linee di gioco, e abbiamo fatto un primo tempo che veramente, diciamo, non bello, dai, un primo tempo non all'altezza di questi ragazzi.
2: Proprio per gli episodi che diceva lei, un gol così al 95esimo, dopo una partita che sembrava stecata, il rigore, i due pali, può dare una spinta per quella che sarà una sorta di finale con la Polonia?
3: Ma sicuramente, se abbiamo fatto gol al 95esimo vuol dire che siamo nella strada giusta, nel senso che bisogna capire perché stasera è andata così e con la Bologna si potrebbe, ecco, rimettere sul piano del gioco, del dinamismo, tutte quelle cose che questi ragazzi fino al secondo tempo di questa partita erano riusciti a fare. E quindi ti ripeto, secondo me con la Bologna può essere un segnale importante, perché ce la giochiamo e vediamo cosa siamo capaci di fare.
0: Nel frattempo finale, Virtus Bologna batte Olympiacos 96-94, stava rischiando la terza sconfitta di fila. Un onestissimo Silvio Baldini al tuo microfono. Giuseppe Bisantis.
1: Direi di sì, anche perché ha mantenuto la calma. Davvero potevano compromettersi le cose, perché poi sì, è vero che dobbiamo battere la Polonia, dobbiamo battere con due gol di scarto, però insomma eravamo vicini al secondo posto. E poi l'autore del gol, questa perla, Aziz, il giocatore del Milan, l'anno scorso al Catanzaro, che davvero ha spaccato la partita, ha segnato un gol bellissimo, ha deciso, abbiamo intervistato anche lui.
2: Allora Aziz, entri nel secondo tempo, un palo clamoroso, crei occasioni, ti prendi anche un'ammonizione, quando ormai sembrava finito trovi quel gol, la metti all'angolo dove neanche un portiere che si è trasformato in un fenomeno poteva arrivarci.
4: No, sono molto contento di questo gol, ci portiamo a casa 3 punti importanti per i nostri cali europei, quindi siamo contenti di questo.
2: Sei entrato nel secondo tempo in cui ci hai giocato praticamente una sola area di rigore, nel primo tempo l'ho detto anche il mister, forse la squadra girava di meno, ci voleva qualità, sei entrato tu, è entrato Liberali, è entrato Lulli, avete trovato questo gol che può darvi la spinta per quella partita di lunedì che sarà una specie di finale?
4: Oh, ci sta, sono anche tipo di partite, ci sta avere anche delle difficoltà, però noi comunque siamo una squadra forte, quindi prima o poi saremo usciti, quindi siamo contenti di questo.
2: Di solito si dice che chi segna il gol vittoria poi diventa titolare alla prossima, poi non si sa.
4: No, sono scelte del mister, oggi mi ha concesso 45 minuti, ho dato al massimo.
0: E vedremo appunto se sarà nell'11 iniziale lunedì prossimo alle 18:10 dentro zona Cesarini, la radio cronaca di Italia Bologna.
1: Come in zona Cesarini vado a prendere l'aereo, perché ormai sono rimasto l'ultimo e quindi mi aspettano, lungo volo, sono 4 ore di volo.
0: Beh, come...
1: però insomma è bello esserci, è bello aver raccontato anche un successo che a un certo punto era diventato insperato.
0: Un po' come il gol di Sissé proprio alla fine, Giuseppe.
1: Bravissimo.
0: Bisantis. Grazie.
1: Bravissimo,
0: grazie.
1: Siamo riusciti a metterlo a segno alla fine. Vi saluto,
0: ciao.
1: Grazie e a risentirci a prestissimo.

0: Gaia con il suo omaggio chiaramente ispirato dal Brasile, Bossa Nostra tra l'altro il nome di questo suo singolo che è uscito a metà di quest'anno, che la propone anche insomma come cantante poliedrica per un'altra sua digressione, ma insomma sappiamo anche che ha una anche origini brasiliane la nostra Gaia, con cui andiamo anche insomma in passo, con un passo adeguato nel finale di trasmissione, certo dall'Armenia al Brasile è un bello stacco, ma di mezzo possiamo metterci un'altra destinazione, vale a dire Parma, perché oggi è stato un giorno importante, è stato un ritorno a casa per Alberto Gilardino, lo ricordiamo, ha indossato la maglia del Parma più di 20 anni fa, 96 presenze, 50 gol, media pazzesca per l'esplosione che arrivò proprio in quell'epoca, poi arrivò il Milan, arrivò la Nazionale, arrivò anche la Coppa del Mondo, dunque un nuovo allenatore mondiale sulle panchine della Serie A, si tratta di Alberto Gilardino, ha firmato un paio di giorni fa, oggi la presentazione arriva per sostituire questa con cui non c'era più un allineamento di vedute, ha detto il direttore del Parma Cherubini quest'oggi, l'idea insomma è quella di una squadra che possa avere un po' più di spregiudicatezza, anche una serie di collaboratori interessanti si porta dietro Gilardino, dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente un altro ritorno societario, quello dell'ex difensore del Parma Paletta all'interno dello staff, insomma staremo a vedere quello che farà Gilardino, che con la ripresa del campionato il suo Parma dovrà subito andare incontro a un test importante per far vedere quelle che sono le sue idee, ma l'assenza anche di diversi nazionali non aiuta sicuramente, il primo gradino è a San Siro, Inter Parma, gara numero 2 della giornata 6 di campionato alle ore 18, ma come dicevo oggi è stato presentato Gilardino, ha parlato, abbiamo le sue parole insomma che possono un po' racchiudere il pensiero e le ambizioni di questo tecnico che con la Serie A si è ben espresso, poi è stato un po' messo tra parentesi, ora ritorna su una panchina, quella del suo Parma.
1: È normale che c'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma è una dote, mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, del un senso di appartenenza, quello assolutamente, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra, questo è quello che mi sento di dire, perché la verità è quella. Ritorno qua in altre vesti, quindi oggi è il quarto allenamento che ho fatto con la squadra l'ho vista giocare, conosco le caratteristiche dei giocatori, quello che mi sento di dire è quello che ho trovato, e quello che ho trovato è una squadra che mi ha dato massima disponibilità, grande intraprendenza all'interno del campo, grande voglia di misurarsi l'uno con l'altro, e questo credo che per un allenatore come inizio sia fondamentale. Poi noi e io dovremo mettere mattone dopo mattone ogni giorno per migliorare sia i singoli sia il collettivo e insieme, perché credo che questo sarà un po' il mantra, quindi tutti insieme, dalla proprietà, dai dirigenti, dai giocatori, i tifosi, dovremo essere bravi a dare continuità, quindi se sapremo essere bravi ogni giorno, ogni settimana, migliorarci un 1% in più l'uno con l'altro, allora secondo me arriveranno le prestazioni, poi in partita arriveranno i risultati. Questo, in questo momento mi sento di dire questo.

0: Mike Francis, ovvero Francesco Puccioni, con brano celebre del suo repertorio Survivor, molto d'atmosfera per questa parte conclusiva della serata e della nostra puntata di Zona Cesarini. Si è parlato di nazionale, si è parlato di campo, ma non solo, tutto quello che c'è intorno. E si è espresso oggi, tra l'altro, e chiudiamo il cerchio proprio con questa ultima voce, lo stesso Giovanni Malagò, perché insomma è in atto questa difficile quadra che bisogna trovare tra le diverse componenti dal punto di vista, ecco, della politica. Ed è il giorno dopo, questo dopo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi. Così Malagò ha parlato, questo è avvenuto a margine dell'assemblea delle società di Legapro, il suo commento legato a questa vicenda, questa novità delle dimissioni di Diana Bianchedi.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Ho detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma vado avanti con i miei valori, credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
0: E vedremo insomma come andrà avanti. C'è una data, l'ha detta oggi Daniele Fortuna, ce l'ha ricordata, 6 ottobre, la giunta CONI su questa vicenda del caso Malagò. Il suo commento proprio su questa decisione.
1: Sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso e i voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno?
0: Capo della FIGC Giovanni Malagò, il 6 ottobre, il giorno della verità, il giorno dopo Italia-Turchia, e oggi è il giorno prima di Francia-Italia. Domani sera, lo ricordiamo, la radiocronaca qui all'interno di Zona Cesarini, che termina qua per quanto riguarda la puntata odierna. Grazie a Fabio Cardinali e Giovanni Leporale alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Vi lascio con i Kasabian e poi con la programmazione di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram. Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e sarebbe in fiamme al largo dell'Oman. Lo riferiscono i media iraniani senza indicare né l'autore dell'attacco né la bandiera della nave. Intanto gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nella regione con l'invio di una terza portaerei, mentre l'Arabia Saudita annuncia di aver intercettato 2 missili e 4 droni lanciati dagli Houthi. Sul fronte energetico, Washington chiede all'Europa di aumentare subito le forniture di gasolio per fronteggiare le carenze sui mercati internazionali e invita gli alleati a rispettare gli impegni assunti. In caso contrario, verranno ridotte le esportazioni dall'America. Donald Trump intanto ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic, i due colossi dell'intelligenza artificiale. Scontri, incendi e quasi 2000 fermi in Francia, dove la protesta degli studenti ha ormai raggiunto tutto il paese. Scuole date alle fiamme, a Marsiglia un preside e alcuni collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Complessivamente i feriti sono oltre 300. Il governo convoca un vertice di crisi e accusa la France Insoumise di Mélenchon di fomentare le violenze. Il partito respinge le accuse. La cronaca, delitto di Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio. Al centro della nuova inchiesta anche la prova del DNA sulla bicicletta di Alberto Stasi, la cui attendibilità è stata messa in discussione. Sul punto interviene il legale dei Poggi, Gianluigi Tizzoni.
3: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
2: Altro caso di cronaca è quello di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia. Dall'autopsia le prime ipotesi.
4: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da 2 agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. Domani i consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a una indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova prima di trarre qualunque conclusione.
5: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Il meteo, ancora alta pressione sull'Italia, domani nuvolosità più consistente al centro-nord, in particolare sulle Alpi tra Piemonte e Liguria, mentre al sud prevarrà il sole. Temperature oltre le medie del periodo e nel fine settimana cielo sereno su gran parte del paese. E parliamo di televisione, tornano in Valle d'Aosta le indagini di Rocco Schiavone, confermate le riprese della nuova stagione della serie con Marco Giallini.
6: Il 2027 inizierà sotto i migliori auspici per i fan di Rocco Schiavone. Il vicequestore, creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato dall'attore romano Marco Giallini, tornerà infatti su Rai 2 a febbraio, con i nuovi episodi della serie giunta alla 7ª stagione. Ma non solo. Dal Tropea Film Festival, incalzato dal settimanale Gente, Giallini si è lasciato andare ad un'altra attesa anticipazione. Le prossime riprese sono confermate per gennaio 2027, un mese prima della messa in onda dei capitoli girati la scorsa primavera, quando nonostante un incidente ad Aosta, il protagonista era tornato sul set appena un mese dopo la frattura della testa del femore. La data non è stata ancora confermata dalla Rai, che coproduce la fortunata fiction con Cross Production. Quanto all'ottava stagione, l'unica certezza è che i tempi sono stati anticipati di circa un anno. Inoltre, questa volta la troupe arriverà ad Aosta in pieno inverno. Giallini, dunque, non sarà costretto a soffrire il caldo nel suo inseparabile Loden. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
2: E la linea va al mix delle 23, il GR1 torna a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Bentornati al mix delle 23. In Italia, in contemporanea in tutto il mondo, esce il primo grande bestseller dell'editoria moderna. È il 15 novembre del 57. Il bestseller è Il dottor Zivago di Boris Pasternak. A pubblicare il romanzo.
8: Rai Radio 1 Sport.